Di dimissione dalla clinica psichiatrica dove l'uomo affetto da problemi mentali e con precedenti legati alla radicalizzazione era ricoverato. L'inchiesta dovrà stabilire eventuali responsabilità. In Francia un uomo che brandiva con fare minaccioso due coltelli è stato ucciso da un agente a Bobigny, a nord di Parigi. Le autorità precisano che ha ferito due persone e il poliziotto che ha assistito all'aggressione è stato costretto a usare l'arma di ordinanza. A Parigi si aggrava il bilancio degli scontri durante i festeggiamenti dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Oltre 400 persone sono state fermate e una decina di poliziotti è rimasta ferita, l'hanno reso noto poco fa le autorità. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi a sud sarà soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e in serata aumento della tendenza a temporali. A nord rovesci e temporali localmente anche forti già in giornata. Le massime raggiungeranno ancora i 30 gradi. Sulla A6 BN direzione Lis, l'uscita di Studen è chiusa a causa di un incidente.

0: In Ticino, sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra la Galleria della Biaschina e Faido, la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Si raccomanda prudenza anche in Romandia, sulla A1 Ginevra direzione Losanna, tra Aubonne e Morges Est, a causa della presenza di un veicolo lento e di ciclisti sulla carreggiata. Sulla A15 Uster direzione Bruttisellen, tra Uster Ovest e Volkertswil, è stata segnalata la presenza di oggetti sulla strada. Infine sulla A6 Bienn direzione Lis, l'uscita Studen è sempre chiusa a causa di un incendio.
1: Rete 1.

nell'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Un drone ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni all'impianto che controlla nell'Ucraina sudorientale. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato in un discorso alla televisione una recrudescenza pericolosa e senza precedenti degli attacchi israeliani nel sud del paese. Difendendo la via dei colloqui diretti con Tel Aviv, ha sollecitato una tregua immediata. In Francia si aggrava il bilancio dei disordini scoppiati a margine dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La polizia ha compiuto oltre 400 arresti, per la maggior parte a Parigi. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, che ha definito inaccettabili le derive, ha precisato che negli scontri sono rimasti feriti 7 agenti. Uno è stato ricoverato in gravi condizioni a causa del trauma cranico provocato da una caduta. È arrivata in serata la conferma della gravità dell'incidente che ieri ha congestionato il traffico sull'asse del San Gottardo. Il tamponamento di un camion avvenuto verso mezzogiorno in Ticino all'altezza di Quinto ha provocato un morto e 2 gravi feriti. Una donna di 37 anni residente nel Mendrisiotto è deceduta sul posto. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto che si è schiantata contro il rimorchio del mezzo pesante diretto lentamente in colonna verso nord. La conducente, di 35 anni, anche lei residente nel Mendrisiotto, e un altro passeggero di 28 anni domiciliato in Italia sono stati ricoverati in serie condizioni. L'autostrada, chiusa durante le manovre della Rega, è stata riaperta completamente solo verso le 17. È stato ritrovato morto l'alpinista svizzero di 70 anni dato per disperso venerdì a Kandersteg, nel Canton Berna. La polizia ha fatto sapere ieri sera che è caduto per alcune centinaia di metri mentre scalava in solitaria il Doldenhorn. Per concludere, diamo uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà ancora soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e in serata aumento della tendenza a temporali. A nord rovesci temporali, localmente anche forti, già in giornata, massime sui 30 gradi. In Ticino, sulla A2, Chiasso direzione San Gottardo, tra la galleria della Biaschina e Faido, la corsia di destra è sempre chiusa a causa di un veicolo in avaria. Sulla A6 Bien direzione Lis, l'uscita a Studen è sempre chiusa a causa di un incidente. Sulla A16 Boncourt direzione Delémont, la galleria del Monterrey è chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto diversi veicoli.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sulla A51 tra Bülach Ovest e Bülach Sud, nei pressi dell'aeroporto di Zurigo-Kloten, è stata segnalata la presenza di persone sulla strada. A Ginevra un incidente ostacola il traffico tra il raccordo di Perlì e Carouge Centro. Sulla A16 Boncourt direzione de Le Mans, la galleria del Monterrey è chiusa per un incidente che ha coinvolto diversi veicoli. Sulla A6 Bienne direzione Lys, l'uscita Studen è sempre chiusa a causa di un incendio. Infine in Ticino, sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra la galleria della Biaschina e Faido, la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno.

0: Rete 1. Edizione delle 4, in studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha spiegato che i negoziati con l'Iran richiedono tempo. Durante un'intervista su Fox News ha dichiarato che occorre procedere lentamente per concludere un buon affare, malgrado i prezzi della benzina siano destinati a raddoppiare. Secondo il portale Axios, il presidente degli Stati Uniti ha apportato alcune modifiche all'accordo con Teheran, in particolare sull'uranio arricchito. Le sue richieste hanno innescato un nuovo ciclo di trattative che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Nel New Jersey cresce la tensione fuori dal centro di detenzione per immigrati illegali gestito dalla Polizia federale. I manifestanti che protestano contro le pessime condizioni della struttura si sono scontrati ripetutamente con gli agenti. La governatrice democratica Mickey Sherrill conferma l'uso di lacrimogeni e alcuni arresti. Ha dichiarato di avere mobilitato le forze dell'ordine statale per evitare ulteriori derive e non fornire ai federali il pretesto per un intervento più massiccio. Un drone ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni all'impianto che controlla nell'Ucraina sud-orientale. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato in un discorso alla televisione una recrudescenza pericolosa e senza precedenti degli attacchi israeliani nel sud del paese. Difendendo la via dei colloqui diretti con Tel Aviv, ha sollecitato una tregua immediata. In Francia si aggrava il bilancio dei disordini scoppiati a margine dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La polizia ha compiuto oltre 400 arresti, per la maggior parte a Parigi. In Ticino è di un morto e due feriti gravi il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio ha congestionato il traffico sull'autostrada del San Gottardo. Un'auto con tre persone a bordo ha tamponato un camion che procedeva lentamente in colonna verso nord. La passeggera del sedile posteriore è deceduta sul posto. Aveva 37 anni e risiedeva nel Mendrisiotto, come la conducente di 35 anni ricoverata in serie condizioni insieme all'altro passeggero di 28 anni domiciliato in Italia. Oltre un migliaio di persone ha manifestato ieri a Zurigo a favore di una migliore politica degli alloggi. I dimostranti hanno protestato contro la penuria di abitazioni a pigione moderata e contro il continuo aumento degli affitti e delle disdette arbitrarie. Una meteora diretta verso la Terra è esplosa sopra gli Stati Uniti. Lo stupefacente scoppio della palla di fuoco, avvenuto tra il Massachusetts e il New Hampshire, è stato paragonato dalla NASA alla potenza di circa 300 tonnellate di tritolo. In chiusura diamo uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà ancora soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e in serata aumento della tendenza a temporali. A nord rovesci temporali localmente anche forti già in giornata, massime sui 30 gradi. In Ticino sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra la galleria della Biaschina e Faido, la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria. A Ginevra un incidente ostacola il traffico tra il raccordo di Perlì e Carouge Centro. Sulla A6 Bien direzione Lys, l'uscita a Studen è sempre chiusa a causa di un incendio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: manca tanto se non riesci a vivere la vita com'è.
1: Rete 1.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. È di un morto e due feriti gravi il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio ha congestionato il traffico sull'autostrada del San Gottardo. Un'auto con 3 persone a bordo ha tamponato un camion che procedeva lentamente in colonna verso nord. La passeggera del sedile posteriore è deceduta sul posto. Aveva 37 anni e risiedeva nel Mendrisiotto, come la conducente di 35 anni ricoverata in serie condizioni insieme all'altro passeggero di 28 anni domiciliato in Italia. Oltre 1 migliaio di persone ha manifestato ieri a Zurigo a favore di una migliore politica degli alloggi. I dimostranti hanno protestato contro la penuria di abitazioni a pigione moderata e contro il continuo aumento degli affitti e delle disdette arbitrarie. Dall'estero, secondo il portale Axios, Trump ha apportato alcune modifiche all'accordo con l'Iran, in particolare sull'uranio arricchito. Le sue richieste hanno innescato un nuovo ciclo di trattative che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Il presidente degli Stati Uniti intende procedere lentamente per non compromettere il risultato finale dei negoziati e concludere un buon affare, anche se il prezzo della benzina rischia di raddoppiare, l'ha spiegato durante un'intervista su Fox News. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato in un discorso alla televisione una recrudescenza pericolosa e senza precedenti degli attacchi israeliani nel sud del paese. Definendo la via dei colloqui diretti con Tel Aviv, ha sollecitato una tregua immediata. Un drone ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni al sito che Mosca controlla nell'Ucraina sud-orientale. In Francia sono degenerati in disordini, saccheggi e scontri con la polizia i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Sono state arrestate oltre 400 persone, per la maggior parte a Parigi. 7 agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Per lo sport sarà la Finlandia a sfidare la Svizzera nella finale dei mondiali di hockey. Gli scandinavi hanno battuto 4-2 il Canada, che affronterà la Norvegia per il 3° e 4° posto. Calcio, il Paris Saint-Germain è il nuovo campione d'Europa. Ieri ha battuto in finale l'Arsenal ai rigori dopo i regolamentari terminati 1-1. Tennis, oggi a Roland Garros, agli ottavi di finale, Belinda Bencic scende in campo contro l'ucraina Svitolina e Jill Teichmann contro la russa Mira Andreeva. Infine, oggi a sud sarà ancora soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, in serata aumento della tendenza a temporali. A nord rovesce temporali, localmente anche forti, già in giornata, massime sui 30 gradi. A Ginevra un incidente ostacola il traffico tra il raccordo di Perlì e Carouge Centro. Sulla A6 BN direzione Lys, l'uscita Studen è sempre chiusa a causa di un incidente.

0: Rete 1.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Rete 1. Sono le 6. Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. È di un morto e due feriti gravi il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio ha congestionato il traffico sull'autostrada del San Gottardo. All'altezza di Quinto, un'auto con tre persone a bordo ha tamponato un camion. Alessandro Bruggini.
1: La conferma della gravità dell'incidente è arrivata in serata con il comunicato della polizia cantonale. Una donna di 37 anni residente nel Mendrisiotto è morta sul luogo dell'incidente. Era seduta dietro nell'auto che ha tamponato il rimorchio di un camion con targhe confederate che viaggiava lento in coda sulla corsia di destra verso nord. In macchina c'erano altre due persone trasportate in ospedale con ferite gravi. La donna alla guida, 35 anni, anche lei domiciliata nel Mendrisiotto, e un altro passeggero di 28 anni residente in Italia. Le immagini pubblicate su rsi.ch mostrano tutta la forza dell'impatto. L'auto, di piccola media cilindrata, non ha praticamente più parte del muso. L'autostrada, già sotto pressione in Alta Leventina per il traffico consueto dei weekend della bella stagione, è rimasta bloccata più o meno all'altezza della Gottardo Arena nel comune di Quinto, dapprima nei due sensi, anche per permettere di atterrare l'elicottero della Rega. In quel momento, secondo Via Suisse, c'erano 6 chilometri di coda davanti alla galleria del San Gottardo. Poi l'autostrada è stata riaperta parzialmente e infine completamente verso le 5 di sera.
0: Trump ha inviato all'Iran una nuova proposta di accordo più rigida per porre fine alla guerra. Lo riferiscono i media americani, precisando che la questione del nucleare rientra tra i cambiamenti più incisivi apportati dal presidente degli Stati Uniti. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato in un discorso alla televisione una recrudescenza pericolosa e senza precedenti degli attacchi israeliani nel sud del paese. Difendendo la via dei colloqui diretti con Tel Aviv, ha sollecitato una tregua immediata. Un drone ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni al sito che Mosca controlla nell'Ucraina sud-orientale. In Francia sono degenerati in scontri e saccheggi festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Sono state arrestate oltre 400 persone, per la maggior parte a Parigi. 7 agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Una meteora proiettata verso la Terra è esplosa sopra gli Stati Uniti. La potenza dello spettacolare scoppio della palla di fuoco, avvenuto tra il Massachusetts e il New Hampshire, è stata paragonata dalla NASA a quella di circa 300 tonnellate di tritolo. Oggi a sud sarà soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e in serata aumento della tendenza a temporali. A nord rovesci e temporali localmente anche forti già in giornata. Le massime raggiungeranno ancora i 30 gradi. E ora il contributo di Patrick Locatelli.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, sarà Svizzera contro Finlandia alla finale ai mondiali di hockey, dunque rematch della partita vinta nel girone dai rossocrociati. Orologio puntato alle 20:20, alle 15:20 invece giocheranno per il bronzo Norvegia e Canada, nordamericani sconfitti 4-2 dalla Finlandia. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League di calcio battendo nella finale di Budapest l'Arsenal 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti. Per i parigini è la seconda Champions consecutiva. I londinesi dovranno invece ancora attendere prima di ottenere la prima. Al Roland Garros tornano in campo per gli ottavi di finale Belinda Bencic contro l'Ucraina Svitolina e Jill Teichmann contro la russa Andreeva. Ieri avanti la numero 1 Sabalenka, fuori le numero 4 Goff, campionessa in carica, 6 Anisimova e 9 Mboko. Nel tabellone maschile tocca la testa di serie numero 2 Zverev contro De Jong. A Roma il Giro d'Italia si prepara a incoronare per la prima volta Jonas Vingegaard. Il danese ieri ha vinto la sua quinta tappa mettendo mettendosi di fatto in bacheca la corsa rosa, l'unico grande giro che gli mancava. Nella prima tappa al femminile, settimo posto invece per la ticinese Linda Zanetti. Il Motomondiale propone il Gran Premio d'Italia, la MotoGP scende sul circuito della Mugello dalle 14. Infine il roller Biasca è una sola vittoria dal titolo svizzero. I rivieraschi hanno sbancato il campo del Diesbach grazie al successo per 4-3 ai rigori.
4: Buongiorno, buona domenica e ben svegliati. Oggi domenica 31 maggio è anche il mese di maggio. Se n'è andato, lo salutiamo. 2026, lo ricordiamo, insomma, in che anno siamo. Loriana Sertoni con voi in questa alba chiara per fare colazione insieme. Nel frattempo c'è Billy Joel con la sua Moving Out.

Moving Out con Billy Joel. Buongiorno, buongiorno a voi e ben arrivati. 6:09. Buona domenica a voi che già ci state scrivendo tramite il nostro numero di WhatsApp, sempre belli svegli. Buongiorno da Altanca, al momento ventoso come tutte le mattine, al momento 14 gradi. Buongiorno Marisa, ben arrivata. Altanca, ho tanti ricordi di quando andavo a fare le settimane verdi e le settimane bianche con le scuole. Ecco, questi sono i ricordi. Grazie mille, buongiorno Flavia, buongiorno a voi che siete e buongiorno a tutti voi che ci state scrivendo anche da oltre Gottardo. Intanto lo sapete, come sempre, anche la domenica abbiamo dei consigli per voi per il tempo libero, lo faremo con la nostra Caterina Righenzi naturalmente, poi qualche viaggio nel tempo e chiacchiere e colazione, ma poi anche tanta buona musica a partire da Natalia Imbruglia con la sua Torna.

facciamo gli auguri a uno dei cantautori più eleganti e raffinati della musica italiana. Oggi compie gli anni Fabio Concato, autore di canzoni che hanno davvero accompagnato intere generazioni, da questa Domenica Bestiale a Fiore di Maggio. Piccoli racconti, no? Capaci di trasformare davvero la quotidianità in poesia. Tanti auguri Fabio, grazie per averci insegnato che spesso le emozioni più grandi si nascondono proprio nelle cose più semplici della vita. Il nome di oggi, Antonio, buongiorno a voi tutti gli Antonio all'ascolto. Oggi è una giornata speciale perché nel calendario cristiano si intrecciano significati profondi, immagini molto belle, perché da una parte si celebra la Santissima Trinità, oggi è 31 maggio, uno dei misteri centrali della fede cristiana, dall'altra parte proprio oggi si conclude anche il mese di maggio con la festa della Visitazione di Maria a Elisabetta. Quindi una giornata davvero speciale. Buongiorno anche a voi e buona colazione che ci state scrivendo, e nel frattempo c'è anche Madonna con uno dei suoi successi degli anni 2000 ed è Don't Tell Me.

Madonna con la sua Don't Tell Me. Allora, buongiorno, anche la domenica mattina il caffè sembra avere un profumo diverso, forse perché non guarda l'orologio, perché è domenica, forse perché per una volta possiamo concederci qualche minuto in più, per molti ma non per tutti, però per molti magari sì, davanti a questa tazza fumante senza la fretta di uscire o rincorrere gli impegni della settimana. Poi, come sapete, attorno alle 6:50 avremo anche l'appuntamento con le previsioni del tempo, ci collegheremo con Meteo Svizzera, quindi andremo a capire oggi come sarà la giornata meteorologicamente parlando. E allora, che sia una colazione per voi a quest'ora, se la state facendo lenta, golosa, tranquilla, l'augurio di trovare qualche minuto per gustarvela davvero, perché a volte davvero il modo migliore per cominciare una domenica è proprio fermarsi e assaporare un passo alla volta, anche la colazione, che è il primo pasto della giornata. Nel frattempo abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno a Fabio Concato, questo grande cantautore raffinato. Grazie Flavia che ci scrive, fa gli auguri di buon compleanno a Daniela di Osasco, che compie gli anni. Osasco che sta in Italia ed è un comune italiano, zona Piemonte se non sbaglio. Grazie mille Daniela, tanti tanti auguri di buon compleanno. Nel frattempo c'è un grande Chris Rea.

Tria con Josephine. Allora, grazie mille, Flavia. Flavia, ci facciamo due risate perché abbiamo letto una S, io ho letto una S in meno. Allora, Sasco, quindi siamo in Val Bedretto e quindi auguri Daniela. Poi c'è un Osasco che però è in Italia ed è un comune del Piemonte e qui invece le S sono due e quindi siamo in Val Bedretto. Grazie, comunque auguri, auguri Daniela, davvero di buon compleanno. Grazie mille. Grazie a chi ci manda anche questa segnalazione e dice andate a Faido perché oggi c'è cominciata ieri ma c'è anche oggi tutta la giornata la fiera di Faido e Valli, l'ingresso è gratuito e ci sono tanti stand di artigianato, arredo, enogastronomia, benessere, casa, insomma di tutto e di più. Vi aspetta oggi alla pista di ghiaccio di Faido fino alle 18 la fiera con apertura alle 10. Intanto c'è Lucio Dalla con la sua canzone, poi andremo sulle nostre strade ed autostrade.

0: assai bien in direzione di Lis a Studen. L'uscita è chiusa a causa grave incendio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Out con Just a Gigolo and Got Nobody in questa domenica mattina. Alba Chiara, buongiorno a chi ci scrive. Buongiorno Loriana, glieli facciamo gli auguri di buon compleanno a mio cugino Antonio che vive nel Salento. Antonio, tanti tanti auguri. Poi oggi abbiamo detto Antonio è il nome del giorno, quindi Antonio un mare davvero di auguri. In questa domenica di chiacchiere parleremo anche di una notizia che unisce tradizione e futuro. Pensate che il primo grande documento scritto da Papa Leone non parla di guerre, di politica internazionale, di questioni interne alla Chiesa. Pensate, parla invece di intelligenza artificiale. Ve ne parlerò. Intanto vi lascio ascoltare Cesare Cremonini con il suo Figlio di un Re.

0: nostra Sanae, una cantautrice che arriva da Berna, molto brava, e ci presenta questa Enjoy the Show. Adesso invece ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, c'è Cecilia Moretti con noi. Buongiorno Cecilia, ben arrivata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Cecilia, come si presenta questa domenica? Ci sarà ancora il sole? Saremo belli, sereni, tranquilli oppure cambierà qualcosa?
1: Direi che oggi è una giornata di transizione, infatti la mattina inizia con tempo in prevalenza soleggiato praticamente in tutto il paese, anche se a nord delle Alpi le velature sono più presenti. Poi già nel corso della mattinata avremo lo sviluppo di cumuli, seguito poi nel pomeriggio da rovesci e temporali che si svilupperanno dapprima verso la Romandia, partendo dal Giura, e poi gradualmente si sposteranno verso est e toccheranno praticamente tutto il paese. Quindi abbiamo questo passaggio perturbato nel corso del pomeriggio e anche nel corso della prossima notte, con questo fronte freddo che appunto transita sopra le nostre teste. Tuttavia le temperature massime di oggi al sud toccheranno ancora i 30 gradi, mentre al nord saranno attorno a 28. L'isoterma di 0 gradi sarà in calo nel corso della giornata da 3600 fino a 3200 metri. Magari vale la pena menzionare che in prossimità dei temporali saranno possibili delle forti raffiche di vento, mentre in montagna il vento soffierà con moderata intensità da sud-ovest.
0: Bene Cecilia, quindi oggi è meglio portarsi l'ombrello, almeno nella seconda parte della giornata, no?
1: Sì, decisamente.
0: Decisamente sì. Grazie mille Cecilia Moretti e buon lavoro naturalmente, buona domenica.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

vado al massimo. Lui è Vasco Rossi. Allora, grazie a voi e alle vostre segnalazioni che stanno arrivando allo 076 321 1113, poi ne leggeremo un paio che sono arrivate. Adesso invece ci ascoltiamo un brano di Sting del 99, questo è Brand New Day, e fra poco l'informazione delle 7.

0: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 7. In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con l'attualità regionale la notizia dell'incidente mortale che ieri pomeriggio ha congestionato il traffico sull'autostrada del San Gottardo. All'altezza di Quinto, una vettura con 3 persone a bordo ha tamponato un camion. Alessandro Bruggini.
2: La conferma della gravità dell'incidente è arrivata in serata con il comunicato della polizia cantonale. Una donna di 37 anni residente nel Mendrisiotto è morta sul luogo dell'incidente. Era seduta dietro nell'auto che ha tamponato il rimorchio di un camion con targhe confederate che viaggiava lento in coda sulla corsia di destra verso nord. In macchina c'erano altre 2 persone trasportate in ospedale con ferite gravi. La donna alla guida, 35 anni, anche lei domiciliata nel Mendrisiotto, e un altro passeggero di 28 anni residente in Italia. Le immagini pubblicate su rsi.ch mostrano tutta la forza dell'impatto. L'auto, di piccola media cilindrata, non ha praticamente più parte del muso. L'autostrada, già sotto pressione in Alta Leventina per il traffico consueto dei weekend della bella stagione, è rimasta bloccata più o meno all'altezza della Gottardo Arena nel comune di Quinto, dapprima nei 2 sensi, anche per permettere di atterrare l'elicottero della Rega. In quel momento, secondo Via Swiss, c'erano 6 chilometri di coda davanti alla galleria del San Gottardo. Poi l'autostrada è stata riaperta parzialmente e infine completamente verso le 5 di sera.
1: Oltre 1 migliaio di persone ha manifestato ieri a Zurigo a favore di una migliore politica degli alloggi. I dimostranti hanno protestato contro la penuria di abitazioni a pigione moderata e contro il continuo aumento degli affitti e delle disdette arbitrarie. Continua a suscitare discussioni l'attacco con il coltello che giovedì ha provocato 3 feriti alla stazione di Winterthur. Il capo del Dipartimento Sicurezza del Canton Zurigo, Mario Fer, chiede di revocare la cittadinanza svizzera all'aggressore. Gianluca Olgiati.
3: È il profilo di un uomo con evidenti turbe psichiche, quello che sta emergendo con nuovi dettagli e risvolti sulla stampa, ma anche di una persona profondamente radicata nella scena islamista radicalizzata della città di Winterthur, ben noto alle forze dell'ordine già da 10 di anni. L'oggi 31enne ha la doppia cittadinanza svizzero-turca. Chiara e immediata la richiesta del consigliere di Stato zurighese Mario Fer. Revocargli il passaporto svizzero e rispedirlo in Turchia, una richiesta che Fer aveva già fatto anche per l'uomo che 2 anni fa aveva accoltellato un ebreo ortodosso a Zurigo. Incomprensibile a suo dire che la Segreteria di Stato della Migrazione non agisca in modo più deciso su questi casi di terrorismo. Quello che Fer non precisa è che per revocare la cittadinanza serve prima una condanna definitiva per un reato grave. Daniel Bach è portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Parliamo di condanne per terrorismo, crimini contro l'umanità, criminalità organizzata. In questi casi la SEM interviene, ha spiegato Bach alla televisione svizzero-tedesca SRF. Negli ultimi anni sono state avviate 10 procedure e in 7 casi è stata ritirata la cittadinanza svizzera. Una richiesta prematura, dunque, è quella del consigliere di Stato zurighese. Manca una condanna definitiva, ma per Alberto Achermann, professore di diritto della migrazione all'Università di Berna, è difficile prevedere se si arriverà davvero a revocare la cittadinanza. Possiamo presumere che l'attacco costituisca un reato grave, ma poi il tribunale dovrà stabilire se l'uomo era capace di intendere e volere e se può essere condannato. Presto per dirlo, secondo Achermann. Intanto il caso è passato nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione.
1: In Francia un uomo che brandiva con fare minaccioso 2 coltelli è stato ucciso da un agente a Bobigny, a nord di Parigi. Le autorità precisano che ha ferito 2 persone e il poliziotto che ha assistito all'aggressione ha usato l'arma di ordinanza. Restiamo in Francia, dove sono degenerati in scontri e saccheggi i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Sono state arrestate oltre 400 persone, per la maggior parte a Parigi. 7 agenti sono rimasti feriti. Trump ha inviato all'Iran una nuova proposta di accordo più rigida per porre fine alla guerra. Lo riferiscono i media americani, precisando che la questione del nucleare rientra tra i cambiamenti più incisivi apportati dal presidente degli Stati Uniti. Israele ha nuovamente colpito il sud del Libano, dove ieri sera un suo soldato di 21 anni è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone di Hezbollah. Tel Aviv ha inoltre annunciato che la sua operazione terrestre si sta allargando ad altre zone. Un drone ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni al sito che Mosca controlla nell'Ucraina sud-orientale. Infine, una meteora proiettata verso la Terra è esplosa sopra gli Stati Uniti. La potenza dello spettacolare scoppio della palla di fuoco, avvenuto tra il Massachusetts e il New Hampshire, è stata paragonata dalla NASA a quella di circa 300 tonnellate di tritolo.
0: Lo sport.
4: Bene ritrovati, sarà Svizzera contro Finlandia alla finale ai mondiali di hockey, dunque rematch della partita vinta nel girone dai rossocrociati. Orologio puntato alle 20:20, alle 15:20 invece giocheranno per il bronzo Norvegia e Canada, nordamericani sconfitti 4-2 dalla Finlandia. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League di calcio battendo nella finale di Budapest l'Arsenal 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti. Per i parigini è la seconda Champions consecutiva, il londinesi dovranno invece ancora attendere prima di ottenere la prima. Alla Roland Garros tornano in campo per gli ottavi di finale Belinda Bencic contro l'ucraina Svitolina e Jill Teichmann contro la russa Andreeva. Ieri avanti la numero 1 Sabalenka, fuori le numero 4 Goff, campionessa in carica, 6 Anisimova e 9 Mboko. Nel tabellone maschile tocca la testa di serie numero 2 Zverev contro De Jong. A Roma il Giro d'Italia si prepara a incoronare per la prima volta Jonas Vingegaard. Il danese ieri ha vinto la sua quinta tappa mettendosi di fatto in bacheca la Corsa Rosa, l'unico grande giro che gli mancava. Nella prima tappa al femminile, settimo posto invece per la ticinese Linda Zanetti. Il motomondiale propone il Gran Premio d'Italia, la MotoGP scende sul circuito della Mugello dalle 14. Infine la Roller Biasca è una sola vittoria dal titolo svizzero. I rivieraschi hanno sbancato il campo del Diesbach grazie al successo per 4-3 ai rigori.
5: A6 Vienna in direzione di Lis a Studen, l'uscita è chiusa causa incendio grave.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Ben ritrovati, Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni questa mattina sino alle 8:30 con voi, e adesso mettiamo su il nostro bel caffè con la moca che naturalmente ci lascia sempre il gentile Daniele Oldani. Nel frattempo buongiorno, davvero ben svegliati a tutti voi, grazie per i vostri messaggi e le vostre segnalazioni. A proposito di segnalazioni, allora segnaliamo il concerto di primavera che si terrà oggi alle 16:30, intanto esce il caffè, presso la chiesa San Rocco di Mesocco con la corale di Mesocco diretta da Silvia Tonilli e il coro La Voz di No Sit diretto da Simone Vasile. Quindi una domenica in musica questo pomeriggio alla chiesa San Rocco di Mesocco alle 16:30. Seguirà anche un bel rinfresco. Intanto c'è Elvis Presley con uno dei suoi grandi successi, questo qui. You know I can be found, I sit home all alone.

anche Sergio Caputo in Alba Chiara a fare colazione con noi questa domenica con Bimba Se Sapessi, c'è Cher e poi la nostra Caterina Righenzi ci proporrà un evento per il nostro tempo libero.

0: dal 3 al 6 giugno si svolge la quinta edizione di Eder Festival, che propone concerti aperti a linguaggi musicali diversi tra Arcegno e dintorni. E la nostra Caterina Righenzi ha chiesto a Sheldon Suter, che è musicista, fotografo e anche direttore artistico, di raccontarcelo. Sentiamo.
1: L'agenda con Pro Senectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Eder nasce 4 anni fa, quando ero tornato in Ticino da Zurigo, e mi è sembrato che conoscevo molti amici e ho visto che mancava qualcosa che unisse un po' le persone, un ritrovo per fare rete. E allora ho inventato questo festival, che è nato molto piccolo, con dapprima solo dei solo, 4 soli distribuiti su 3 giorni, e poi è cresciuto piano piano fino ad arrivare all'edizione di quest'anno. È un festival, direi, speciale, ecco. Non ha un genere musicale specifico, propongo delle musiche molto eterogenee, dall'improvvisazione libera fino al pop un po' più leggero, o alla classica barocca, o quest'anno addirittura spaziamo ancora in modo più estremo, passando per esempio da un concerto di campane.
3: Luogo centrale, il cuore pulsante di Eder è il Mulino del Brumo. Siamo tra Arcegno e Ronco sopra Ascona. Perché questo luogo?
2: Allora, il Mulino del Brumo è il luogo dove io normalmente studio la batteria, ed è un luogo che posso utilizzare da ormai oltre 30 anni. E quando ho deciso di fare il festival, cominciando in piccolo, ho preso quello che c'era, ho cominciato qui al Mulino, è una piccola cappella verso Ronco, minuscola, che ci stanno 14 persone all'interno, una decina di persone all'esterno, praticamente si toccano quasi le ginocchia si toccano col musicista. Dunque è nato così, un po' da quello che avevo a disposizione. Mm-hmm. Poi, vedendo che la festa ha avuto successo, arrivava sempre più gente, anche si arriva un po' ai limiti strutturali del Mulino. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a essere più diffusi, abbiamo cominciato una collaborazione col Monte Verità, abbiamo implementato la chiesa d'Arcegno, quest'anno poi ci sarà Casa Ciseri a Ronco. L'idea è quella di restare una cosa piccola, intima, dove è possibile incontrarsi.
3: Allora, una rassegna, come dici tu, diffusa in qualche modo, in più luoghi, sparsi ma vicini, e che possono essere uniti dalla musica e dai diversi artisti che nel corso dei quattro giorni si alterneranno, appunto. Allora, entriamo un po' nel programma a partire dal 3 di giugno.
2: Sì, partiamo il 3 di giugno con la vernice di Giuseppe De Giacomi alla Casa dei Russi su Monte Verità, che ha fatto un'installazione sonora e visiva. Dopodiché ci sarà un concerto qui al Mulino del Brumo con Juni, che è un duo ginevrino. Interessante è la giornata di giovedì, che è festiva, dove abbiamo questa cosa, anche un'introduzione storica alle campane del campanile d'Arcegno, che sono molto interessanti. C'è una campana del 1500, di cui ce ne sono solo 2 o 3 in Ticino. C'è questo campanologo, Romeo Dell'Era, che farà un'introduzione, sarà molto interessante. Dopo c'è un concerto proprio di campane, poi c'è un altro posto che non ho citato prima, che è questo piccolo grottino nel bosco di Arcegno, dove ci sarà un concerto, anche lì un momento conviviale, anche con una degustazione di birre. Poi ci sono altri nomi come Christian Wolfhard di Zurigo, che fa un'improvvisazione libera molto radicale, solo con un tamburo, anche lui nella cappella. E poi c'è Fabio Pusterla con suo figlio Terry Blue. Ecco, tutti i nomi, per modo di dire, ci sono dei criteri con cui scelgo i musicisti, cerco di legarli al territorio o quello che potrebbe essere un'identità ticinese. Per esempio, sì, Romeo Dell'Era vive a Losanna, o Ruud Wiener, un olandese che vive in Verzasca, e così è un po' uno specchio anche di quello che è il Ticino.
3: Quindi artisti provenienti da orizzonti diversi che si ritrovano attraverso la musica, la parola. Per chi fosse interessato, allora, Sheldon, diamo qualche informazione pratica: a che ora più o meno iniziano le serate, come arrivare, e c'è bisogno di iscriversi, prenotarsi, dove troviamo le informazioni?
2: Sì, consiglierei di prenotarsi perché i posti sono limitati. Se poi piove siamo un po' anche nei guai perché ci rifugiamo all'interno del mulino dove i posti sono ancora meno. Ma consiglio di venire in ogni caso con i mezzi pubblici, che per salire verso Arcegno e Ronco non è un problema, e per ritornare poi in giù quest'anno come novità abbiamo una navetta che scenderà sabato anche fino alle 2 di mattina. Per riservare c'è il sito Amici del Ticino, dove troverete una pagina dedicata a Eter e potete fare le riservazioni lì.
3: amicidelticino.ch/proposte, lì trovate maggiori informazioni sul Festival Eter, che è in programma dal 3 al 6 giugno al Mulino del Brumo, ma anche tra Arcegno, Ronco sopra Ascona e il Monte Verità. Io ringrazio Sheldon Suter, in bocca al lupo allora per questa quinta edizione.
2: Grazie, sono felice di accogliervi.

Vi porto una notizia che unisce tradizione e futuro, l'ho anticipato prima, pensate che il primo grande documento, ne avrete forse già sentito parlare, scritto da Papa Leone XIV, non parla di guerre, di politica internazionale, di questioni interne alla Chiesa, ma parla invece di intelligenza artificiale. La nuova enciclica si intitola Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, affronta una domanda che riguarda un po' tutti, no? Come possiamo convivere con tecnologie sempre più intelligenti? Lo sappiamo, insomma, l'intelligenza artificiale sta prendendo piede, ma come possiamo farlo senza perdere poi ciò che ci rende umani? Quindi lui non demonizza l'intelligenza artificiale, riconosce che può portare enormi benefici un po' in tutto, nella medicina, nella ricerca scientifica, nell'istruzione, anche nella vita quotidiana. Invita però a riflettere sui rischi, perché secondo Papa Leone XIV il problema non è proprio la tecnologia in sé, ma il modo, no, in cui la si utilizza, perché se lasciamo che siano soltanto gli interessi economici o il profitto a guidarne lo sviluppo, rischiamo di costruire un mondo più efficiente ma meno umano. E quindi lui, per spiegare questo concetto, richiama anche la storia biblica della Torre di Babele, no? L'uomo che vuole arrivare sempre più in alto e che, preso dalla propria ambizione, dimentica il valore delle relazioni e delle persone. Insomma, l'appello è semplice ma molto potente, perché in pratica dice che l'intelligenza artificiale deve restare uno strumento al servizio dell'uomo, certo, lavorare al servizio dell'essere umano e non diventare qualcosa che poi decide il valore delle persone o addirittura sostituirle le persone. Un tema che riguarda soprattutto il lavoro, così come, insomma, la rivoluzione industriale cambiò fabbriche e professioni. Oggi l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare molti mestieri. Alcuni mestieri li ha già trasformati, no? Quindi, insomma, il messaggio più interessante è proprio questo: non dobbiamo scegliere tra tecnologia e umanità, ma dobbiamo fare in modo che le due cose camminino insieme. Perché un computer può elaborare milioni di dati davvero in pochissimi secondi, questo è vero, ma non sa cosa significhi un abbraccio, una carezza, una risata tra amici, non lo saprà mai. Mi chiedo, spero, altrimenti sarebbe inquietante. O una domenica mattina trascorsa con le persone che amiamo, no? E forse è proprio qui che si trova la nostra forza, nell'essere umani, cosa che la macchina ancora, insomma, non riesce a fare. Eurythmics ancora con noi con When Tomorrow Comes.

Love Will Save the Day, Whitney Houston. Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, ma se ne parla tanto, grazie anche a chi scrive ironicamente. Tranquilla, la domenica su Alba Chiara c'è solo una Loriana insostituibile dall'intelligenza artificiale. Beh, grazie mille, anche se devo confessarvi una cosa, se un giorno mi dovesse sostituire un'intelligenza artificiale, la riconoscereste subito, perché comincerà

Parliamo di un grande evento adesso che sta per prendere il via a Bellinzona e tra una settimana dal 4 di giugno, settimana prossima, arriva il Nevermind Music Festival, è il villaggio dei mondiali, parco urbano di Bellinzona, davvero un posto molto molto bello. Io l'altro giorno ci sono passata, stanno preparando tutto, è un posto molto accogliente, quindi se state già pensando all'estate, vi state chiedendo dove trascorrere qualche serata tra sport, musica e divertimento, allora segnatevi questa data: dal 4 di giugno al 19 di luglio 2026 il parco urbano di Bellinzona si trasformerà in un grande villaggio all'aperto, una sorta di città nella città, dove per oltre 6 settimane si alterneranno concerti, eventi, incontri, naturalmente le emozioni dei mondiali di calcio FIFA 2026. Un'idea semplice ma potente: creare un luogo dove si possa arrivare con gli amici, con la famiglia, ascoltare musica, seguire una partita sul maxi schermo, mangiare qualcosa, vivere l'estate in compagnia. Allora, si parte il 4 di giugno, abbiamo detto, con una serata inaugurale gratuita che vedrà protagonisti anche i nostri ticinesi Vad Vuk. Il giorno dopo spazio al rap italiano, poi il 6 di giugno ci saranno i Gotthard, che proprio a Bellinzona terranno il loro primo concerto del 2026. Il festival non si fermerà qui, arriveranno artisti internazionali, e poi ci sarà anche Elisa con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Dall'11 di giugno questo villaggio diventerà anche la casa dei mondiali, tutte le partite saranno trasmesse sul maxi schermo, trasformando il parco urbano in un grande punto di incontro per tifosi, per appassionati. Quindi davvero ci saranno tanta musica, tanti artisti, tante band, aria di ristoro, spazi per bambini, musica dal vivo, attività per famiglie, insomma, più che un semplice festival è una piccola vacanza in città, un luogo dove la musica incontrerà lo sport e dove Bellinzona prova a diventare uno dei punti di riferimento dell'estate. E chissà, magari tra un concerto, una partita, una serata sotto le stelle, nasceranno anche quei ricordi lì, no? Che spesso sono la parte più bella delle stati. Ma tutti i dettagli, perché guardate, le band sono tante, gli eventi sono tanti, andate a vedere i dettagli nel sito, che è questo qui: www.parcourbanobellinzona.ch.

Grazie agli Oasis con la loro Wonderwall in Alba Chiara questa mattina, domenica. Buona domenica a voi tutti, davvero, che ci state ascoltando. Nel frattempo c'è Dionne Warwick con la sua Heartbreaker, poi vi aggiorno con quel che riguarda le previsioni del tempo e poi l'informazione delle 8.

0: Le previsioni fino a questa sera: al sud soleggiato, nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli e aumento della tendenza temporalesca, al nord abbastanza soleggiato, nel corso della giornata arrivo di rovesci e temporali localmente anche forti. Temperature massime tra 28 e 30 gradi. Previsioni per domani, lunedì: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residue e alcune rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime comprese tra 14 e 17 gradi, massime 25 al nord e 30 al sud.
1: Rete 1.
0: Buongiorno, sono le 8.
2: Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Ha provocato un morto e due feriti gravi l'incidente che ieri verso mezzogiorno ha congestionato il traffico sull'autostrada del San Gottardo all'altezza di Quinto. Alessandro Bruggini.
3: La conferma della gravità dell'incidente è arrivata in serata con il comunicato della polizia cantonale. Una donna di 37 anni, residente nel Mendrisiotto, è morta sul luogo dell'incidente. Era seduta dietro nell'auto che ha tamponato il rimorchio di un camion con targhe confederate che viaggiava lento, in coda, sulla corsia di destra, verso nord. In macchina c'erano altre due persone trasportate in ospedale con ferite gravi. La donna alla guida, 35 anni, anche lei domiciliata nel Mendrisiotto, e un altro passeggero di 28 anni, residente in Italia. Le immagini pubblicate su rsi.ch mostrano tutta la forza dell'impatto. L'auto, di piccola media cilindrata, non ha praticamente più parte del muso. L'autostrada, già sotto pressione in alta Leventina per il traffico consueto dei weekend della bella stagione, è rimasta bloccata più o meno all'altezza della Gottardo Arena nel comune di Quinto, dapprima nei due sensi, anche per permettere di atterrare l'elicottero della Rega. In quel momento, secondo Via Suisse, c'erano 6 chilometri di coda davanti alla galleria del San Gottardo. Poi l'autostrada è stata riaperta parzialmente e infine completamente verso le 5 di sera.
2: Oltre un migliaio di persone ha manifestato ieri a Zurigo a favore di una migliore politica degli alloggi. I dimostranti hanno protestato contro la penuria di abitazioni a pigione moderata e contro il continuo aumento degli affitti e delle disdette arbitrarie. Continua a suscitare discussioni l'attacco con il coltello che giovedì ha provocato tre feriti alla stazione di Winterthur. Il capo del Dipartimento Sicurezza del Canton Zurigo, Mario Fer, ha chiesto di revocare la cittadinanza svizzera all'aggressore. Proseguono anche gli accertamenti sulla procedura di dimissione dalla clinica psichiatrica dove l'uomo affetto da problemi mentali e con precedenti legati alla radicalizzazione era ricoverato. L'inchiesta dovrà stabilire eventuali responsabilità. In Francia sono degenerati in scontri e saccheggi i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Sono state arrestate oltre 400 persone, per la maggior parte a Parigi. 7 agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Trump ha inviato all'Iran una nuova proposta di accordo più rigida per porre fine alla guerra, lo riferiscono i media americani, precisando che la questione del nucleare rientra tra i cambiamenti più incisivi apportati dal presidente degli Stati Uniti. Prosegue l'avanzata dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Questa mattina Tel Aviv ha annunciato l'estensione dell'operazione terrestre. Ieri il premier libanese Nawaf Salam aveva auspicato una rapida tregua per fermare l'escalation e favorire i colloqui diretti. Un drone ha colpito una sezione della centrale nucleare di Zaporizhia. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha chiesto alla Russia l'accesso per esaminare i danni al sito che Mosca controlla nell'Ucraina sud-orientale. Infine, in New Jersey cresce la tensione fuori dal centro di detenzione per immigrati illegali gestito dalla Polizia Federale. I manifestanti che protestano contro le pessime condizioni della struttura si sono scontrati ripetutamente con gli agenti. La governatrice democratica Mickey Sherrill conferma l'uso di lacrimogeni e alcuni arresti. Ha dichiarato di avere mobilitato le forze dell'ordine statali per evitare ulteriori derive e non fornire ai federali il pretesto per un intervento più massiccio.
1: Sport.
4: È il momento di fare la storia. Oggi la finale contro la Finlandia. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Non resta che l'ultimo gradino prima di salire sul trono di campione del mondo 2026. Questa sera a Zurigo dalle 20 la Svizzera affronta la Finlandia nella finale dei mondiali di hockey che la nazionale rossocrociata si è guadagnata travolgendo la Norvegia, battuta ieri 6-0. Match dominato fin dai primi minuti di gioco per i rossocrociati, che saranno alla loro terza finale mondiale consecutiva, in cui cercherà la squadra di Kadio la prima consacrazione assoluta. Svizzera che affronterà questa sera la Finlandia, avversario già battuto nella fase a gironi, Finlandia che ieri ha eliminato il Canada emergendo nel finale di partita per 4-2. Nel calcio la Champions League è andata ieri sera al Paris Saint-Germain che nella finale di Budapest ai rigori ha battuto l'Arsenal 4-3 dopo l'1-1 al 120esimo minuto. Per i parigini si tratta della seconda Champions consecutiva. Nel tennis per gli ottavi di finale del Roland Garros Belinda Bencic affronta oggi l'Ucraina Svitolina, mentre Gilles Teichmann se la vedrà con la russa Andreeva. Ieri avanti nel torneo la numero 1 Sabalenka, fuori la numero 4 Goff, campionessa in carica. Per il basket sarà San Antonio New York la finale NBA 2026. La formazione texana, trascinata dai 22 punti del francese Wembanyama, a sorpresa ha vinto nella notte la decisiva gara 7 di semifinale a Oklahoma contro i Thunders, dominatori della stagione regolare. A Roma il Giro d'Italia accoglie da trionfatore Jonas Vingegaard, vincitore della corsa rosa. Il danese ieri ha conquistato anche la sua quinta tappa, ipotecando il successo finale nell'unica grande gara a tappe che ancora gli mancava, appunto la corsa rosa. Intanto ieri nella prima frazione al femminile del Giro, settimo posto per la ticinese Linda Zanetti. Nelle MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia al Mugello in pole position il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia. Infine, vincendo ieri sera 4-3 i rigori a Diesbach, il roller Biasca è a una sola vittoria dal titolo svizzero.
0: A 6 Bienne in direzione di Lis a Studen, l'uscita è chiusa a causa incendio grave.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Alba Chiara, Loriana Sertoni sempre con voi per questa ultima mezz'ora insieme, dove naturalmente come ogni domenica ritroviamo anche il bombardino per andare a scoprire dove saranno oggi i nostri Massimo Scampicchio e Lara Montagna. Nel frattempo c'è anche Boy George con Everything I Own.

0: Oggi sulle pendici del Generoso per la Ramontagna Massimo Scampicchio saranno al buffet della stazione Bella Vista, pronti a raccontarvi di questa stupenda montagna. Beh, naturalmente con gli esperti dell'Ora della Terra e poi gli ospiti della Domenica Popolare. E nel Bombardino prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro Valgenzana di Massagno che ci fa ascoltare You Raise Me Up, ma prima sentiamo che cosa ci racconta il presidente Andrea.
1: Il Bombardino.
2: Mi chiamo Andrea Marveggio, sono un ingegnere meccanico che da 13 anni lavora presso l'ente ospedaliero e mi occupo di tecnologia medica, o meglio sono un capo progetto. Il nostro gruppo attrezza l'ente di tecnologia. Dal 2006 sono stato praticamente accalappiato dal vecchio presidente, ormai rimpianto, Lorenzo Spinelli, che dopo una classica performance che si fa tutti gli anni, mi avvicina e mi dice: ho sentito che cantavi. Giovedì siamo, non mi ha né chiesto né nulla, mi ha detto: giovedì siamo in un salone, salone prova, vieni lì che poi cominci a cantare. E così è andata. Qualche anno dopo si è ripetuto questo schema e mi avvicina dopo una prova. Io cantavo di fianco a lui. Dopo questa prova si avvicina e fa: io penso che ho voglia di smettere di fare presidente, ho pensato a te. Beh, le cose sono andate in un modo abbastanza naturale, mi sono avvicinato al comitato e dal 2015 ne sono presidente. Un coro misto di 4 voci, abbiamo forse un 70% di donne e un 20% di uomini, e io praticamente sono tra i più giovani e sono sicuramente come un figlio per alcune coriste. Praticamente nel mio coro io ho un sacco di papà e un sacco di mamme. È sempre bello lavorare per loro. Quello che noi proponiamo sono dei concerti dove vogliamo far defluire più emozioni. Il maestro, quando sentirà, mi sgrida. Non voglio dire che non curiamo la qualità del canto, ma cerchiamo veramente di portare quasi più spettacoli che non concerti classici. Beh, ecco, un bellissimo ricordo era un nostro ultimo concerto di gala che abbiamo fatto con un coro di autistici. Loro hanno già normalmente tutto l'anno lavorano con dei progetti sulla musica e sul ballo, sulla danza, per poter esprimere le loro emozioni, diciamo così. Abbiamo fatto questo concerto e li abbiamo portati nel nostro palco, che normalmente noi cantiamo i nostri concerti di gala, al Cinema Lux a Massagno. E quando poi ci siamo trasferiti in una sala per fare un pranzo, e anche lì sono arrivati questi ospiti accompagnati dai loro educatori, e uno si avvicina e mi fa: ma che bello, noi di solito cantiamo di fronte ai nostri genitori, amici e parenti, qui avevamo un pubblico vero. E me l'ha detto con un'emozione così grata. Questo forse è uno dei ricordi belli che ho. Quando succedono queste cose ti dici: ecco, bene, andiamo avanti a lavorare, prossimo progetto, e quindi ti stimola.

Rod Stewart con Maggie May. E sulle note di Rod Stewart io vi saluto, perché fra poco l'appuntamento dopo Two and the Sun, questo duo indie pop che arriva da Zurigo e ci canta Lai Lai, dopo di loro l'appuntamento sarà con la nostra rubrica ecumenica Chiesa in diretta, e io vi auguro di passare una bella e una serena domenica. Noi ci risentiamo presto.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Una buona domenica da parte di Gioele Anni.
2: E da Luisa Nitti, benvenuti a Chiese in diretta.
1: Custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il 25 maggio, lunedì scorso, è stata pubblicata Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV.
2: Un testo accolto con interesse nel mondo cattolico e cristiano in generale, ma anche in ambito laico, per la sua profonda attenzione a temi attualissimi e per la visione espressa dal Papa a favore di un nuovo umanesimo e per una civiltà dell'amore. Ne parlerai tu, Gioele, in apertura della puntata.
1: E a seguire guarderemo ai territori palestinesi occupati per ascoltare il grido che arriva dalle chiese cristiane di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme, e rivolto ai cristiani e alle cristiane di tutto il mondo.
2: Pochi mesi fa, infatti, è stato reso noto un significativo documento intitolato Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, firmato dalle 13 chiese e associazioni cristiane palestinesi e approvato dai patriarchi e dai capi delle chiese di Gerusalemme. Questo storico documento, redatto dal gruppo ecumenico Kairos Palestina, in questi giorni esce in libreria per le edizioni La Meridiana. Ne parleremo con la direttrice della casa editrice, Elvira Zaccagnino. Magnifica Humanitas, dunque, è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il tema è la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa mette in guardia sui rischi di disumanizzazione e lancia la sfida di costruire una nuova civiltà dell'amore. Tu, Gioele, ne parli con Marcus Krinke, esperto della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
1: Magnifica Humanitas è la prima lettera enciclica di Leone XIV, un testo che fin dal suo titolo si propone come un manifesto del pensiero di Papa Prevost.
3: Quello che teme Leone delle nuove tecnologie è che innescano un cambiamento di mentalità tecnocratica e una mentalità antiumana, questo postumanesimo, questo trans e postumanesimo che fanno paura a Papa Leone.
1: Mentalità tecnocratica, transumanesimo e postumanesimo. Tra poco cercheremo di capire meglio il significato di questi termini complessi. Ma prima, con il professor Marcus Krinke, analizziamo invece quella che a suo parere è la risposta più immediata di Papa Leone al rischio di una tecnologia che metta in secondo piano la nostra umanità.
3: La radicale presa di posizione di questa enciclica per l'humanitas, per la magnifica humanitas, questo è comunque un punto forte. Vorrei sottolineare che anche l'aggettivo Magnifica Humanitas è proprio un aggettivo contro la tecnologia, perché la parola magnifica va al di là di qualsiasi calcolo o di qualsiasi paradigma di efficienza che possono capire le nuove tecnologie. Apostrofando l'Humanitas come magnifica, si è già posta l'Humanitas su una base diversa della tecnologia.
1: Cinque capitoli più un'introduzione e una conclusione. 245 numeri per un'enciclica che è un vero e proprio testo programmatico di Papa Leone riguardo alle sfide che i cambiamenti tecnologici e sociali portano a tutta l'umanità. Ma perché l'intelligenza artificiale è così decisiva nella trasformazione della realtà? La spiegazione del professor Marcus Krinke, docente di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
3: L'intelligenza artificiale è una tecnologia che sostituisce però l'essere umano nelle sue capacità razionali, cognitive, ma anche decisionali. Quindi l'effetto sostitutivo rispetto a tutte le tecnologie precedenti è molto più invasivo.
1: L'intelligenza artificiale permette alle macchine, dunque ai computer o anche ai nostri telefoni cellulari, di riprodurre capacità umane come il ragionamento, il linguaggio o l'apprendimento. Facciamo un esempio banalissimo. È grazie all'intelligenza artificiale che oggi possiamo fotografare un fiore e tramite il nostro telefonino scoprire in pochi secondi a quale specie di pianta appartenga, senza bisogno di consultare un libro o di chiedere informazioni a un esperto di botanica. Su scala più ampia, funzioni simili dell'intelligenza artificiale offrono grandi potenzialità, le riconosce anche il Papa nell'enciclica, per esempio nel campo della medicina, dove i sistemi di IA danno prospettive molto interessanti nelle ricerche su malattie come quelle oncologiche. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, quello problematico. Oggi le macchine ricevono milioni e milioni di informazioni sulla vita degli esseri umani e possono elaborarli tramite l'intelligenza artificiale per finalità buone o meno buone. Ancora il professor Krinke.
3: L'essere umano è portato a demandare alla tecnologia conoscenza, a demandare decisioni morali, a demandare le politiche. Quindi questo vuole anche dire che per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, diciamo il rischio di togliere tantissimi posti di lavoro, di far sì che comunichiamo tra di noi senza guardare ancora l'altro in faccia, che pensiamo una società basata solo sull'efficienza, solo sul calcolo, ma non più su quello che sono le vere relazioni interpersonali.
1: Papa Leone ha voluto collegarsi esplicitamente con questa prima enciclica al testo più famoso dell'ultimo Papa che portava il suo stesso nome, Leone XIII, colui che esattamente 135 anni fa, nel maggio del 1891, pubblicava la Rerum Novarum, il testo che oggi viene riconosciuto come il primo fondamento della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
3: Nella Rerum Novarum Leone XIII analizzava i rischi della società moderna. Quelli erano i rischi della industrializzazione. L'industrializzazione all'epoca aveva effetti molto disumanizzanti per i lavoratori. Quindi si rivendicava diritti per i lavoratori, solidarietà. Si diceva che il capitale non deve dominare. Quello che deve stare al centro dei processi produttivi deve essere la persona, quindi anche il lavoratore. Oggi diciamo il nuovo capitale sono diventati i dati che vengono rivelati tramite gli algoritmi, quindi tramite meccanismi non basati su logiche della persona, della morale, del riconoscimento dell'altro, ma basati appunto sulla classificazione di dati, sulla profilazione di dati. Rischiamo di ridurre la persona a consumatore. Il consumatore viene descritto tramite le sue preferenze e si cerca di prevedere come lui deciderà in futuro. Quindi, in fin dei conti, riduciamo tutto quello che sono i processi produttivi della nostra società a calcolo. E questo ha in qualche modo effetti ancora più disumanizzanti, così lo legge il Papa, rispetto alla prima industrializzazione del 1800. Thank you.

0: C'è un'espressione in particolare di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che ha colpito molto l'opinione pubblica. Al numero 110 il Papa scrive che occorre disarmare l'intelligenza artificiale. Lo stesso Prevost ha partecipato lo scorso lunedì in Vaticano all'evento di presentazione dell'enciclica, un fatto inedito perché mai era capitato che un Papa prendesse parola in questo tipo di incontro. Ascoltiamo proprio un passaggio del suo intervento.
1: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Dall'ascolto di molte persone, scienziati, ingegneri, leader politici, educatori, è maturata una convinzione allarmante. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Si tratta di una parola forte, lo so, ma è stata scelta volutamente, perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare attenzione, risvegliare coscienze e indicare la strada da seguire per l'umanità. L'intelligenza artificiale esige di essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione e morte. Le decisioni riguardanti la tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità.
3: Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Questo significa non soltanto impedire l'utilizzo a scopi militari, dove queste tecnologie sono particolarmente pericolose e disumanizzanti, ma anche in generale. È altrettanto forte il problema nell'ambito educativo. Si teme che tutte le dimensioni della scuola, dell'università, dell'istituzione famiglia come luogo dell'educazione perde di importanza in una società che punta solo sull'efficienza, che punta solo sul calcolo, che punta solo sui dati, che punta solo sulla conoscenza. La preoccupazione del Papa è che altre dimensioni dell'essere umano, come il sentimento, le emozioni, i valori, tutto quello viene messo da parte.
0: Il messaggio di Papa Leone, l'invito a disarmare l'intelligenza artificiale dal suo utilizzo più competitivo e immorale, si rivolge direttamente agli attori principali di questa rivoluzione tecnologica. Sono le grandi aziende multinazionali che dominano il settore della tecnologia, molte delle quali hanno sede negli Stati Uniti, nel territorio della Silicon Valley in California, e queste aziende hanno accesso ai dati di miliardi di persone in tutto il pianeta. Il professor Markus Krinke, docente di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
3: Dietro a questi processi stanno sempre quelli che dirigono questi processi, che hanno in mano le tecnologie, perché hanno in mano i grandi data center, che hanno in mano la programmazione degli algoritmi e che ovviamente basano la loro nuova dominanza sul mondo su questa nuova forma di potere. È una nuova forma di potere, non è più un potere politico come i grandi stati della modernità, è un potere tecno-economico. E il Papa vede come sfida del futuro, appunto, questi monopoli della tecno-economia che devono essere regolati. Il Papa chiede regole a livello globale per limitare il loro potere.
0: Alla presentazione dell'enciclica, lo scorso lunedì, ha fatto discutere la presenza di Christopher Ola, che ha anche tenuto un intervento alla presenza del Papa. Ola ha 33 anni, è canadese ed è cofondatore di Anthropic, una di queste grandi e potentissime aziende che dominano il settore dell'intelligenza artificiale. La sua presenza si spiega con la seconda parte del messaggio fondamentale di Papa Leone in Magnifica Humanitas. Non solo avvertire sui rischi dei cambiamenti tecnologici, ma anche costruire, insieme a tutte le persone di buona volontà, una società più giusta e più umana, una nuova civiltà dell'amore. Ascoltiamo ancora un passaggio dell'intervento di Papa Prevost.
1: Disarming, however, is not enough. We must build.
2: Disarmare però non basta, dobbiamo costruire. In Magnifica Humanitas ricordo il profeta biblico Neemia. Davanti alle rovine delle mura di Gerusalemme, Egli riunisce le persone scoraggiate per dare vita a una rinascita. L'immagine delle mura non legittima chiusure o divisioni, ma invita tutti e ciascuno a fare la propria parte. Mattone dopo mattone prende forma una coesistenza più giusta, capace di salvaguardare la dignità di tutti. Lo sforzo di Neemia parla al tempo presente. L'intelligenza artificiale può essere un cantiere della storia all'interno di un orizzonte di comunione nel quale il progresso tecnico impara a servire la vita umana. Learns to serve human life.

0: Questo cofondatore è stato presente specialmente come un rappresentante della scienza. Il Papa vuole saldare una nuova alleanza tra Chiesa e scienza in questo ambito, affinché i valori morali della persona, che quelli di cui la dottrina sociale della Chiesa si fa avvocato, vengono considerati già nel momento anche dello sviluppo della stessa, e anche per dire che l'annuncio della stessa Chiesa non deve essere distaccata dagli stessi processi scientifico-tecnologici che sono appunto in atto.
1: Si tratta dunque di costruire nuove alleanze su un fondamento di etica dello sviluppo. Eppure, proprio quando si parla di etica, le posizioni della Chiesa Cattolica non sempre sono condivise, anche nell'ambito delle stesse Chiese cristiane, figuriamoci allora nei confronti del mondo laico. C'è però un quadro giuridico di riferimento a cui Papa Leone fa appello in modo ricorrente all'interno di Magnifica Humanitas.
0: Come contesto giuridico, Papa Leone rende la Chiesa la grande istituzione che difende le istituzioni internazionali, la infrastruttura delle istituzioni internazionali, del multilateralismo, dei diritti umani, dell'ONU, no? Di tutti gli accordi internazionali che stabiliscono una rete di dialogo continuo, che fanno sì che nonostante la differenza di valori di base c'è una grammatica comune di umanità. Il Papa vuole difendere contro i cinismi della politica attuale, contro le nuove autocrazie, che sono difatti nuovi linguaggi non più basati su una morale dell'umanità, ma nuovi linguaggi di potere semplicemente. Vuole mantenere, in qualche modo, vuole salvare questa grammatica dell'umanità.
2: Ci spostiamo adesso in Palestina, nei territori militarmente occupati da Israele, da dove ci giunge un appello da parte delle chiese cristiane, la cui popolazione ormai non arriva al 2%.
1: Il grido a cui oggi a Chiesa in Diretta vogliamo dare ascolto arriva da Kairos Palestina, il più significativo movimento ecumenico non violento, nato nel 2009 e sostenuto da tutti i leader cristiani in Terra Santa. Già all'epoca pubblicò uno storico documento intitolato Un momento di verità.
2: 16 anni dopo, lo scorso novembre, lo stesso gruppo ecumenico riunito a Betlemme ha dato alle stampe un nuovo appello, stavolta intitolato Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio.
1: Da pochi giorni la traduzione italiana di questo nuovo documento è nelle librerie. Edito dalle Edizioni La Meridiana, comprende anche 4 autorevoli commenti al documento di Kairos Palestina.
2: La nostra collega Gael Kurtens ha voluto capire meglio che cosa c'è dietro a questa operazione editoriale e ne ha parlato con Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni La Meridiana.

0: di fronte a tutto questo orrore, a questo genocidio, che è una parola che noi abbiamo scelto di mettere in copertina, perché dire le parole per noi è stata una scelta di verità.
1: Elvira Zaccagnino è la direttrice delle edizioni La Meridiana, con sede a Molfetta, in Puglia, e che ha appena dato alle stampe un agile libricino intitolato Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Si tratta del secondo documento del gruppo interconfessionale Kairos Palestina, un'iniziativa cristiana palestinese, rigorosamente non violenta, nata 16 anni fa. Il movimento, che ha una portata globale con ramificazioni in tutto il mondo, si ispira alla teologia della liberazione e al modello del Kairos sudafricano, che ha avuto un ruolo importante nella lotta contro l'apartheid. Il documento Kairos 2, di matrice teologica, etica e politica, è un appello rivolto ai cristiani e alle cristiane di tutto il mondo ed è stato fatto proprio dai patriarchi e dai leader cristiani in Terra Santa.
2: Rivolgiamo questo appello da Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, dal luogo di nascita di Cristo, dalla terra dell'incarnazione del Verbo, dalla culla dell'amore, della misericordia e della giustizia, dalla terra della passione, della morte e della resurrezione, la terra della redenzione e della speranza, da dove è giunto l'appello dell'umanità al pentimento e al ritorno a

0: dei fondamenti della fede.
1: Per i firmatari del documento, questo momento storico di genocidio, pulizia etnica e spostamenti forzati richiede una nuova postura. Di qui l'appello alla Chiesa globale in un momento in cui, citiamo, il cristianesimo nella sua stessa terra d'origine rischia l'estinzione. L'invito è allora a restare, sperare, ricostruire, rifiutare la cancellazione. È un invito a portare la croce. La nostra sumud è la nostra testimonianza, dicono i cristiani palestinesi. La nostra speranza è la nostra resistenza. Il nostro restare è la nostra proclamazione a favore della vita. Nel documento si legge:
0: Dio, creatore e padre di tutti, è solidale e si schiera dalla parte degli oppressi e degli emarginati, delle vittime di ogni forma di ingiustizia e tirannia di ogni nazione, indipendentemente dalla razza, dalla religione o dalla nazionalità. La missione della Chiesa si manifesta nell'aderire all'opera del regno di Dio attraverso la ricerca della pace, la difesa degli oppressi e il compimento del bene.
1: Il documento smaschera le ideologie sioniste che starebbero alla base dell'occupazione israeliana, della disumanizzazione dei palestinesi, della colonizzazione, dell'apartheid in Cisgiordania e del genocidio a Gaza. Rifiuta le teologie del razzismo e della supremazia etnica, condanna le teologie del sionismo cristiano e punta il dito contro la cinica equidistanza tra oppressore e oppressi, tra occupante e occupato, che pure molte chiese occidentali hanno assunto. Al centro del documento è la verità, senza la quale non può esserci pentimento e quindi vera pace.
2: Many Christians around the world choose not to side with Palestinians. At the same time, we have many Christians who support Zionism. There are many forms of Christian Zionism. Some are found among Protestants, some are among Catholics, some are about evangelicals, liberal.
1: In occasione di un recente incontro online di presentazione di Kairos 2, il pastore luterano di Betlemme, Munter Isaac, tra gli estensori del documento, ha insistito sulla necessità di fare luce su quel che accade realmente nei territori occupati e nelle prigioni israeliane. L'augurio è che nelle chiese occidentali la verità dei fatti possa generare una conversione, perché di fronte a un genocidio la responsabilità per le chiese è quella appunto di non rimanere neutrali. Non rimanere neutrali allora significa agire, significa mettere in campo delle strategie etiche di lotta, sempre rigorosamente non violenti, come boicottaggi e sanzioni. Il pastore Isaac, ricalcando il documento Kairos 2, parla di resistenza creativa.
2: And in our understanding, boycotting, calling for sanctions, is an ethical choice. It's non-violence, creative resistance.

0: Il libro, intitolato Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, uscito per le edizioni La Meridiana, riporta l'integralità del documento Kairos 2, corredato dai commenti di Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e cooperazione internazionale, Tommaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università degli Stranieri di Siena, Eric Knopf, che è pastore e vice decano della Facoltà Valdese di Teologia a Roma, nonché di Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito e presidente di Pax Christi Italia. A Elvira Zaccagnino, direttrice editoriale della Meridiana, ho chiesto di spiegare i motivi che l'hanno spinta a pubblicare il documento Kairos 2.
1: La nostra è stata una scelta ponderata, voluta e anche fortemente convinta. Questo è il secondo documento della comunità di Kairos Palestina, che a partire dal primo documento del 2009 è diventato un movimento anche mondiale. Però di documenti ne escono tanti. Farlo diventare un libro invece significa anche fare il lavoro che fa un editore intorno a un libro, immetterlo in un mercato editoriale, quindi mandarlo in libreria, promuoverlo attraverso incontri e presentazioni. Un libro gira, un libro è un documento che resta ed è un'opportunità intorno alla quale le persone si possono incontrare per discuterne. Ovviamente per farlo diventare un libro noi abbiamo chiesto a 4 persone di poterlo commentare.
0: Ecco, con quale criterio avete scelto proprio Nicoletta Dentico, Tommaso Montanari, Eric Knopf e Monsignor Ricchiuti? Qual è stato il processo?
1: Allora, è stato un processo naturale. Intanto devo dire che la proposta di pubblicare il testo, di farlo diventare anche un libro, non è nata soltanto all'interno della casa editrice, ma è nata all'interno di Kairos Italia. E avere gli interventi di Tommaso Montanari, Nicoletta Dentico, Don Giovanni Ricchiuti ed Eric Knopf è stato anche un processo quasi naturale. Ciascuno di loro, rispetto al documento, dal proprio punto di vista, ha tracciato una riflessione che ci fa capire l'importanza e il dono profondo che Kairos Palestina ha fatto a noi cristiani credenti, ma io dico anche ai non credenti di tutto il mondo. Don Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito, come presidente di Pax Christi, ha regalato a tutti quanti i vescovi italiani riuniti alla conferenza episcopale cominciata lunedì scorso, ha regalato una copia di questo libro, perché farlo arrivare alle comunità cristiane per noi era un passaggio fondamentale.
0: Il documento dei cristiani palestinesi è dunque nelle mani dei vescovi italiani. Sappiamo anche che se ne stanno occupando i rappresentanti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che proprio mercoledì scorso hanno organizzato un incontro pubblico online per discutere su come rispondere al grido dei cristiani palestinesi. Non possiamo dire altrettanto per la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera e nemmeno per la Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Dottoressa Zaccagnino, a lei personalmente c'è un passaggio del documento che la tocca particolarmente?
1: Il passaggio in cui loro parlano dei giovani, cioè questa non violenza creativa, questa risposta di speranza che loro continuano a nutrire rimanendo in quei territori. Di fronte a tutta questa guerra, a tutto questo orrore, a questo genocidio, che è una parola che noi abbiamo scelto di mettere anche in copertina, non abbiamo occultato il titolo del documento. Perché dire le parole, nel loro pronunciarle, nel momento in cui anche alcuni fanno distinguo di carattere semantico, per noi invece è importante. Per noi è stata una scelta di verità, appunto. A me tutto il documento, diciamo, leggendolo e rileggendolo, spiazza, perché trovo questa comunità che ragiona stando in un territorio profondamente ferito e vedendo la fede non come un elemento quasi di salvezza, ma come la possibilità di dire fino in fondo a noi altri la verità della umanità che siamo e che dobbiamo mettere in salvo. Ed è come se loro ci stessero facendo questo dono, quello di mettere in salvo anche la nostra umanità rimanendo lì.
2: Segnaliamo in chiusura del servizio che il libro appena pubblicato dalle edizioni La Meridiana per la collana Pagine e Altre può essere acquistato andando sul sito www.lameridiana.it.
3: E siamo giunti alla fine di questa puntata. Luisa Nitti e Gioele Anni vi augurano un buon proseguimento con i programmi della Rete 1. Buona domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9. In studio Lino Bini, prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare un'intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo più rigida. Trump, che avrebbe espresso anche frustrazione per la lentezza delle risposte iraniane. Una bozza d'intesa che giunge dopo una lunga riflessione al termine di un incontro di alcune ore ieri con i vertici della sua amministrazione. Tra i nodi ancora da sciogliere, in particolare il programma nucleare iraniano, che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare, e la libera navigazione nello stretto di Hormuz, di fatto oggi resa impossibile dal blocco navale iraniano e statunitense. E intanto sull'altro fronte di guerra, quello israeliano, l'esercito di Tel Aviv ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare israeliano è morto e altri quattro sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese. In Francia ora, dove sono oltre 400 le persone fermate per gli scontri tra tifosi e forze dell'ordine scoppiati ieri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, quasi 300 i fermi effettuati nella sola regione di Parigi. Negli scontri, definiti da più parti inaccettabili, almeno 7 poliziotti sono rimasti feriti. Per la cronaca regionale, di un morto e due feriti gravi, il bilancio dell'incidente stradale che ieri pomeriggio è avvenuto sulla 2 all'altezza di Quinto, dove un'auto diretta a nord ha tamponato un camion. Per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa per alcune ore nei due sensi di marcia, causando disagi al traffico già intenso. Ancora da chiarire cause e responsabilità dell'incidente. Fino a questa sera in tutto il paese, da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpe al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
2: Lo sport.
3: È il momento di fare la storia. Oggi la finale contro la Finlandia. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia. Non resta che un ultimo gradino prima di salire sul trono di campione del mondo 2026. Questa sera a Zurigo dalle 20 la Svizzera affronta la Finlandia nella finale dei mondiali di hockey che la nazionale rossocrociata si è guadagnata travolgendo ieri la Norvegia, battuta 6-0 in un match dominato fin dai primi minuti di gioco. Svizzera la sua terza finale mondiale consecutiva in cui cercherà la prima consacrazione assoluta, affrontando un avversario già battuto nella fase a gironi, la Finlandia appunto, che ieri ha eliminato il Canada, emergendo nel finale di partita per 4-2. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
4: A questa terza finale consecutiva, record assoluto, la Svizzera ci arriva con una squadra alla completo e allora uno tra Rochette, Biasca e Bechler dovrà guardarla dalla tribuna in piena fiducia, 9 successi pieni con battute tra l'altro anche Stati Uniti, Finlandia, Svezia, il miglior power play, il miglior portiere, 3 shootout per uno straordinario Leonardo Genoni, un attacco stellare, 48 reti realizzate, una difesa solidissima, 8 sole incassate, meno di una a partita e con un fattore diverso completamente estraneo alle precedenti finali perse, il pubblico della Swiss Life Arena capace di trascinare un gruppo nei momenti pochi, per la verità quelli vissuti sin qui, di difficoltà. La Finlandia conosce la Svizzera sa come battere la Finlandia, insomma è finito il time to shine, è giunto il momento del time to win.
3: Nel calcio la Champions League 2026 è andata ieri sera al Paris Saint-Germain che nella finale di Budapest ai rigori ha battuto 4-3 l'Arsenal dopo l'1-1 al 120esimo minuto. Per i parigini si tratta della seconda Champions consecutiva. Nel tennis per gli ottavi di finale del Roland Garros, Belinda Bencic affronta oggi l'ucraina Svitolina, mentre Jill Teichmann se la vedrà con la russa Andreeva. Da notare ieri l'eliminazione della numero 4 Goff, campionessa in carica. Per il basket sarà San Antonio-New York la finale NBA 2026. La formazione texana, trascinata dai 22 punti del francese Wembanyama, a sorpresa ha vinto nella notte la decisiva gara 7 della semifinale a Ovest, battendo in trasferta Oklahoma, dominatore della stagione regolare. A Roma il Giro d'Italia si chiude oggi accogliendo da trionfatore Jonas Vingegaard. Il danese ieri ha vinto anche la sua quinta tappa, ipotecando il successo finale nell'unica gara a tappe che ancora gli mancava. Intanto ieri, nella prima frazione del giro femminile, settimo posto da segnalare per la ticinese Linda Zanetti. Nelle MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia sarà in pole position, infine vincendo ieri 4-3 i rigori a Diesbach. Il roller Biasca ora è a una sola vittoria dal titolo svizzero.
0: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dal buffet Bella Vista. Siamo a 1223 metri d'altitudine, siamo alla seconda fermata della ferrovia del Monte Generoso, pronti a raccontarvi di questa stupenda montagna con tantissimi ospiti. Nell'ora della terra incontreremo Laura Giussani, veterinaria che lavora presso il servizio dei controlli dell'agricoltura nel Canton Ticino e per l'ufficio del veterinario cantonale del Grigioni Italiano, figlia di contadini di Feliciana e di Mario Giussani di Chigionia, che salutiamo. Ultima di 7 fratelli, 3 maschi e 4 femmine, trasferita nel Mendrisiotto ormai 15 anni fa. Oggi sarà con noi in qualità di rappresentante delle donne contadine del Mendrisiotto. E partiamo in musica, c'è Nella Martinetti.

0: 9:09, di nuovo benvenuti nell'ora della terra dal Monte Generoso. Laura Giussani, buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti quanti.
0: Giussani ci riporta subito con la mente a Chigiogna. In realtà tu hai tradito la Valle Leventina,
1: sì,
0: trasferendoti nel Mendrisiotto.
1: Per amore, pensa a te.
0: Pensa a te, per amore.
1: Per amore, per un triatleta, guarda cosa mi ha fatto fare.
0: Allora sei scusata.
1: Sono scusata.
0: Sì, sei scusata, okay. Sei scusata. Abbiamo detto, Laura, tu sei figlia di due contadini che conosciamo bene, perché Feliciana e Mario Giussani di Chigiogna sono contadini da tutta la loro vita.
1: Da quando si sono innamorati, direi.
0: E quindi tua mamma ha... si è messa nel carro, diciamo, si è buttata in questo mondo.
1: Si è buttata in questo mondo e insieme con mio papà hanno costruito il mondo contadino loro con il contorno dei nostri sette figli, dei loro sette figli, e ognuno ha partecipato alla crescita della loro avventura, per cui noi ne facciamo parte, ne abbiamo fatto parte. C'è chi poi ha, il maggiore Ernesto, che ho scoperto che è stato allievo di Tiziano
0: Pedrinis,
1: uno dei primi allievi suoi, e lui aveva costruito la prima stalla a stabulazione libera, anche da latte. E mio papà ha sempre avuto la passione dei cavalli e dei maiali, passione che poi ha trasmesso a me tantissimo e a Dante, che è
0: cavaliere.
1: Sì, lui poi ha ritirato lui l'azienda, l'attività di mio papà. Diciamo che io sono stata, ho lavorato assieme a mamma e al papà, e poi quando c'è stato il bivio di decidere cosa fare è arrivato Guido nella mia vita e ha un po' cambiato tutti i vari programmi, e Dante è andato avanti lui con l'azienda. I maiali purtroppo non ci sono più perché le condizioni non lo permettevano, la stalla doveva subire dei cambiamenti, bisognava fare degli interventi economicamente tanto dispendiosi, problematiche sanitarie, c'è la peste suina africana alle porte, arriverà, quando arriverà non si sa, e cavallo ha vinto su tutti gli animali.
0: Tu comunque sei rimasta, diciamo, almeno per quanto concerne la tua professione, vicina al mondo contadino, perché tu sei veterinaria e quindi questo ti permette con il tuo lavoro concretamente di entrare nelle stalle. Nel Canton Ticino tu lavori per il servizio dei controlli dell'agricoltura, nel Grigione Italiano per l'ufficio del veterinario cantonale, quindi sostanzialmente tu possiamo dire che il 95%, forse di più, di tutte le aziende della Svizzera italiana le conosci.
1: Sì, le conosco. Stavo un po' riflettendo stamattina, no? Perché dici rappresento le donne contadine, e donne contadine anche cosa significa, cosa sono, cosa fanno. E stavo pensando, mi è venuta in mente la Val di Blegno, non so perché. Perché la Val di Blegno l'ho conosciuta in primis con mio papà, perché mio papà vendeva i maiali per l'Alpe alla Val di Blegno, non in Leventina ma in Val di Blegno, per cui io ho conosciuto alcuni contadini della Val di Blegno per la vendita dei maiali. Poi quando ho finito i miei studi sono rientrata in Svizzera, perché io ho studiato a Parma e poi ho fatto una parte per imparare il tedesco, sono andata in Germania. Nel rientro il Nathan Vescovi, che aveva ritirato la condotta della Val di Blegno, cercava un assistente. Io mi sono buttata in questa avventura, no? Con le mucche, perché io inizialmente volevo fare solo cavalli, ma poi nella mia vita ci sono sempre state le mucche, per cui ho riconosciuto questi contadini da un altro aspetto. Io arrivavo in stalla per curare gli animali. Poi quando mi sono sposata è nata Margherita, la mia bimba, ho smesso di fare la veterinaria perché mi sono dedicata a fare la mamma. E allora ho detto io non voglio perdere questo mondo, e ho deciso. È successo, le cose succedono, di buttarmi nell'ispezione, che è è un altro approccio, un altro avvicinamento, per cui io sono ritornata in queste stalle sotto un'altra forma, una terza forma diversa, non produttrice, non curatrice, ma ispettrice.
0: E non so quale sia la formula migliore.
1: Diciamo che alcuni magari preferivano, ma non lo so, bisognerebbe chiedere a loro.
0: D'altronde il tuo ruolo da ispettrice è un ruolo fondamentale per il benessere degli animali e per garantire loro che ci sia una qualità certificata in tutte le stalle, quindi però immaginiamo che vederti arrivare possa creare comunque sempre un pochino, soprattutto per chi magari insomma non è riuscito a stare dietro a proprio tutte le regole, quando arrivi tu puoi insomma in qualche modo a volte irritare.
1: Sì, diciamo ci sono due tipologie di controlli, c'è il controllo annunciato per cui io chiamo e spiego esattamente cosa ho bisogno, documenti, cosa devo controllare, e c'è il controllo che è magari un po' più spiacevole, che è quello a sorpresa,
0: per il cui blitz.
1: Il blitz, io arrivo, parcheggio la macchina e e lì sono, e lì comincia il mio lavoro.
0: Certo.
1: Tolgo la veste di Laura e lì sono la veste dell'ispettrice.
0: Però diciamo nella tua esperienza in questi ultimi anni sei riuscita a vedere che c'è un progresso, che certe cose non si vivono più, che c'è una tendenza a dare sempre più qualità. Dopo parliamo anche di quello che è l'approccio delle donne contadine, perché è importantissimo, oggi tu sei qui per questo, ma hai visto che stiamo migliorando?
1: Allora c'è un grande cambiamento, è cambiato tantissimo. Io mi sono laurata 20 anni fa e ho cominciato a lavorare nel Ticino nel 2009, che era appena entrata la nuova legge sull'ordinanza protezione degli animali, e in questi 20 anni è cambiata anche l'opinione pubblica, sono cambiate tante cose, in meglio e in peggio, difficile dire cosa come è cambiato, ci sono nuove tecnologie, ci sono veramente tanti aiuti, tanti ausili che possono migliorare, ci sono costi, ci sono più leggi, ci sono più uffici, è molto complicato, è veramente...
0: La burocrazia è aumentata, questo è sicuro.
1: È burocrazia, ma anche il lavoro imprenditoriale, magari una volta dicevo vabbè faccio su, mettiamo 448, poi magari chi ha visto nel passato mi dice no, non era proprio così Laura, però bisogna muoversi bene dentro nelle leggi, quello sì.
0: È facile sicuramente non è. 9:16 minuti, noi ci ascoltiamo e cantiamo sottovoce con Corda Armonica e poi continuiamo a raccontarvi della vita di Laura Giussani e dell'importanza delle donne contadine.

0: Oggi in diretta dal Monte Generoso è appena passato il trenino che dalla vetta sta tornando andando in direzione di Capolago. Noi siamo al buffet Bella Vista, quindi circa 1200 metri d'altitudine, in compagnia di Laura Giussani, veterinaria, figlia di contadini della Valle Leventina, trasferita per amore in Mendrisiotto. Con la sua esperienza e la sua storia ci sta accompagnando in un racconto che unisce territorio, radici, lavoro e identità femminile, tra memoria, cambiamento e legame con la terra. Dunque, Laura, un viaggio tra paesaggio, emozione, scoperta, per lasciarci un po' ispirare anche dal Monte Generoso e parlare di quella che è il ruolo delle donne contadine, un mondo che a volte non lo fa apposta, ma sembra dimenticarsi della loro presenza. E noi vogliamo proprio mettere l'accento quest'anno, che è l'anno in cui l'UNESCO dedica proprio attenzione alle donne contadine, lo vogliamo fare anche noi, perché in realtà, Laura, senza le donne contadine nel tuo lavoro quotidiano alcune cose non le potresti nemmeno vedere.
1: No, le donne contadine sono fondamentali. Sono variegate, hanno diversi ruoli. Io quello che vedo, ognuna contribuisce alla vita contadina. C'è quella che lavora, si impasta. Vabbè, settimana scorsa c'è stata la Esther, e la Esther è proprio una donna contadina al 100%, lei è proprio lavoratrice. C'è la donna contadina che sostiene il marito, sembrerebbe essere un ruolo che non è nessun ruolo, e invece il sostegno di un lavoro contadino che è molto complesso e impegnativo è fondamentale. Cioè, senza qualcuno che ti dà la forza di andare avanti, la salita diventa ancora più salita.
0: Tua mamma che donna contadina è stata?
1: Mia donna è stata una donna dietro le quinte, vorrei dire, neanche dietro le quinte. Lei aiutava, sosteneva, lei è stato di sostegno, per cui quando Jolly, papà lavorava, succedeva qualcosa e si andava in stalla, c'erano tutte gli incarti, lei si occupava degli incarti, se c'erano da fare delle decisioni loro decidevano. Io ho questo ricordo, e loro la mattina prendevano il caffè e poi loro discutevano, sentivi che parlavano e sicuramente parlavano cosa facciamo, cosa non facciamo, investimenti, non investimenti, compriamo, vendiamo, tutto questa...
0: Sempre insieme,
1: sì, loro...
0: Non c'è mai stata una delle due parti che insomma aveva più potere?
1: No, sono tutte e due vergini, tutte e due sanno difendersi, tutte e due sono, diciamo che
0: due precisi,
1: sono,
0: allora.
1: Sì, sanno combattere, hanno combattuto insieme e l'hanno fatto bene, nelle difficoltà, perché comunque si pensa sono sette figli e a noi cosa che è mancato? Niente, cioè siamo stati fortunati, per cui loro hanno saputo. Calcolando che mia mamma arrivava da un mondo che non era contadino, mio papà sì, lui era mezzadro, per cui arrivava dalla Bergamasca, lui è cresciuto come contadino nella totale povertà e loro hanno da zero costruito la loro storia, no? A cui facciamo parte, tante persone fanno parte di questa storia, perché hanno coinvolto veramente tantissimi. Loro con la loro azienda poi accoglievano d'estate ragazzi bisognosi che avevano bisogno di stare via qualche tempo dalle loro famiglie, e li facevano lavorare, per cui sì, da donna contadina, in questo caso la mia mamma, lei era un supporto a tutto quanto.
0: Ma poi c'è un'altra cosa, Laura, che vorrei chiederti, perché a volte immagino che per te sia all'ordine del giorno, tu arrivi nelle stalle per il tuo lavoro, no? Ma anche noi che arriviamo magari nelle stalle per altri motivi, vediamo che in alcune stalle c'è proprio un tocco femminile. Non voglio dire che dove non c'è presente una donna ci sia meno cura della casa, però a volte è anche così.
1: Allora, mi è successo una volta, non mi ricordo più dov'è che era, e c'erano fiori da tutte le parti, cioè proprio bello fiorito, e la signora mi ha detto: lo so che costano i fiori, ma dopo voi giardinieri lo sapete bene. Ed è un plus che al budget dell'azienda comunque va. Però fa: però guarda che bello, ed era veramente bello questo biglietto da visita con tutti questi gerani, questa stalla bella variopinta, no? E lei fa: sì, è un lavoro in più, è un costo in più, però guarda che bello. Per cui questo è un lavoro di una donna contadina che va ad abbellire, perché la bellezza poi di quello che si vede, la loro azienda. Sì.
0: Ma non solo, pensiamo adesso allo sfalcio dei prati, pensiamo ai momenti, pochi momenti di pausa, no? C'è anche questo nel ruolo della donna contadina, cioè andare a portare quella che può essere dell'acqua, quello che può essere del cibo. Se non è una donna contadina che in prima persona e sta sfalciando, ecco che ci sono altri ruoli che rientrano proprio nel mondo della donna contadina e non sono secondari, sono altrettanto importanti.
1: Non sono secondari, sono importanti e sono imprevedibili, nel senso che quando si sfalcia non si sa mai cos'è che può succedere. Salta l'imballatrice, improvvisamente non va, o ci sono questi imprevisti dell'ultimo minuto, per cui hai bisogno di qualcuno che vai, prendimi, portami, spostami. E lì una donna contadina dà l'aiuto, e poi non è un aiuto dato così casualmente, ma poi sono quegli aiuti dati anche con l'amore, perché si presuppone che comunque nella coppia la donna contadina ci sia questo legame affettivo, per cui quando in questo momento che diventa critico, pesante, duro anche psicologicamente, dice ok, no, adesso è successo anche questo, devo qua, è bello sapere che dietro hai una persona che ti supporta, che ti sopporta e che ti aiuta. Che arriva con l'acqua, con la birra, con...
0: Certo, questo è uno dei tanti, diciamo, ruoli della donna contadina. Questa mattina è arrivata a trovarci Alessandra,
1: bellissima,
0: che è la signora del generoso e quindi è una donna contadina a tutti gli effetti, mani in caldaia, ma non solo, su e giù dal generoso, in azienda, insomma... Ma non solo, Laura, se pensiamo qua sotto, appena qua sotto, accanto a noi, c'è la famiglia Cereghetti, Samuele con la nuova compagna Corinne, che sta diventando a tutti gli effetti anche lei una contadina, perché poi questo mondo ti rapisce, ti integra, ti fa sentire parte di qualche cosa.
1: Sì, ti rapisce, ti integra è multivariegato, per cui vabbè, l'Alessandra partita con la sua Martina bellissimo, camminava 40 minuti, 50 minuti per andare a casare, bellissimo, ti dici wow. Loro hanno capre, le mucche, c'è chi ha le pecore, c'è chi ha solamente i cavalli, per cui anche già dentro nell'agricoltura ci sono diverse forme di produzione, ci sono diversi tipi di essere contadini, non è solamente la vacca da latte, non è solamente la nutrice, hanno mille problematiche e ogni donna che si innamora poi di un contadino finisce in questo mondo e fa quello che fa, che può, nelle sue risorse, quelle porta anche novità, porta anche magari delle vedute esterne, no? Perché l'agricoltura sta cambiando, lo dicevamo prima, sono cambiati, sono introdotte molte leggi, l'opinione pubblica, la sensibilità, se noi contestualizziamo adesso una detenzione di animali e la contestualizziamo a quello che era 20 anni fa, è cambiato tantissimo, certe cose che si facevano 20 anni fa, dici ma quelli erano fuori di testa, però l'opinione pubblica accettava certe pratiche che oggi non vengono più, per cui si vuole comprare un prodotto, questo prodotto qua lo compro perché so che l'ha fatto l'Alessandra la conosco, perché è il vero fatto in casa, no? È il vero chilometro zero, perché devo andare a comprare fuori in Italia, che non so neanche, sì, costa meno, ma io faccio girare il territorio, cioè le donne contadine poi rientrano in questo innesco, chi è che porta i formaggini, ok, li vendo la Denner, li vendo di qua, chi è che fa le pubblicità, chi è che c'è questa donna contadina dietro che nel silenzio del mettiamo su Instagram, mettiamo, è comunque un lavoro, è comunque un impegno, devo fare la foto, devo postarla, devo faccio anche quello, per cui le donne contadine compiono tantissimi lavori che è quasi difficile elencarli perché sono tantissimi.
0: Ascolta Laura, diciamo al nostro pubblico che c'è la possibilità di chiamarci per parlare in diretta con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, quindi se avete qualsiasi domanda per loro, orticoltura, giardinaggio, apriamo le linee telefoniche 0848 03 0808. State già scrivendo numerosi messaggi che arrivano invece al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Prima di ascoltare Toto Cavadini vorrei chiederti una cosa, perché io veramente non l'ho mai capita, e quindi chi meglio di te mi può spiegare chi è la signora Mario di Chigiogna? Se tua mamma si chiama Feliciana, tuo papà Mario, perché la signora Mario di Chigiogna? Immagino che stiamo parlando di voi.
1: Perché a quanto pare c'era anche un figlio galoppo a un certo punto.
0: Anche per il figlio cui, galoppo.
1: Per cui diciamo che gli indizi sono tanti. L'origine può essere, diciamo, Maria Feliciana, inosservati non sono mica passati per quel di Chigiogna. Per cui
0: ogni volta che abbiamo sentito Simone Rissone su Rete 3 proporci la signora Mario,
1: magari uno. Una scintilla da lì può essere nata.
0: Può essere nata. Io, tua mamma, fortuna, l'ho sempre chiamata.
1: Qualche leventinese ride.
0: Fortuna, tua mamma l'ho sempre chiamata Feliciana, e non mi è mai venuto di chiamarla signora Mario.
1: Ma dicono che all'intervista qualcuno aveva fatto una qualche gaffe del tipo. Ma
0: Ciura Mario!
1: Per cui può essere. Bisognerebbe andare a cercare bene negli archivi.
0: Allora, siccome ci sei tu oggi e siccome li abbiamo nominati e abbiamo nominato anche la signora Mario. Beh, l'abbiamo ripescata dagli archivi, quindi ascoltiamoci la signora Mario di Rete 3. Tanti anni fa su Rete 3 andava in onda questo.
2: Permesso.
3: Avanti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, lei è la signora
2: Mario,
3: che viene da
2: Chigiogna.
3: Mi dica tutto.
2: Allora, io giù là in casa, no, c'ho fuori dalla mia casa, c'ho un terreno di circa, cosa saranno, 9.000 ettari, no?
3: È un possidente.
2: Io, ecco, c'ho i soldi, sono ricchissimo.
3: Sì.
2: Allora, un giorno stavo camminando, perché non l'ho mica visto tutto io il terreno, no? Che c'ho.
3: È talmente grande.
2: È vastissimo. Che... Allora io ho fatto un giro e a un certo punto ho inciampato come in un legno, no? Ho fatto per tirar fuori questo legno dalla terra, ma mica usciva. Allora sono andato a prendere la pala veloce di là, sono tornato indietro, sono andato a scavare questo legno. Praticamente scendeva giù di un metro.
3: Un legno lungo un metro?
2: Un metro, ma tiravo ma non veniva su niente. No? Allora ho chiamato un mio amico che è un esperto di legname.
3: Che lavoro fa?
2: Fa il scientifico.
3: Sì.
2: Ecco. È arrivato là a casa mia, abbiamo iniziato a scavare assieme e ho visto che praticamente era l'albero di una nave.
3: Addirittura l'albero di una solo nave. L'albero?
2: L'albero, poi dopo sotto c'era la nave.
3: Che scavo.
2: È enorme. Abbiamo fatto uno scavo, stati lì un buon 2 o 3 anni a scavare io e lui assieme.
3: Che nave era?
2: Dei felici.
3: Dei?
2: Felici.
3: I fenici.
2: Felici.
3: Felici, dice.
2: Eccoci, e adesso io ci ho detto quello lì, che è mia adesso, la posso tirar fuori, la faccio fuori come un galeone, me la tengo qua nel giardino di 9.000 ettari.
3: Ma no,
2: no?
3: La usa nel giardino?
2: No, così per gli amici, le feste, i parties. Ce la posso tenermela mia,
3: vuole sapere se può tenerla?
2: È mia.
3: Sentiamo il Legislatronic.

0: Ha sentito? Sono proprietà del cantone. Se li tiene il cantone.
1: Eh no, il terreno è mio.
0: E non c'entra, è di rilevante pregio cosa scientifico questa scoperta.
1: Cosa non c'entra? Cosa adesso? Eh? È mio! È tutto mio!

0: Toto Cavadini, le 9:37 minuti in diretta dal Monte Generoso. Questa è l'ora della terra e loro sono i nostri esperti. Alfredo Baratella, buongiorno e benvenuto sul Generoso.
1: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
2: Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Tiziano, quindi hai conosciuto, poi tu della Leventina, insomma, conosci tutti in Leventina la famiglia Giussani di Chigionia.
2: Famiglia Giussani di Chigionia è conosciuta in tutta la Leventina e non solo.
0: Nel mondo.
2: Magari, non lo so. Questo bisogna chiedere a Laura. Se è conosciuta in tutto il mondo.
3: Il cugino Bruno, lui si è conosciuto in tutto il mondo.
2: Ah, beh, quello è effettivamente.
0: Senti, abbiamo ascoltato insomma la signora Mario, una delle primissime, diciamo, una dei primissimi sketch di Rete 3 in cui si nominava la signora Mario di Chigionia. Quindi una delle prime, dei primi sketch che hai sentito anche tu.
3: Eh sì, era uno dei primi che faccio, ma mamma, cosa sta succedendo? Parlano di Chigionia in una barca e poi erano sketch.
0: Beh, comunque si sorride, si scherza, si ride. Alfredo Baratella, però c'è poco da scherzare per quanto concerne le problematiche nei nostri giardini. Gli ascoltatori stanno già mandando diversi messaggi, fotografie allegate, insomma c'è da lavorare, eh?
1: Beh sì, questo è un periodo dove si vedono un po' i danni delle piovute che ci sono state ormai 2 settimane fa, ma anche dei danni da caldo, quindi questo caldo intenso molto precoce. Non eravamo abituati a queste temperature al mese di maggio e di conseguenza ci sono sia problemi dovuti ai funghi, l'oidio l'ha fatta veramente un po' da padrone all'inizio del mese di maggio, fine aprile, e poi si iniziano a vedere dei grossi problemi anche nei tappeti erbosi, un po' dovuti alla pupilla japonica che è ormai presente praticamente fino al oltre il bellinzonese, tutto il locarnese. Se si guarda un po' la cartina che c'è sul servizio fitosanitario si vede che è veramente arrivata molto a nord. Evidentemente oltre che a mangiare le radici, le larve si nutrono appunto di radici, fra poco sfarfalleranno, ovvero vedremo i piccoli coleotteri, e spesso arrivano gli uccelli che in teoria ci vorrebbero aiutare a mangiarci le larve, però ci devastano i tappeti erbosi rendendoli veramente quasi dei campi di patate piuttosto che non dei tappeti erbosi. Cosa fare adesso? Ormai per intervenire è tardi, si poteva intervenire forse già al mese di aprile, inizio maggio con dei nematodi. Però ricordiamo che anche a causa di queste alte temperature il seminare queste graminacee che fanno questi rizomi e questi stoloni molto fitti in superficie impedirà poi anche ai coleotteri di andare a depositare le uova in profondità. Dunque questo potrebbe senz'altro essere qualche cosa che ne limita un po' lo sviluppo. Ricordiamo che poi verso la fine di agosto, mese di ottobre, settembre, si potrà ricominciare a fare di nuovo un trattamento con dei nematodi. Le temperature si devono abbassare un po' e tutto per limitare un po' la presenza. Ricordiamo che la pupilla si sviluppa soprattutto in terreni umidi e dunque i tappeti erbosi, essendo bagnati magari anche regolarmente, sono proprio un luogo ideale per depositare le uova e per lo sviluppo di questo parassita.
0: Ma siamo comunque in tempo per mettere mano al nostro giardino, dovessimo avere delle zone da riseminare?
1: Ma direi che adesso è veramente tardi, se riseminiamo arriverebbero tante erbacce, a meno che non seminiamo delle macroterme, come potrebbe essere il cinodon, potrebbe essere la zoisia, che si sviluppa molto bene con le alte temperature. Chiaramente lo sviluppo del pabio sarebbe anche lui molto, molto rapido, però bisogna dire che queste macroterme con il calore poi si sentono molto a loro agio e dunque continuano il loro sviluppo e riescono a non dico contrastare, ma si ritagliano il loro spazio nonostante lo sviluppo del pabio, ecco, della digitaria o della setaria.
0: Prendo nota. Cos'è che devo comprare allora?
1: Ma cinodon o zoisia?
0: Cinodon, ok. Pensa, Ieri addirittura Miss Ora della Terra ha comprato il terriccio per vasi invece che il terriccio, insomma, la terra per il giardino. Un disastro.
1: È molto leggera, chiaramente, con l'acqua si asciuga molto in fretta e con l'acqua rischia di andare un po' di qua e di là. Ci vuole una terra un po' più sabbiosa e addirittura direi si potrebbe mettere prima della terra e poi seminarci sopra invece di fare il contrario. Si potrebbe utilizzare anche semplicemente della terra da campo, togliendo i sassi. Tra l'altro costa anche meno se si ha a disposizione un orto o un giardino.
0: Senti Alfredo, vieni,
1: te la porto
0: tu.
1: Io
0: esatto, stavo per dirti questo. Tiziano, invece i nostri orti come stanno?
2: Ma i nostri orti stanno abbastanza bene. Direi che la principale difficoltà di quest'anno è quello che manca un po' l'acqua. Noi abbiamo seminato e garantire l'umidità sufficiente è abbastanza difficile, perché si ha tendenza sempre di bagnare solo leggermente e quindi le colture soffrono. Naturalmente questo clima aiuta a livello di malattie, soprattutto quelle fungine, per il fatto che se non c'è l'umidità queste malattie non possono svilupparsi. Devo dire che sulle altre colture, diciamo, per quanto concerne i parassiti, non ci sono, almeno fino adesso, problemi. Anche a livello professionale ho visto che tutto procede secondo quanto ci si attende.
0: E quindi diciamo che gli orticoltori, vabbè, i professionisti hanno un piano di attacco che è definito e da lì non si scappa, ma gli hobbisti si sono magari dilettati nell'acquisto di diverse piantine, hanno magari quest'anno hanno deciso di prendere qualcosa in più, di cambiare, di modificare. È un po' all'ordine del giorno per l'hobbista magari incappare in un errore, incappare in qualche esagerazione piuttosto che in trattamenti come la bagnatura magari non a sufficienza e molto altro.
2: Eh sì, questo è effettivamente un problema, quello della bagnatura, quanto ho citato prima. Per quanto concerne l'acquisto delle piantine, avevo già dato delle indicazioni precedentemente, avevo detto di controllare soprattutto se su queste piantine non ci sono già dei parassiti animali, e qui penso in modo particolare alla mosca bianca, che è appunto un parassita, una piccola farfallina che si porta facilmente a casa anche magari con le piante da fiore, gli annuali, per esempio le petunie e i gerani possono essere infestati da queste farfalline che poi vanno anche su pomodori e melanzane. Per il resto è chiaro che l'ortolano, chiamiamolo della domenica hobbista, naturalmente ha sempre l'idea di trovare qualcosa di nuovo e provare qualcosa di nuovo, e questo è senz'altro positivo perché contribuisce ad avere una certa biodiversità nell'orto. Malgrado dico sempre che l'orto è un po' un ambiente artificiale dove dobbiamo far convivere piante che sono originarie delle foreste tropicali con quelle originarie del nord dell'Europa, delle piante che esigono della situazione secca, e quindi è molto difficile garantire una situazione ideale per tutti.
0: Monica ci ha inviato un'email a oraderlaterra@rsi.ch che a breve visionerà Alfredo Baratella. Nel frattempo io voglio dirvi che oggi ci sono le porte aperte del nuovo laboratorio agricolo della Fondazione OTAF a Vezia presso la fattoria del Gerbone. Ieri è stato inaugurato e oggi ci sono le porte aperte dalle 10 fino alle 16 con la possibilità di visitare gli spazi attraverso un percorso guidato alla scoperta delle attività, animazioni, musica, pranzo offerto e vendita dei prodotti dei laboratori OTAF. Ci sono stata ieri ed è, devo dire, qualcosa da vedere, perché davvero andate oggi se avete tempo e occasione per insomma scoprire questa nuova realtà dell'OTAF, e noi andremo proprio

0: qualcuno manda fotografie che probabilmente ritraggono l'ozio rinco Alfredo Baratella. Chi è questo ozio rinco?
1: È il fratello del papà. No, l'ozio rinco è un coleottero del gruppo dei curcoglionidi, dunque ha un rostro un po' pronunciato e si nutre, la forma larvale si nutre di radici, ama molto rododendri, azalee, ma non disdegna neanche altre piante.
0: È di bocca buona.
1: Poi quando si trasforma in coleottero, un piccolo coleottero nero, si nutre delle foglie e il danno tipico è proprio una morsicatura di forma rotonda, sembra quasi una mezzaluna, che parte sempre dal lembo esterno della foglia verso l'interno. Allora solitamente non ci sono ormai più trattamenti chimici per poterlo contrastare, dunque sicuramente un controllo manuale cercando di togliere le larve potrebbe far bene. Avere le galline farebbe tanto bene, sia alle galline che alle piante, per esempio anche per la popiglia.
0: Adesso però avere le galline non è per tutti, non è da tutti.
1: Esattamente, però ci si rende conto come magari erano problemi che potevano non avere i nostri nonni. Altrimenti esistono dei prodotti a base di nematodi che vanno messi evidentemente solo in determinati momenti della stagione, quando le temperature permettono a questi nematodi di svilupparsi e di attaccare queste larve. I nematodi funzionano molto bene perché attaccano unicamente queste larve che sono dannose, e quando finiscono le larve non hanno più da mangiare, per cui svaniscono anche i nematodi, che durante l'inverno, l'estate per esempio, anche muoiono. Dunque bisogna ripopolare il terreno di nematodi. Stesso prodotto che si usa sia per l'ozio rinco, come ben detto anche prima, per per le larve di popiglia.
0: Un altro grandissimo tema, Tiziano Pedrinis, è quello dei pomodori. Chi riesce ad arrivare a fine stagione senza nemmeno un problema sui pomodori vince un premio.
2: Beh, senza problemi è chiaramente molto difficile e non è facile neppure a gestire una coltura di pomodori. Qui naturalmente il buon Dio che deve aiutarci in primo luogo e non me fa venire dei periodi con un'umidità relativamente alta, e abbiamo visto negli ultimi anni che il problema numero uno è quello della peronospora, è una malattia di fungo che si sviluppa sia sulla patata che sul pomodoro e che è molto difficile da controllare, soprattutto

0: adesso dove non è più possibile acquistare i prodotti antiparassitari efficaci per appunto curare al momento dell'apparizione di questa malattia. Altrimenti il pomodoro richiede una certa assistenza colturale, è importante togliere tutte le ramificazioni laterali dei fusti o del fusto principale, e qui a dipendenza se si tratta di piante innestate oppure di piante diciamo normali, importante sempre togliere tutte le ramificazioni laterali, perché questo porta a un eccesso di vegetazione con conseguenza di prodotto molto più piccolo, quindi abbiamo dei frutti molto più piccoli, e quindi questo naturalmente aiuta ad avere una coltura in ordine e di qualità.
1: Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi dal momento in cui abbiamo nominato la popiglia, si è scatenato davvero l'inferno. È interessante questo messaggio che è arrivato sul sedano che è andato in canna, Tiziano. C'è Felix che scrive: come mai stanno andando tutte in canna le sue piantine di sedano?
0: Ma il sedano è una coltura relativamente difficile, soprattutto se lo piantiamo in primavera molto presto. La pianta non deve assolutamente soffrire dopo la messa a dimora né delle condizioni di temperature troppo basse né di periodi di siccità, e quindi questo porta facilmente questa pianta a montare a seme precocemente. La stessa cosa compare anche per esempio per i cavolfiori, che quando li mettiamo a dimora presto non devono assolutamente soffrire delle condizioni climatiche sfavorevoli.
1: Anche Mirto, come la sottoscritta, chiede ad Alfredo Baratella come si chiama la semente prato che avete citato, ci scrive Mirto.
2: Ai venditori di Cinodon saranno contenti.
1: Sì, dai.
2: Però bisogna ricordarsi che se si dovesse seminare una macroterma, Cinodon Ottoisia, a settembre, metà settembre, bisognerà fare una scarifica, dunque uno sfiltrimento del prato, e riseminare dell'oietto. Perché altrimenti con le temperature basse durante la notte il cinodon poi si ingiallirà, diventerà secco e dovrà essere sostituito da quest'altra erba, che è una cosa anche molto ecologica questo, perché impedisce di dover bagnare, o ci permette di dover bagnare molto meno, perché è molto resistente al caldo e al secco il cinodon, e utilizzeremo due specie, una che va bene per il freddo e una che va bene per il caldo. Dunque ricordarsi, a settembre, se si è seminato il cinodon e è cresciuto bene durante l'estate, bisognerà fare una scarifica e seminare dell'olium perenne che cresce a temperature tra i 15 e i 20 gradi, in 3 giorni si sviluppa e dunque rimarrà bello verde durante tutto l'inverno, e l'anno prossimo il cinodon non ci sarà bisogno di riseminarlo perché è una pianta perenne e si svilupperà da solo. Una volta il cinodon era la peste nera dei tappeti erbosi perché difficilmente lo si riusciva a estirpare. Adesso con l'aumento delle temperature e con l'arrivo anche della popiglia potrebbe essere invece una specie amica.
1: Noi naturalmente lo ricorderemo quando sarà il momento giusto, questa modalità di azione ci piace. Tante le domande anche sul pomodoro, proviamo a rispondere velocemente ancora a questa. Quanto deve essere bagnato il pomodoro? Spesso, chiede Andrea.
0: Ma il pomodoro è importante è garantire un'umidità sufficiente. L'ideale è bagnare al piede praticamente tutti i giorni, soprattutto alla mattina presto, in modo che la pianta possa gioire un po' della situazione del terreno sufficientemente umido. Quindi una pianta da pomodoro nei momenti di grande calore, forse non ancora adesso per il fatto che le piante non sono ancora molto sviluppate, può consumare addirittura 2 litri di acqua al giorno.
1: Martina mi fa sorridere perché dice: buona domenica, e come già chiesto una volta, fate una banca dati con tutti questi consigli molto utili. Io direi che l'ideale sarebbe portarli a casa, i due esperti, averli proprio in giardino perenni. Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, grazie mille per essere stati con noi anche questa domenica. Grazie anche a Laura Giussani, e un saluto ai tuoi genitori a Chigiogna.
3: Grazie a voi e un saluto a tutte le donne contadine.
1: Bravissima. Noi chiudiamo l'Ora della Terra e tra poco invece apriamo la Domenica Popolare.
4: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare una intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo più rigida. Trump, che avrebbe espresso anche frustrazione per la lentezza delle risposte iraniane. Una bozza d'intesa che giunge dopo una lunga riflessione al termine di un incontro di alcune ore ieri con i vertici della sua amministrazione. Tra i nodi ancora da sciogliere, in particolare il programma nucleare iraniano, che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare, e la libera navigazione nello stretto di Hormuz, di fatto oggi reso impossibile dal blocco navale iraniano e statunitense. Intanto sull'altro fronte di guerra, quello israeliano, l'esercito di Tel Aviv ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare israeliano è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese, dopo aver già attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale, e questo nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso 17 aprile. Dall'inizio del conflitto, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di quasi 3.400 persone nel paese, oltre allo sfollamento di oltre 1 milione di libanesi. Da un fronte caldo ad un altro, nel conflitto russo-ucraino, Mosca ha accusato Kiev di aver colpito con un drone un edificio della centrale nucleare di Zaporizhia, accuse respinte al mittente dalle forze armate ucraine. Un incidente del quale è stata informata anche l'AIEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e chiesto al Cremlino di poter ispezionare l'area. Una meteora esplosa sui cieli del nord-est degli Stati Uniti, sollevando stupore e curiosità tra la popolazione degli stati del Massachusetts e New Hampshire. Il boato, seguito da un'importante pala di fuoco, è stato paragonato dalla NASA a quello provocato dall'esplosione di 300 tonnellate di tritolo. Al momento non vengono segnalati problemi o danni particolari. Fino a questa sera in tutto il paese da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci e temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpi al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
0: Lo sport
2: con Progel. Software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Zurigo ore 20:20, la Svizzera è chiamata a fare la storia. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Il giorno della finale dei mondiali di hockey che la nazionale rosso-crociata si è guadagnata, travolgendo ieri la Norvegia, battuta 6-0 in una semifinale dominata fin dai primi minuti. Svizzera alla sua terza finale mondiale consecutiva, dunque finale in cui cercherà la prima consacrazione assoluta, affrontando la Finlandia che ieri ha eliminato nell'altra semifinale il Canada, emergendo nel finale di partita per 4-2. David Conti.
4: Buongiorno. Per la quinta volta nella sua storia la Svizzera si ritrova dunque a giocare una finale mondiale contro una squadra già affrontata nella fase a girone, un precedente che non porta fortuna ai rossocrociati. 4 finali, 4 sconfitte. In 3 occasioni la Svizzera aveva addirittura battuto quelli che sarebbero poi diventati i campioni del mondo, la Svezia nel 2013, la Cechia nel 2024 e gli Stati Uniti l'anno scorso, mentre nel 2018 era stata la stessa Svezia in corsi sia nel girone sia nell'atto conclusivo. Quest'anno l'avversaria sarà la Finlandia, superata 4-2 nella prima fase del torneo, un dato che alimenta la speranza di spezzare finalmente il tabù e conquistare uno storico primo titolo mondiale. Nel torneo casalingo la selezione di Jan Kadio ha impressionato per solidità e continuità, dominando gran parte degli avversari incontrati lungo il cammino, anche grazie a Leonardo Genoni che proprio ieri ha ritoccato il record di shootout ai mondiali mondiali, portandolo a quota 15. A fare la differenza potrebbe essere anche il pubblico. Per la prima volta in una finale ridata disputata in Svizzera, il sostegno delle tribune sarà interamente dalla parte dei rossocrociati, che fin qui hanno saputo gestire la pressione e trasformare l'entusiasmo in energia positiva. Attenzione però alla Finlandia, formazione solida e organizzata, capace in semifinale ieri sera di imbrigliare il Canada e di sfruttarne le difficoltà. Un avversario, insomma, ostico. La Svizzera può però contare su qualche ora di riposo in più e sulla consapevolezza di essere arrivata fin qui da protagonista. Ora davvero manca l'ultimo passo. Damien Ria. Le ore volano sin da subito, la nostra attenzione è focalizzata sulla finale. È bello esserci. Contro la Norvegia abbiamo concesso un paio di occasioni di troppo. Ci siamo un po' complicati la vita. Vincerà loro chi commetterà meno errori.
5: L'equipe che farà il più d'errori, immagino alla fine perderà.
4: Con il rientrante Timo Meier è verosimile che uno tra Bechler, Rochette o Biasca lascerà il suo posto stasera alle 20:20. Avremo la risposta.
3: Appuntamento dunque stasera con la finale mondiale, partita da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ed ora il calcio e la conferma del Paris Saint-Germain, campione di Champions League. Ieri sera nella finale di Budapest i parigini hanno battuto ai rigori l'Arsenal, come ci spiega l'inviato RSI Severino Piacquadio.
6: A Parigi 20 anni fa, contro il Parigi, ieri sera, il destino sa come e dove colpire, e l'Arsenal, alla seconda finale di Champions persa, è stato ieri bersaglio della sorte negativa, ma anche di qualche dettaglio. Gestito male. Cominciamo però, noblesse oblige, da chi la coppa l'ha alzata per la seconda volta in 52 settimane, il PSG. Come la scorsa stagione, poco convincente. Nella fase a campionato, chiusa infatti solo all'undicesimo posto, ma in crescendo, quando le cose sono diventate serie, e cioè in primavera. Luis Enrique è nella storia, e non solo del club, ma del calcio europeo. Soltanto Ancelotti, con 5 titoli, ha vinto più Champions di lui. Da oggi è a quota 3, come Pesley con Liverpool, Zidane con la Real Madrid e Guardiola con Barcellona e Manchester City. Curioso che il PSG i suoi 4 trofei della stagione li abbia conquistati tutti passando dai rigori, Supercoppa Europea di Francia, Coppa Intercontinentale e appunto Champions League. In 3 anni, sulla panchina del club francese, il 55enne ha sommato già 12 titoli, un percorso clamoroso con l'identità che abbiamo imparato a conoscere, il gruppo che prevale sulle individualità. L'Arsenal è stato un'ora in vantaggio tra l'1-0 precoce di Havertz al sesto e il pareggio di Dembélé sul rigore al 65esimo, ma Arteta ha gestito male i cambi, consumandoli tutti praticamente prima dei supplementari, e con l'infortunio di Incapié a inizio extra time, i neocampioni d'Inghilterra si sono ritrovati a giocare praticamente in 10 per quasi tutti gli ultimi 30 minuti. Ai rigori Raya, parandone uno a Mendes, non ha potuto compensare quelli calciati fuori da Eze e Gabriel. Inutile insomma aver chiuso la Champions come prima della fase a campionato e imbattuta in tutte e 15 le partite. Arteta ha 10 anni meno di Luis Enrique, il tempo per correggere certi errori di gestione non gli manca di certo, e chissà che dopo i quarti di 2 anni fa, la semifinale dello scorso anno e la finale di ieri, la scalata al tetto d'Europa non sia cominciata proprio nella dolorosa notte di Budapest.
3: Va dunque in archivio la stagione dei club 2025-2026, scatta invece quella delle nazionali che tra 11 giorni si affronteranno al Mondiale americano. Tra queste la Svizzera, che da lunedì si sta preparando a San Gallo, ritiro rossocrociato dove il collega Gianluca Pusterla ha avvicinato Breel Embolo, attaccante elvetico che sentiamo.
7: Questi primi giorni a San Gallo sono andati molto bene. È un posto dove veniamo sempre volentieri, perché troviamo sempre delle ottime condizioni. Siamo contenti di essere tornati insieme dopo una lunga stagione. Abbiamo avuto la possibilità di rimetterci al lavoro e prepararci. L'avventura è cominciata. Sappiamo dove stiamo andando e vogliamo cominciare nel modo giusto. Ma la cosa più importante resta la prima partita del Mondiale. Dobbiamo fare tutto per arrivare pronti.
3: Nel tennis, per gli ottavi di finale del Roland Garros, Belinda Bencic affronta oggi l'Ucraina Svitolina, mentre Jill Teichmann se la vedrà con la russa Andreeva. Da notare ieri l'eliminazione della numero 4 Coco Gauff, che era la campionessa in carica. Per il basket sarà San Antonio New York la finale NBA 2026. La formazione texana, trascinata dai 22 punti del francese Wembanyama, a sorpresa ha vinto nella notte la decisiva gara 7 della semifinale a Ovest, battendo in trasferta Oklahoma, dominatore della stagione regolare. A Roma il Giro d'Italia si chiude oggi accogliendo da trionfatore Jonas Vingegaard. Il danese ieri ha vinto anche la sua quinta tappa, ipotecando il successo finale nell'unica gara a tappe che ancora gli mancava. Intanto ieri nella prima frazione del giro femminile, settimo posto per la ticinese Zanetti. Nelle MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia. Al Mugello il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia sarà in pole position. Infine, vincendo ieri 4-3 i rigori ad Isbach e Roller Biasca, e oramai ad una sola vittoria dal titolo svizzero.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

0: Le 10:10, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Tiziano Pedrini, Salfredo Baratella sono in partenza, stanno per prendere il trenino e ritornare, diciamo, in pianura, mentre con il trenino che è appena arrivato sono arrivati anche gli ospiti di questa nuova Domenica Popolare. Siamo al Buffet Bella Vista, siamo a 1223 metri d'altitudine, quindi alla seconda fermata della Ferrovia del Monte Generoso, pronti a raccontare di questa stupenda montagna con tantissimi ospiti. Saluto subito, diciamo, il primo ospite di oggi, per me un po' il signor Monte Generoso, perché so che chiedendo a Paolo Crivelli di raccontarmi qualsiasi cosa sul Monte Generoso, ecco che delle risposte arrivano sempre puntuali e soprattutto oneste e concrete. Buongiorno Paolo.
1: Grazie mille di avermi invitato ancora una volta.
0: Ma scherzi, tu sei per me il Monte Generoso e quindi sì, oltretutto sei un abitante del Monte Generoso.
1: Sì, proprio questo tempi, seguendo il calendario della transumanza, ho cominciato 2 settimane fa, ho portato le mie 3 galline
0: su
1: all'Alpe Genor a 1300 metri e quindi adesso praticamente sono residente a Genor.
0: E allora tra poco parliamo di Genor, perché sì, la scorsa volta quando ci siamo trovati in vetta al Monte Generoso non abbiamo fatto in tempo, non abbiamo parlato di Genor, e quindi vogliamo scoprire tutto su questo puntino che c'è sul Monte Generoso. Prima però di farlo vorrei chiederti una cosa, perché ho visto che ci sono davvero tante persone che sono arrivate qui col trenino e da qui partono invece a piedi verso la vetta. Guarda quante, sono tantissime.
1: Sì, sì.
0: Pronti, vestiti correttamente, questo giusto, è un punto da non sottovalutare, quindi sì, pantaloncino corto viste le temperature, scarpa da trekking, sì, zainetto, cappellino, occhiali da sole, e si stanno incamminando sul sentiero. Da qui alla vetta, Paolo, quanto ci si mette con una gamba normale?
1: Un'ora e un quarto, un'ora e mezza, diciamo così, ecco, anche con un minimo di prestazione fisica, ecco, perché sono 300 metri di slivello, no? Quindi calcola un'ora e mezza andando piano, ed è molto frequentato questo sentiero, per cui è un via vai. L'unica cosa che ogni tanto devo soccorrere all'Alpe è gente che non ha qua abbastanza acqua,
0: perché l'acqua, no? Qui sul sentiero non c'è,
1: perché pensano che ci siano le fontane, no? Come ci sono magari nelle zone alpine dove hai qualche sorgente, mentre qui non ci sono, no? Quindi dopo si fermano lì all'Alpe un po' trasudati, allora li faccio accomodare all'ombra.
0: Una locanda è diventata casa tua.
1: Beh, per l'acqua non si nega nessuno.
0: Quindi ti passano proprio davanti a casa?
1: Eh sì, proprio lì, no? Il sentiero passa davanti, per cui dopo, se qualcuno è curioso, comincio a dire: oh, ma che bello, no? Anche in diverse lingue, in inglese, in tedesco, francese, quello che è. E quindi ecco, quando vedo che c'è un interesse, allora mi prendo il tempo e faccio un po' da guida, diciamo.
0: Tu sai che dopo aver raccontato questa cosa in diretta, no, su Rete 1 si fermeranno tutti.
1: Ho sbagliato, ritiro tutto quello che ho detto.
0: No, è bellissimo, questa è l'ospitalità di Paolo, che a Genor vive una parte dell'anno, ma come detto direi di parlarne tra pochissimo,
1: sì,
0: e di raccontare il Monte Generoso attraverso la tua storia, ma non solo, anche la storia degli ospiti che sono già qui al tavolo di Rete 1, tavolo gentilmente concesso e prestato oggi proprio dal Buffet Bella Vista. Siamo in compagnia di ben 3 persone, di cui 2 signore e 1 signore. Lui, se tu sei il signor Monte Generoso, lui è il signor Sentieri.
1: Martino, sì, sì.
0: Martino, che è arrivato a trovarci, e con lui, Martino Cattaneo, parleremo proprio di questi sentieri. Proprio il sentiero che è accanto a noi, con tutti i cartelli corretti. Insomma, comprenderemo anche come muoverci bene nel bosco. Ma prima la musica, c'è Enzo Iannacci e, come detto, benvenuti nella Domenica Popolare.

0: Saluto Fabio Bosia in regia Comano, Luca Pelli e Massimo Scampicchio invece qui insieme a me al buffet Bella Vista, e proprio Luca Pelli è andato a fare una fotografia che per me è importantissima, perché è la fotografia dei cartelli che vediamo proprio qui di fronte al buffet Bella Vista. Martino Cattaneo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Responsabile della manutenzione dei sentieri del Mendrisiotto, e sono tanti.
1: Esattamente, sono appunto responsabile per la manutenzione dei sentieri del Mendrisiotto. Abbiamo circa 340 chilometri di sentieri in tutta la regione, da Chiasso a Bissone, e circa una cinquantina di chilometri sul Monte Generoso.
0: Ecco, di questi 50 chilometri, che Paolo Crivelli conosce alla perfezione, centimetro dopo centimetro, quasi come te, di cosa possiamo dire? Sono tenuti bene? C'è da migliorare qualcosa? Come siete soddisfatti del lavoro fatto?
1: Allora, c'è sempre da migliorare, partiamo da questo punto. Credo che il Monte Generoso sia comunque una delle montagne più importanti chiaramente della nostra regione e una tra le più visitate a livello cantonale, quindi i nostri sforzi per mantenere i sentieri del Generoso sono comunque importanti. Negli ultimi anni abbiamo fatto diversi investimenti sul Monte Generoso. Abbiamo sistemato per esempio il sentiero che da Scudellate sale all'Alpe Sella e poi arriva in vetta al Monte Generoso, un importante investimento sia del cantone che nostro che dei comuni, e abbiamo sistemato anche il sentiero che da Roncapiano porta anche questo in vetta al Monte Generoso. Due importanti investimenti fatti in questi anni che hanno migliorato e hanno messo in sicurezza comunque due importanti collegamenti tra la Valle di Mugio e la vetta del Monte Generoso.
0: Quando si parla di sentieri, Martino, bisogna diversificare tra sentieri che possiamo percorrere a piedi rispetto a quelli legati invece alla mountain bike?
1: Sì, chiaramente ci sono dei percorsi dedicati alle mountain bike e dei sentieri pedestri. La legge attualmente non vieta alle persone di andare in mountain bike sui sentieri pedestri, quindi è importante la convivenza fra i fruitori degli itinerari. Ci sono comunque nel Mendrisiotto attualmente ci sono pochi itinerari mountain bike, sappiamo che al Generoso ci sono molti mountain bike che sfruttano i sentieri pedestri, e adesso in questi anni stiamo comunque valutando e portando avanti dei progetti per cercare di creare un'offerta dedicata in modo da evitare dei conflitti tra le persone che frequentano la montagna.
0: Ippovie
1: al momento nel Mendrisiotto non ci sono, ci sono soprattutto nella zona di Santa Margherita comunque diverse scuderie, diversi cavalli che sfruttano le strade forestali principalmente. Progetti dedicati alle ippovie attualmente non ne abbiamo.
0: Paolo Crivelli, tu che sei proprio abitante a Genor, quindi sul sentiero che porta in vetta, io vedo qua, allora sul cartello c'è scritto Monte Generoso, 1 ora e 15, corretto, quindi...
2: Visto, vedi.
0: E allora... Tu dicevi 1 ora e 15, sul cartello c'è scritto 1 ora e 15, oh. Martino, 1 ora e 15 è calcolato, ecco, cioè facciamo così, dimmi come fate a calcolare i tempi di percorrenza, in base a che gamba?
1: Allora, è un calcolo molto complesso e molto complicato, noi utilizziamo un programma nazionale che ci permette di fare appunto il calcolo del tempo che ci vuole per fare un sentiero. Su, per esempio, se noi apriamo l'applicazione Svizzera Mobile, una delle principali applicazioni per l'escursionismo in Svizzera, ci sono diverse modalità di camminata, quindi possiamo mettere lento, medio, veloce, e questo quindi a dipendenza chiaramente di uno come è allenato e di come indica sull'applicazione qual è il suo ritmo, ci dà la tempistica corretta. Questa è una quella segnalata sui cartelli è un tempo medio per qualcuno che cammina relativamente, mediamente, diciamo così, non è veloce, non è lento. Uno che cammina comunque spesso in montagna si accorge che magari è sempre un quarto d'ora più veloce di quello che dicono i cartelli.
0: C'è anche chi sfida i cartelli
1: e è anche contento di arrivare prima in cima.
0: No, perché ogni tanto chiedi alle persone ma quanto ci si mette ad arrivare lassù, e poi ti dicono un tempo assolutamente diverso da quello dei cartelli, e allora metti anche in dubbio le tue condizioni fisiche, subito parti già così con qualche dubbio, no? Ma gente, ma io ci arrivo in un quarto d'ora. E poi sul cartello c'è scritto 1 ora, e quindi
1: È chiaro che la preparazione personale comunque è sempre la cosa più importante. Possiamo sicuramente ascoltare chi va in montagna, chi ci dà i consigli, però ognuno di noi deve conoscersi, deve sapere più o meno qual è il suo ritmo di camminata, e poi ogni sentiero è comunque differente. Ci sono sentieri magari con scalinate, con dislivelli importanti, e quindi magari io faccio in pianura, camminiamo più o meno uguali, in salita camminiamo differentemente o in discesa differentemente. Quindi la preparazione a casa personale quando si va a fare una gita è sicuramente una delle cose più importanti, anche su sentieri semplici o relativamente semplici, perché comunque la montagna, si sa, può variare, le condizioni possono cambiare comunque in poco tempo.
0: Martino, quando si parla di manutenzione dei sentieri, bisogna pensare che per ogni sentiero dove voi andate a lavorare ci sono diciamo modi di ragionare diversi, ovvero un sentiero come questo, quello che è di fronte a noi, che porta in vetta, voi l'avete lavorato tra virgolette in quale modalità? C'è del legno, ci sono state delle aziende forestali che ci hanno messo mano? Spesso diamo per scontato quello che troviamo sotto i nostri piedi, ma quando un sentiero è un bel sentiero, messo in sicurezza, pulito, senza pericoli, segnalato bene, bisogna pensare che dietro c'è stato un lavoro fatto da delle persone che hanno pensato anche a quella che è l'integrazione dei materiali nell'andare a ripristinare un sentiero. E spessissimo vediamo proprio le aziende forestali che vanno a mettere del legname per costruire il ponticello piuttosto che la ringhiera. Ecco, questa collaborazione è fondamentale per voi.
1: Sì, certo, parto col dire che noi abbiamo al nostro interno, della nostra organizzazione, una squadra che si occupa della manutenzione dei sentieri, quindi abbiamo un piccolo team formato da selvicoltori, apprendisti selvicoltori, che giornalmente ci occupiamo appunto di fare la manutenzione di questi sentieri, sia manutenzione ordinaria ma anche progetti un po' più grandi, un po' più ampi, quindi di risistemazione o ricostruzione dei sentieri. Per noi quindi è importante sicuramente la sostenibilità di questi sentieri, sempre più si parla di sostenibilità, quindi sostenibilità economica sicuramente, quindi utilizzare il legname magari già presente sul posto, così non dobbiamo magari anche trasportarlo, evitando quindi voli di elicottero eccetera. Questi sono elementi che sempre più sono considerati nella manutenzione dei sentieri, quindi quando andiamo a costruire, per poi permettere alle persone di poter godere dei nostri paesaggi.
0: Martino, i tre ragazzi alle nostre spalle che sono arrivati in bici elettrica, vedo, che sentiero hanno fatto?
1: Non lo so, bisognerebbe chiedere a loro.
0: Ragazzi, che sentiero avete fatto? Salorino? Da Salorino, quindi hanno seguito la strada.
1: Probabilmente la strada, oppure sono saliti dalla vecchia mulattiera che da Salorino porta fino alla Peonia.
0: Mulattiera o strada? Strada anche perché è semplice seguire la strada ed è una cosa che ci sta, direi.
1: Sì, certo, beh, la strada che sale da Mendrisio verso la Bella Vista è comunque una strada molto frequentata dai ciclisti, sia dai rampichino che dalle bici da strada. Sarebbe interessante sapere adesso dove vanno.
0: Adesso dove andate? Al Caviano ci va bene.
1: Al Caviano ci va benissimo perché è una strada forestale e poi c'è una bellissima Alpe da visitare, quindi...
0: Avete risposto bene, caffè offerto, ma l'ultima domanda, scusami, perdonami se ti do le spalle. Sei salito col turbo?
2: No, in eco.
0: In eco? Allora, due caffè per te. Bravissimo. Beh, Paolo, abbiamo detto che parliamo di Genor e vogliamo sapere tutto oggi di Genor. Sentiero l'abbiamo capito, qual è il sentiero da prendere per arrivare praticamente a casa tua e delle tue galline.
3: Sì.
0: Che sono due o tre?
3: Tre. Veramente tre.
0: L'anno scorso erano quattro.
3: E purtroppo un rapace, un grosso rapace, preso al volo, Cioè in 10 minuti, in quarto d'ora, una mia svista. È piombato e ho trovato lì un mucchietto di piume, quindi è un rapace che l'ha preso al volo. Che poi sono comunque galline
0: rustiche, belle, di campagna, di montagna.
3: Due sono nere, ecco, ha preso quella bianca, e quello è vero che effettivamente mi diceva l'allevatore che è meglio tenere le galline nere perché i rapaci hanno paura del nero, no?
0: Ti stai affinando.
3: Sì,
0: affinando.
3: Sì, no.
0: Senti, ci sono i Moscardini con un brano che si intitola La gente semplice, e poi alla fine noi un po' siamo semplici, no?
3: Semplicissimi. La vita di montagna comporta questo, cioè di ridurre le esigenze e di adattarsi all'ambiente, e questo è un bel esercizio che dovrebbe servire a tutti, no? Di veramente abbassare il nostro consumo per arrivare il più vicino possibile a quello che è l'ambiente naturale, e quindi veramente viverlo non come facciamo di solito, no? Quindi questo distacco, questa passeggiata di un'ora dovrebbe anche permetterci di andare un po' al di là.
0: E viva la semplicità! I caffè sono offerti per i signori della mountain bike, perché vanno al caviano e quindi seguono esattamente quelle che sono le indicazioni, da seguire. Tiziano, non sei ancora partito, stai aspettando il treno. No, ci vuole ancora un attimo. I Moscardini, La gente semplice.

0: In diretta dal Monte Generoso, oggi temperatura perfetta, clima ideale, siamo a 1200 e pochi più metri di altitudine, in compagnia di tanti ospiti, c'è anche Paolo Crivelli con noi, abitante del Generoso, abitante a Genor, naturalmente nei mesi estivi.
1: Sì, è proprio questo, no? Perché la transumanza ai tempi comportava il trasferimento di famiglie e animali inizio maggio, così da fare poi tutta l'estate, però qui, siccome il sistema è prealpino, si può restare fino a tardi, cioè rispetto alle valli alti ticinesi, qui si può restare, io resto fino a fine novembre, ma ad esempio l'Adriano Clericetti certe volte, almeno ai tempi, aspettavano la prima neve, no? Che poteva essere inizio dicembre o comunque prima di Natale scendevano, quindi vedi, la stagione è veramente lunghissima, quasi più della metà dell'anno.
0: Hai citato la famiglia Clericetti, salutiamoli.
1: Beh, certo, saluti a tutti, all'Adriano, all'Alessandra, all'Aurelio.
0: Alessandra, che questa mattina è passata a salutarci e poi ha preso con tanto di piccola bambina in spalla ed è arrivata su in vetta.
1: È impressionante, sì, impressionante. Andrò su dopo a prendere i formaggini che fa lei. Ha imparato
0: che
1: benissimo.
0: Che sono qualcosa di indescrivibile, davvero. E quindi un saluto a tutti loro che sono in vetta e anche loro appunto vivono il Generoso in qualità di come possiamo dire, con la stalla ma anche con i pascoli, e quindi cercano di sfruttare più mesi possibili qui in altitudine.
1: Sì, è veramente, diciamo, sul libro che abbiamo scritto con Silvia sul Generoso abbiamo parlato degli ultimi, cioè sono veramente, no, queste famiglie che resistono in una forma molto molto tradizionale, che invece fino al 1940-50 era invece la vita praticamente normale, no? E quindi ecco, del Generoso, no? Rimangono queste tracce, no? Quindi quando si viene sul Generoso a Genor è proprio per vedere e constatare questo modo di vita che ha permesso di creare un paesaggio che è unico nel suo genere, no? Anche quello, cioè il valore, i sentieri sì sono importanti, ma anche il paesaggio in sé, perché è frutto di un lavoro che è durato almeno 1000 anni. Dietro c'è una storia millenaria, no? Di aver creato questi pascoli, di aver costruito questi edifici con varie funzioni, e quindi tutto il sistema funzionava, diciamo, perfettamente. Però tutti seguivano le stesse regole, tutti seguivano il calendario, perché è chiaro, non potevi portare su prima o dopo i tuoi animali, perché altrimenti andavano a dar fastidio qua di là, quindi c'erano queste regole non scritte ma che consentivano una regolazione dell'uso intero. Non c'era un filo d'erba fuori posto sul Generoso, no? Mentre chiaro adesso la civiltà rurale se ne sta andando e anche funziona con altri scopi, e questo però il vantaggio del Generoso è che queste tracce ci sono ancora, no? È come un ricamo che è stato fatto nel tempo, che adesso sbiadisce un pochino, qualche strappo, no, qua e là, però ecco, se siamo attenti, lo guardiamo, riusciamo a vedere questo tessuto, no, che è stato impresso proprio nel territorio, quindi è una trama fantastica che a me personalmente mi tocca tantissimo, perché veramente vuol dire constatare gli uomini e le donne che lavoro hanno fatto per costruire e per far suonare in tutto, a livello proprio anche delle singole famiglie, eh? Un alpeggio come il nostro lì a Genor era una famiglia che poteva occupare quel territorio e vivere in un modo molto autonomo.
0: Ecco, devo farti una promessa, devo venire a Genor, perché a furia di parlarne, insomma, questa curiosità aumenta, cresce, come la curiosità che aumenta e cresce nei confronti di Pian Spessa, perché è un'altra, certo, realtà che rientra in quello che tu ci hai appena detto.
1: Beh, su Genor un'ultimissima cosa è che da Genor nasce tutto il Generoso, cioè non sono io a dirlo, ma Genor comprende, perché già nel termine stesso, se tu lo guardi bene, Genor è proprio un termine che è stato verificato già a livello medievale con il dialettologo Lurati, dice c'era Genor, e Genor poi ha dato il nome alla montagna, Genor generoso, trasformando, no? Per cui è proprio lì, cioè il generoso nasce a Genor.
0: Te l'ho detto che sei signor generoso.
1: E quindi ecco, io sono lì, ormai sono diventato il custode di questa, racconto questa storia,
0: montagna.
1: Perché ecco, mi piace, no? Lì dove nasce l'origine, ecco, il fondamento. No?
0: C'è anche un eremo del quale parleremo, perché ci sono davvero tantissime particolarità su questa montagna. Abbiamo detto Pian Spessa, salutiamo Chiara Donati, membro della Fondazione Pian Spessa. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ti dico la verità, sono felice di averti qui oggi, perché Pian Spessa è un nome che sono anni ormai che sentiamo, foto dopo fotografia, vediamo che qualcosa sta cambiando, ma sta cambiando davvero, cioè avete fatto tanto e ne parliamo oggi. Prima però una canzone che ci piace tantissimo, la canzone dell'Aviatore.

0: pianspessa.ch, sono entrata nel sito e beh, presidente Luca Cereghetti, storico, ma non solo, anche grande amico, e se penso a Luca Cereghetti, beh, penso subito al Dosso dell'Ora, penso subito a Marina, penso subito anche a Samuele, insomma alla famiglia Cereghetti che da sempre, insomma, fa vivere grazie alla loro attività il Monte Generoso. Quindi ci sono diverse persone, diverse realtà che permettono al Generoso di vivere sempre, e questa è una bellissima cosa. Con noi oggi per Pian Spessa c'è Chiara Donati, quindi grazie per essere qui, Chiara. Facciamo un riepilogo. A che punto siete? Pian Spessa vive sempre di più e a un certo punto sarà tutto pronto, tutto da inaugurare. Stavo già pensando con Luca Pelli, magari se andiamo a Pian Spessa, se si riesce. Bene, però invitati. A Pian Spessa c'è l'elettricità, c'è la corrente.
1: Attualmente
0: no.
1: Attualmente no, però c'è il progetto. Allora, sì, siamo molto contenti di poter lavorare col comprensorio. Sono stati fatti notevoli lavori. Attualmente abbiamo appena finito i muri a secco, anche il roccolo con l'impianto arboreo. Stiamo lavorando per la riattazione della masseria. Quello è il progetto, quello un pochino più importante, che ovviamente ci sono degli ostacoli, non ostacoli, però ci sono delle difficoltà per comprendere che tipo di progetto va fatto. Però sì, siamo molto orgogliosi dei lavori che sono stati intrapresi, perché si vede nettamente la differenza da prima ad oggi.
0: Che cos'era prima Pian Spessa? Prima, quando insomma agli albori?
1: Era utilizzato. Noi stiamo cercando di riprendere quello che era una volta. Quindi c'era una nevera e l'abbiamo riattata, per cui potrebbe essere funzionante se ci fosse la neve. Poi c'era il roccolo, che era appunto questo impianto per la caccia degli uccelli. Anche questo ripreso così come era un tempo. E poi c'era la masseria, che serviva per le attività rurali.
0: Stavo pensando ancora a Massimo Scampicchio, me lo vedo col generatore che sale a Pian Spessa per fare la diretta da lì. No, sta facendo segno che sono fuori di testa.
1: Ma si potrebbe fare, perché no?
0: Andiamo con le batterie elettriche, sì. Insomma, troveremo un modo, non so se lo riusciremo a trovare.
1: Abbiamo già fatto delle feste a Pian Spessa, potrebbe essere anche un ottimo riutilizzo del comprensorio per far apprezzare le genti, cioè le nuove generazioni, ecco, si potrebbe pensare.
0: A Genor c'è la corrente, Paolo?
2: Pannelli solari. Una buona potenza, per cui per un paio d'ore forse.
0: Per un paio d'ore, dobbiamo tagliare via un'ora.
2: No, beh, non so il consumo.
0: Tanto i ragazzi riflettono.
2: No,
0: si stanno già preoccupando.
2: C'è.
0: Ce la facciamo.
2: C'è, sì.
0: Pian Spessa, Paolo, quante volte abbiamo sentito di parlare di Pian Spessa, però da un sogno adesso
2: sì.
0: Stiamo parlando di cose concrete.
2: Boh, anche perché dietro c'è una cosiddetta sostanza architettonica, cioè Pian Spessa è stato in qualche modo, gli interventi si vedono, provengono dagli architetti cantoni settecenteschi di Muggio, no? Quindi è chiaro che Questa costruzione assume ancora più valore, perché dietro ci sono loro. Il roccolo, che sembra una costruzione da niente, se però lo guardi con la faccia, no? Quindi

0: tutti, che andavano altrove in Liguria a lavorare, eccetera, a costruire, no? Quindi ecco, c'è anche dietro questo discorso artistico che è importante, e quindi ancora di più il progetto da portare avanti, di curare nel modo migliore il restauro, che comunque è imponente, sicuramente. Però è vero, dal punto di vista paesaggistico, ecco, si vede, no, l'ho detto prima bene, si vede già un risultato, cioè l'intervento, la cura del terreno lo si vede, per cui questo è già un primo punto positivo.
1: Salvaguardare parte del patrimonio del Vendrisiotto salvaguardando Pian Spessa, c'è una fondazione che lavora per fare questo, una fondazione che vive anche grazie alla generosità dei sostenitori, quindi tutti noi possiamo, volendo, contribuire.
2: Molto volentieri, sì, assolutamente, quello che fa la fondazione per effettuare tutte queste opere di restauro è certamente delle ricerche fondi. Ci sono persone comunque che desiderano essere partecipi in qualche maniera, e questo è la maniera più popolare per farlo, perché noi ci mettiamo le nostre energie, ci mettiamo le nostre competenze, però ovviamente ci vogliono anche fondi, sì.
1: Esatto, e quindi il progetto continua, il progetto è un progetto grande, quindi quanti anni sono che ci lavorate?
2: Adesso siamo nel 2026, è iniziato tutto nel 2021, quindi sono già 5 anni, con comunque degli ottimi risultati, e non si sa le tempistiche per il restauro completo della masseria.
1: Beh, restauro, masseria, ma se parliamo di chiese e di eremo, lasciatemi salutare la docente di storia dell'arte presso il Centro Scolastico per le Industrie Artistiche di Lugano, Anastasia Gilardi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Si trova bene qui al buffet Bella Vista?
3: Ma certo, perché no?
1: Perché lei, in maniera furba, ha indossato una camicia a maniche lunghe, sì. Lo sapeva già lei.
3: Ma il bello del generoso è questo, che anche se soleggiato c'è sempre l'aria fresca, è una meraviglia.
1: Una meraviglia, come è una meraviglia il libro che ha scritto. Lo posso supporre, perché non l'ho davvero letto, La chiesa e l'eremo di San Nicolao sopra Mendrisio, e quindi chiaramente con le immagini scendiamo, dobbiamo abbassarci un po', perché l'eremo rimane un pochino più in basso rispetto a dove siamo noi oggi.
3: E in un certo senso la porta d'accesso ideale alla zona del generoso vista da Mendrisio, e quindi ha un valore più simbolico, no, che non geografico dal punto di vista degli accessi, perché sappiamo che la via d'accesso principale al generoso è quasi sempre stata sulla Val di Muggio. Non peraltro, non so se lo sapete, ma sulla cima del generoso convergono i confini di 3 comuni, no, proprio per significare questo accesso. Però ad esempio, oltre alle testimonianze archeologiche che sono state trovate proprio sul versante della Val di Muggio, molto tardi, nel 1870, Lavizzari segna la presenza di una tomba probabilmente dell'età del bronzo proprio sulla strada di accesso all'eremo, è per quello che vale la pena citarlo, dove dice che hanno trovato le cesoie per la tosatura delle pecore. Quindi sappiamo per certo che la storia del generoso potrebbe essere trimillenaria, non solo millenaria, per quello che il problema è che sono andati dispersi sti reperti, non si sa più che fine hanno fatto. Quello che è certo è che l'accesso all'eremo era quasi sicuramente legato alla torretta di sorveglianza, perché era, quindi aveva un valore più che altro militare. Ecco, e l'altra cosa che vale la pena di ricordare, altrettanto misteriosa, è la presenza sulla rupe proprio sopra Mendrisio, sotto l'eremo, di questo rifugio che non sappiamo, è impossibile datarlo, lo chiamano Tribuch, perché è una parete praticamente con 3 aperture e dietro non c'è niente, c'è un locale riparato. Ecco, che rientrano nelle cosiddette case dei pagani, no? Questi rifugi misteriosi che non si sa bene sono stati fatti. Quello che è certo è che da lì si sorveglia tutta la valle. cioè, quindi si arrivava sul all'eremo, che poi, se volete, vi racconto come nasce.

0: la storia, eccetera. Ecco, e allo stesso tempo si arrivava dai monti fino lì ed era una specie di luogo di intermedio, no? Di incrocio tra la pianura e la montagna.
1: C'è da dire che l'eremo, o quantomeno, almeno diciamo dal basso, dalla piana, lo si vede bene, e poi in tanti conoscono quel luogo anche per il grotto.
0: Certo, ma ormai è diventato grotto, però sì. E tra l'altro ha una storia di gestori piuttosto bravi, anche la qualità gastronomica non è sempre stato un elemento abbastanza interessante.
1: Ma che c'è Paolo che...
0: Sì, approviamo, noi che lo conosciamo approviamo abbondantemente. Non è solo un posto bellissimo, mi ricordo il recensore di grotti del Ticino, uno svizzero tedesco, che aveva iniziato la recensione dicendo il bagno più bello del Canton Ticino, perché se, cioè, i due bagni hanno la finestra che si affaccia proprio sulla valle, mentre il resto del crotto non ce l'ha, insomma. Comunque ecco, nasce, ripeto, probabilmente collegato con la torretta militare, stiamo parlando dell'inizio del 400. Ecco, poi se volete vi racconto la leggenda del ritrovamento, tutto dipende dal tempo che avete.
1: Ma io la leggenda la voglio sapere subito.
0: Allora, un altro dei nomi di quella zona lì è il Monte della Stella, perché appunto si racconta in una leggenda tarda, probabilmente scritta per la prima volta all'inizio la metà del 400, che verso il 1413 gli abitanti di Mendrisio vedevano luccicare di notte un lume misterioso sulla rupe. Ecco, allora cosa fanno? Chiamano il vescovo di Como, ricordiamoci che la diocesi di Como è durata fino al 1885 circa. Ecco, chiamano il vescovo di Como, che si arrampica su, arrivando da Salorino, ovviamente da Somazzo, e trova l'immagine di una figura che allora è stata identificata come una Madonna. Ecco, ordina di spostare l'immagine sul muro, quindi un'operazione già abbastanza interessante, no? Quello di staccare letteralmente l'affresco e di costruirgli attorno un oratorio. Detto fatto, nasce l'oratorio. In realtà credevamo, per anni si è creduta che questa fosse veramente una leggenda, anche perché è una specie di topos letteraria che si trova in tantissimi altri casi. Quando nel 1999 ha fatto il restauro, si è proprio trovata l'immagine che è rovinata, era stata nascosta, quindi è vero, la leggenda
1: è tutto vero, sì. Tutto vero. Prof, grazie per averci raccontato anche della leggenda. Voglio salutare Paolo Crivelli, perché devi prendere il treno.
2: Esatto, devo prendere il treno, un gruppetto, mia figlia con un gruppo di colleghe e colleghe che vengono a Genova e lì faremo, diciamo,
1: il pranzo
2: assieme all'Alpe.
1: È arrivato il treno, quindi devi scappare. Paolo, grazie mille. Promesso, arriviamo a Genova. Non so se con generatore o meno, ma arriviamo.
2: Va bene, vi aspetto sempre, tanto sono lì.
1: Grazie Paolo.
2: Grazie.
1: Si sente ma il treno è non c'è più un posto a sedere, è pienissimo il treno. Ciao Paolo, grazie, è veramente pienissimo il treno che sta per ripartire, andare in vetta. Prima abbiamo incontrato dei bikers che sono arrivati con le loro biciclette elettriche. Tra l'altro guardo la qualità delle biciclette, devo dire che non si fanno veramente mancare nulla questi biker. Allora, visto che a loro l'ho già chiesto dove andranno, lo chiedo anche a voi. Siete arrivati qui al Bella Vista, adesso dove andrete?
3: Dovremmo andare all'Alpe di Caviano.
1: Corretti, Martino Cattaneo, anche loro caffè offerto, perché anche loro, Martino, sono, diciamo, dei buoni ciclisti, perché seguono un buon percorso.
4: Questo è importantissimo, come dicevo prima, la convivenza fra gli escursionisti e i ciclisti è un tema molto importante, quindi quando c'è rispetto è sempre bello anche incontrarsi e che le persone si incontrino sui nostri sentieri.
1: Grazie Martino Cattaneo, lasciamo partire il treno e noi andiamo in musica, ci avviciniamo alle 11 e poi naturalmente torniamo in diretta dal buffet Bella Vista sul Monte Generoso.

0: Rete 1.
1: Sono le 11 e un minuto. In studio Lino Bini. L'esercito israeliano ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare di Tel Aviv è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese, dopo aver già attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale, e questo nonostante il cessato il fuoco concordato lo scorso 17 aprile. Militari israeliani che nelle scorse ore hanno pure annunciato la presa e conquista del castello crociato di Bofor su un'altura circa 15 chilometri dal confine. E intanto sull'altro fronte di guerra prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare un'intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo, ma più rigida. Tra i nodi ancora da sciogliere, in particolare il programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare e la libera navigazione nello stretto di Hormuz, di fatto oggi resa impossibile dal blocco navale iraniano e statunitense. Per la cronaca regionale, seconda e ultima giornata oggi a Lugano di porte aperte dell'AIL Arena, il nuovo stadio di calcio cittadino che già ieri ha visto un importante afflusso di gente tra tifosi e semplici curiosi. Una sorta di passaggio di consegne tra la vecchia struttura di Cornaredo e quella nuova che, come noto, ospiterà le partite del Football Club Lugano. Lunghi i tempi di attesa per partecipare alle visite guidate, visite accolte positivamente dalla gran parte dei presenti, impressionati soprattutto dalla modernità dell'impianto e dalla vicinanza tra spalti e campo da gioco. La Vodese LDO ha vinto ieri sera la 15ª edizione del talent show The Voice sul canale televisivo francese TF1. È la prima volta che una cantante svizzera si aggiudica questo concorso. L'artista 19enne, figlia di viticoltori di Luttry nel Canton Vaud, ha pubblicato a gennaio il suo primo album Thank You, Little Girl. Fino a questa sera in tutto il paese, da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci e temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpi al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
2: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. Identica situazione anche nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, dove ci sono pure 2 chilometri di coda e attese di 20 minuti. E segnaliamo infine che l'entrata da Airolo verso la galleria è stato chiuso.

0: Le 11:04, buffet Bella Vista, siamo sul Generoso, appena arrivato un altro trenino carico di persone, ma anche sono tantissime le persone che sono qui con noi oggi, che stanno sorseggiando qualcosa, chi un caffè dopo aver affrontato la salita passando da Salorino in mountain bike elettrica, ma c'è anche qualcuno che al di là del caffè sta sorseggiando una tisana olivone. E qui sorge subito il dubbio: come mai la tisana olivone sul Monte Generoso? Intanto le chiedo, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Com'è?
1: Ottima.
0: Buona. Ha preso quella con lo zucchero o senza?
1: Ho chiesto quella senza, ma non ce l'aveva.
0: Non ce l'avevano, quindi anche immagino il marito, giusto?
2: A me serve un po' di energia, per cui zuccherata va benissimo.
0: Ah, perché ha perso tante calorie.
2: Senza motore, vorrei dire.
0: È venuto su con la muscolare?
2: Si vede in che stati sono.
0: Devastato. Con la bici muscolare, sì, partendo da?
2: Mendrisio, quindi non tanto lontano.
0: Allora la tisana olivone la offro io anche al signor, ormai oggi ne esco malissimo io, salute. Però me la cavo con dei caffè e la tisana. E la tisana ci permette di parlare con, Mister Tisana. Buongiorno Simone Galli, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
0: E con te, che sei direttore Cofti S.A. Erbe Ticino, scopriamo subito perché la tisana olivone è arrivata in vetta al Generoso.
3: Ma allora, diciamo che l'avventura con la tisana tisana olivone parte ormai da 10 anni, quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 10 anni di attività. Abbiamo ritirato questa vecchia cooperativa della Val di Blegno, che raggruppava un gruppo di agricoltori locali, e appunto grazie alle loro conoscenze sono riusciti a mettere in piedi questa filiera di coltivazione di erbe aromatiche, dove poi è nata la tisana olivone. Nel 2015 l'abbiamo ritirata e rilanciato tutto questo nuovo progetto, estendendolo su tutto il territorio ticinese, quindi chiamandolo poi Erbe Ticino. Quindi tutto quello che riguarda la coltivazione di erbe aromatiche cantonale adesso lo stiamo seguendo noi. E dopo, perché sul Monte Generoso? Perché grazie alle belle collaborazioni sia con l'azienda agricola Bianchi, che è proprio qua alle pendici del Monte Generoso, e con la ferrovia, abbiamo iniziato a fare diverse cose, tra cui anche una tisana, proprio la tisana Generoso.
0: Allora guarda, le due tisane dei signori però le paghi tu.
3: Assolutamente, sono offerte.
0: Il signore ha fatto una fatica pazzesca, è venuto su con la muscolare lui.
3: No, infatti sembrava pilotata questa cosa, ma...
0: Allora direi, guarda Simone, almeno un cartone da 6 per il signore.
3: Dopo prendo gli indirizzi, prometto che manderò un pacchetto omaggio a casa.
0: Perché guarda, lui è veramente un numero uno,
3: Bene.
0: Come numero uno in vetta al Generoso, direi che è parecchie volte all'anno un nostro collega, anche lui radiofonico, ma lui sale in vetta al Generoso, lo dobbiamo dire, non a piedi, perché non è un grande amante delle camminate, poi è meglio sinceramente che vada col trenino, e stiamo parlando di Maxi B, che salutiamo e ascoltiamo.

0: basta.
1: E questo era Maxi B, un brano conosciutissimo, destra sinistra Gaber, Maxi B che ha ottenuto anche il permesso dagli eredi di Gaber per utilizzare proprio la sua voce, destra sinistra Maxi B, che mi permettono di dare il buongiorno anche a Viviana Carfì, ufficio stampa delle Ferrovie Monte Generoso, che saluto e ringrazio, perché insomma è sempre un piacere essere qui e scoprire insieme a te Viviana quali sono gli eventi in vetta, ma non solo in vetta, al Monte Generoso. E togliamoci subito il dubbio: perché Maxi B?
2: Bene, buongiorno a tutti, grazie a te Lara e a tutti quanti gli intervenuti di oggi. Perché Maxi B? Perché abbiamo provato e funziona alla grande.
1: Nel ma senso funziona che... cosa? Funziona fare musica anni 90 in vetta?
2: Funziona tantissimo fare le serate anni 90 in vetta, la sua capacità anche di creare atmosfera, questo funziona tantissimo negli anni, perché ogni anno proviamo anche nuove cose e Maxi B è un must che non ci perdiamo.
1: E allora salutiamolo
2: molto caramente e speriamo che la prossima volta sia qui con noi, insomma.
1: Esatto, perché lui è un uomo un po' notturno, no? A lui piace fare
2: certo, serata.
1: Però a volte apprezza anche lui vivere la montagna, non necessariamente in musica. Montagna che si può vivere, Monte Generoso che si può vivere, Viviana, attraverso chiaramente la ferrovia, che è qualcosa di centrale per voi, per il Generoso, perché permette alle persone di arrivare in vetta in maniera molto sicura e in maniera semplice. Però bisogna dire che gli eventi in vetta sono veramente tanti.
2: Sì, sono tanti. La ferrovia giustamente è l'anima del Monte Generoso. Ricordiamo solo che del 1890, quindi prima di allora, si saliva a dorso di mulo con la portantina. Quindi ha cambiato completamente il volto del turismo sulla montagna. Gli eventi sono tanti anche di giorno, ma è proprio questa doppia veste del Fiore di Pietra, del Buffet Bella Vista e anche del campeggio sulle rive del lago di Melano, che il lago di Lugano a Melano, che effettivamente anno per anno ha conquistato tutti. La gente si aspetta tutta una serie di cose, tra cui vari aperitivi, da Bella Vista al campeggio, al Fiore di Pietra, le serate anni 90 come abbiamo detto, ma tante altre cose. Abbiamo anche delle pièce di teatro a Bella Vista come il Comédien de Ride, che vedremo, le cene con Dilitto al Fiore di Pietra, ci sono anche comunque delle situazioni diurne, quindi degli eventi diurni come anche il mountain bike con guida esperta. Queste sono un po' le novità di quest'anno, ma abbiamo anche un dietro le quinte, quindi chi volesse scoprire di più come funziona la Ferrovia Monte Generoso, chi ci lavora, qual è il materiale rotabile, eccetera eccetera, abbiamo una giornata specifica sul dietro le quinte con le guide esperte, che sono proprio i nostri macchinisti. Abbiamo una Vivi l'alba, quindi qualcuno che sale alle 4:30 del mattino per scorgere l'alba sul Monte Generoso, ma anche le passeggiate notturne. Cioè di tutto e di più. E questo chiaramente comporta tanto lavoro, ma anche molto bello, perché abbiamo proprio le persone che spesso, gli stessi escursionisti, ritornano a ballare la sera o a fare la cena con Delitto, ma oppure gente completamente diversa che appunto vive la notte come i festival musicali. Facciamo veramente tante cose, il tutto sul nostro sito montegeneroso.ch, basta scorrere e trovare di volta in volta tutte le specifiche. E poi c'è il treno a vapore, che non dimentichiamo, è una delle nostre.
1: Il treno a vapore, avete già iniziato con lui?
2: Abbiamo iniziato sabato scorso, 23 maggio.
1: Quindi cosa fate? Smontate la locomotiva e ne mettete un'altra?
2: No. Il treno a vapore ha un suo vagone, un suo convoglio, che è di stile Belle Époque, quindi bellissimo.
1: Quindi che parte facendo ciuf ciuf.
2: parte facendo ciuf ciuf, facendo anche un sacco di
1: fumo.
2: Di fumo, il fumo, non si può fare il vapore senza il fumo,
1: viceversa. Vabbè, lì momento selfie, eh.
2: No, lì è bellissimo, è proprio l'odore del vapore. Noi quando il vapore viene azionato siamo tutti felici perché sentiamo l'odore del carbone che brucia.
1: Più tardi arriverà a trovarci colui che insomma ci potrà raccontare meglio dettagli di questo treno vapore.
2: È il macchinista che si sta formando, che sta imparando, perché dovrà sostituire il nostro René Gola, che presto andrà in pensione, ed è molto eccitato di questa cosa perché è un lavoro.
1: Ma non dobbiamo immaginarci che metta dentro il carbone prima di partire.
2: No. Anche perché uno è il macchinista, l'altro il fuochista, sono figure diverse.
1: È vero.
2: Poi c'è un conduttore che sta sul davanti e che siccome la locomotiva spinge in salita il vagone, quindi il macchinista non vede cosa c'è davanti. E quindi c'è un conduttore seduto davanti. Sarebbe interessante fare proprio un...
1: Stavo per dirti, mi toccherà tornare solo per scoprire del treno
2: vapore.
1: Perché
2: il conduttore, quel famoso ciuf ciuf, secondo dei numeri di ciuf ciuf che fa, indica che tipo di pericolo c'è.
1: Bene.
2: E quindi è molto interessante.
1: Guarda, ho già segnato le cose che devo fare. Pian Space, Genor, il treno
2: ce
1: vapore.
2: Ce l'hai per tutto l'anno, secondo me.
1: Torno un attimo, Viviana, da Simone, che è arrivato questa mattina, Simone Galli, a trovarci. Al di là del fatto che tu abbia già dovuto pagare subito pegno con una cassa di tisane che hai gentilmente donato al nostro biker di questa mattina. Dicevi, è bello collaborare e aprirsi al di là della Valle di Blennio, arrivare a lavorare quelle che sono le erbe che possono provenire da tutta la Svizzera italiana.
0: Ma esatto, è quello che ho riscoperto e scoperto in questi anni, è proprio comunque la voglia di creare qualcosa tutti insieme, quindi di uscire un po' da questo faccio solo il mio orticello, ma di creare nuove collaborazioni, nuove reti, ma reali, con proprio dei progetti tangibili. Quindi il fatto proprio di vedere al supermercato un prodotto studiato e costruito insieme è anche motivo di grande orgoglio.
1: Tra l'altro il signore che ha vinto la cassa di tisane ti diceva, perché ho origliato, ti diceva: ma siete voi quelli del peperoncino?
0: Sì, esatto, oltre alle erbe aromatiche è nato anche qua un po' come tutte le cose, un po' per gioco, ci è stato richiesto se facevamo del peperoncino ticinese. Noi ci siamo affidati ai grandi esperti della scuola agraria di Mezzana e hanno accolto con grande entusiasmo la sfida, e quindi nelle serre di Mezzana abbiamo incominciato a coltivare diverse varietà di peperoncino, principalmente il Cayenne, quindi una piccantezza medio, classico corno, quello siciliano, ecco, e poi anche diverse varietà molto molto piccanti, e da lì appunto è nato un nuovo settore, ecco.
1: Hai bisogno di un degustatore? Tester?
0: Allora, stiamo cercando anche dei tester.
1: Ce l'ho io.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho, guardalo. Guardalo, lo vedi quello in fondo con la coppola?
0: Vediamo poi quando scende la lacrimuccia, però, perché certi sono veramente veramente piccanti.
1: Se però prendi Massimo Scampicchio come degustatore di peperoncini, io
0: vinto.
1: Devo venire a vedere.
0: Allora, oltre al treno vapore facciamo anche
1: mettiamo in lista anche Massimo Scampicchio che degusta peperoncini, ma voglio veramente vederlo, perché guarda che questo fa paura.
0: È vero?
1: Sì.
0: Molto bene. Allora, devo inviare un altro pacchetto, mi sa.
1: Dicono che è abbastanza bravo, cioè che scala proprio le vette della piccantezza.
0: Ma bisognerebbe chiedere se l'ha già provato il nostro. Ha già avuto modo? Il peperoncino ticinese? Non ancora, vedi? Allora dobbiamo testarlo.
1: Mamma, Simone, ti tocca la... Non so se è più la spesa che l'impresa oggi.
0: A questo punto era meglio stare a casa.
1: Penso di sì, guarda. Beh, c'è da ridere, e allora ridiamo insieme alla compagnia, Gian da Rugula. Scusami, stavo dicendo Rigula, ma no, mi è venuta in mente una caramella, per quello. Come stai, Emiliano? Buongiorno.
3: Tutto bene, grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ma che grazie a te. Noi i Comedian da Rit li conosciamo perché li abbiamo già incontrati diverse volte e abbiamo già sentito parlare di voi. Ma parlare di voi in vetta al generoso è un po' diverso. Voi siete parte del programma.
3: Noi per fortuna sì, per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso abbiamo portato un altro sketch che insomma sì, non è andato un granché bene a livello meteorologico, perché c'era un temporale, un vento, cioè è successo di tutto quella sera. Però sì, per il secondo anno abbiamo l'onore di venire al Bella Vista e portare uno sketch tratto dalla nostra ultima pièce che si intitola I Vulpin dal Poulet, che abbiamo chiuso a livello teatrale e dopo una 12 rappresentazioni. 12
1: tu, che
3: repliche.
1: Tu che parte fai?
3: Allora, io ero un prete.
1: Eri?
3: Sì, perché allora, dallo sketch abbiamo dovuto, chiaramente non puoi portare due ore di teatro.
1: Esatto,
3: sì, siamo un po' meno attori e quindi la storia, il succo della storia è lo stesso, ma abbiamo dovuto ridurre un po'.
1: Ma ti hanno fatto fuori o ci sei ancora nella commedia sul generoso?
3: Allora, mi hanno invitato, ma purtroppo dovrò lavorare, quindi sabato 13 giugno non sarò presente. Però mi hanno fatto fuori, dai.
1: Adesso scrivo a Marco Tela, una protesta. Avete tagliato fuori Emiliano Zappa.
3: Vabbè.
1: Ascolta, ti taglio fuori anch'io un attimo, però, solo un attimo, okay. Perché c'è una canzone che ci ascoltiamo insieme. Scherzo, rimani Emiliano perché siete importanti, perché c'è la musica, quella di Maxi B, c'è da ridere con una compagnia teatrale, ci sono le bevande e c'è, insomma, c'è davvero tanto sul Monte Generoso e quindi noi oggi siamo qui proprio per parlarne.

0: Amici miei, che bella questa canzone che voglio dedicare a Maxi B, un amico che ama la radio, e quindi dedichiamo questa canzone a lui e torniamo a raccontare di quelle che sono gli eventi sul Generoso, eventi che vedono coinvolto proprio anche Maxi B, ma non solo, anche i Comedianta Rit con la Gianda Rugola, e con noi oggi c'è Emiliano Zappa, che è un attore della compagnia, ci stava un po' raccontando quello che si può vivere in vetta insieme a voi. Si parlava anche di cene con delitto, in questo caso Emiliano è un pochino, possiamo immaginarci, cena con teatro. Diciamo che se una cena con delitto ti vede coinvolto in prima persona perché devi risolvere il caso di solito, quando siete coinvolti voi invece possiamo rilassarci.
1: Sì, esatto, ci si può rilassare, mangiare, bere e spero ridere insieme a noi. Esatto, la cena del delitto è un po' più interattiva, questo invece è proprio uno sketch dove portiamo un po' a chi magari non è riuscito a venire a vederci un estratto dell'ultima pièce che è andata a benone, tra l'altro.
0: 13 giugno, se non erro, è l'appuntamento proprio qui.
1: Sì,
0: a Bella Vista.
1: A Bella Vista, esatto. I posti sono limitati. Adesso
0: sono sul sito, vedo che ci sono ancora 29 posti
1: 29,
0: disponibili.
1: Perfetto. Vediamo se questa diretta
0: mi mette pressione, non mi mette pressione perché sennò mi giro e coinvolgo tutti quelli che
1: esatto,
0: qui,
1: visto,
0: oppure
1: visto.
0: Di offrire caffè, guarda.
1: Noi non possiamo offrire niente se non una sana risata, che però fa sempre bene.
0: Chiediamo a Simone del Buffet Bella Vista se sono pronti per questa nuova avventura con l'Apero Buffet Bella Vista. Simone, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Lara.
0: Buongiorno a te e grazie per l'ospitalità, perché questo Buffet Bella Vista è spettacolare.
2: Ci mancherebbe, è un piacere per noi avervi qui. Mi sento anche molto privilegiato perché ho sentito la puntata in diretta praticamente qui accanto a voi, senza bisogno di radio. E come hai detto tu, il Buffet Bella Vista è sempre pronto. Siamo sempre pronti. Questa location, come potete vedere, è fantastica, è meravigliosa, dà veramente piacere lavorare qua.
0: All'interno anche è tutto nuovo.
2: All'interno è tutto nuovo, tutto rinnovato. Ed è veramente, insomma, un posto bello e un posto dove si sta molto bene.
0: Ascolta Simone, però i posti, diceva Emiliano, sono limitati perché il Buffet Bella Vista è piccolino.
2: Purtroppo, per fortuna, c'è una capienza massima, un aforo massimo che dobbiamo rispettare, ma sicuramente siamo sicuri e speriamo vivamente di riuscire a completare tutti questi 29 posti mancanti.
0: Fuori sulla terrazza adiacente proprio all'arrivo della ferrovia ci sono dei tavoli che possono ospitare diverse persone. Quante riuscite a servirne qui?
2: Nella terrazza ti riferisci? La terrazza, diciamo che stringendo un po' riusciamo a servire una trentina di persone in terrazza.
0: Dentro?
2: Dentro siamo più o meno lo stesso, una trentina anche dentro. Ricordo anche che c'è anche una sala sopra nel caso, che è molto bella, e quindi quando è necessario apriamo anche la sala sopra.
0: Quindi per ampliare ancora di più le possibilità di vivere, insomma, una cena, anche un pranzo.
2: Una cena, un pranzo, un'occasione speciale, un compleanno, una serata, una festa privata aziendale, insomma, ce n'è per tutti i colori e per tutti i gusti.
0: La spingi la tisana?
2: La tisana la spingiamo come se non ci fosse un domani.
0: Domani.
2: Tisana for you, è la nostra specialità della casa.
0: Ma di dove sei?
2: Io sono di Mendrisio.
0: Ah, proprio autoctono?
2: Sì. Autoctono, sono stato via tantissimi anni in giro per il mondo, ma poi sono ritornato all'Ovile. Sono passato dal mare al Monte Generoso. E quindi...
0: Dal mare alla montagna?
2: Dal mare alla montagna, esattamente.
0: Perfetto, senti Simone, non sei da solo? Con te c'è anche
2: la nostra grandissima responsabile Margherita,
0: che però ti ha spinto in avanti e ha detto parla tu.
2: Mi ha spinto in avanti, vai tu. Lei, diciamo, che sta dietro le quinte, ma il suo aiuto è sempre fondamentale.
0: Ti sta guardando.
2: Lo so, sento la presenza dietro di me come in ogni servizio, ma ormai sono abituato.
0: Intanto ho visto che Scampicchio parlava con Simone, quindi avete già combinato la degustazione di peperoncino, quello proprio che spinge al massimo.
3: No, mi fa paura perché fa concorrenza.
0: Ah, vedi, la sua produzione su In Leventina.
3: Assolutamente, è una grande selezione di peperoncini, anzi potremmo... come dicevo prima, possono iniziare delle nuove collaborazioni, magari anche con lui.
0: Vedi, vedi? Il nuovo peperoncino si chiamerà...
3: Da Mendrisio dei Rolo.
0: Ecco. Scherzi a parte, direi che ci prendiamo un momento per degustare una canzone no, ma ascoltare una canzone sì, e poi continuiamo a raccontarvi di quelli che sono gli eventi qui al Generoso. E nel frattempo, sai che cosa? Io vado con Simone perché voglio vedere la carta, perché io sono curiosa di vedere la carta e di leggere cosa c'è sul menù per scoprire quali sono i prodotti che utilizzate per i vostri piatti, perché chiaramente le bevande le abbiamo comprese, ma sai che io amo i formaggi, eh?
2: Sei nel posto giusto.
0: Lo sapevo.
2: Sono a tua completa disposizione, vieni con me e ti elenco dettagliatamente tutta la carta.
0: Ma che bello, bellissimo. Andiamo, musica.

0: Che voce, Elsa Albonico, e noi siamo al Buffet Bella Vista questa mattina in diretta su Rete 1, sempre la domenica popolare, con Simone del Buffet Bella Vista, al quale ho chiesto di guardare la carta, il menù, insomma, per scoprire come si vive il generoso anche attraverso i piatti che si possono degustare sia qui al Bella Vista che in vetta al Fiore di Pietra. Quindi Simone è arrivato con la carta e con una preparazione sui formaggi, insomma, devo dire considerevole, perché parliamo subito di formaggini freschi. Se parliamo di freschi, andiamo a, con la mente, ci catapultiamo in vetta.
1: Ci catapultiamo anche in vetta, dove ci sono ovviamente, dove c'è l'azienda Clericetti che ci fornisce dei loro meravigliosi e buonissimi formaggini bassi freschi. Poi per quanto riguarda i formaggini freschi non posso non menzionare il Dos de Lora con la nostra grande Marina.
0: Mamma
1: che anche
0: mia,
1: lei ci soddisfa alla grande con i suoi formaggini alti.
0: Tra l'altro, Marina, scusami, non ti ho ancora spedito la radio DAB, ma lo devo fare perché c'erano problemi di ricezione, ma con calma arriverò.
1: E poi abbiamo anche la nostra Rita di Chiasso, caseificio Rita, che ci dà dei formaggi un po' più così moderni, un twist col formaggio al lupolo, col novena blu, e diciamo
0: Rita,
1: un'innovatrice dei formaggi.
0: Un saluto anche a lei, sì, davvero, lei è qualcosa di unico.
1: Che tra l'altro facciamo anche dei workshop qui con lei.
0: Ma me l'aveva detto Viviana,
1: vedi? Ah, vedi, allora, perfetto,
0: Sì. Che mettete le mani in caldaia.
1: Assolutamente sì, dove è necessario.
0: Senti, ci sono altri formaggi in carta?
1: Io ci abbiamo anche il Pian Spessa, che è molto buono.
0: E lì stiamo parlando, vediamo se sei così pronto.
1: Io ovviamente è un nostro grande fornitore anche lì, e Pian Spessa è già... Cereghetti, capita, ce l'avevo sulla punta della lingua.
0: Ma mi hanno detto che tu facevi e lavoravi anche nei villaggi turistici.
1: Io ho fatto 22 anni della mia vita animazione turistica,
0: no,
1: partendo dai villaggi.
0: Con Fiorello?
1: No, Fiorello purtroppo, sono più giovane io di Fiorello, era di un'altra epoca lui.
0: Addirittura?
1: Però, sì, di un'altra epoca. Però sì, ho fatto tantissimi villaggi, tantissimi hotel, tantissima Spagna, tantissima Africa, e sono ritornato qui al Monte Generoso, dove i sogni diventano realtà.
0: Perfetto. Stavo leggendo nei dolci, no? Vabbè, la pallina di sorbetto al limone, sorbetto all'uva, anche qui c'è attenzione per i sorbetti, arrivano dalla zona?
1: Arrivano tutti dalla... tutti la zona ovviamente, qua tutti... Dalla Rita, ovviamente.
0: Ah, vedi, certo. vedi. Vedi.
1: Ci dà sia formaggi che gelati. Ovviamente tu devi pensare che io, oltre ad essere qui a Bella Vista, sono anche in vetta ogni tanto. Quindi ogni tanto mi può scappare qualche cosa, ma ci provo.
0: Leggo anche polenta del mulino di Bruzzella.
1: Sì, è diciamo un mais, una macinatura speciale, molto buona, è granulosa ed è una polenta veramente che apprezzano tutti, la nostra polenta del mulino di Bruzzella.
0: Simone, qui
1: integrale,
0: qui
1: rossa,
0: sono
1: ovviamente
0: impreparata io, ma io sai che ammetto quando non so una cosa. Marubini ticinesi?
1: E qua tocchi un tasto che è veramente per me importantissimo, perché il marubino è la nostra specialità della casa. Io la propongo sempre così ai nostri clienti, e uno dei piatti che va di più è un raviolone ripieno di maiale e mortadella. È la fine del mondo, assolutamente da provare, lo consiglio a tutti.
0: È una cosa dietetica.
1: È una cosa giusta per 1207 metri dove siamo, 1223, e perfetta per poi farsi una bella camminata e smaltire il tutto.
0: O perfetta per chi arriva in bici, chiaramente, con la muscolare.
1: Sì. Assolutamente sì.
0: E niente, poi vedo taglieri, roast beef, quindi immagino anche la provenienza delle carni che sia, insomma, locale.
1: Assolutamente tutto local, direi quasi chilometro zero. E soprattutto Val San Giacomo, Mendrisio, chi non lo conosce?
0: Mamma mia. Tra l'altro qualcuno scrive: mi mandate per favore l'indirizzo o sito per il peperoncino. Quindi Simone Galli, diamo il sito internet.
2: Sto recuperando quello che ho dato fuori con le tisane di prima. Vedi,
0: vedi? C'è sempre un equilibrio. Com'è il sito?
2: www.erbeticino.ch. Ci sono diverse sezioni tra le tisane calde, le bevande e poi una sezione di spezie e aromi dove ci sono dentro appunto peperoncini. E vi consiglio di andare a guardarci e a trovare quello che cercate.
0: Mi è caduto l'occhio sul tiramin vetta, che immagino sia il tiramisù griffato buffet Bella Vista.
1: Allora, il tiramin vetta è il nostro twist che diamo sia al Bella Vista che in vetta, il nostro twist Monte Generoso. Non so se posso dire la ricetta perché altrimenti ti dovrei uccidere, ma per te te la dico. E quindi nella crema ci aggiungiamo un po' di nocino, ma non dirlo troppo ad alta voce perché sennò ci copiano tutti.
0: Esatto, esatto. Simone, sei troppo simpatico, davvero. Da un Simone all'altro Simone. Senti, Simone Galli, vogliamo salutare anche il guru dei peperoncini insieme a Massimo Scampicchio, che si chiama Eugenio Mena.
2: Grandissimo Eugenio, guarda, un abbraccio, è da un po' che non lo vedo, quindi spero stia bene. E anzi, lo invito a venirmi a trovare una volta in magazzino o a Mezzana direttamente.
0: Beh, perché questa grande ricerca sui peperoncini, ai tempi, insomma, a Mezzana si è fatta anche una sorta di, come possiamo chiamarla?
2: Una fiera. Una manifestazione dove facevano un menù partendo dall'aperitivo fino al dessert, tutto a base di peperoncini. C'era la vendita di piantine e arrivavano i pullman anche dalla Svizzera interna, quindi era molto sentito. E perché magari non riproporlo, visto che comunque c'è un grande interesse, un grande entusiasmo attorno al mondo del piccante
0: e al mondo delle erbe. Collaborate anche col Demagno?
2: Assolutamente, il Demagno cantonale di Gudo, dove quest'anno hanno una selezione di mente, quindi menta citrata e menta peperita. Hanno più o meno 1200 metri quadrati di terreno coltivato, e dove anche al Demagno c'è un piccolo essiccatoio per gli altri produttori della zona, quindi funge un po' come da cantina sociale, ma non delle uva, delle erbe.
0: Avresti mai pensato che questo progetto si sarebbe così allargato nel corso degli anni e mettendoci anche il tuo zampino?
2: Ma allora, io arrivo dal mondo fiduciario, quindi passare da revisioni contabili a parlare di mente e biodiversità, diciamo che il passo non è brevissimo, però io sono molto legato al territorio, alla natura, a stare in mezzo alla gente, e diciamo che ci vuole passione, amore in quello che si fa. No, non pensavo di arrivare fino a qua, ma abbiamo ancora tanti progetti e penso che abbiamo ancora qualcosa da dire.
0: Le persone che cosa cercano? Il mercato cosa ti dice? Il mercato è un mercato che deve avere un occhio di riguardo sicuramente, immagino, per l'origine del prodotto, ma anche la ricerca della bevanda che non contiene zuccheri, della bevanda che magari ha un lato, non lo so, nascosto.
2: Sostenibile anche, perché assolutamente, diciamo che il consumatore ricerca comunque la qualità, e grazie alla qualità è anche disposta a pagarlo e a dargli il giusto valore. Quindi la nostra filosofia è proprio di portare qualità, territorio e comunque essere, diciamo, coerenti con quello che facciamo. Quindi la produzione delle erbe devono essere fatte in modo biologico, i materiali, gli imballaggi, ecco, ci vuole proprio una coerenza su tutto quello che è la filiera.
0: Grazie Simone Galli, Erbe Ticino.
2: È stato un piacere, a presto e buona domenica a tutti.
0: A presto. E adesso andiamo in musica con qualche brano della Festa Federale di Musica che si è svolta a Bienne.

Un cordiale saluto da Elio, sempre felice per ogni bella vista, che è anche il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, Bella Vista di Rudolf Wiss con la Stadtmusik Zürich diretta da Kurt Brogli, e si tratta di una registrazione del 1997. A testimoniare la vitalità del mondo bandistico locale, che aspetta tutti noi perché è nostro, vi informo nel dettaglio su alcuni concerti. Oggi, dalle 15 a Sigirino, concerto di primavera con la Filarmonica Unione Carvina e la Società Filarmonica di Tremona. La dolcezza della musica e delle fragole, alle 15 a Sigirino. Mercoledì 3 giugno è la volta della Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal maestro Franco Cesarini, in Piazza Riforma alle 21. Poi sono nel vivo pure i festeggiamenti per il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio, che in particolare propone al Centro Manifestazioni Mercato Coperto venerdì 5 un concerto dell'OSI, Orchestra della Svizzera Italiana, e sabato 6 la Banda Sinfonica dell'Esercito Svizzero in un concerto eccezionale ideato e diretto dal maestro Carlo Balmelli. Ma torniamo alla Festa Federale di Musica di Bien con il brano imposto della terza categoria, Buffonerie di Bénédicte Aiolz, interpretato qui dalla Filarmonica Medio-Vedeggio diretta dal maestro Mario Gerosa. Filarmonica Medio-Vedeggio che ha conseguito un ottimo sesto posto su 30 concorrenti con 180 punti totali. Buon ascolto, buona domenica.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Monica Fornasier. L'incidente mortale di ieri a Quinto, mentre l'inchiesta di polizia dovrà chiarirne le cause, ci si interroga sulla sicurezza quando si formano code in autostrada. La Svizzera guarda anche all'Asia per migliorare la sua difesa e cercare alternative al sistema antiaereo americano Patriot. Il consigliere federale Pfister al forum asiatico sulla sicurezza a Singapore. Importante conquista di Israele nel sud del Libano con il controllo del castello di Beaufort, esteso l'ordine di evacuazione per la popolazione. Il PSG vince la Champions League e a Parigi, oltre ai tifosi, si scatenano anche i vandali. Ci sarebbe anche un morto, fermate più di 400 persone. Ai mondiali di hockey è il momento di fare la storia. Dopo 4 finali perse davanti al suo pubblico, questa sera la Svizzera ci prova contro la Finlandia e scatta l'operazione Mondiali per la nazionale rosso-crociata di calcio dalle 15 a San Gallo, la prima amichevole contro la Giordania.
2: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Amsteg e Göschenen, ci sono invece 4 chilometri di coda e attese di 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria. Segnaliamo infine che a causa di un incidente la strada del Passo della Furca è chiusa in entrambe le direzioni tra Oberwald e Gletsch. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Le 12:02, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, sono Lara Montagna e questa è la Domenica Popolare quasi in vetta. In realtà è il trenino sta per ripartire dal buffet Bella Vista dove ci troviamo oggi per andare proprio in vetta, trenino che il nostro ospite conosce benissimo, ma prima di raccontarvi tutto su di lui e sul suo lavoro vorrei ricordarvi che torna puntuale anche quest'anno la Stramangiada a Poschiavo, e chi non la conosce, la Stramangiada, appuntamento imperdibile. Diciamo imperdibile per quale motivo? Perché è un'occasione per gustare le specialità del territorio poschiavino e per ammirare quei paesaggi, quelli che si snocciolano tra le prese e Poschiavo. Quando sarà? Sarà domenica 5 luglio 2026, appunto partenza dalle prese per arrivare poi a Poschiavo, un percorso fatto a tappe, un percorso enogastronomico che noi vi racconteremo, perché saremo in diretta proprio da lì domenica 5 luglio da Poschiavo per seguire tutta la manifestazione. La seguiremo in una modalità diversa, non saremo statici. Abbiamo preso spunto oggi qui sul Monte Generoso dopo aver visto tanti bikers, tanti appassionati di bicicletta, di mountain bike. Abbiamo deciso anche noi di salire su una due ruote e di percorrere la Stramangiada in bicicletta, e quindi proveremo questa nuova avventura. Oggi vi regaliamo due Mangia Pass, e quindi attenzione, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice naturalmente che ci chiamerà in diretta adesso e ci dirà quante sono le tappe ufficiali della Stramangiada 2026 si aggiudicherà due Mangia Pass. 0848030808 per portarsi a casa questi due Mangia Pass. Allora, risposta A, 5 tappe. Risposta B, 10 tappe. 0848030808 solo a chi ci chiama in diretta adesso potrà portarsi a casa questi due pass che sono stati offerti diciamo dalla manifestazione, quindi dal comitato della Stramangiada. E quindi in attesa che qualcuno indovini quante sono le tappe della Stramangiada, io lo vedo qui di fronte a me, non posso che salutarlo, anche se lui è un po' timido, perché essendo il capo officina delle Ferrovie Monte Generoso è abituato a stare all'interno, però si sta abituando anche a salire sulla locomotiva a vapore. Eros Fallini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie prima di tutto dell'invito.
0: Ma se non volevi neanche.
1: Lo so, però.
0: Hai dovuto, c'era qui Viviana che ti ha costretto praticamente.
1: Praticamente sì.
0: Vabbè, questa è la prima volta, poi le volte successive sarai a tuo agio.
1: Speriamo. Speriamo, ormai è. Diciamo pure che la mia passione è ben un'altra, come hai appena venuto di dire.
0: Io stare in officina.
1: Stare in officina, una l'avete appena vista passare, è la treno. I treni sono diventati una passione, perché sinceramente fino a 4 anni fa io non avevo idea che andavo a finire in un posto di lavoro dove si lavorava sui treni. Ho fatto 20-25 anni di meccanica, di industria, e quando è capitata l'occasione ho detto cambiamo aria. E questo mi ha portato, sarà il caso, sarà la fortuna, sarà quello che è, saranno le capacità, mi ha portato ad arrivare alla Ferrovia Monte Generoso.
0: Mamma mia, quindi un cambiamento davvero grande. Sempre di meccanica stiamo parlando, però lavorare con i treni.
1: Sì. Il cambiamento radicale è stato quello di uscire da quattro mura e arrivare in un luogo di lavoro dove sì, sei in un ufficio d'officina, sei in un'officina, ma si lavora sui 9 chilometri della nostra tratta. Questa è una cosa che è bellissima, perché la giornata non è mai uguale tutti i giorni.
0: Senti, questi treni necessitano davvero di manutenzione estrema?
1: Dipende, noi partiamo di base, partiamo come è la normalità a fare manutenzione preventiva. E poi ovviamente nel periodo durante l'anno noi può succedere che ci sono dei problemi che vanno messi a posto, però generalmente è manutenzione preventiva, quindi noi possiamo prevedere e abbiamo un lasso di tempo che possiamo, che diciamo ok, facciamo oggi o lo facciamo quest'inverno. Questo è un po' il sunto. Manutenzione comunque tanta, anche perché abbiamo a cuore che i nostri clienti viaggino in sicurezza.
0: Certo. Senti, alle tue spalle vediamo quella che è insomma la tratta davanti al buffet Bella Vista. C'è un occhio di riguardo anche per, li chiamiamo binari? No, li chiamiamo binari?
1: Chiamiamolo binari.
0: Chiamiamoli binari.
1: Il binario completo di rotaia, ecco, e cremagliera. Però ecco, è giusto chiamarlo binario.
0: Ok, perfetto. No, sai, non volevo sbagliare. Quindi, oltre che ai treni, si guarda anche che i binari siano in perfetto stato.
1: Certamente, certamente. Per questo c'è il mio collega responsabile, Massimo, che si occupa di tutto quello che riguarda la sottostruttura per quanto riguarda tutta la massicciata e binari. Da parte mia è la parte tecnica che seguo, è la parte tecnica degli scambi. Controlliamo il funzionamento, lubrificazione, che siano sempre allineati, e poi un'altra parte importante, la parte sopra, che anche questa qua è una parte che seguiamo noi, seguo io con i colleghi dell'officina, è tutta la linea elettrica.
0: Anche, quindi il lavoro insomma non manca mai.
1: Non manca mai.
0: E se ti dico treno a vapore?
1: Treno a vapore è stato, diciamo, come detto, 4 anni fa non avevo neanche idea di cosa fosse un treno. È stato chiamiamolo un amore a prima vista.
0: Davvero?
1: Io parlo da appassionato di meccanica, e quando vedo una macchina di 130 anni che fa lo stesso lavoro, un po' più lentamente, di una macchina moderna, è interessante capire come fa una macchina del genere andare, che comunque una volta era tutto vapore, sembrava la normalità, adesso il vapore è diventata una cosa particolare, però è molto interessante.
0: Come funziona? Davvero dobbiamo immaginarci che mettiate dentro il carbone?
1: Sì, è esattamente quello che tutti si immaginano. C'è un macchinista che segue la tratta, controlla che tutto funzioni e che comunica col conduttore che sta sulla carrozza, e il macchinista segue anche il fuochista è quello che è la prima parte di formazione, che è quella che sto seguendo. Il fuochista è quello che regola la quantità d'acqua nella caldaia, fa sì che non si spenga il fuoco, quindi mette il carbone al momento giusto nel momento giusto e nei posti giusti. Quello che io adesso ho fatto delle prove, non è molto molto facile sapere dove mettere il carbone nel fornello. È una macchina affascinante, molto affascinante.
0: Quanto ti manca di formazione per riuscire a essere operativo?
1: Stimato un paio d'anni, visto le uscite che facciamo, più o meno da adesso un paio d'anni.
0: La prossima uscita del treno a vapore qui sul Generoso è prevista per il 27 di giugno.
1: Sì, corretto.
0: E quindi sono pochi, perché sono 5 volte che questo treno esce per portare in vetta i turisti, le persone che vogliono vivere questo viaggio a vapore. Cosa dicono le persone? Tu quante volte sei stato insieme ai turisti, insomma hai vissuto il viaggio da spettatore?
1: Ci sono dei pareri contrastanti. Comunque chi viene col treno a vapore è perché sa che vuole vedere cosa si provava 100 anni fa, cosa voleva dire andare 100 anni fa, perché il treno a vapore non parte da Capolago e arriva in 40 minuti sulla vetta. Il treno a vapore la possiamo chiamare avventura, forse, perché c'è una fermata a San Nicolao, si carica acqua, si fanno le lubrificazioni, si fanno i controlli e poi si prosegue fino a Bella Vista. Bella Vista uguale, si carica acqua, si fanno le lubrificazioni, si controlla e si riparte, e in vetta uguale.
0: Però mentre aspettano, le persone ricevono da bere la tisana.
1: Questo sicuramente. Quando ci sono anche altri problemi, altri fattori che ci fanno magari ritardare il viaggio,
0: arrivano anche i formaggini.
1: Arriva di tutto. Ma il nostro buffet Bella Vista, essendo aperto, la gente, le persone, i clienti, se vogliono, possono scendere e fare un giro, non è soltanto la locomotiva a vapore, ma possono uscire a fare fotografie, prendere qualcosa al buffet e approfittarne, diciamo, di queste fermate, di non solo star seduti sul treno.
0: Eros, comunque volevo dirti che sei bravo quasi quanto Simone del Bellavista a parlare al microfono, eh?
1: Questo è un po' forse esagerato, lui è avanti in questo caso.
0: Vabbè, per te, la prima volta lui ha fatto l'animatore nei villaggi. Complimenti.
1: Grazie mille.
0: No, grazie a te per essere arrivato quest'oggi qui al Buffet Bella Vista e per averci raccontato di questa tua avventura nell'avventura.
1: Sì.
0: E buoni viaggi con questa macchina a vapore.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie mille ad Eros Fallini. Allora, voglio comunicarvi che avete risposto al nostro piccolo momento regalia attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, ma comunque non avete indovinato e quindi per adesso i due Mangia Pass sono ancora a disposizione del pubblico, a disposizione di chi risponderà correttamente a questa domanda. Quante sono le tappe ufficiali della Stramangiada 2026? Risposta A 5, risposta B 10. Dovete chiamarci al telefono 0848 03 0808 se volete vincere due Mangia Pass, una canzone, Paolo Toma Michel, e poi parliamo ancora di Monte Generoso. Ve lo dico davvero, non via WhatsApp, ma chiamateci in diretta adesso 0848 03 0808.

0: E mi dicono che il nostro centralino sta per esplodere. Effettivamente, probabilmente non avevate capito che per vincere questi due mangiapass avreste dovuto chiamare in diretta, invece avete mandato le vostre risposte via messaggio. Vediamo subito chi per primo ha preso la linea. Pronto?
1: Ciao, sono Alessandra.
0: Alessandra, buongiorno e benvenuta. Risposta buongiorno. A 5 o risposta B 10 mangiapass? 10 tappe?
1: Le risposte quali sono? 5 o 10? Giusto.
0: Esatto. Quante tappe ha la stramangiada?
1: Direi 10.
0: Direi che dici giusto. Direi che sei tu a portarti a casa questi due mangiapass, come detto, distribuiti in questa trasmissione grazie al comitato Stramangiada. Quindi Alessandra, rimani in linea che la nostra Miki prende i tuoi dati e poi ci vediamo a Poschiavo allora.
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie. Grazie a te, a presto, buona domenica, buona domenica. E noi torniamo a parlarvi del Monte Generoso perché abbiamo detto tanto, raccontato tanto, ma ancora qualcosa c'è da dire. Luigi Rigamonti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: In rappresentanza della SAT di Chiasso.
2: Esatto, Società Alpinista di Cittadini di Chiasso, diciamo che il Generoso fino a qualche anno fa era sicuramente una delle mete importanti per noi. Adesso ci si spinge un po' più in alto, un po' più lontano, ma è sempre un piacere essere qui.
0: E quindi cosa fate? Riuscite a accompagnare anche il pubblico? Fate ci sono degli eventi in cui voi siete protagonisti insieme alle persone sul Generoso?
2: No, diciamo che il Generoso in questi ultimi anni non abbiamo più avuto gite in programma. Ci veniamo singolarmente a gruppi con amici in bicicletta, ma non abbiamo più messo in programma. L'invito comunque alle persone di salirci perché ne vale veramente la pena.
0: Come società alpinistica ticinese, SAT Chiasso può garantire che ci sono tutte le condizioni per trovarsi bene. È chiaro che da alpinisti voi avete un occhio diverso riguardo al territorio, cioè lo leggete in maniera diversa rispetto all'escursionista.
2: Ma diciamo che il Generoso c'è di tutto, c'è un bellissimo libro che è curato da Angelo Valsecchi, Monte Generoso 26 itinerari, e dà l'idea delle possibilità, le svariate possibilità che ci sono per arrivare in vetta. Quindi si può arrivare, chi non voglia camminare col trenino che abbiamo visto passare più volte, ci si può arrivare con dei bambini da un anno e mezzo in avanti lungo il sentiero che sale dalla vista, si può salire dalla variante rimessa in sesto dalla SAT di Mendrisio qualche anno fa, molto più impegnativa, o da altri sentieri, si sale da Roncapiano, si sale da Scudellatte, si sale dall'Orimento, dico da qualsiasi lato la montagna è accessibile.
0: E quindi SAT di Chiasso che si è aperta la stagione, sarete impegnati tutta l'estate?
2: Sì, siamo impegnati tutta l'estate, diciamo che principalmente siamo impegnati con la capanna, abbiamo un rifugio all'Alpe Sponda, Valta, Valle di Chironico, e quindi diciamo che tante delle nostre energie vanno lì. Poi abbiamo un programma gite che cerca di soddisfare un po' le esigenze di chi voglia andare in montagna in compagnia.
0: Luigi Rigamonti, possiamo dare il sito della SAT di Chiasso, ce l'avete?
2: SAT Chiasso, lo si trova.
0: Io devo chiudere e mi dispiace che abbiamo avuto così poco tempo, Luigi, per parlarne, ma prometto
2: di venire in capanna.
0: Esatto, ecco. Ho una lista di cose impressionanti da fare, però è bellissimo così. Grazie davvero.
2: Prego,
0: grazie tanto.
2: Grazie a tutti.
0: E allora chiudiamo questa diretta, noi ci risentiamo tra qualche settimana, domenica 21 giugno da Vezia alla Fattoria del Gerbone, Fondazione OTAF, e ricordandovi che oggi ci sono le porte aperte, quindi potete visitare gli spazi con un percorso guidato proprio a Vezia alla Fattoria del Gerbone OTAF. Ci sentiamo presto, le prossime due settimane ci sarà con voi Antonio Bolzani, noi torniamo domenica 21 giugno. Grazie a tutti voi, a presto.
3: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranidelticino.ch.

Un pas, un pas, e poi un altro pas. Cappello sbassato sugli occhi, pistola giù in bas. La gente la fiada più e la cambia il culo. De che a 5 minuti se spara.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buona domenica dalla redazione meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per oggi. Sarà un pomeriggio contrassegnato da un marcato sviluppo di cumuli a partire dalla Romandia, seguito da rovesci e temporali localmente anche forti. Soprattutto sul versante nordalpino saranno possibili abbondanti accumuli di pioggia e forti raffiche di vento. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 gradi di San Gallo e i 30 di Sion a nord delle Alpi, tra 21 e 31 gradi a sud delle Alpi. Passiamo ora alle previsioni per domani, lunedì 1 giugno. Al nord al mattino ci saranno numerose nubi residue e alcuni rovesci, altrove si passerà tempo abbastanza soleggiato. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato e con tendenza favonica. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi, le massime raggiungeranno i 25 gradi al nord e i 30 al sud. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. L'incidente mortale di ieri a Quinto ricorda altri tamponamenti simili e riporta a riflettere sulla sicurezza quando si formano code in autostrada. La Svizzera guarda anche all'Asia per migliorare la sua difesa e cercare alternative al sistema antiaereo americano Patriot. Sentiremo il consigliere federale Pfister al forum asiatico sulla sicurezza a Singapore. Importante conquista di Israele nel sud del Libano con il controllo del castello di Beaufort, esteso l'ordine di evacuazione per la popolazione. Il PSG vince la Champions League e a Parigi, oltre ai tifosi, si scatenano anche i vandali. Un morto, molti feriti, più di 700 le persone fermate. Ai mondiali di hockey è il momento di fare la storia. Dopo 4 finali perse davanti al suo pubblico, questa sera la Svizzera ci prova contro la Finlandia e scatta l'operazione Mondiali per la nazionale rossocrociata di calcio dalle 15 a San Gallo, la prima amichevole contro la Giordania. L'incidente mortale avvenuto ieri a Quinto ripropone ancora una volta il tema della sicurezza stradale quando si formano code in autostrada, in particolar modo su quel tratto della A2 dove altri incidenti negli anni hanno avuto anche un esito letale. Sentiamo Alessandro Bruggini.
4: Le 12:30, un camion con rimorchio che avanza lentamente incolonnato sulla corsia di destra verso il primo semaforo che regola il dosaggio prima della galleria del San Gottardo, 6 km più avanti. L'auto, una Volkswagen in piccola cilindrata partita dal Mendrisiotto, lo tampona violentemente. Muore la passeggera che viaggiava dietro. Aveva 37 anni. Gravi i due seduti sui sedili anteriori. L'autista, una donna di 35 anni e un uomo di 28. Le immagini mostrano l'auto con il muso quasi inesistente distrutto dalla forza dell'urto. Sembra la copia di altri incidenti analoghi avvenuti sempre lì a Quinto, grosso modo all'altezza dell'aeroporto di Ambrì. L'anno nero fu il 2016. In due mesi vi furono 6 morti, 2 cittadine israeliane, la madre e la figlia, spinte sotto il camion che viaggiava davanti a loro, tamponate da un'auto. E poi un'intera famiglia tedesca, mamma, papà e 2 figli, anche loro tamponate da un tir che schiaccia la loro auto contro il camion che avevano davanti. In comune, entrambi gli incidenti hanno avuto cause umane, disattenzione dei conducenti. Nel primo, chi guidava trafficava con l'autoradio. Nel secondo, un colpo di sonno dell'autista del camion, anche se dovuto a un problema di salute poi dimostrato a processo. La differenza è che 10 anni fa quel tratto d'autostrada era un cantiere, tanto che l'Ufficio Federale delle Strade corse ai ripari mettendo della segnaletica provvisoria per avvertire di code e rallentamenti. Ieri, stando a nostra informazione, la segnaletica ben più moderna sarebbe stata in funzione dato che è direttamente collegata con l'apertura della corsia Cupra, che in caso di code permette di uscire e decongestionare l'autostrada deviando parte del traffico sui passi alpini. E ieri, a quell'ora, Cupra era aperta.
3: La sicurezza in Asia e in Europa presenta somiglianze sorprendenti, lo ha detto il consigliere federale Martin Pfister, presente al vertice sulla sicurezza asiatica a Singapore in un'intervista rilasciata ai colleghi di SRF. E la Svizzera, che dipende dall'Asia per quanto riguarda le proprie catene di approvvigionamento, potrebbe trovare in Asia anche un'alternativa al sistema di difesa aerea Patriot, la cui consegna è stata ulteriormente ritardata data da parte degli Stati Uniti. Aaron Guidotti.
5: È sorprendente la rapidità con cui la Corea del Sud stia sviluppando e offrendo sul mercato sistemi di difesa aerea, ha dichiarato Martin Pfister rispondendo a una domanda sulla possibilità di voltare le spalle agli Stati Uniti. Pertanto questo sistema prodotto dalla Corea del Sud rappresenta una possibile alternativa qualora i sistemi Patriot non potessero più venir forniti, ha detto. Una critica poco velata agli americani, ribadita nel corso dell'intervista, dove Pfister parla di un'Europa che ormai deve garantire in maniera autonoma la propria sicurezza, proprio perché la protezione da parte degli Stati Uniti non è più garantita. In questo nuovo contesto, per il consigliere federale, la Svizzera deve fare la sua parte e potrebbe proprio ispirarsi a Singapore, un paese piccolo, molto ricco, all'avanguardia e che spende il 3% del proprio prodotto interno lordo per la difesa, mentre in Svizzera siamo sotto l'1%. Considero la Svizzera molto vulnerabile, soprattutto se si osserva come sta cambiando la situazione a livello mondiale, in particolare a causa delle minacce ibride. E le minacce ibride prendono di mira soprattutto le infrastrutture sensibili. E in Svizzera ne abbiamo molte che rivestono un'importanza fondamentale per l'intera Europa. Perché anche a più di 10.000 km di distanza, Pfister non dimentica che le discussioni in Svizzera sul finanziamento di esercito e sicurezza sono più vive che mai.
3: Passiamo agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione alla popolazione libanese che vive a sud del fiume Zarani e ha annunciato di avere conquistato il castello di Beaufort. Segna così un importante vantaggio strategico. Intanto sono continuati anche questa mattina i bombardamenti sulla città di Tiro e altre zone nel sud del Libano. Ci aggiorna Bettina Müller.
6: La bandiera israeliana sventola sulla fortezza medievale di Beaufort, in Libano, un punto strategico perché si affaccia su un feudo di Hezbollah e altamente simbolico perché era già servito da base ai militari israeliani nelle guerre in Libano degli anni Ottanta, come fa notare in un euforico post su Telegram il ministro della difesa Israel Katz. Intanto l'esercito israeliano avanza e occupa pezzo dopo pezzo un territorio sempre più ampio del Libano. Se fino a poche settimane fa era il fiume Litani a segnare il confine a sud del quale Israele colpisce tutto quel che si muove, ora è il fiume Zarani, 20 km più a nord, il nuovo confine. Di oggi è l'ordine di evacuazione di tutte le persone che vivono a sud di quel fiume. Decine di migliaia di persone si aggiungono dunque al milione di sfollati. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato la politica della terra bruciata e della punizione collettiva che Israele sta conducendo nel suo paese. È la guerra del cessate il fuoco, secondo il quotidiano israeliano Mariv, e fa riferimento alla tregua di aprile che formalmente ancora varrebbe tra Libano e Israele, anche se nella realtà la guerra va avanti, con Hezbollah che continua a lanciare razzi nel nord Israele e a combattere sporadicamente nel sud. Oggi un soldato israeliano è stato ucciso ed è il 25esimo in quest'ultima guerra che va avanti dalla fine di febbraio, mentre da parte libanese sono morte più di 3.300 persone, secondo le autorità, la maggior parte civili.
3: A Parigi è stata una notte di festeggiamenti e gioia, quella appena passata, ma anche di violenze e vandalismi dopo la vittoria del PSG della Champions League. L'imponente dispiegamento di polizia non è bastato a bloccare i disordini, si registrano un morto, molti feriti e più di 700 persone sono state fermate. Da Parigi riferisce Annalisa Cappellini.
7: Le strade di Parigi questa mattina portavano i segni di una notte di violenze urbane, con biciclette bruciate, vetri rotti e rifiuti sparsi ovunque a terra. La notte di festeggiamenti dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ha portato con sé anche scontri con la polizia, disordini e atti di vandalismo. Alcuni negozi sono stati saccheggiati. Oltre ai danni materiali, però, c'è anche e soprattutto il bilancio umano. Un ragazzo di 24 anni è morto ieri sera dopo un incidente in motocicletta sulla tangenziale parigina, a margine dei festeggiamenti. Secondo i testimoni, il giovane si sarebbe schiantato contro delle barriere di cemento. Sono quasi 800 le persone fermate in Francia, la maggior parte a Parigi. 57 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri, uno dei quali in modo piuttosto grave nel sud della Francia. Oltre alla capitale però ci sono stati gravi disordini in altre 15 città, con saccheggi e danni alle attività commerciali anche a Rennes, Clermont-Ferrand e Grenoble. Nonostante i disordini della notte, i campioni d'Europa celebreranno la loro vittoria nel primo pomeriggio sul campo di Marte, ai piedi della Tour Eiffel. Le autorità temono nuovi atti di vandalismo da parte dei 100.000 tifosi che dovrebbero arrivare per festeggiare la squadra. Il PSG si è impegnato a risarcire eventuali danni durante i festeggiamenti. In caso di atti di vandalismo, il campo di Marte, si legge nel comunicato pubblicato dalla squadra ieri sera, verrà ripristinato a spese del club.
3: La Grecia ha deciso di rafforzare la presenza della Marina e della Guardia Costiera nel Mar Ionio dopo la scoperta nelle scorse settimane di un misterioso drone navale di produzione ucraina in una grotta sulla costa dell'isola di Lefkada. Stando alle ricostruzioni, il drone era pronto a colpire una cosiddetta flotta ombra russa, ma per un problema tecnico avrebbe perso i contatti con la base. Da Te ne sentiamo Elena Kaniadakis.
8: La guerra dei droni ucraini contro le petroliere russe è arrivata alle porte della Grecia. Questo almeno è ciò che ha pensato il governo ellenico quando un gruppo di pescatori ha rinvenuto un drone carico di 100 kg di esplosivo con il motore ancora acceso. Stando alle ricostruzioni, avrebbe dovuto colpire una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, composta da navi che per aggirare le sanzioni sul petrolio di Mosca disattivano il segnale di tracciamento e camuffano la propria identità. Gli attacchi alla flotta, solitamente non rivendicati da Kiev, avvengono spesso nel Mar Nero, ma dallo scorso marzo si sono spostati anche nel Mediterraneo, quando una nave russa che trasportava gas è stata presa di mira da un drone a largo di Malta. La scoperta sulle coste di Lefkada è suonata come un campanello d'allarme. L'attacco a una petroliera nei propri mari avrebbe per la Grecia un impatto catastrofico, sia per le ricadute sul turismo che per i danni all'ambiente.
9: Ma sofili mia πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη
8: L'Ucraina ci deve delle scuse e non solo, deve garantire con la massima decisione che un fatto del genere non accadrà di nuovo nella regione, ha dichiarato il ministro greco della difesa Nikos Dendias. Il Mediterraneo non può diventare un campo di battaglia, ha aggiunto il ministero degli esteri ellenico che ha informato l'Unione Europea dell'accaduto. Il governo ucraino, che afferma di non avere informazioni sul drone, ha scelto per ora di non rispondere, ma l'ex primo ministro ucraino Arseni Yatsenyuk ha dichiarato che la Grecia dovrebbe piuttosto pretendere le scuse dalla Russia, che ha iniziato il conflitto. Dallo scoppio della guerra, Atene si è allineata al sostegno europeo a Kiev, ma gli affari mercantili rimangono un tema spinoso. Gli armatori greci, tra i più potenti al mondo, sono stati accusati di avere contribuito in alcuni casi con le loro navi alla flotta ombra e l'incidente di Lefkada rischia di incrinare ancora rapporti tutt'altro che distesi.
3: È il momento della rassegna stampa dei giornali domenicali, oggi l'ha curata per noi Johnny Canonica. Allora Johnny, mi dicevi che uno dei giornali propone delle novità sul principale caso di cronaca svizzero della settimana, l'accoltellamento di Winterthur.
10: Sì, come fa sapere Sonntagsblick, il presunto autore dell'aggressione con coltello che giovedì ha causato 3 feriti era stato segnalato alla polizia giudiziaria federale 2 giorni prima dell'aggressione. Una commissione speciale della polizia cantonale zurighese aveva informato le autorità federali che l'uomo, affetto da disturbi psichici e legato agli ambienti islamisti, si era fatto notare per le sue dichiarazioni incoerenti ed era stato ricoverato in un istituto psichiatrico a Winterthur. Il sospettato ha poi potuto lasciare la struttura il giorno prima dell'attacco. Secondo le fonti del Domenicale, era sotto la sorveglianza della commissione zurighese da anni.
3: Ecco, altro fatto di cronaca, ma di inizio anno ci sono novità riguardanti anche il rogo di Capodanno di Cromontana, in particolare sui coniugi Moretti.
10: Esatto, e a riferirla è la Sonntag Zeitung, che ci fa sapere che venerdì i coniugi Moretti, titolari del bar Le Constellation, saranno nuovamente interrogati in merito a diverse dichiarazioni contraddittorie. Aspetto nuovo, oltre che per l'incendio, la coppia rischia ora di essere indagata anche per un possibile caso di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Una segnalazione anonima pervenuta alla procura vallesana riguardante una carta Revolut intestata a Jessica Moretti avrebbe aggiunto un nuovo elemento al caso. Al centro dell'attenzione c'è un rapporto dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, secondo cui tra le attività della coppia sarebbe esistita una rete di prestiti reciproci e di trasferimenti di denaro. Gran parte dei fondi sarebbe stata trasferita su conti privati di Jessica e Jacques Moretti in Francia, nonché su conti presso Revolut e Credit Suisse. Gli importi non sarebbero mai stati dichiarati al fisco e i coniugi Moretti non avrebbero dichiarato al pubblico ministero alcun patrimonio in Francia. A fine settimana se ne saprà forse di più.
3: Vedremo. Altro tema che hai scelto di citare è quello della qualità delle cure negli ospedali svizzeri, qualità che non sembra proprio impeccabile.
10: Ai noi sembra proprio così. In questo caso ne scrive la NZZ am Sonntag: secondo uno studio di cui è in possesso il Domenicale, gli ospedali svizzeri presentano notevoli differenze in termini di qualità. L'indagine, condotta dalla Scuola Universitaria Professionale di Berna su oltre un centinaio di ospedali, ha dimostrato che il tasso di complicazioni, ad esempio nel caso delle protesi d'anca, negli ospedali con le valutazioni peggiori è fino al 230% superiore rispetto a quello di un ospedale medio. Gli autori dello studio hanno infine fatto sapere che non sono in grado di dire quali siano gli ospedali più problematici perché hanno ricevuto dalle autorità federali solo dati anonimizzati.
3: La lettura dei domenicali di Johnny Canonica. E adesso spazio allo sport.
11: Lo sport.
12: L'ultimo passo verso la gloria. Dopo quattro finali perse, la Svizzera ci prova con la Finlandia. Buongiorno, ben ritrovati ad ascolto da Giordano De Lucia, il giorno della finale dei mondiali di hockey che la nazionale rosso-crociata si è guadagnata travolgendo ieri la Norvegia, battuta 6-0. Svizzera che dopo quattro tentativi che sono sin qui valsi l'argento, stasera punta dritto verso quel primo tanto agognato oro iridato contro la Finlandia che ieri ha eliminato il Canada. L'appuntamento a Zurigo è alle 20:20, David Conti.
13: Ancora una volta complimenti ai ragazzi e alla squadra, è bellissimo.
14: C'è tutto un paese nella voce rotta di Yann Cadieux, perché ci sono partite che valgono una stagione, poi ci sono partite che valgono una vita. Questa sera la Svizzera non scende sul ghiaccio soltanto per una medaglia, non per una statistica, non per un risultato. Scende sul ghiaccio per tutto il cammino che l'ha portata sin qui, per tutti quelli che hanno creduto in questo sogno spezzatosi troppe volte quando era ancora soltanto un'idea.
13: Dobbiamo solo approfittare della giornata e avere tante gratitudine per questo momento. D'avere la fortuna di giocare una finale a casa succede una volta nella vita, lo dobbiamo anche essere abbastanza rilassato per approfittare da questi momenti.
14: Quella gratitudine e quell'idea

0: compagni daranno tutto, lo sappiamo, fino all'ultimo secondo, perché come diceva Yann Cadieux, certe occasioni arrivano una volta sola nella vita e quando la storia bussa alla porta bisogna avere il coraggio di aprirla. Questa è la finale del nostro mondiale, questa è la nostra Svizzera e adesso è il momento di vincere finalmente la medaglia d'oro.
1: Finale mondiale da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ed ora il calcio, chiusa la stagione dei club con la finale di Champions vinta per il secondo anno consecutivo dal Paris Saint-Germain che ieri ha superato ai rigori l'Arsenal. Scatta quella delle nazionali che tra 11 giorni si affronteranno al mondiale americano. Tra queste la Svizzera oggi in campo dalle 15 a San Gallo contro la Giordania e si tratta della prima amichevole sul cammino elvetico verso la Coppa del Mondo. Paolo Laurenti.
2: Tra chi ha più bisogno di ritrovare le sensazioni del campo c'è Zeki Hamdouni. 69 minuti giocati in 12 mesi, causa infortunio, tutti concentrati però nelle ultime 4 giornate di Premier League. L'amichevole contro la Giordania servirà dunque soprattutto all'attaccante 25enne che Murat Yakin ha atteso con pazienza e al quale concederà almeno un tempo di gioco. Il tecnico rossocrociato potrebbe anche approfittare dell'occasione per provare le annunciate alternative a Widmer in caso di sua defezione, Hackets, Chömert e pure Zakaria, tornando in tal caso a una difesa 3. Tra i mantra del selezionatore c'è infatti la flessibilità dei moduli. L'avversario odierno rappresenta poi una sorta di prova generale in vista del debutto fissato il 13 giugno. La Giordania, per valore fisico, tecnico e stile di gioco, ha diverse analogie con il Qatar. Banalmente, una vittoria permetterebbe di incamminare la giusta positività da imbarcare martedì sul volo verso il sogno americano.
1: Svizzera-Giordania da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 dalle 15 e in TV su RSI La 1. Nel tennis per gli ottavi di finale del Roland Garros, Belinda Bencic affronta tra poco l'Ucraina Svitoli, la numero 7 del ranking. A seguire la numero 8, Andreeva, sarà invece l'avversaria di Jill Teichmann. Per il basket sarà San Antonio, New York, la finale NBA del 2026. Nella notte la formazione texana, trascinata dalla francese Wembanyama, ha vinto in casa di Oklahoma la decisiva gara 7 delle semifinali a Ovest, eliminando così i campioni in carica. Giovedì il via alle finali contro i Knicks. A Roma il Giro d'Italia si chiude oggi con la passerella del trionfatore in rosa, Jonas Vingegaard, vincitore ieri anche nella penultima tappa, la sua quinta in questa edizione. Intanto c'è un colpo di scena al giro femminile, dopo il successo ieri nella prima frazione con arrivo a Ravenna, l'olandese Wiebes è stata squalificata ed espulsa dalla corsa a causa di una violazione del regolamento. La sua bicicletta al traguardo infatti pesava 20 grammi in meno del minimo consentito. Vittoria in maglia rosa che così passano l'italiana Balsamo, seconda ieri al traguardo, la ticinese Zanetti dal settimo posto risale così al sesto posto. Nelle MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia, il Mugello, il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia, partirà dalla pole position. Infine, vincendo ieri 4-3 ai rigori a Diesbach, il roller Biasca è oramai ad una sola vittoria dal titolo svizzero.
3: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Amsteg e Göschenen, ci sono invece 4 km di coda e attese di 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria. In Vallese, a causa di un incidente, la strada del Passo della Furca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Oberwald e Gletsch.

0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Yeah Yeah è un brano strumentale del 63 inciso da Mongo Santamaria, percussionista cubano di salsa e jazz. Negli anni 50 si trasferisce a New York e accompagna Tito Puente alle congas e in seguito suonerà anche per Ray Charles e Dizzy Gillespie. La prima versione cantata è dell'anno seguente, pubblicata dall'eclettico Georgie Fame insieme ai Blue Flames. La canzone è anche uno dei motivi della creazione di Radio Caroline, radio pirata britannica che da una nave ancorata in acque internazionali trasmette musica non programmata dalla BBC. Del resto il creatore Ronan O'Reilly è anche manager e proprietario di un'etichetta discografica. 20 anni più tardi il brano torna in classifica grazie ai Mer Bianco come singolo apripista del secondo album, che vede l'assenza della prima cantante Beja.

La freschezza dei Matt Bianco ha aperto il Vintage Café di oggi su Rete 1 e vi ricordo anche in podcast. Yeah Yeah, canzone degli anni 60, è stata ripresa anche da altri, sempre in quel periodo in francese da Claude François con il titolo di Alors Salut e negli anni 2000 dal gruppo statunitense They Might Be Giants, che ne fa una versione particolarmente graffiante. Ora andiamo a New York, dove John Lennon passa molto tempo dopo aver lasciato i Beatles. Nel 75 prende una pausa di 5 anni, soprattutto per dedicarsi al figlio Sean, un lustro dedicato alla rinascita che nell'80 vede il ritorno sulle scene con il grande ottimismo di Just Like Starting Over, come ricominciare da capo. Per una tragica ironia della sorte, l'album Double Fantasy sarà purtroppo l'ultimo di John Lennon, che qualche settimana dopo la pubblicazione ne autografa una copia al suo assassino Mark David Chapman, pochi istanti prima della morte.

Su Rete 1 Vintage Café ha ritrovato gli Asley Brothers, uno dei gruppi soul più longevi della storia. Anche se in 70 anni si sono avvicendati 6 fratelli e negli ultimi tempi sono rimasti praticamente un duo. Fra i loro storici successi non si possono dimenticare Twist and Shout, poi ripresa dai Beatles, o This Old Heart of Mine. It's Your Thing del 69 che abbiamo ascoltato conquista il primo posto nella classifica R&B e vende più di 2 milioni di copie, fruttando al gruppo il Grammy per la migliore performance vocale. Restiamo oltreoceano con i Todd the Wet Sprocket, gruppo che alla vigilia del primo concerto non ha ancora scelto un nome. Lo prendono allora da uno sketch dei comici britannici Monty Python. È destinato ad essere temporaneo, ma diventerà definitivo con il primo contratto discografico. Walk on the Ocean è una delle loro hits più volte usata da cinema e serie televisive. We

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Nel 79 Stevie Nicks scrive una canzone molto personale per i Fleetwood Mac. Sarah è un nome che compare in almeno due circostanze particolari della sua vita. È il nome che dà al figlio avuto incidentalmente con Don Henley degli Eagles, prima di interrompere la gravidanza, ma anche della cantante e modella Sarah Record, che Mick Fleetwood sposerà dopo aver lasciato la Nicks. Il gruppo, oltre ad aver inciso Rumors, uno dei dischi più venduti di sempre, è sempre stato teatro di tensioni e complicazioni sentimentali che hanno contribuito allo scioglimento. Ora un'altra selezione dagli Stati Uniti. If I Was Your Girlfriend doveva far parte di un triplo album mai pubblicato, nel quale il compianto Prince avrebbe adottato la figura di un personaggio femminile, Camille, un alter ego con la voce leggermente modificata. Sarà invece il secondo singolo dell'album Sign of the Times.

Il Vintage Café di Rete 1 ha ritrovato Giovanni Pellino, in arte Neffa, dal cognome di un amico calciatore paraguayano. Neffa inizia la carriera come batterista hard rock in gruppi di discreto successo. In seguito, negli anni 90, sarà tra i protagonisti della prima ora dell'hip hop italiano. Fino agli anni 2000, quando, mentre lavora a un nuovo disco rap, sente molto forte l'esigenza di scrivere canzoni e cantare, a costo di perdere il pubblico che lo ha seguito fino ad allora. Abbiamo ascoltato Prima di andare via, dal suo quarto album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa, che già dal titolo spiega bene il suo nuovo percorso artistico. Ora torniamo oltre manica con Annie Lennox e Dave Stewart, il duo degli Eurythmics che ha vissuto il massimo splendore negli anni 80. You Have Placed a Chill in My Heart è uno dei successi del quarto disco Savage.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: I britannici Meridian si formano alla fine degli anni 70 e diventano i principali esponenti del nuovo rock progressivo. Raggiungono il vertice della popolarità con K-League dell'85, canzone scritta dal cantante Fish a proposito della sua ossessione per la carriera che lo ha portato a perdere relazioni importanti, in particolare quella con Kay Lee. Il successo del brano è incrementato dai tabloid che si mettono in cerca dell'identità della ragazza, il cui nome diventa peraltro molto diffuso per le bambine nate in quel periodo. K-League è stato l'unico brano dei Meridian a entrare in classifica anche negli Stati Uniti. Restiamo in Gran Bretagna con gli A3, gruppo che unisce melodicamente rap al jazz e che pubblica i primi due album per la prestigiosa etichetta Blue Note, la stessa che nel 64 produce Cantaloupe Island di Herbie Hancock, alla base di Cantaloupe Flip Fantasia.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

dip, trip,

Leo Sayer inizia la sua carriera come autore per nomi come Cliff Richard, Roger Daltrey degli Who e per il gruppo dei Three Dog Night. A metà degli anni 70 debutta come cantautore solista, trovando quasi subito il successo internazionale con You Make Me Feel Like Dancing, che guadagna un Grammy Award come migliore canzone dell'anno. Abbiamo ascoltato un'altra delle sue hits, More Than I Can Say, la cui versione originale è del 1960, incisa dai Crickets, il gruppo di Buddy Holly, uno dei pionieri del rock and roll. Sarà cantata anche da Bobby V e in alcune occasioni solo dal vivo, anche dai Beatles. Chiudiamo questa puntata tornando in Italia con Zucchero e Oro, Incenso e Birra, per 7 anni l'album italiano più venduto nel mondo, con più di 8 milioni di copie. Sono 7 anche i singoli estratti, l'ultimo dei quali è Madre Dolcissima. Vintage Café su Rete 1 e quando volete in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini. Non trova sostegno convinto la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA per finanziare le spese dell'esercito, e quanto emerge dalla procedura di consultazione che si è chiusa ieri e che mostra soprattutto una certa freddezza, diciamo così. Anche a causa dell'instabile situazione geopolitica, il governo vuole potenziare gli armamenti stanziando 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni, spesa da coprire con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti. A livello partitico, favorevoli, seppur con qualche distinguo e riserve, si sono detti il PLR e il Centro. Pollice verso per contro è stato espresso da PS e Verdi, critiche sono giunte anche dall'UDC, convinto che la spesa possa essere affrontata con altri mezzi e risorse. Una 55enne in sedia a rotelle, morta ieri pomeriggio a Weinfelden, dopo essere stata investita da un treno ad un passaggio a livello con le barriere abbassate. Ne dà notizia la polizia cantonale turgoviese, vano il tentativo del macchinista di cercare di fermare il convoglio. L'esercito israeliano ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese, dopo aver già attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale, e questo nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso aprile. Militari israeliani che nelle scorse ore hanno pure annunciato la presa del castello crociato di Bofor su un'altura circa 15 km dal confine. Un'avanzata israeliana in territorio libanese che preoccupa la Francia soprattutto, che ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace, il messaggio lanciato da Leone XIV all'Angelus, Papa che ha colto l'occasione per ricordare che a distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo. Pontefice che nel suo messaggio domenicale ha sottolineato: le divisioni e il disprezzo delle diversità portano nel mondo tristezza, distruzione e aridità. Fino a questa sera in tutto il paese da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci e temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpi al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
2: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Vassen e Köschenen, ci sono invece 3 km di coda e attese di 30 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Köschenen sono tuttora chiuse verso la galleria. E segnaliamo infine che in Vallese la strada d'accesso al passo della Furca è stata riaperta in entrambe le direzioni tra Ober Wald e Gletsch.
3: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
4: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono invece 3 km di code e attese di 30 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono tuttora chiuse verso la galleria.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: sport e musica.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Igor Gianola a garantire la messa in onda di questa prima parte di sport e musica che dedichiamo al calcio, sì, perché ce ne sarà anche una seconda, lo sapete ben volentieri. Questa sera vi racconteremo la finale dei mondiali di hockey che dalle 20:20 opporrà la nostra Svizzera alla Finlandia. Come detto prima però, sport e musica dedicato al calcio, perché dalle 15 la nazionale svizzera San Gallo affronta in amichevole la Giordania. La prima, diciamo, che ci avvicina alla mondiale, ma anche la penultima, già, perché poi negli Stati Uniti i rossocrociati affronteranno l'Australia. Come detto, Svizzera-Giordania dalle 15. Vi do qualche altro risultato prima di andare da Paolo Laurenti, che ci racconterà questa partita. A iniziare dal tennis, dagli ottavi del Roland Garros al femminile. In campo al momento vi è Belinda Bencic contro l'Ucraina Svitolina. Bencic che ha vinto il primo set 6-4 e ora sotto 5-4 nel secondo. Più tardi toccherà poi alla sorprendente Jill Teichmann affrontare la russa Andreeva. Alle 15:30, tornando all'hockey, c'è invece la finale per il bronzo, per il terzo posto che opporrà il Canada alla Norvegia, sconfitta 6-0 ieri dalla nostra Svizzera. E poi vi do anche il finale del Mugello, ossia del Gran Premio d'Italia per quanto riguarda la MotoGP, Gran Premio vinto da Bezzecchi su Aprilia davanti al compagno di scuderia Martin e all'altro italiano Francesco Bagnaia. Questo dunque il podio finale. Siamo pronti adesso per andare una prima volta a San Gallo. Buon pomeriggio Paolo Laurenti, insomma istruiscici sulle formazioni.
2: Ben ritrovati, ecco. Risolto anche il problema col microfono, ben ritrovati dal Kibun Park, dove gli spalti si stanno riempiendo, non ci dovrebbe essere il tutto esaurito, forse anche l'attenzione maggiore per il momento rivolta all'altra nazionale, come raccontato poco fa da Patrick Locatelli, a quella dell'hockey, però diciamo che saremo sulle 15.000 presenze qui per questa prima amichevole, prima di affrontare delle due e i mondiali, l'ultima sul territorio svizzero. Le formazioni, ebbene, Murat Yakin lo aveva detto ieri in conferenza stampa, avrebbe voluto continuare a confermare un po' l'assetto flessibile a livello di modulo, infatti quest'oggi entrerà in campo con un 3-4-3, concedendo anche minuti a chi ultimamente nel proprio club non è riuscito a giocare molto, e pensiamo soprattutto a Ndoye nel Nottingham Forest e Amduni che entrerà poi nel secondo tempo, lui che è reduce da un gravissimo infortunio e nelle ultime quattro partite, ultime quattro giornate di Premier League ha disputato 69 minuti, quindi un tempo gli sarà concesso. Ma inizierà così la formazione elvetica con Mvogo in porta, infatti Kobel è reduce da un'influenza e non è

0: Poi assistito da Vargas e Manzambi, dunque titolarizzato il piccolo fenomeno del Freiburg. Insomma, però ci sono tanti esperimenti in Doie a tutta fascia, probabilmente si scambierà anche con Manzambi, staremo a vedere quali risposte riceverà almeno nel primo tempo, perché poi Moretti Acchini ha già detto che concederà praticamente minuti a tutti coloro che sono in salute, quindi ci sarà la girandola, come si dice, di cambi già ammirata nelle precedenti due amichevoli contro Germania e Norvegia. Per quanto riguarda la Giordania, dovrebbe rispondere con un 3-4-3 con Aboulaïla in porta, Al-Rozan, Abu Al-Nadi e Al-Arab in difesa, centrocampo a 4, da destra a sinistra Haddad, Al-Varabdeh, poi Al-Shardan e Abu Taha. In attacco c'è centralmente Olvan, Al-Mardi a sinistra e poi colui che è soprannominato il Messi Giordano, Al-Tamari, tra l'altro compagno di squadra al Rennes di Brelembolo. A dirigere l'incontro sarà il signor Roid Saggi della Norvegia.
1: Ecco Paolo, prima di dare spazio all'informazione che anticiperemo di qualche minuto per arrivare puntuali alla calcio d'inizio delle 15, una Giordania che non è inserita nel gruppo evidentemente della Svizzera alla Mondiale, affronterà Argentina, Austria e Algeria, però Murat Yakin ha detto: abbiamo cercato un avversario che possa essere un po' simile al Qatar che la Svizzera affronterà proprio all'esordio negli Stati Uniti.
0: Sì, esattamente, simile per quanto riguarda il valore tecnico, anche per quanto riguarda la proposta di gioco. La Svizzera è obbligata a vincere al debutto contro il Qatar, non solo perché la partita di debutto può essere già un crocevia, anche se non determinante, però insomma la diversità di forza a livello tecnico e tattica deve essere prevalente in casa rossocrociata, e quindi quest'oggi proprio la Giordania funge da sparring partner per preparare quella partita di debutto. Pochi giorni fa il Qatar ha giocato un amichevole con l'Irlanda che ho avuto occasione di vedere. Ebbene, sarebbe, visto quello messo in campo a Dublino dai qatarioti, sarebbe impossibile pensare come la Svizzera non possa riuscire a battere i qatarioti, che hanno mostrato davvero grandissimi limiti anche tecnici. La Giordania però può contare sull'entusiasmo di giocare il suo primo mondiale. Vedremo, Yakin si aspetta un blocco basso e quindi lui si aspetta che questo modulo con un difensore in meno rispetto al 4-2-3-1 magari più congeniale e che aveva schierato recentemente con maggior fortuna il selezionatore elvetico, avendo un giocatore in meno in retrovia proprio per cercare di aggirare il blocco basso dell'avversario. Vedremo appunto se riusciranno gli svizzeri a trovare questo tipo di soluzioni per andare a segnare.
1: Insomma, un grande professionista il nostro Paolo Laurenti, che si è guardato Qatar contro Irlanda. Come detto, adesso è il momento dell'informazione, poi torniamo alla Kibun Park di San Gallo.
2: Rete 1.
1: Sono le 14:52 minuti.
3: In studio Lino Bini. Nonostante la tregua concordata lo scorso aprile, proseguono le operazioni militari dell'esercito israeliano nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Operazioni militari terrestri che si sono estese anche ad altre aree del paese. Nelle ultime ore i militari israeliani hanno preso il controllo pure del castello crociato di Beaufort, su un'altura circa 15 chilometri dal confine. Un'operazione definita tattica, visto che permette di tagliare le linee di rifornimento dei miliziani sciiti libanesi dalla valle della Bekaa. Un'avanzata in territorio libanese che preoccupa, in particolare la Francia, che ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da un fronte caldo ad un altro, nel conflitto russo-ucraino, Mosca ha accusato Kiev di aver colpito con un drone un edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Accuse queste respinte al mittente dalle forze armate ucraine. Un incidente del quale è stata informata anche la IEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e chiesto al Cremlino di poter ispezionare l'area. In Francia ora, dove sono salite a quasi 800 le persone fermate per gli scontri tra tifosi e forze dell'ordine, scoppiati ieri sera durante i festeggiamenti, degenerati in saccheggi e atti di vandalismo per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Quasi 500 i fermi effettuati.

0: Nella sola regione di Parigi, dove c'è stato anche un morto per un incidente stradale e un ferito grave. Negli scontri e tafferugli, definiti da più parti inaccettabili, più di una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti. Per la cronaca regionale, seconda e ultima giornata oggi a Lugano di porte aperte della IL Arena, il nuovo stadio di calcio cittadino che già ieri ha visto un importante afflusso di gente tra tifosi e semplici curiosi. Una sorta di passaggio di consegne tra la vecchia struttura di Cornaredo e quella nuova, che come noto ospiterà le partite del Football Club Lugano, lunghi tempi di attesa per partecipare alle visite guidate, visite accolte positivamente dalla gran parte dei presenti, impressionati soprattutto dalla modernità dell'impianto e dalla vicinanza tra spalti e campo da gioco. Fino a questa sera in tutto il paese da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci e temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpi al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
1: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono invece 2 km di coda e attese di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa verso la galleria. E nei Grigioni infine si sono formate altre colonne sulla A13 tra Rotenbrunnen e Bonaduz in direzione di Coira.
2: Si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Sport e musica.
4: Ed eccoci, mancano poco più di 3 minuti alla calcio d'inizio dell'amichevole di San Gallo tra Svizzera e Giordania. Allora stanno per essere eseguiti gli inni nazionali, la Salmo Svizzera. Allora andiamo da Paolo Laurenti.
5: Esattamente, le squadre si sono disposte in campo addirittura con un giacchettino, i giocatori svizzeri, nonostante l'afa di San Gallo, come diceva, il momento degli inni nazionali, e si parte da quello ospite, da quello giordano.

Gli applausi sportivi del pubblico del Kibun Park, davvero un bel colpo d'occhio perché tantissima gente che veste i colori soprattutto rossi dei rossocrociati, quindi tutto lo stadio ora ad ascoltare il Salmo Svizzero.

0: ritmo svizzero intonato dalla cantante di casa di Ville, Sabrina Sauder. Ora appunto i bambini che hanno accompagnato l'entrata in campo dei giocatori lasciano il campo, i saluti come d'abitudine tra arbitri e giocatori. Ne approfitto per rileggere la composizione di Murat Yakin, composizione che poi muterà radicalmente nel corso del prosieguo della partita, soprattutto dalla pausa in avanti, con l'allenatore Rosso Crociato che ha già detto che darà praticamente minuti a tutti. In porta Mvogo alla sua 13ª presenza in maglia rossocrociata, difesa a 3 con Akanji Elvedi e Zakaria, a centrocampo da sinistra a destra Ebischer, Giaca, Freuler e Ndoi. Il terzetto d'attacco è composto da Brelembolo, Vargas e poi da Manzambi, che è un po' la stellina che sta emergendo in maniera prepotente, oserei dire, visto l'ultima stagione giocata con il Freiburg. Coppola appunto il terzetto d'attacco. Ora ci sono i soliti convenevoli con i due capitani che sceglieranno palla o a campo. Il Granit Xhaka da una parte e l'esperto Eshan Haddad dall'altra parte. Nel frattempo ti ricedo la linea magari per altri aggiornamenti, Patrick.
1: D'accordo, diamo ancora una brevissima occhiata altrove, semplicemente per dare quello che è l'unico parziale al momento in corso. Poi nel corso del pomeriggio, per un altro gioco di parole, arriveranno altre partite, per esempio alle 15.30 Canada-Norvegia, valida per il bronzo, per il terzo posto alla mondiale di hockey. Dicevo, l'unica partita in corso al momento è l'ottavo di finale, che vede in campo Belinda Bencic alla Roland Garros contro l'Ucraina Svitolina. Ci eravamo lasciati sul 6-4 per Bencic nel primo set e 5-4 per Svitolina nelle seconde. Bene, Svitolina si è giudicata il secondo set, ora è già iniziato da un game, stiamo giocando il secondo, il terzo set. Svitolina ha mantenuto il proprio servizio e ora Belinda Bencic è sotto 30-40 sul proprio servizio, dunque rischia già di subire una break. Lo ricordo, alle 15.30 toccherà poi a Gilla Teichmann contro la russa Andreeva. E appuntamento degli appuntamenti è quello di questa sera. Noi ci saremo con la seconda parte di Sport e Musica per raccontarvi la finale del mondiale di hockey tra Svizzera e Finlandia. Finlandesi, lo ricordo, già sconfitti nella fase a gironi dai rossocrociati. Siamo praticamente pronti. Paolo Laurenti, allora di nuovo a te il microfono.
0: Esattamente, il calcio d'inizio sarà affidato alla nazionale ospite, che giocherà da sinistra verso destra. Risponde la nazionale rossocrociata dalla parte opposta, nazionale rossocrociata con un completo finalmente bello rosso vivo. Partiti con il 10 della Giordania, Al-Tamari, come detto soprannominato il Messi della Giordania, lui che è compagno di squadra di Brelembolo. Perdono subito palla i giordani con Freuler che tocca indietro per Zakaria, dunque provato nuovamente in una difesa a tre, visto la grandissima concorrenza che il giocatore del Monaco, il capitano del Monaco, trova a centrocampo, ormai intoccabile, quindi si sta riciclando quale esterno di destra della retroguardia a tre, un ruolo che comunque più o meno ha iniziato a conoscere anche in Francia. Manovra, palla a terra, la Svizzera che vuole subito prendere in mano il gioco. Ebischer largo sulla sinistra, il ruolo che gli era stato cucito addosso appunto durante gli europei a sorpresa, un ruolo che appunto era stato un po' la sorpresa della Svizzera durante la manifestazione continentale in Germania, nella quale aveva trovato la rete appunto contro l'Ungheria. Poi però non dimentichiamoci anche qualche lacuna, soprattutto a livello di coperture difensive, proprio nella partita di debutto contro l'Ungheria e anche contro l'Inghilterra, quando Ebischer davvero soffrì tremendamente Saka. Intanto Manzambi che prova a farsi largo con la sua inconfondibile falcata a centrocampo, il pallone è stato gettato in fallo laterale. Ndoye che gli tocca fare l'esterno di destra quasi a tutta fascia, proprio nel giorno in cui sul Blick era oggi apparsa appunto un'intervista nel quale lui diceva: io mi adatto a tutto, anche se il tecnico sa benissimo che io rendo maggiormente quale esterno offensivo. Tanto il Vedi, manovra difensiva affidata a lui, all'indietro per Akanji, trova tra le linee Froehler, controllo, smista subito per Manzambi, di prima l'appoggio per Zaccaria che sale sulla corsia di destra, pallone in mezzo, viene anticipato Brennen Bolo proprio dall'estremo difensore Bulaila, che poi riceve anche un contatto con lo stesso Embolo, pallone calciato, anzi no, da un compagno, il portiere della Giordania è stato contrastato da un compagno, un leggero colpo al capo, l'arbitro ha fermato il gioco, ma si è in grado di riprendere con appunto Abulaila, che fa ripartire l'azione dal basso, poi il lancio in avanti già intercettato da Zaccaria, il pallone ancora però sui piedi dei Giordani, con un bel dribbling di Holvan che si avvicina alla tre quarti, attenzione, scoperta la Svizzera sulla destra con Haddad, il traversone che si tramuta in un passaggio per Fogo, che è riuscito ad intercettare senza problemi, come diceva Yakin. Giordania simile al Qatar, perché anche il Qatar prova, il Qatar di Lopeteghi prova a giocare dal basso, poi però proprio come dicevo poc'anzi nell'amichevole contro l'Irlanda palesava enormi limiti tecnici, con tanti passaggi sbagliati proprio nella propria zona difensiva, che avevano permesso all'Irlanda di rendersi più volte pericolosa. Anche in questo caso però costruzione dal basso culminata da parte della Giordania, comunque con un mezzo tiro in porta, e inizia ancora una volta la ragnatela di passaggi della Svizzera, con Eibischer sulla destra, si sovrappone internamente a Vargas, serie di doppi passi, guadagna la tre quarti la selezione guidata in campo da Granit Xhaka, che tocca il pallone proprio per Eibischer, ancora Granit Xhaka mette in mezzo alzando la palla per Brennen Bolo, spara la porta, riescono gli ospiti ad allontanare la sfera nella zona del proprio allenatore, il marocchino Yamal Sellami. Palla già battuta con gli svizzeri che fanno girare tra Eibischer ed Elvedi, i due svizzeri avanzano, poi Elvedi decide di giocare verso Akanji, di nuovo a sinistra per Akanji, largo c'è Manzambi, che dunque ha cambiato la fascia di competenza, anche se sembra avere davvero molta disponibilità di movimento senza rimanere fermo ancorato ad un ruolo. Infatti ora lo vediamo in qualità di sottopunta, sbaglia Xhaka, viene intercettato il pallone da Al-Rozan. Come detto, Giordania che però non riesce più a far a scorrere il pallone tra i piedi dei propri giocatori, quindi ancora Kanji nel cerchio di centrocampo. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco di questo primo tempo, largo c'è Zaccaria, quindi a Kanji ancora centralmente, tutta la Giordania dietro la linea del pallone, non trova spazi in avanti, quindi Akanji è costretto addirittura a chiamare in causa Mvogo, abbondantemente fuori dalla propria area di rigore, alza il pallone in profondità Elvedi, buon suggerimento per Embolo, Embolo in area di rigore, riesce a guadagnare un calcio d'angolo, però si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro norvegese Saghi a sancire una posizione di partenza irregolare di Brele Embolo, e quindi, per farla breve, fuori gioco, calcio di punizione che i giordani batteranno tra qualche istante con Al-Arab.
1: Sì, qua Paolo, una Svizzera che sta, non dico provando ad accelerare un pochino, però quantomeno è delle due quella che sta provando a creare qualcosa. Immagino, ipotizzo, la Giordania giocherà un po' di rimessa, ecco.
0: Beh, comprensibilmente, secondo logica, insomma, lo ha fatto l'Arsenal nella finale di Champions League, non vedo perché non possa farlo soprattutto la Giordania contro una ben più quotata Svizzera. Intanto buon disimpegno sulla sinistra per Altamari, che però fa finire la palla fuori dal terreno giocabile, troppo lungo, era buona l'idea, non la realizzazione. La Svizzera però non vuole perdere tempo, batte già la rimessa con Akanji che avanza, smista sulla destra per Zaccaria, di nuovo il centrale svizzero per Elvedi, scatta Eibischer, Elvedi lo ignora, preferisce mantenere palla a terra, giocano allo strato con Froehler, l'appoggio ancora indietro a Kanji, si va a destra verso Zaccaria, Andoi sulla verticale, è un po' chiuso, riesce a trovare un buon suggerimento in mezzo per Van Zambi che si apre, questa volta a sbagliare l'appoggio è Freuler che voleva premiare lo scatto di Ndoye, ancora Freuler in verticale, questa volta lo scatto era di Embolo, intercettato ancora una volta l'idea e il pallone dalla retroguardia giordana, soprattutto con Al-Arab che ha letto molto bene la situazione, rimessa laterale davanti a Murat Yakin che sta dando qualche indicazione in lontananza verso Ndoye, che è il giocatore più lontano appunto dalla panchina, dall'area tecnica dei rossocrociati. Zaccaria per Manzambi, davvero molto mobile Patrick, si vede davvero come si dia un grande affare Manzambi, vuole credo mettersi in mostra proprio lì tra le linee dove anche il Freiburg si è fatto notare in questa stagione.
1: Sì, gioca proprio da jolly, si vede come soprattutto in una partita in cui c'è in palio nulla se non un po' di prestigio, ecco che Yakin probabilmente gli ha detto entra e fai un po' quello che ti viene, quello che ti riesce, tra l'altro credo sia tra i due giocatori, Paolo, di questo 11 iniziale che Yakin sta attenzionando maggiormente assieme a Zaccaria, per capire. Zaccaria, tanto a te. Nulla.
0: No, un corner, ma no, c'è ancora fuori gioco.
1: Zaccaria per capire se può eventualmente sostituire Widmer, lo sappiamo, l'eterna discussione rispetto al terzino a destra. Zaccaria che questa stagione col Monaco ha giocato in quella posizione, e poi appunto Manzambi se effettivamente può essere già incisivo dall'inizio oppure è un giocatore da inserire solo a partita in corso.
0: Sì, esattamente, vista la stagione viene da chiedersi come non possa essere titolare in questa Svizzera. Comunque Manzambi, senza dimenticare che è quello che andrà a affrontare la Svizzera, è il primo grande torneo senza un signore che risponde al nome di Jerdan Shaqiri, e tra mondiali ed europei il fantasista attualmente al Basilea, insomma, di castagne dal fuoco ne ha tolte con i suoi guizzi, con i suoi colpi di genio. Quindi la Svizzera deve trovare, sarà impossibile trovare un altro giocatore geniale come Shaqiri, ma deve trovare qualcuno in grado proporre questo tipo di guizzi, e Manzambi insomma ha dimostrato al Freiburg che è in grado di essere imprevedibile, di essere pericoloso quando si inserisce. Ancora Svizzera con i soliti passaggi a centrocampo, poi accelera andando sulla destra per Zaccaria, si accentra portando palla, lo scarico verso Freuler, si insiste su quella corsia perché si è allargato nel frattempo Ndoye, ancora Manzambi che si sovrappone internamente, Freuler per Giacca, Manzambi, ancora Freuler, tatticamente ben disposta in fase di non possesso palla, però la Giordania alza il pallone d'esterno in area e Giacca, e ancora i difensori ospiti hanno la meglio, il tentativo di rilancio ora affidato al Ravabted che viene però ribattuto da Giacca, pallone che è rimbalzato però tra i piedi del portiere avversario, quindi riparte la Giordania con Haddad, pallone però di nuovo recuperato dalla Svizzera grazie a una rimessa con le mani che ha già battuto Vargas, lo scambio ravvicinato con Ebischer, Vargas prova ad inserirsi in mezzo a due uomini, viene sgambettato però da Al Rosanna, e quindi calcio di punizione che permette alla selezione elvetica di far salire i colpitori, infatti si avvicinano all'area di rigore Akanji, Elvedi, evidentemente anche Zaccaria, rimane in copertura Remo Freuler a battere questa punizione dai 18 metri dalla riga di fondo ma a 3 metri dalla linea dell'out, quindi molto laterale, sarà Vargas con il destro, palla dunque a rientrare in area di rigore, se ben calciata può creare problemi al portiere anche senza che nessuno poi riesca ad intervenire sulla sfera, palla infatti alta sul secondo palo dove però a colpire di testa c'è un difensore ospite, Al-Arab, quindi all'indietro Manzambi che ha recuperato il pallone per Giacca, prova a rimanere sul fronte offensivo la Svizzera, incitata anche dal pubblico del Kibun Park, Svizzera che come ricordava anche Patrick Locatelli in entrata di Sport e Musica poi giocherà una seconda amichevole già in territorio statunitense a San Diego contro l'Australia, in quel caso lì sarà da testare anche la temperatura, nonostante a San Diego le temperature non siano altissime. Intanto Ndoye in area di rigore, la conclusione però mastica troppo la conclusione, e quindi palla che finisce sul fondo, sul primo palo, un buon controllo da parte di Ndoye, poi è rientrato sul mancino, appunto, conclusione debole, soprattutto non nello specchio della porta della Svizzera. Ma è questo, insomma, che si chiede soprattutto Andoje, partendo in fase avanzata, di creare pericoli. Al tredicesimo, il primo tentativo della Svizzera, anche se non è un tiro nello specchio della porta. Ancora Ebischer per Granigiaka. Freuler, buona palla di Embolo per Vargas, entra nel rigore Vargas, tutto aperto con il portiere avversario, la conclusione, si fa intercettare però la sfera e poi il tiro di Manzami, ma ancora una volta si alza la bandierina a sanzionare l'irregolarità della partenza di Vargas, però rivedendo sullo schermo non mi sembra affatto fosse fuori gioco la partenza di Vargas, che comunque però si è divorato un'ottima occasione da rete.
1: Eh sì, la seconda è questa, nel giro di un minuto praticamente si è creata una doppia occasione. La Svizzera forse in questo caso sicuramente ha fatto bene Vargas ad andare alla conclusione, perché era da solo. Nella certo. prima occasione invece forse Ndoye avrebbe potuto buttare un occhio al centro, perché c'erano sia Embolo sia Manzambi che gli hanno chiesto la palla, infatti hanno un po' reclamato sul tiro di Ndoye.
0: Intanto preciso e ricordo, anzi lo dico per la prima volta, che in questa amichevole c'è l'utilizzo del VAR, non c'è la goal line technology, però quindi se Vargas avesse segnato e guardaline appunto aveva la bandierina alzata, il VAR avrebbe potuto dunque stabilire la regolarità della rete, quindi a tutti gli effetti quella di Vargas, come diceva poco fa Patrick Locatelli, è una grossa occasione mancata. Insomma, era entrato dall'area, dalla corsia di sinistra, ha aperto il corpo facendo intendere di voler colpire col piatto destro sul secondo palo, così in effetti ha fatto, ha capito tutto a Bulaglia, il portiere, che ha intercettato la conclusione del giocatore con la maglia numero 17 della Svizzera. Tanto un fallo già battuto da parte degli elvetici con Manzambi, che ha già toccato una buona quantità di palloni. Ndoye all'indietro per Zaccaria. Giaca con un ottimo cambio di campo per Ebischer, controllo e passaggio per Vargas, non si chiude la triangolazione. Ebischer non aveva capito l'intenzione del compagno, quindi prova Altamari a sfilare in mezzo a due avversari, viene atterrato da Granigiaka. Calcio di punizione che lo stesso giocatore numero 10, l'unico a giocare in Europa della Giordania al momento in campo, al Rennes appunto, come dicevo prima, compagno di Embolo, ha guadagnato un calcio di punizione per la Giordania nella metà campo, qualche metro dentro la metà campo della Svizzera. Palla servita al Rosan, il lancio in avanti però impreciso, a cercare proprio lo stesso Altamari, anticipato da Kanji per Mvogo. Con grande calma si fa vedere Giaca che riceve in area di rigore, poi verticalmente per Manzambi, si gira, apre per sulla sinistra Vargas, guadagna l'area di rigore Vargas, sembra dalla sinistra, la finta, mette in mezzo a rasoterra, Brelembo lo controlla però incespica sul pallone, permettendo Abdul Al-Nadi di allontanare la sfera dopo il controllo maldestro di Brelembo. Ancora Svizzera che insiste con Elvedi, prova a sgusciare la marcatura del capitano avversario, riesce, anche se forse c'era fallo, una trattenuta, l'arbitro ha lasciato correre, poi Elvedi ha sbagliato il passaggio per Brelembolo e il direttore di gara, norvegese Saghi, non è tornato sui suoi passi, come invece a mio avviso avrebbe dovuto fare. Sbagliano però i giordani, recupera Vargas per Brelembolo, limite del rigore, viene atterrato, non c'è fallo, protesta veemente di Embolo, che poi però si impegna nel tentativo di recuperare palla. Ora va muso duro contro l'arbitro, rischiando anche un cartellino giallo. Giacca, poco male, la Svizzera ha già recuperato palla. Manzambi lì tra le linee, sui 25 metri, l'apertura sulla sinistra per Ebischer, lui che però è destro, quindi è portato a rientrare sul piede preferito rispetto che magari andare sul fondo e tentare una cross con il mancino. Ndoye dalla parte opposta prova a sfondare, però una buona difesa da parte di Abu Taha, che si era messo tra l'avversario e il pallone, poi però l'ultimo a toccare proprio il giordano, e quindi il corner numero uno per la Svizzera quando siamo al 17° del primo tempo. di questa amichevole, ancora sullo 0-0 tra Svizzera e Giordania. Tanto tantissime le amichevoli in programma in questi giorni, anche una delle prossime, un'altra avversaria della Svizzera, la Bosnia, ha disputato l'amichevole contro la Macedonia del Nord di Aljoski. 0-0 il punteggio. Tanto Vargas batte sul primo palo dove c'era il Vedi, però fa buona guardia in uscita ancora alla Rab, che manda fuori di testa Zaccaria, che si attacca come una medusa sulla pelle di una bagnante, va a commettere fallo lì a centrocampo, impedendo però la ripartenza affidata al Tamari, che come detto è il più temibile dei nostri avversari. Fallo, Svizzera che si riposiziona e Giordania che batte in questo istante il calcio di punizione con Al Rozan per Haddad, quindi a centrocampo con Al Rajdan, una serie di rimpalli lì a centrocampo, palla che finisce fuori dal perimetro giocabile, rimessa laterale in favore dei padroni di casa con Michael Ebischer, attende l'arrivo di qualche compagno, c'è Giaca a dargli un appoggio, quindi a Kanji che orizzontalmente trova libero Zaccaria, porta palla un paio di passi prima di scaricare verso Ndoye, pallone di ritorno ancora Zaccaria, si abbassa anche Manzambi, poi il lancio in profondità per Ndoye, preciso nel rigore di testa, tocca nelle volontà, c'era l'intenzione di servire Embolo, ancora però si ritrova il pallone tra i piedi Ndoye, Manzambi, conclusione col mancino di Giacca, alta di pochissimo sopra la traversa, ancora una volta però in questa azione a metterci lo zampino oltre Ndoye, due volte Manzambi che è andato prima a lanciare da centrocampo l'avanzata e lo scatto in profondità di Ndoye e poi è andato ad appoggiare per Giaca che ha concluso alto sopra la traversa. Davvero in questi primi 20 minuti Manzambi ha già fatto capire di volere una maglia da titolare in questa nazionale.
1: Sì, lo dicevi in precedenza, è proprio forse l'erede, se non naturale, comunque si è un po' costruito nel tempo di Shaqiri. Quando il pallone tra i piedi Manzambi non sai da che parte va a finire, non sai cosa può inventare il giocatore del Freiburg, ed è proprio quello che serve, serviva dall'addio di Shaqiri a questa nazionale per diventare ancora un po' più imprevedibile.
0: Esattamente, poi non dimentichiamoci che in panchina c'è un altro giocatore che potrebbe insomma avere qualche colpo di genio in canna ed è Hamdouni, però evidentemente il giocatore del Barley non sarà ancora al 100%, lui che come dicevamo in precedenza ha giocato solamente 4 scampoli di partita negli ultimi 12 mesi, Iachin gli concederà però tutto il secondo tempo. Siamo intanto al 20° della prima frazione di questa amichevole, tra un paio di minuti ci sarà il cooling break, ovvero la pausa per dissetarsi, mentre la Svizzera prova ad attaccare ancora con Brelen Bolò per Freuler. Ndoye si gioca a centrocampo, Giaca, ancora Manzambi, la conclusione dopo un preciso controllo che va a sbattere sulla schiena di un difensore avversario, ma ancora Vargas sulla sinistra, finta il traversone, doppio passo in mezzo, ancora per Giaca, palla morbida per Ebischer, tenta la rovesciata Brelen Bolò, il pallone però gli era sfuggito, quindi non ha tentato la sforbiciata, anche se si è lanciato in tuffo, e qui Manuel Akanji ha fatto prevalere nel contrasto uno contro uno con Olvan la sua predominanza fisica. Svizzera un po' sbilanciata in avanti, ma Murat Akin ha detto che contro questo tipo di squadre può anche mettere in conto di lasciare uomo contro uomo in fase difensiva, proprio perché si fida soprattutto di Elvedi e Akanji. Intanto Ebischer si accentra, palla sul destro, l'apertura in area per Ndoye, va sul fondo Ndoye, prova a sfuggire, si fa però recuperare, l'ultimo tocco è di Abu Taha che mette il pallone in corner. Qui è andato un po' molle Ndoye, come se non sapesse cosa farsene del pallone lì in area di rigore, quantomeno ne ha guadagnato un corner. È stato un po' passivo a mio modo di vedere l'esterno destro del Nottingham Forest, e proprio oggi in quell'intervista citata poco fa della Bleak Ndoye ha proprio detto di aver faticato come non si aspettava in Premier League dopo il suo passaggio al Bologna. Intanto colpo di testa di Akanji sul traversone, sul calcio d'angolo per meglio dire di Vargas, palla in out, insomma Svizzera che non ha ancora centrato lo specchio della porta se non per l'occasione di Vargas, viziata secondo il secondo guardaline, secondo assistente, di una posizione irregolare che poi non è stata certificata dal video, quantomeno c'è stata però la parata del portiere avversario. Tanto ci segnaliamo anche questo, ci scriviamo anche questo tentativo di Akanji di testa sugli sviluppi di corner, di un corner. Il destro laterale dei Giordani con Haddad che prolunga in direzione di Al-Rashdan, però recupera facilmente la Svizzera. Buona sponda ancora di Manzambi per Vargas, viene recuperato da Haddad, quindi frena la sua avanzata Vargas, trova centralmente Embolo che si addormenta, riesce però a proteggere molto bene il pallone. Mi correggo, sembrava essersi un po' attardato nel controllo, invece ha protetto molto bene il pallone. Ancora per Embolo che ora può puntare alla porta, preferisce scarico verso Manzambi. Manzambi fa tutto da solo, Manzambi, il tiro, palo di Manzambi, la conclusione raso terra, il palo di Manzambi. Insomma, incredibile davvero la facilità di gioco che ha il numero 9 della Svizzera. Qui ha controllato serie di tocchettini per evitare un paio di uomini, tiro sul primo palo, il palo interno colpito da Joan Manzambi. Davvero positiva la prova di questi 24 minuti da parte del giocatore cresciuto nel vivaio del Servette, vivaio però già abbandonato all'età di 17 anni per andare al Freiburg. Ancora Giacca, buona sponda di Brelembolo, giocano nell'estratto, Freuler avanti al portiere, Freuler invece di tirare tenta il dribbling sul portiere, l'azione prosegue, qui un po' troppo leggero Freuler, insomma i mondiali si deve anche di puntina comunque infilare la palla in rete, quantomeno provarci, invece ha voluto un dribbling come se si trovasse in un campo di calcetto la domenica mattina. O così ho avuto l'impressione, non so Patrick, sì, se hai avuto la stessa sensazione.
1: È proprio la prima cosa che ho pensato, ho detto speriamo di non vedere queste scene al mondiale, perché lì anche con i denti bisogna buttarla dentro.
0: Esattamente. E un paio di accelerazioni dunque nell'ultimo minuto.
1: Tanto Paolo, VAR, revisione potenziale rigore.
0: Esattamente, perché sul tentativo di dribbling di Freuler è stato atterrato, il bolognese si lamentava di un fallo, è forse riuscito a togliere il pallone dal tentativo di uscita del portiere che lo ha travolto. Il VAR che è...
1: Paolo, non so se hai rivisto l'immagine, allora il tocco sul piede di Freuler c'è, però mi sento di dire che ha fatto un bel tuffo, ecco Freuler.
0: C'è Christopher Agneses, il norvegese al VAR, che sta riguardando l'azione incriminata. Tra poco la decisione con l'arbitro che è lì pronto ad attendere comunicazioni se decretare il rigore o se andare a rivedere, anche se forse però ad inizio azione c'è una sponda di partenza di Brelembolo in fuorigioco e quindi l'arbitro va a rivedere, dubbia la posizione di partenza di Brelembolo, ma l'arbitro va a vedere comunque, no, perché il portiere
1: contatto c'è, contatto è innegabile, c'è. Bisogna poi vedere se viene
0: perché
1: punito
0: il pallone, poi però tocca il piede,
1: si sta, forse piede, Freuler avesse esagerato un po' meno a lasciarsi cadere sarebbe più netto,
0: però il piede lo prende,
1: certo,
0: il
1: quello
0: lo prende, questa inquadratura
1: è innegabile,
0: il piede lo prende, per me è rigore, non un rigorone, però al VAR, diciamo, rivedendoli, solitamente questo tipo di intervento abbiamo visto viene concesso il rigore se si va allo schermo a rivederlo. Poi c'è quel dubbio appunto su iniziale di una posizione probabilmente di pochissimi centimetri e l'arbitro va verso il rigore, esatto, lo dicevo, in questo tipo di circostanze il VAR, se vai a rivederlo vedi il contatto e il rigore lo dai, è indiscutibile. Quindi Brelembolo che si incarica della battuta, quindi ritiriamo magari anche la critica fatta a Froehler, che quantomeno nel tentativo di dribblare il portiere ha guadagnato un rigore. Brelen Bolò, che alla sua 85esima presenza potrebbe siglare il suo 24esimo gol in maglia rossocrociata. Tutto questo al 28esimo del primo tempo. Embolo prende la rincorsa per il momento centrale, dritto per dritto. Embolo contro Abulaila, che ha anche magari il fastidio un po' di avere il sole che gli punta in faccia. La rincorsa di Embolo, spiazzato gol. Svizzera in vantaggio 1-0 sulla Giordania. Beh, direi un vantaggio che non fa una grinza per quanto visto in questi primi 28 minuti di gioco. 1-0 per la Svizzera, il marcatore Brelen Bolò, come detto, al suo 24esimo centro. Molto fredda la sua trasformazione, ha ricordato per i tifosi del Lugano all'ascolto la freddezza abituale di Anto Gheorghiu. Ha atteso il movimento del portiere sulla destra e Brelen Bolò ha battuto dalla parte opposta.
1: Sì, come ben dicevi, per la mole di gioco che ha creato la Svizzera, direi vantaggio più che meritato. A questo punto ritiriamo, come dicevi, le critiche a Remo Froehler, che sì, poteva fare meglio, poteva forse già direttamente segnare lui da quella posizione, però sì, comunque guadagnato un calcio di rigore. E ne approfitto brevemente, Paolo, semplicemente per dire che a Zurigo è iniziata la finale per il bronzo per il terzo posto in mondiale di hockey tra Canada e Norvegia, mentre a Parigi è finita l'avventura di Belinda Bencic agli ottavi, che è stata sconfitta in 3-7 dall'Ucraina Svitolina, che si è imposta 4-6, 6-4, 6-0. Più tardi toccherà a Gillet Eichmann contro Andreeva. A te.
0: Intanto Brelen Bolò, che già da tempo è entrato nella top 10 dei migliori marcatori elvetici, si è avvicinato all'ottavo posto. Lui, che ha segnato 24 gol, all'ottavo posto in coabitazione a 25 ci sono Aris Seferovic e Adrian Knup. Questo per quanto riguarda una statistica per gli amanti di questo tipo di, appunto, di dati. 1-0 per la Svizzera, nonostante i ritmi non siano certamente altissimi. Svizzera al mezzo trotto, ma insomma sta dimostrando la qualità del proprio palleggio rispetto agli avversari. Pallone ora un po' lungo da parte di Ebischer per Akanji, che lo mantiene comunque in campo. Viene anticipato Ndoye, quindi provano a creare qualcosa nella metà campo avversaria e i giordani, ma ecco la presenza, anche attenzione, erroraccio di Giaca, la conclusione di Altamari, il retropassaggio di Giaca che ha servito, ha messo in porta praticamente Altamari, che davanti a Mvogo, reattivo nell'uscire, nello chiudere lo specchio all'avversario, è riuscito ad intercettare la sfera, quindi pallaccia di Giaca con sufficienza. Attenzione ancora la Giordania, colpo di testa ancora di Altamari che non riesce ad impattare. Ma davvero pericolosissima in questo frangente la Giordania, con Giaca che ha guardato il pallone senza guardare quando ha fatto il retropassaggio all'indietro, che c'era Altamari pronto a scattare. Davvero un erroraccio, si può dire fortuna che sia capitato in un amichevole, non al mondiale. Qui un po' una leggerezza del capitano e dei rossocrociati, che ha testato, ha avuto il merito di testare i riflessi di Mvogo, perché proprio si è lanciato nell'uscire verso il proprio avversario, chiudendogli lo specchio e con la gamba a intercettare il pallone, ma ha rischiato subito di subire il pareggio. La Svizzera con questa incertezza clamorosa di Granit Xhaka.
1: Eh sì, qui è davvero una disattenzione che non ci si aspetta, soprattutto da Granit Xhaka, che è sempre ligio al suo dovere di passatore, ecco, diciamo così. Lui guarda sempre, dà sempre occhiate giroscopiche prima di servire un compagno o un altro. Qui non lo so cosa ha pensato Granit Xhaka, però come dicevi, se vogliamo trovare un risvolto positivo in questa disattenzione è aver risvegliato un po' Vogo, che era lì uno spettatore non pagante, e comunque ha dato prova dei suoi riflessi.
0: Ma intanto abbiamo visto anche Murat Yakin, c'è il cooling break, quindi i giocatori si sono avvicinati alle rispettive
1: aveva sete già per
0: bere, probabilmente alle rispettive panchine per appunto bere, ricevere anche qualche indicazione dai rispettivi allenatori. Murat Yakin si è proprio rivolto a Nwogo andandogli a picchiare sulla spalla: good job, buon lavoro. Nwogo, che bisogna dargliene atto, ogni volta, e sono poche le volte che difende la porta della Svizzera, soprattutto in amichevole, in qualche uscita di Nations League, compie sempre delle ottime prestazioni, e anche adesso si è rivelato attentissimo a rimediare all'errore scolastico di Granit Xhaka. Se riprende a giocare, i minuti sul cronometro del Kimun Park sono 33-0-1-0. Il punteggio in favore della Svizzera, rete di Brelembolo al 28esimo su calcio di rigore. Ora Ebischer, buona palla per Ndoye davanti al portiere Ndoye, conclusione il 2, è arrivato subito il 2-0. Torna a graffiare il leone rosso crociato, ovvero Ndoye, con questa azione velocissima partita da Nwogo e finalizzata da Ndoye. Qua gran bel passaggio a tagliare la difesa molto aperta, bisogna dirlo, della Giordania, da parte di Ebischer, che si era centrato, insomma è tornato nella sua posizione maggiormente congeniale in questa azione al centro del campo, ed arriva il 2-0, che tra l'altro fa molto bene anche al morale di Ndoye, perché in tutta la stagione di Premier League, in cui ha accumulato una media di presenze di 49 minuti a partita, quindi non certo una media da titolare, lo sappiamo bene, lo sa benissimo anche lui, trovando solamente una rete, ecco che Ndoye è andato a siglare alla sua 30ª presenza in maglia nazionale la rete numero 7, è quella del 2-0 per la nazionale rosso-crociata.
1: Eh sì, questa volta non ha avuto bisogno, non ha avuto l'urgenza di guardarsi intorno, questa volta poteva solo puntare alla porta da Ndoye, diversamente da quanto fatto nell'occasione che ha sciupato. Qui è dato tutto a prova di quello che è la velocità, l'agilità e poi anche la freddezza sotto porta di Ndoye, che ci servirà come il pane al mondiale.
0: Esattamente, ancora Svizzera che attacca, Ndoye dalla destra per Xhaka, l'appoggio di prima all'indietro per Freuler. Davvero molto fluide le posizioni dei rossocrociati. Ora vediamo Freuler che prende il posto di Zaccaria, che si è portato in avanti, che riceve infatti in palla da Ndoye. C'è ancora lo scambio tra i due, ecco che torna a rialzarsi a Freuler, quindi Manzambi, l'appoggio per Xhaka, fa salire anche il Vedi, gioco che si sposta dunque sul centro-sinistra, estrema sinistra ora per Ebischer, di nuovo il Vedi che continua la corsa. Ebischer, Vargas deve proteggere il pallone, subisce un paio di calcioni, l'arbitro però trascura l'intervento ed è Ebischer che si impegna nell'andare a recuperare il pallone, strattonando però Altamari. Fallo senza proteste, c'è Xhaka che protesta invece per il mancato fischio su un presunto fallo ai danni di Vargas ad inizio contropiede della Giordania. Il gioco intanto è ripreso con i medio orientali che fanno passare la palla addirittura all'indietro verso Abulaila, l'estremo difensore rilancia in avanti dove però non c'è nessuno a raccogliere, palla lunghissima per tutti i suoi compagni ed arriva al collega Nwogo per Elvedi, quindi Ebischer sulla sinistra, Svizzera che è già arrivata a centrocampo ma rallenta perché la Giordania è tutta posizionata dietro la linea del pallone e quindi alza sulla destra per Zaccaria Freuler, quindi il centrale del Monaco, verticale per Ndoye, lato corner del rigore, il tentativo di traversone, altro corner guadagnato dalla Svizzera, il terzo di questo primo tempo che è giunto al 37esimo minuto. 2-0, per chi si fosse messo un po' in ritardo all'ascolto, 2-0 maturato nel giro di 6 minuti, prima con il rigore trasformato da Brelembolo e poi da Ndoye su un'azione verticale tramutata in rete appunto dal giocatore del Nottingham Forest. Ancora Vargas dalla bandierina, pallone lungo, salta la parata di Abu Alaglia, il colpo di testa centrale era firmato Brelembolo, vicino dunque alla doppietta, riuscito a vincere il contrasto fisico, è davvero possente l'attaccante rosso-crociato rispetto al suo avversario diretto in quella circostanza che era Alarab, uscito col piede di testa ma non ad indirizzare la palla nell'angolino. Ancora Zakaria, un po' di leggerezza nel tentativo di cross, ancora un stop sbagliato di Giaca, retropassaggio complicato di Ndoye verso Mbogo che si deve lanciare per evitare il corner, preferisce concedere una rimessa con le mani agli avversari, sarà battuta, sì, già battuta da Almardi, quindi all'indietro si va verso Alarab. Sulla destra è tornata verso la linea di centrocampo al Rosan, quindi Haddad, il capitano 32enne, uno dei quattro giocatori che militano in un club di casa della Giordania, l'Al Hussein. Oltre a lui ci sono Abu Laila, Almardi e Al Rosan. Propulsione offensiva sulla sinistra della Giordania che poi si accentra con Almardi, l'attacco per la sovrapposizione di Abu Taha, ancora il 20 a proteggere il pallone del tentativo di soffiarglielo di Akanji, e poi in chiusura lo stesso Akanji con Freuler, vanno a recuperare il pallone, Freuler in mezzo alle gambe per Akanji, perde il contrasto, poi però c'è Abu Taha che con il vigore di andare al contrasto ha toccato il pallone in maniera potente, finito sul fondo, nulla di fatto, quindi solamente una rimessa che Mbogo andrà a battere, già battuta verso Elvedi, quindi Ebischer che nonostante abbia giocato sì da titolare ma in una squadra retrocessa dalla Serie A, vale a dire il Pisa, in nazionale riesce insomma a trovare spazio anche in un ruolo non propriamente il suo, e oggi protagonista con un assist al raddoppio rosso-crociato di Ndoye, poi Elvedi che interviene da dietro in maniera irregolare però su Altamari, la palla l'ha presa ma ha preso anche le caviglie del 10 avversario, e l'arbitro che intima a Elvedi di andarci piano con questo tipo di interventi da dietro. Altamari però è già in piedi, sarà lui probabilmente a battere la punizione. Giordania che non dispone di giocatori particolarmente possenti da andare a vincere duelli soprattutto aerei, anche se l'impressione è che il calcio di punizione sarà battuto proprio alzando la palla in due a chiamare lo schema, proprio palla alta sul secondo palo, di testa però ci arrivano, ancora un colpo di testa di Al Rosan che insiste, palla forse uscita, e infatti si alza la bandierina del primo assistente Anders Olofdahl, e quindi altra rimessa dal fondo affidata a Mbogo a 5 minuti dal 45esimo sul risultato di 2-0 per la Svizzera, che lo ricordiamo debutterà il 13 di giugno negli Stati Uniti alla San Francisco Bay Arena di Santa Clara contro il Qatar, poi il 18 a Los Angeles contro la Bosnia e il 24 a Vancouver contro il Canada. Questa l'agenda del gruppo B per la nazionale svizzera, favoritissima alla vittoria appunto di questo girone. Intanto sventaglia Giaca per Zakaria, triangolazione con Ndoye, poi fa partire un traversone teso ma direttamente sul portiere avversario che cattura senza problemi, poi palla a terra al Rosan per Haddad, sale il lancio in avanti a cercare Altamari, anticipato di testa da Akanji, quindi Giaca un po' debole il suo passaggio per Elvedi, non perdono palla però i nostri, ancora Giaca alza la testa, l'apertura morbida per Ndoye, supera la linea di centrocampo, lo scambio con Manzambi all'indietro, ancora si riparte da Zakaria, Akanji ed Elvedi, quindi ancora Akanji, non vanno in pressione i giordani,
1: Davvero poca cosa però questa Giordania, Paolo. Stavo giusto dando un'occhiata anche alla panchina della formazione ospite, se c'è eventualmente qualche giocatore che gioca quantomeno in Europa, per dare magari un po' più di vigore alla formazione appunto giordana. Però vedo giocano tutti nella penisola araba o comunque in Egitto, dunque credo la formazione sia più o meno questa, quella della Giordania.
0: Sì, nonostante non siano state ancora certificate le convocazioni dei 26 a comporre la rosa della Giordania, intanto Manzambi prova a farsi largo sulla destra, si avvicina alla bandierina del corner, prova a puntare l'uomo, serie di finte, lo scarico all'indietro per Randoie, quindi a Freuler, si insiste lì su quella corsia, poi Zaccaria all'indietro, centralmente a Kanji, c'è spazio ora sulla sinistra, ma si insiste ancora, Giacca filtrante di Freuler per Manzambi, che non aveva capito credo le intenzioni del compagno, si aspettava credo Manzambi di ricevere poi il pallone su una sponda di Embolo, che infatti si è disperato con Freuler, poco male. La Giordania prova a ripartire mentre la regia del Kibum Park è andata ad inquadrare il settore in cui sono seduti i familiari di Manzambi, che negli ultimi minuti si è un po' spento soprattutto dopo il 2-0, ma sicuramente è stato un ottimo protagonista della prima parte di questo primo tempo. Ancora Manzambi che vuole il pallone, evita un avversario, porta palla, l'apertura per Randoie ed esterno precisa, ancora Randoie di prima, il traversone basso un po' debole, comunque guadagna quantomeno un corner perché Al-Arab allontana malamente, nonostante non fosse pressato, ha spedito in calcio d'angolo il quarto di questa partita per la Svizzera. Ancora Vargas e tutti battuti da quella posizione, ovvero dalla destra. E c'è Giacca che voleva il pallone, aveva capito però questo schema al Mardi, che infatti si è avvicinato al capitano dei Rossocrociati. E pallone che potrebbe arrivare a Ebischer fuori dall'area di rigore tutto solo, palla che invece va in area di rigore sul secondo palo dove non c'è assolutamente nessuno, e quindi riescono ad allontanare il tentativo di tunnel su Freuler di Altamari. Freuler troppo esperto per cadere in questo giochetto, nonostante lo avesse provato il più talentuoso elemento della formazione avversaria. Ancora Altamari, il suggerimento verso Al-Rajdan in fallo laterale, Zaccaria momentaneamente a sinistra prima di riprendere la sua posizione. Ancora Giordania che sale di qualche passo con Al-Arab, tra le linee trova Al-Arab Abdeh, ancora il numero 8, quindi Al-Rajdan un po' passiva qui la Svizzera sui 16 metri, si frappone con grande senso difensivo Ebischer, poi Elvedi riesce a toccare per Freuler di prima, malamente per Manzambi, errore tecnico qui di Freuler, concede una rimessa in attacco alla Giordania quando sta per scadere il 45esimo minuto di questo primo tempo. Il cross in mezzo, Akanji allontana di testa, rincorre il pallone Vargas in anticipo però Abu Al-Nadi, indietro per Al-Arab nel cerchio di centrocampo, il lancio per Altamari di testa, capisce tutto Elvedi e poi mettono palla a terra ancora gli elvetici con Giacca, e quindi Elvedi di nuovo, Rani Giacca. 7 minuti di recupero in questo primo tempo, un po' tanti a mio avviso, è vero che sono stati due gol, c'è stato anche l'interruzione per il VAR, però 7 minuti francamente. È anche vero che in questa amichevole vengono già adottate le regole che saranno adottate ai mondiali, quindi c'è anche, bisogna affrettare le rimesse in gioco con le mani, bisogna affrettare le rimesse dal fondo.
1: Non no, però rimini. Paolo, 7 minuti sono ingiustificabili, non ci sono stati cambi, non ci sono state interruzioni, invece c'è stato il cooling break, però saranno un paio di minuti, ne aggiungiamo altri 2 volendo per il VAR, fa un massimo di 4, 7 mi sembra un po' eccessivo.
0: Sì, appunto l'impressione che hanno avuto un po' tutti qui in tribuna stampa, e ci si sta guardando un po' negli occhi, domandandosi appunto il motivo di questo lungo recupero. Intanto il primo minuto se n'è andato, dei 7 decretati, Freuler fa girare palla, ormai il ritmo che è calato drasticamente, buona parte dei giocatori in campo stanno camminando. 2-0, lo ricordo, il punteggio in favore della Svizzera. E anche qui a San Gallo comunque si sta preparando magari al caldo che potrebbe trovare, penso soprattutto a Los Angeles nella seconda partita, ma anche alla San Francisco Bay Arena. Tanto le finte di Manzami, doppi passi, entra in area dalla sinistra, va sul fondo e qui si lascia cadere, non c'è assolutamente nulla, ha ricevuto una spallata ma ha lasciato insomma molli le gambe cadendo a terra. Non c'è assolutamente qui a rigore nell'intervento di Haddad su Manzambi. Riparte la Giordania con Al-Arab sulla destra per Haddad, il pressing timido degli svizzeri con Manzambi. Al-Tamari affrontato in maniera vigorosa a Elvedi, che insomma usa le braccia come se non fosse un amichevole, prende seriamente questo tipo di duelli personali Nico Elvedi, reduce da una stagione positiva dopo che quella precedente

0: momento non può essere riuscito, non tanto per demerito di Zaccaria, Patrick, ma proprio perché gli avversari non lo hanno messo un granché in difficoltà.
1: Sì, no, appunto, stavo proprio guardando da quella parte, non hanno praticamente mai giocato i giordani, quindi dare una valutazione a Zaccaria in questi primi 48 minuti viene difficile, però vediamo se magari nel secondo tempo riescono a punzecchiarlo un po' di più, a metterlo un pochino in difficoltà, ma dubito.
0: Sì, sempre che rimanga in campo, perché come dicevo inizialmente l'intenzione di Moratti Achine è quella di far giocare praticamente tutti, fatta eccezione credo per Kobel, infatti ci sarà spazio per il debutto di Keller. Intanto con la Svizzera scatta forse in fuorigioco Ndoye, però gli viene portata via la palla da Buonanotte e quindi il rilancio ancora maldestro, intercetta di testa Zaccaria, pallone che però ricade sui piedi di Al Rajdan, che apre il gioco sulla destra per Haddad, il capitano, anche lui fa partire un lancio così un po' a casaccio che finisce sul fondo. Anche in questo caso i giordani non devono noi dobbiamo pensare alla Svizzera, però qui fanno partire dei lanci con nessuna torre, nessun giocatore d'attacco fisico in grado di arrivare su questi palloni aerei, quindi un lancio è come buttare via il pallone, e infatti Haddad è incappato in questo errore. Giacca, scambio ravvicinato con Froller, ancora Giacca un po' leggero, riesce a mantenere il possesso del pallone, diciamo che non è proprio la fotografia della voglia fatta giocatore per Granit Xhaka, che spesso e volentieri insomma le amichevoli le affronta un po' così in pantofole, se mi permettete l'espressione. Ancora Xhaka, che ha rischiato di mandare in porta, lo ricordiamo, poco dopo il vantaggio svizzero al Tamari, servendo un retropassaggio scellerato proprio al numero 10, che poi si è fatto però ipnotizzare dall'ottima uscita di Mvogo. Siamo quasi giunti alla fine del primo tempo, ancora un minuto e mezzo abbondante di recupero dei sette decretati, in anticipato Manzambi, attenzione alla ripartenza della Giordania, la trivela tentata da Almardi che non va a buon fine perché è rimpallata dagli stinchi di Zaccaria. Siamo già dalle parti di Perella, Embolo, Travers, triangolazione con Manzambi che poi conclude col mancino, alzando un po' troppo la traiettoria. Si dispera Manzambi, ma come detto è una delle note positivissime di questa amichevole in terra sangallese della nazionale rosso-crociata. Ultimo minuto in corso dei recuperi, e qui vediamo i limiti della Giordania nel voler uscire dalla zona 1, dalla zona difensiva, palla al piede. È bastato un pressing nemmeno troppo forsennato di Manzambi per mettere in difficoltà i bianchi vestiti, che ora fanno partire un lancio per Altamari, intercetta di testa Elvedi, la conclusione da parte di Olvan, che finisce a lato. Credo che Mvogo in questo caso non fosse molto ben posizionato, anzi no, rivedendolo da dietro si sarebbe buttato in tempo in caso che il pallone fosse finito nello specchio della porta. Invece la conclusione di Olvan è finita a lato, e ora tutti che aspettano il duplice fischio che manderà negli spogliatoi Giordania e Svizzera. Svizzera in vantaggio 2-0, ancora il tempo per un lancio di Akanji per Brelembolo in area di rigore, Brelembolo cicca la conclusione e poi c'è ancora un contatto con un avversario, con Alla Rosanna, rimasto a terra Brelembolo. In un primo momento, un primo contrasto credo regolare, ha impedito a Brelembolo di colpire a pieno, poi però credo che dei tacchetti sul retro della caviglia Brelembolo forse li ha sentiti. Rimane a terra lamentandosi Embolo mentre il gioco prosegue, quando è scaduto già da 30 secondi il primo tempo. L'arbitro lascia correre, ora fischia e va al VAR. Anche in questo caso va al VAR, insomma non una gran figura la direzione del norvegese Sagi. Viene richiamato il VAR mentre la palla non era ancora uscita, però dopo che l'interruzione stentava ad arrivare l'arbitro è legittimato ad interrompere il gioco per andare a vedere il VAR e c'è un

0: Secondo rigore per la Svizzera.
1: Sì Paolo, lo sgambetto è netto.
0: Dicevo, il primo contatto credo che fosse regolare, quando poi Prelembolo non è riuscito a calciare bene, e nel secondo però è andato a terra e c'è Granit Xhaka che ora si impossessa del pallone al 45 più 9. Xhaka calcerà questo secondo rigore della partita, il precedente che ha aperto le marcature al 28esimo. Granit Xhaka non ha ancora posizionato il pallone sul dischetto, lo fa in questo momento Granit Xhaka, che oggi festeggia le 145 presenze, potrebbe segnare la sua 17esima rete in maglia rosso-crociata. La rincorsa di Xhaka, tirerà con il mancino, parte Xhaka, tiro gol, spiazzato ancora una volta l'estremo difensore avversario, angolo opposto rispetto a Prelembolo, 3-0 per la Svizzera. Svizzera che con il minimo sindacale sta facendo vivere al pubblico di casa una giornata, un pomeriggio positivo, e finisce qui il primo tempo. L'arbitro Soghi manda le due squadre negli spogliatoi. Svizzera 3, nonostante il tabellone del Kibun Park segni 5, il tabellone del Kibun Park segna 5-0, anche se il risultato è di 3-0. Reti di Prelembolo su rigore, Ndoye il raddoppio e ancora Granit Xhaka su rigore. Studio.
1: Grazie dunque Paolo Laurenti, primo tempo nettamente dominato dalla nazionale svizzera. Prima di un po' di musica, un altro aggiornamento che riguarda l'hockey, la finale per il bronzo ai mondiali, 17esimo del primo tempo e clamorosamente, ma forse nemmeno troppo, Norvegia avanti 1-0 nei confronti del Canada, lo ricordo alle 20:20 la finale tra Svizzera e Finlandia. Alle 15:57 un brano musicale, in Man at Work, e poi l'informazione delle 16:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini. Non trova a sostegno convinto la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA per finanziare le spese dell'esercito. È quanto emerge dalla procedura di consultazione che si è chiusa ieri e che mostra soprattutto una certa freddezza, diciamo così. Anche a causa dell'instabile situazione geopolitica, il governo vuole potenziare gli armamenti stanziando 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni, spesa questa da compiere con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti. A livello partitico, favorevoli, seppur con qualche distinguo e riserve, si sono detti PLR e il centro. Pollice verso, per contro, è stato espresso da PS Verdi. Critiche sono giunte anche dall'UDC, convinto che la spesa possa essere affrontata con altri mezzi e risorse. Berna non deve introdurre un obbligo per ristoranti e alberghi di accettare pagamenti in contanti. È la posizione espressa dal governo cantonale, che raccomanda di respingere una mozione presentata da UDC, PLR, Centro, Verdi Liberali e Unione Democratica Federale. Partiti convinti del fatto che i soli pagamenti elettronici o digitali penalizzerebbero soprattutto gli anziani e le persone senza una carta di debito o credito. Un tema che non mancherà di far discutere. L'ultima parola spetterà ora al Gran Consiglio. Si aggrava il bilancio dei disordini scoppiati ieri sera in Francia, a margine dei festeggiamenti degenerati in saccheggi e atti di vandalismo per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Le autorità francesi parlano di quasi 800 persone fermate per gli scontri tra tifosi e forze dell'ordine, quasi 500 dei quali nella sola regione di Parigi, dove c'è stato anche un morto per un incidente stradale e un ferito grave. Nei tafferugli, definiti da più parti inaccettabili, più di una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti. A Malta, il partito laborista guidato dal primo ministro uscente Robert Abela ha vinto le elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte ieri. Un risultato importante che gli conferisce un nuovo mandato per guidare il paese, il quarto consecutivo, un record. Un successo salutato dai fuochi d'artificio sull'isola del Mediterraneo, che conta poco più di 550.000 abitanti.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a questa sera in tutto il paese, da prima previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e primi rovesci e temporali. Domani a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, oltre Alpi al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
4: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa verso la galleria. Nei Grigioni ci sono tuttora delle colonne con attese di 25 minuti circa sulla A13 tra Rotenbrunnen e Bonaduz in direzione di Coira. Altre code si sono poi formate nella regione di Soletta sulla A1 tra Krickstetten e Unsingen per chi viaggia in direzione di Zurigo.
0: E musica.
1: Siamo alla pausa di Svizzera-Giordania. Rosso Crociati avanti 3-0 dopo i primi 45 minuti. E tra una decina inizierà la ripresa. Per quanto riguarda invece l'hockey su ghiaccio, sono andati alla prima pausa da un minuto. Canada e Norvegia, si gioca per il bronzo ai mondiali che si giocano nel nostro paese. Norvegesi avanti 1-0 appunto dopo 20 minuti. Alle 20:20 e si sfideranno per l'oro per il trionfo mondiale la nostra Svizzera. E la Finlandia, per quanto riguarda invece il tennis, è eliminata agli ottavi di finale della Roland Garros Belinda Bencic in 3-7 dall'Ucraina a Svitolina dalle 16:30, o meglio non prima delle 16:30, scenderà in campo anche Gilles Teichmann contro la russa Andreeva. Questo il quadro dei risultati. Come ha detto, abbiamo ancora qualche minuto da spendere per ascoltare la musica di Rete 1. Allora spazio all'inconfondibile Dire Straits.

0: Ci perdonerà Lisa Stansfield, ma sta per ricominciare Svizzera contro Giordania. È il secondo tempo, 3-0 dopo i primi 45 minuti. E nell'altro incontro in corso, quello del mondiale di hockey, si gioca per il bronzo a Zurigo tra Canada e Norvegia. È terminato il primo tempo con la Norvegia avanti 1-0. Come anticipava Paolo Laurenti, girandola di cambi da parte di Murat Yakin, allora andiamo a San Gallo proprio da Paolo Laurenti per dirci chi esce e chi entra.
1: Sì, stiamo cercando di capire perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambi, quindi partiamo dal portiere, fuori Ngogo, dentro Keller, debutto in maglia nazionale per il portiere rossocrociato dello Young Boys, poi fuori anche Elvedi e Zaccaria, dentro Rodriguez e Hackets, fuori Freuler, dentro Yashari, fuori Vargas e Ndoye, dentro Fasnacht e Amdouni, e poi me ne manca uno, dentro Widmer e fuori, e quindi rispetto al primo tempo Manzambi, ecco qui, quindi Svizzera che si appone, vediamo se cambia lo schieramento, no, sempre difesa a 3, è un 3-2-4-1. Se così mi viene da un 3-4-3 comunque ancora. Cioè Keller in porta. I tre difensori sono Rodriguez, Akanji centrale e Hackes a destra. A centrocampo Yashari con Giaca. Sulle corsie laterali ci sono Ebicesa a sinistra, a destra Widmer. E quindi il terzetto d'attacco è composto da Amdouni, Fasnacht e Brelen Bolò, che è rimasto ancora in campo. Squadre ripartite sulla 3-0 per la formazione rossocrociata, frutto delle reti di Brelen Bolò al 28esimo del primo tempo su calcio di rigore per fallo su Freuler, raddoppio di Ndoye con una bella verticalizzazione Mvogo Ebischer finalizzata appunto dall'esterno del Nottingham Forest, e terzo gol al nono minuto di recupero del primo tempo, ancora su rigore di Giaca per un fallo su Embolo. Giro palla ora della Svizzera, che da quando ha battuto il calcio all'inizio della ripresa non ha mai perso il possesso del pallone, quindi è passato un minuto e mezzo di ininterrotto fraseggio. Il lancio ora di Akanji in direzione di Widmer, tocca di indietro di testa per il capocannoniere della Super League Fasnacht, uno dei due elementi in rosa che militano appunto nel campionato svizzero, l'altro è il compagno di squadra oggi anche in porta assieme, ovvero Keller. Intanto Amdouni, subito l'accelerazione, Amdouni, conclusione, la parata di Abulaila, e quindi buone indicazioni al secondo minuto in campo con la maglia rossocrociata. Zecchi Amdouni guadagna una corner, il quinto dopo questa bella iniziativa personale, limite del rigore dentro, lanciando se stesso praticamente, dando la conclusione, respinta in corner dal portiere, lui che non veste la maglia esattamente da un anno, dalla scorsa tournée negli Stati Uniti, quando andò a segno anche nell'amichevole contro il Messico. Ci prova ancora Amdouni dalla distanza, dopo che appunto il Qatar aveva allontanato parzialmente il pallone, il suo destro è finito un metro e mezzo a lato del palo alla sinistra del portiere della Giordania, quindi sta subito dimostrando un grande voglia il giocatore del Burnley. Vedremo se poi sarà ancora di questa squadra al termine del mondiale. Burnley, lo ricordiamo, retrocesso dalla Premier League alla Championship inglese, quindi magari Amdouni vorrà provare insomma a rimanere nel massimo in campionato. Burnley, che era stata anche la squadra precedente di Hannes Delcroix, centrale della Lugano, nazionale haitiano. Intanto recupera palla Rodriguez, Fasnacht, conclusione, la parata ancora di Abulaila, sulla ribattuta è arrivato con un pizzico di ritardo ancora Amdouni, però pericoloso anche Fasnacht, che è andato vicino a ritrovare il gol in maglia rossocrociata 5 anni dopo l'ultima volta. Andò a segno infatti nelle qualificazioni verso i mondiali in Qatar contro l'Irlanda del Nord. Già due o tre occasioni, quindi buon atteggiamento degli elementi che sono intervenuti nel secondo tempo in maglia rossocrociata. Tanto fa girare palla per la prima volta in questa ripresa la Giordania, quando se ne sono andati già 5 minuti con il tentativo sempre del solito Altamari di servire la palla in profondità a Badawi, uno dei 5 nuovi giocatori della Giordania. Il tentativo di cross proprio del 28 Badawi e primo corner guadagnato dalla Giordania, mentre sullo schermo gigante viene riproposta la parata di Abulaila sul tiro da dentro l'area di rigore di Fasnacht. Corner corto battuto dai giordani, che però subiscono il pressing dello stesso Fasnacht, poi anche di Yashari, coinvolto addirittura il proprio portiere per l'incapacità di rimanere pericolosi sul fronte d'attacco. Sugli sviluppi di questo primo corner battuto, ancora Giordania comunque con Obaid, altro giocatore entrato dalla panchina, e poi il tentativo di Abu Taha, che invece aveva già disputato il primo tempo, tentativo di cambio di gioco rimpallato però dalla schiena di Widmer, palla in fallo laterale, ancora Giordania con la Svizzera che si limita a spostarsi in blocco cercando di chiudere poi passaggi filtranti. Infatti Giordania che ancora una volta è costretta a retrocedere addirittura verso il proprio portiere, sicuramente il migliore in campo tra reti subite ma anche un paio di buoni interventi. C'è il passaggio verso Baid, il lancio in profondità, attenzione un po' a scoperta, attenzione Altamari, il recupero in chiusura di Ebischer, ancora Giordania, conclusione, la rete di Facuri. Non ci è potuto arrivare Keller, qui completamente scoperta, sono saltate un po' le posizioni, ha preso credo fuori posizione anche Akanji, perché il centrale di difesa era Rodriguez, aveva recuperato di gran carriera Akanji, la palla però è rimasta lì al limite dell'area di rigore, si è completamente tagliato fuori Akanji che è rimasto in avanti, la palla come detto è rimasta lì e la conclusione sul primo palo da fuori area del numero 11 Facuri, 3-1, quindi la gioia anche per la nazionale che ai mondiali se la vedrà, lo ricordiamo, il 16 inserita nel gruppo J, il 16 di giugno contro l'Austria, il 23 contro l'Algeria e il 28 a Dallas contro l'Argentina. Però qui Akanji è un po' come Giacca, sembra essere un po' allergico, che qui passaggio sbagliato a Fasnacht di Akanji, sembra un po' essere un po' allergico alle amichevoli, insomma i due giocano in pantofole e però a volte non sempre può essere sufficiente anche contro queste rappresentative, Patrick.
0: Sì, assolutamente. Aggiungiamo magari che poi giocano in pantofole, però pretendono di giocare queste partite, perché sappiamo soprattutto Giacca esce con poca voglia dal campo quando viene sostituito anche nelle amichevoli. Comunque nota di merito anche al numero 20, Paolo, della Giordania, che ha mandato fuori giri anche Rodriguez, che è Abu Taha, con quel suo tocco è riuscito a mandare fuori giri Riccardo Rodriguez. Poi diciamo non un grandissimo esordio, non un esordio da sogno con la maglia nazionale per Keller in porta, che al primo tiro praticamente ha preso gol.
1: Esattamente, sì, è durata 7 minuti l'imbattibilità al debutto di Marvin Keller. Non grandissime colpe, forse poteva coprire leggermente meglio il primo palo, però insomma poteva anche aspettarsi magari un tiro a giro sul secondo, è rimasto lì, ha tentato il tuffo senza però riuscire ad arrivare. Peccato, perché comunque la Svizzera aveva approcciato bene la ripresa con quelle due occasioni di Hamdouni e anche quella di Fasnacht. Ora il rilancio in avanti, ancora scavalcato a Kanji, però alle sue spalle c'è Akets che riesce ad appoggiare di testa verso Keller, in mezzo ai due rossocrociati, ha provato a inserirsi ancora una volta l'autore del 3-1, Facuri. La Svizzera ora che disimpegna sulla sinistra con Ebischer, all'indietro per Rodriguez, Akanji. Yashari viene ignorato, si va ancora verso Rodriguez, quindi Ebischer centralmente per Amduni, in una posizione trequartista, il tunnel su un avversario, l'apertura per Widmer, lato corto del rigore, il traversone raso terra, nessuno che ha aggredito il primo palo, anche un po' debole il cross di Widmer che ora duella fisicamente con Abuta, alla meglio il capitano del Mainz, poi Giaca strattonato vistosamente, fischia al fallo il direttore di gara, calcio di punizione che Giaca vuole battere velocemente, poi preferisce posizionare meglio il pallone, attendere l'arrivo di Akanji e Hackets che tenteranno di colpire di testa. Punizione che Giaca batte con il suo mancino, pallone morbido, un po' basso, infatti respinge la retroguardia del Giordania, voleva il lancio in profondità l'autore della rete della bandiera, anche perché ancora una volta la Svizzera era un po' troppo sbilanciata in avanti. Ora c'è Altamari che si sta toccando la coscia, forse un problema muscolare per il 10 della Giordania, anzi no, lo vediamo ora scattare, quindi solo un dolorino passeggero, mentre la Svizzera recupera palla con Rodriguez, Giaca, l'appoggio per Embolo, scarico verso Widmer e poi lo scatto, il dai e vai di Embolo ignorato, si rimane a ritmi bassi con Hackets, Giaca e quindi Rodriguez sulla sinistra, ancora per Giaca, i due che ormai condividono un'eternità in maglia rossocrociata, loro che erano già in stanza assieme nel corso delle selezioni giovanili. Il passaggio sbagliato di Giaca, poi però un rimpallo lo premia, controllo qui difettoso di Amduni e quindi prova a ripartire ancora di gran carriera Alarab, passaggio in profondità per Facuri, serie di doppi passi, poi palla per Altamari, conclusione sul corpo di Widmer, Hackets poi all'indietro e c'è un calcio di rigore per una respinta con il braccio da parte di un rosso crociato. Si stanno chiedendo chi ha colpito con la mano, deve essere
0: Hackets,
1: sì, no, la schiena, pallone che è andato a colpire la schiena di Widmer, anzi il gomito di Widmer, in questo caso non è rigore perché il gomito era totalmente adiacente al corpo, e palla che è rimbalzata forse sulla mano di Hackets, però c'è un controllo perché mi sembra palla improvvisa che arriva a ridosso di Hackets dopo appunto il rimpallo sul corpo di Elvedi, e l'arbitro va a rivedere al VAR. A mio modo di vedere questo non è calcio di rigore perché è palla improvvisa dopo,
0: sì,
1: una
0: situazione inaspettata,
1: palla inaspettata.
0: Esatto.
1: Le mani tra l'altro di Hackets erano basse e Widmer comunque aveva il gomito adiacente, ha girato anche la testa.
0: Il tocco di gomito di Widmer non è assolutamente rigore. Vediamo cosa decide l'arbitro.
1: No, infatti non è rigore, esattamente. Insomma, l'arbitro non benissimo, per modo di dire, usando un eufemismo, infatti, non è calcio di rigore. Gioco che riprenderà con una palla d'arbitro al 13° della ripresa, con la Svizzera che dunque ha subito la rete del 3-1. Dopo un buon avvio di secondo tempo nel quale ha cambiato appunto 7 undicesimi. Passaggio sbagliato di Rodriguez, attenzione, favorisce ancora la Giordania che rimane sul fronte offensivo, provano la conclusione questa volta, la parata di Keller facile sulla conclusione di Sade, però insomma la concentrazione deve tornare a dei livelli minimi perché negli ultimi, dopo i primi buoni 5 minuti, gli ultimi 8, la Svizzera è un po' combinata di tutti i colori tra errori tecnici e posizionamenti sbagliati della retroguardia soprattutto.
0: È vero che rimane un amichevole, Paolo, però si sta giocando con un po' troppa sufficienza. Magari si è preso atto del primo tempo, della qualità tecnica inferiore, dell'inferiorità della Giordania, gli si è un po' sottovalutati al rientro dagli spogliatoi, però ecco, sarebbe un errore, non dico grave, però comunque un peccato, ecco, gettare alle ortiche i primi 45 minuti.
1: Esattamente, intanto fallo su Antuni, se riesce comunque a rialzarsi. Ecco, fanno bene anche questi colpi per prendere ancora più consapevolezza che l'infortunio ormai è alle spalle. Infatti si rialza Mduni mentre la Svizzera manovra sulla destra con Widmer, si sovrappone internamente Hackets, poi all'indietro per Yashari, sventaglia per Ebischer che tutto solo si divora l'occasione del 4-1 tentando di colpire al volo di piatto, palla alta sopra la traversa, grande palla di Yashari, in gioco lo scatto di Ebischer che in una sorta di sforbigiata ha colpito di piatto alzando sopra la traversa, però questa era una grossissima occasione da sfruttare per la Svizzera.
0: Eh sì, assolutamente, pallone servito col contagiri da parte di Yashari, è vero che forse non era semplicissimo perché è arrivato comunque forte sul piede di Ebischer che è arrivato, va detto, scomposto sul pallone, ha colpito di piatto, forse gli avesse dato di collo, sarebbe entrata con, anche in questo caso Paolo, non so se l'hai visto, c'era Embolo che si è messo le mani nei capelli e ha imprecato perché evidentemente voleva il pallone sui piedi, ma forse il passaggio a quel punto era ancora più difficile del tiro.
1: Intanto altri tre cambi in casa rossocrociata, fuori Ebischer, dentro Muheim, fuori Akanji, dentro Cömert, fuori Granit Xhaka quando siamo all'ora di gioco, dentro Givelsow che ha vissuto una buona stagione in quella di Siviglia, e quindi andiamo a seguire questa azione principalmente con Facuri che fa subito sudare Cömert, appena entrato Facuri sulla sinistra, entra in area, attenta alla conclusione, riesce a ribattere il corpo ancora di Widmer, però Facuri sta facendo correre, così ipotizzando una sorta di gioco di parole, la retroguardia rossocrociata. Siamo al 17° della ripresa, la Giordania ha creato più negli ultimi 4 minuti rispetto a quanto abbia fatto in tutto il primo tempo. Dicevamo formazione rosso-crociata ridisegnata, andiamo dunque a leggerla ancora una volta per intero con Rodriguez, Cömert e Hackets in difesa, sulle corsie laterali Muheim a sinistra, Widmer a destra, centralmente So, Yashari, Fasnacht, Amduni e Embolo, è il terzetto maggiormente offensivo. Svizzera che in questo momento sta difendendo a 5 proprio perché Widmer e Muheim si sono abbassati sulla stessa linea dei tre difensori centrali. Serie di passaggi da parte della Giordania ma perdono palla nella propria zona, poi Embolo in area di rigore, Embolo avanti al portiere, Embolo tenta lo scavetto in bocca al portiere Abulaila che è rimasto in piedi. Forse Embolo, più che disperarsi dell'occasione mancata dei compagni, ecco, questo tipo di occasioni non può permettersi di sbagliare. Ora attenzione, c'è ancora Amduni che travolge il portiere avversario. Non un grande spot per la freddezza sottoporta questa ripresa per la Svizzera, con Brelembolo e Ebischer a divorarsi due occasioni davanti al portiere avversario. Ancora una volta il limite un po' di una certa leggerezza, mentre Brelembolo va a scusarsi con Yashari che gli aveva servito ancora una volta un ottimo pallone e ha tentato senza guardare un pallonetto.
0: Erano due potenziali assist per Yashari in un quarto d'ora, sì, praticamente.
1: Sì. Indecifrabile pallonetto, perché il portiere aveva lasciato comunque scoperto tutto il primo palo, bastava un appoggino di piatto.
0: Ha ricordato forse in maniera...
1: Lo so, dimmelo, perché anche il collega
0: Dico Svizzera-Argentina.
1: Diego, bravo, bravo. Il pallonetto di Josip Drmić, come appunto Diego Medolago mi appena ha scritto su un foglietto. Sì, forse quello ancora più
0: quello era peggio,
1: visto l'importanza della posta in palio. È vero, quel pallonetto tentato ai ottavi di finale della Coppa del Mondo 2014 che la Svizzera perse ai tempi supplementari dopo una straordinaria partita nella quale era riuscita anche ad annullare Lionel Messi, che poi però riuscì a trovare il passaggio per Di Maria che insaccò la rete dell'1-0. E poi tutti si ricordano, oltre al pallonetto ancora sullo 0-0 però di Josip Drmić tentato e maldestramente sbagliato, anche quel palo clamoroso a due minuti dalla fine dei tempi supplementari di Blerim Gemaili. Si è ripresa a giocare, siamo al 20° della ripresa, 3-1 il punteggio. Qualche nuvola si sta affacciando sul cielo del Kibun Park, anche la temperatura un po' è calata, non è più così afoso. Mentre il gioco prosegue con Cemert, che chiama in causa Keller, che apre sulla sinistra per Rodriguez, va a lungo a cercare Yashari, passaggio preciso, Yashari tocca per Brelembolo, che protegge palla, si inserisce Fasnacht, però in netto anticipo su questo pallone che si è un po' allungato Fasnacht, alla Rab, che è forse il più preciso dei difensori giordani, sempre pronto a chiudere qualche buco dalla sua retroguardia. Ancora Cemert che allarga per Yashari, come diceva Patrick Locatelli qualche istante fa, autore di due assist a Ebisce Raembolo. Questi ultimi però hanno sprecato malamente davanti al portiere avversario. Hackez per Embolo, controlla male e quindi Alarab lo disturba, si impossessa del pallone e serve all'indietro il proprio portiere, che rilancia nella zona di Abu Ashish, giocatore anche lui entrato poco fa dalla panchina. Il tocco di mano di Widmer involontario, ma comunque fallo ravvisato dall'arbitro. Punizione che sarà battuta da Alarab. Lì nelle vicinanze verso Baid, quindi ancora Abu Ashish chiede la triangolazione che non si compie e quindi Cemert in anticipo sul proprio avversario. Keller, So, Cemert, è libero Widmer, viene ignorato, si va verso Hackez, Cemert sbaglia però il passaggio, ancora a Abu Ashish, mette in mezzo il pallone e poi Cemert che prova a rimediare al suo errore in fase di impostazione. Ancora un tocco di mano questa volta di Yashari, interviene l'arbitro, calcio di punizione dai 35 metri, zona centralissima ma molto distante dalla porta di Keller. Vediamo quale soluzione adotteranno i giordani.
0: Però Paolo, prendendo spunto adesso rapidamente prima del calcio di punizione dal passaggio sbagliato di Cemert, capiamo, è vero che sono entrati da 20 minuti sostituti, però capiamo anche perché alcuni elementi non vengono praticamente considerati da Murat e Yakin, cioè Cemert difficilmente giocherà al mondiale.
1: Tanto è convocato.
0: Sì, sì, certo, esserci ci sarà, poi magari si giocherà.
1: Esatto, a scapito anche di qualche altro elemento che magari avrebbe potuto iniziare a farsi una certa esperienza in ambito internazionale, mi riferisco ai vari Atekame o Brički. Fatto sta che la punizione per la Giordania non ha sortito effetti, non ha creato particolari pericoli alla porta di Keller, come detto però battuto al debutto dopo soli 6 minuti dalla conclusione sul primo palo di Fakuri. Sui sviluppi di un'azione che ha visto la retroguardia rosso crociata un po' sbilanciata e fuori posizione, soprattutto con Akanji. Riparte o ricostruisce da dietro ancora Cemert, sulla sinistra per Rodriguez, quindi di nuovo Cemert, c'è Widmer che attende la palla, attende un lancio sotto la nostra postazione, si prosegue però a rasoterra, Hackez per Yashari, si è abbassato sulla linea dei difensori per dare luce e qualità all'uscita dalla propria metà campo. Ancora Cemert, non un grande movimento in fase avanzata. Muaim praticamente non ha ancora toccato palla, però si dà da fare nel fintare scatti in avanti, venire incontro, ma viene ignorato. Ancora Rodriguez all'indietro per Cemert, quindi So. Si accende anche l'illuminazione del Kibun Park, le previsioni danno anche qualche pioggia, qualche goccia di pioggia. Intanto perde palla Hakazanzone, Fakuri entra in area, Cemert lo porta fuori, ancora Fakuri, vince un rimpallo all'indietro, c'è il lancio dalla parte opposta in area e poi non sfruttano l'occasione i giocatori ospiti con un altro errore di Hakez. Sempre in fase di impostazione, un lungo passarsi la palla in zona difensiva e poi la Svizzera l'ha persa, rischiando di subire anche la seconda rete. Fakuri però non ha tentato la conclusione. Tanto Rodriguez si lascia sfuggire al Ravabdet, che va a guadagnare un calcio d'angolo, mentre viene ordinato un cooling break a 20 minuti dal novantesimo, con, come detto, la Giordania che tra poco batterà il suo corner. 3-1 il punteggio. Facciamo ancora un salto allo studio da Patrick Locatelli.
0: Per aggiornare, la sfida per il bronzo ai mondiali di hockey si sta giocando da 10 minuti nel secondo tempo, dunque siamo esattamente a metà partita tra Canada e Norvegia, e gli scandinavi sono sempre avanti per 1-0 contro una Canada che hanno già rischiato di battere nei gironi e poi hanno perso all'overtime alle 20:20, lo ricordo, la finalissima tra Svizzera e Finlandia, con la Svizzera che tra l'altro affronterà il prossimo mondiale da prima nel ranking internazionale, non era mai successo, e questo è frutto di 3 finali consecutive. Dunque, indipendentemente da come andrà questa sera contro la Finlandia, la Svizzera sarà testa di serie numero 1 per il sorteggio del prossimo mondiale. Paolo, un'occhiata a quelli che stavano, o meglio, quelli che sono subentrati, i giocatori che sono subentrati, al di là dei due passaggi, dei due suggerimenti molto interessanti, Jashari si sta dando, insomma, la pena anche in difesa, un ottimo ingresso, ecco, è uno di quelli che probabilmente battaglieranno per avere un posto da titolare al mondiale, lui che comunque non ha giocato tantissimo quest'anno col Milan, solo 14 presenze.
1: Sì, mi sento di dire battaglia inutile quella di Jashari,
0: purtroppo sì,
1: a centrocampo i titolari sono loro, però condivido il tuo pensiero, ha avuto un ottimo approccio a livello di voglia di ricevere il pallone, di giocarlo, di averlo tra i piedi, e soprattutto si è reso protagonista di quei due ottimi assist per Ebischer prima e Embolo poi, che ha messo due assist che hanno messo i due giocatori, i due compagni davanti al portiere avversario, che poi però non sono riusciti a batterlo. Si è ripreso a giocare, quindi corner, dicevamo, con lo schema da parte della Giordania. Attenzione alla finta su Amdouni, la conclusione di puntina di Al-Azayez, che va a guadagnare un altro corner. Anche in questo caso molto passiva, molto ingenua la copertura difensiva della Svizzera, insomma presa un po' in giro da questo schema che ha permesso alla Giordana di entrare in area di rigore palla a terra e tentare comunque la conclusione. Altro corner, palla ora rimessa in gioco alta e c'è lo stacco imperioso di Arab che ha saltato in testa a Rodriguez, la conclusione però, il colpo di testa però è andato alto sopra la traversa, non è riuscito ad abbassare la traiettoria, a colpire con la fronte il difensore avversario rispetto a Rodriguez. Intanto la Svizzera che costruisce dal basso, Cemert posizione di difensore centrale, Hakez sul centrodestra, Widmer, ora palla di ritorno per Hakez e quindi di nuovo Cemert, a salire un po' Rodriguez, il corridoio per lo scatto di Itten, che nel frattempo è entrato al posto di Braylen Bolo durante il cooling break, quindi in campo non c'è nessun elemento rossocrociato che aveva iniziato il primo tempo e come già aveva annunciato Murat Yakin. Itten, lui che è di casa, se vogliamo così dire, è qui a San Gallo, visto che ha vestito la maglia dei biancoverdi qualche anno fa, e lui che al momento è svincolato, ha terminato la stagione con la Fortuna Düsseldorf, ha retrocesso in dritte liga in Germania nonostante le sue 15 trasformazioni. Prova il pubblico di casa a rianimare questo secondo tempo, sicuramente sottotono da parte della formazione rossocorociata. Mancano 15 minuti abbondanti più recupero al termine di questo confronto. Quella svizzera avrà un giorno di riposo domani e partenza fissata alle 13.30 da Zurigo martedì 2 giugno alla volta di Los Angeles, e poi il trasferimento a San Diego, dove appunto la selezione rossocorociata ha il suo quartier generale per allenarsi, per prepararsi definitivamente ai tre appuntamenti del gruppo B, che se poi lo ricordiamo già il 6 affronterà un amichevole contro l'Australia nello stadio di San Diego. Rodriguez per Keller, pallone all'indietro e poi pallone di ritorno ancora per Rodriguez, in avanti Amduni, che dopo aver giocato ottimi primi 10 minuti è andato un po' spegnendosi. So per Yashari, Yashari il controllo verticalmente ancora per Amduni, non si intende, non si capisce con Fasnacht, preso in controtempo, e quindi Giordania che prova a risalire il campo affidandosi al Zaizè, quindi il numero 2 Abu Ashish che fa sponda, e poi intervento di Abu Taha che tiene il pallone sul fronte offensivo, lo protegge bene, attende l'arrivo anche di Al Rawabdeh, sale anche Sadè, svizzera che si è chiusa la protezione della propria tre quarti, ancora il numero 20 della Giordania Abu Ashish, il laterale di sinistra all'indietro per Obaid, riparte da Al Arab la Giordania, svizzera che non accenna pressing, ora attenzione, prova ad accelerare la Giordania, si fa vedere sulla destra Al Zaizè, ancora sull'estrema destra per un compagno, poi Fakuri sul fondo, mette in mezzo, tenta il tacco Abu Taha, ma Fakuri è davvero una spina nel fianco in questa ripresa per i difensori rossocorociati, molto agile, scattante, veloce, autore tra l'altro e soprattutto della rete per il momento della bandiera. Ora brutto impatto involontario ma sulla testa di Assadè, che rimane a terra dolorante, dunque l'arbitro proprio per sincerarsi delle condizioni del giocatore a terra si è scontrato con Itten, ha fermato il gioco, però è in grado di rialzarsi, si riprenderà dopo altri tre cambi in casa Giordania il gioco con una palla d'arbitro. Tanto sempre più scuro il cielo di San Gallo, prevista anche pioggia, vedremo se i giocatori riusciranno ad evitarla mentre si trovano in campo, manca infatti un quarto d'ora scarso, ma poi ci sarà un corposo recupero, visto che nel primo tempo ci sono stati 9 minuti, non oso immaginare quanti ce ne saranno visti i cambi, vista l'interruzione dei cambi in questa ripresa. Al 90esimo, dato calcio di punizione, Muaim riesce a toccare di testa e la Giordania si avvicina alla Svizzera nel conteggio dei corner, 4 contro i 5 della formazione rossocorociata, che non ne ha battuti in questo secondo, anzi ne ha battuto uno in questo secondo tempo. Corner, mentre qualche spettatore cercando di evitare la pioggia credo stia già abbandonando lo stadio, il pallone lì nell'area piccola non esce, Keller, e poi Rodriguez che allontana alla viva il parroco, mentre Yashari prova a vincere un duello, era attenzione Fasnacht, sbaglia la retroguardia della Giordania, Fasnacht, il gol la rete di Fasnacht con l'incredibile errore di Sadé, che nel tentativo di passare il pallone all'indietro verso il proprio portiere non è riuscito ad impattare bene. È uscito un mezzo passaggio sul quale si è affiondato Fasnacht, che 5 anni dopo è tornato a segnare in maglia rossocrociata firmando il 4-1, quinta rete per lui in 22 presenze, e alla fine la spazzata alla viva il parroco di Rodriguez si è trasformato quasi in un assist per Fasnacht, anche se l'assist gliel'ha gentilmente fornito un avversario, ovvero Sadé. Quindi al Kibun Park, quando siamo al 34esimo della ripresa, Svizzera 4, Giordania 1.
0: Sì Paolo, per un mezzo secondo ho avuto il timore provasse lo scavetto anche Fasnacht a quel punto, perché lì ci poteva stare, c'era lo spazio, c'era la distanza, però ecco che è stato più saggio di Embolo e ha trafitto per la quarta volta il portiere della Giordania. Ne approfitto rapidamente per dare un aggiornamento anche per quanto riguarda la finale per il bronzo ai mondiali di hockey, perché la Norvegia, quando mancano 26 minuti all'ultima a sirena, si è portata sulla 2-0 nei confronti del Canada. Dunque continua a stupire, continua a sorprendere questa giovane Norvegia.
1: Si potrebbe dire anche continua a deludere il Canada, perché tra Olimpiadi e Mondiali, insomma, beffato in finale alle Olimpiadi contro gli Stati Uniti e magari nemmeno una medaglia ai Mondiali, insomma, in Canada non penso saranno molto contenti. Torniamo però in diretta qui è da San Gallo, con la Svizzera che poco fa ha siglato il 4-1 con Fasnacht. E lo diceva comunque Murat Yakin, insomma, sarebbe stato un po' complicato giustificare la mancata convocazione del capocannoniere della Superliga, comunque con 18 reti. E Fasnacht ha comunque saputo, benché si tratti di un amichevole, benché si tratti di un gol contro un avversario ormai con poco da dire dalle limitazioni tecniche piuttosto evidenti, un gol che fa bene a Fasnacht, che comunque gli va riconosciuto anche un importante contributo in una partita storica del recente passato della nazionale svizzera, vale a dire l'ottavo di finale dell'Europeo del 2021 contro la Francia, perché una volta entrato riuscì a recuperare un paio di palloni che permisero poi appunto alla Svizzera di tornare in parità, Svizzera che poi andò, lo ricorderete tutti, a superare la Francia ai calci di rigore grazie alla parata decisiva di Sommer su Mbappé. Ancora Iten, conclusione, ci arriva con le unghie, con la punta dei guantoni a deviare in corner a Bulaila. Qui un bel diagonale intelligente di Iten, non particolarmente potente, ma nel tentativo di prendere in controtempo il portiere, che invece è riuscito ad allungare la mano sinistra abbassandosi a deviare in corner. Sesto corner, e mentre i giocatori in campo non riusciranno ad evitare la pioggia, perché è iniziato

0: file più protette dal tetto del Kibon Park. Qualche goccia l'avvertiamo anche noi, non ammettiamo che però l'abbassamento della temperatura è piuttosto ben gradito da chi sta raccontando questa amichevole, ormai giunta quasi alle battute finali. Il rilancio del portiere della Giordania a centrocampo, c'è un fuorigioco di rientro da parte di Efasnacht, anzi no, c'è un fallo a centrocampo su So, che reclama infatti il pallone per battere questo calcio di punizione. Sempre più veemente la pioggia e il vento soprattutto, che sta bagnando il pubblico, si sta anche divertendo, visto che una rinfrescata questo assolato pomeriggio sangallese ha riscaldato insomma le temperature. Intanto è rimasto a terra un giocatore della Svizzera dopo un contatto, si tratta di Muaim, dopo aver svirgolato il pallone che aveva rimbalzato sul terreno ormai reso bagnato dalla pioggia. Si diverte il pubblico saltando, incoraggiando ancora questi ultimi minuti di gioco. Gli svizzeri in campo, e sono saltati un po' tutti gli schemi, è saltato anche un po' l'interesse verso questa amichevole che la Svizzera conduce per 4-1. Rodriguez riparte da dietro, So, quindi Yashari, Cemert, ancora Rodriguez, il lancio a tagliare tutto il campo verso Widmer, salta di testa, la meglio su Abu Ashish, quindi anche Abu Zraik interviene sul pallone. Yashari gira su se stesso, il filtrante per Hamdouni strattonato e non può dunque arrivare sulla palla. Sempre più intensa davvero la pioggia che si sta abbattendo su San Gallo, rendendo quasi difficoltosa la visuale per i giocatori in campo.
1: Diventata una foresta tropicale San Gallo.
0: È davvero il tempo che il meteorologico che è cambiato nel giro di pochissimi minuti, perché fino a una decina di minuti fa c'era ancora comunque del cielo azzurro e ora invece siamo anche noi inondati dalla pioggia, che nonostante la protezione del tetto, davvero una bufera si è scatenata su San Gallo. Dobbiamo proteggere anche i nostri apparecchi perché non vengano insomma rovinati dall'acqua. Mentre il gioco prosegue con Keller, il passaggio ancora all'interno dell'area di rigore e buona parte del pubblico sta prendendo la strada del tunnel che porta ad un luogo sicuramente più asciutto. Mentre il gioco prosegue, come detto, però ormai l'interesse un po' di tutti è andato scemando. C'è il pallone ricevuto da Widmer che controlla senza riuscire ad essere preciso, proprio perché davvero il terreno ora è diventato viscidissimo per la pioggia. C'è il traversone in mezzo, il colpo di testa da parte di Fakuri, anzi di, in questo caso no, sì, proprio ancora di Fakuri, l'uomo più pericoloso della Giordania, la parata di Keller, che ha calcolato bene il rimbalzo sul terreno del Kibun Park. Ancora Itten, protegge bene il pallone, Widmer per Hackets, quindi Keller, Rodriguez sulla sinistra, poco fuori la propria area di rigore, Muaim l'esterno centralmente intercetta, poi anche i fulmini all'orizzonte, Hackets che chiude in area su Fakuri e poi l'allontanamento a 3 minuti dal 90esimo. Condizioni sempre più complicate. Mentre l'arbitro fa segno, chiudo qui, si indirizza verso il quarto uomo e anche credo gli allenatori. Siamo all'88esimo minuto. Non so se ci sia almeno la volontà di raggiungere

0: 90esimo. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco e credo che decreti la fine di questa amichevole 2 minuti e mezzo prima del suo naturale scadere. E quindi 2 minuti e mezzo prima del 90esimo finisce la prima amichevole della Svizzera, l'ultima in territorio rosso-crociato. Svizzera batte Giordania 4-1, frutto soprattutto di un positivo primo tempo, positivi i primi 5 minuti, poi però la Svizzera è andata un po' a perdere certezze e concentrazione concedendo la rete del 3-1 di Afakuri. Svizzera che ha siglato le reti con Embolo su rigore, Ndoye e Giacca ancora su rigore nel primo tempo, e dopo la rete di Afakuri, Fasnak ha siglato il 4-1 e ora tutta la nazionale che va a prendere l'applauso del pubblico, lo saluta prima, come detto, di imbarcarsi martedì alla volta di Los Angeles. Giro di campo bagnato, chissà che non possa essere giro di campo fortunato per la campagna svizzera ai mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti. Per la nostra nazionale e da San Gallo è tutto, linea che ritorna a Comano.
1: E grazie dunque Paolo Laurenti con appunto la curva rossocrociata che con uno striscione dice go for gold, andate a vincere l'oro, chissà che non lo possa già vincere questa sera invece la Svizzera dell'hockey. Dunque partita che termina 2 minuti prima del 90esimo, finale un po' insolito ma davvero come descriveva Paolo Laurenti al Kimun Park non si vedeva 2 metri di distanza per la fitta pioggia che si è abbattuta sulla città di San Gallo. Dunque Svizzera che batte Giordania 4-1. Detto della Svizzera invece dell'hockey che questa sera andrà a caccia dell'oro in finale contro la Finlandia dalle 20:20, è terminato il secondo tempo per la finale per il bronzo che oppone il Canada alla Norvegia. Scandinavia avanti 2-0 dopo 40 minuti, questo il parziale dopo appunto 2 tempi. Uno sguardo ancora al tennis prima di chiudere sport e musica, la prima edizione di sport e musica, perché la seconda parte inizierà alle 20:05 subito dopo il notiziario, subito dopo l'informazione delle 20 per raccontarvi appunto la finale dei mondiali di hockey. Il tennis, dicevo, con Belinda Bencic sconfitta negli ottavi di finale in 3-set da Svitolina, non prima delle 17:15 scenderà in campo l'altra rossocrociata impegnata, ossia Gillette Eichmann contro la russa Andreeva. È tutto per questa prima parte di Sport e Musica, ci risentiamo più tardi.
2: Sport e Musica.

0: Rete 1.
1: Sono le 17. In studio Lino Bini. Non trova sostegno convinto la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA per finanziare le spese dell'esercito. E quanto emerge dalla procedura di consultazione che si è chiusa ieri e che mostra soprattutto una certa freddezza. Anche a causa dell'instabile situazione geopolitica, il governo vuole potenziare gli armamenti stanziando 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni, spesa da coprire con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti. A livello partitico, favorevoli, seppur con qualche distinguo e riserve, si sono detti il PLR e il Centro. Pollice verso, per contro, è stato espresso da PS Verdi. Critiche sono giunte anche dall'UDC, convinto che la spesa possa essere affrontata, ma con altri mezzi e risorse. L'esercito israeliano ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare di Tel Aviv è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese, dopo aver già attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale, e questo nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso aprile. Militari israeliani che nelle scorse ore hanno pure annunciato la conquista del castello crociato di Bofor su un'altura a circa 15 km dal confine. Un'avanzata israeliana in territorio libanese che preoccupa la Francia, che ha chiesto una riunione d'emergenza nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da un fronte caldo ad un altro nel conflitto russo-ucraino, Mosca ha accusato Kiev di aver colpito con un drone un edificio della centrale nucleare di Zaporizhia. Accuse respinte al mittente dalle forze armate ucraine. Un incidente del quale è stata informata anche l'AIEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e chiesto al Cremlino di poter ispezionare l'area. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace. È il messaggio lanciato da Leone XIV all'Angelus, Papa che ha colto l'occasione per ricordare che a distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo. Pontefice che nel suo messaggio domenicale ha sottolineato le divisioni e il disprezzo delle diversità portano nel mondo tristezza, distruzione e aridità. Domani a sud delle Alpi è previsto tempo in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. Oltralpe al mattino ultimi rovesci e passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
2: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa verso la galleria. Nei Grigioni ci sono tuttora delle colonne con attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Rotenbrunnen e Bonaduz in direzione di Coira. Altre code si sono poi formate nella regione di Soletta sulla A1 tra Lutterbach e Ensingen per chi viaggia in direzione di Zurigo.
0: Rete 1.

0: sport e musica.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono. Siamo tornati, vi chiederete perché a distanza di 5 minuti, perché la partita non è stata terminata all'87esimo per la copiosa pioggia che si è battuta sul Kibun Park di San Gallo. Non è stata posta alla fine, bensì è stata solo interrotta, e dunque Paolo Laurenti, torniamo da te per giocare. Si giocano questi ultimi 3 minuti di questa amichevole che la Svizzera sta vincendo 4-1 con la Giordania.
2: Sì, la comunicazione non ha funzionato benissimo perché ormai lo stadio si è svuotato. Qualche collega aveva addirittura staccato il proprio apparecchio, noi no, ma anche noi pensavamo che la partita fosse terminata. E poi ecco, un po' all'improvviso anche i colleghi della televisione, anche tedesca, che erano a bordo campo nell'attendere le interviste post partita, a un certo punto si sono resi conto: ma come? Si gioca ancora? E a quanto pare appunto si giocheranno almeno i 3 minuti per arrivare al 90esimo, nonostante già a occhio si vedono delle pozze d'acqua piuttosto grandi sul terreno da gioco del Kibun Park, che nell'ultimo quarto d'ora è stato davvero bagnato da una copiosa pioggia. Davvero si è scatenata una sorta di bufera tropicale qui a San Gallo. I giocatori abbiamo visto inquadrati negli spogliatoi, no, per meglio dire nel tunnel che precede l'entrata in campo. Sono tutti in attesa per terminare questi ultimi 3 minuti di una partita che appunto, vuoi la pioggia, vuoi il clima amichevole, vuoi il risultato, insomma, aveva fatto perdere nell'ultima mezz'ora praticamente qualsiasi contenuto di interesse. L'arbitro, che è il norvegese Saghi, è pronto però a far riprendere il gioco, infatti sta per rientrare in campo. Ripeto, ormai zuppo d'acqua.
1: Telecamere, diciamo, staccate, Paolo, stanno inquadrando dei cameraman, certo, che hanno già staccato tutte, certo, le telecamere, ma anche la nazionale svizzera è andata a prendere il saluto della curva, tutti salutarsi,
2: esatto,
1: tra i giocatori,
2: sì.
1: Non vorrei, ipotizzo, Paolo, che il direttore di gara abbia deciso per l'interruzione anticipata e abbia poi ricevuto una comunicazione dall'alto che, pur essendo un'amichevole, forse va portata a termine entro certi canoni. Probabilmente i canoni non sono stati soddisfatti, quindi bisogna tornare per forza in campo, questo ipotizzo.
2: Sì, ripeto, a livello di comunicazione qualcosa non ha certamente funzionato.
1: È più di qualcosa, credo.
2: Esatto, più di qualcosa. Comunque si può procedere. Tra l'altro è uno scenario che potrebbe facilmente ripresentarsi proprio durante i mondiali, e penso soprattutto alle partite che verranno giocate magari sulla costa est, perché in caso di previsioni negative, in caso di avvistamento di un temporale con fulmini, le partite mondiali potrebbero subire davvero delle interruzioni anche di magari un paio d'ore, perché si deve fermare prima che arrivi e poi aspettare che poi il temporale se ne vada. Quindi ripeto, è uno scenario che potrebbe ripresentarsi anche durante l'imminente Coppa del Mondo nel continente americano. Intanto le squadre sono ora completamente sul campo, anche il cronometro insomma è andato in tilt perché sta segnando 90 e 59. Ecco che invece viene riproposto all'87 e 02, con il direttore di gara che farà riprendere il gioco con una palla d'arbitro. La Svizzera al momento dell'interruzione era infatti in possesso della sfera. Vedremo se si giocherà solamente i minuti per arrivare al 90esimo oppure se ci sarà anche il recupero. Tanto sono curioso di vedere le condizioni del campo. Palla rilasciata sul terreno gioco senza che questa potesse rimbalzare, davvero molto inzuppato il terreno del Kibun Park. Si è ripartiti, Svizzera che fa girare il pallone con i propri difensori. Hackez con il pubblico, quantomeno che è rimasto, che non ha preso già la strada di casa, a cantare Auschwitz, Auschwitz. Tanto si gioca, come detto, tra le pozzanghere. È diventato anche complicato far girare palla in questi ultimi minuti. l'ideale sarebbe cercare di buttarla via dalla zona difensiva per andare magari a mettere un po' di persone sulla retroguardia della Giordania e non rischiare di perdere palla nella propria zona difensiva. Pallone infatti ora che ha superato la linea di centrocampo, giocata dai padroni di casa, un po' traditi come detto dal terreno ormai poco scorrevole. Hackett interviene di testa sul lancio lungo, poi Fasnacht ormai sta prendendo i contorni di una partita più da pallanuoto che da calcio. Ecco, il campo al limite della praticabilità davvero, soprattutto nella zona centrale. A mio modo di vedere credo che l'arbitro non veda l'ora che arrivi il novantesimo. Condivido comunque la tua opinione.
1: Paolo, adesso al di là della serietà della cosa, è abbastanza una follia. Il campo è impraticabile, si sta giocando tra le pozze, mancavano 2 minuti al novantesimo di un amichevole che la Svizzera sta vincendo 4-1, cioè non si può tornare in campo a rigiocare questi ultimi 3 minuti. Poi questa è la mia opinione.
2: No certo,
1: punto, con rischio che qualcuno si faccia male poi.
2: Tra l'altro, ma poi appunto a centrocampo è praticamente impraticabile perché la palla non scorre praticamente più in alcune zone, soprattutto, ripeto, in quella a ridosso del cerchio di centrocampo. Widmer che insiste nel giocare a raso terra all'indietro, Hackett per Keller, il controllo di Keller e poi l'allontanamento logico a mio modo di vedere. Buona sponda di testa di Itten per Fasnacht, palla che rallenta, riesce comunque solo ad arrivare sul pallone, subisce fallo. Siamo intanto entrati nell'ultimo giro di orologio dei tempi regolamentari, siamo insomma al novantesimo, tra 35 secondi vedremo cosa poi deciderà l'arbitro. Yashari lascia scorrere il più tempo possibile prima di battere il calcio di punizione e riprendere il gioco. Hackett, ora Yashari, Hackett, gli schizzi di acqua ogni volta che qualcuno calpesta appunto alcune zone del terreno. Battaglia Itten che è la meglio a livello fisico, beh lui è dotato di una certa atleticità. Ancora Yashari all'indietro, palla che viene fermata dall'acqua. Davvero sembra calcio nel fango. E l'arbitro che al novantesimo fischia la fine. Sì, bisognava arrivare per forza al novantesimo. Si chiude qui, ribadiamo ancora il punteggio. Svizzera batte Giordania 4-2 in un amichevole terminato in un contesto surreale. Reti di Embolo, Ndoye, Giacca e Fasnacht. Per quanto riguarda la Svizzera, il 3-1 era stato momentaneamente firmato da Facuri per la Giordania. Questa volta è davvero tutto per questa diretta dell'amichevole da San Gallo. Linea allo studio.
1: Grazie Paolo Laurenti. Dunque chiudiamo questa volta per davvero la prima parte di Sport e Musica, non prima di avervi aggiornato su Canada-Norvegia. È iniziato il terzo tempo per il bronzo mondiale, i mondiali di hockey evidentemente. Norvegia sempre avanti 2-0 nei confronti dei nordamericani. La seconda parte di Sport e Musica immediatamente dopo il notiziario delle 20. Dunque a più tardi.
0: Sport e Musica.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gotardo ci sono sempre 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Nei Grigioni ci sono tuttora delle colonne con attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Rotenbrunn e Bonaduzza in direzione di Coira. Altre code si sono poi formate nella regione di Soletta, sulla A1 tra Lutterbach e Oensingen per chi viaggia in direzione di Zurigo, nel senso opposto, quindi verso Berna, tra Gunsken e Oensingen. E per quanto concerne la situazione dei passi alpini, segnaliamo che la forcola di Livigno, nei Grigioni, dovrebbe venire riaperta a partire da questa sera alla mezzanotte. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, lunedì 1 giugno. Al nord al mattino ci saranno numerose nubi residue e alcuni rovesci. Altrove si passerà tempo abbastanza soleggiato. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato e con tendenza favonica. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi. Le massime raggiungeranno i 25 gradi al nord e i 30 al sud. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: E siamo a un passo dalla vetta, tra poco più di due ore la nazionale svizzera di hockey si gioca tutto per il titolo di campione del mondo. Buonasera ad Alessandro Broggini, tra pochissimo andremo a Zurigo per respirare l'aria dell'attesa della finale che è la terza di file e la quinta dal 2013 per la selezione rossocrociata. Ad altre latitudini la cronaca continua invece a proporsi con vicende ben diverse, in Libano ad esempio, dove Israele sta avanzando apparentemente senza sosta, tra bombardamenti e combattimenti intensi si sta assistendo ad una vera e propria invasione di terra. E a proposito di conflitti, di chi li combatte ma anche di chi cerca soluzioni diverse, oggi a 6 di sera ospiteremo il presidente del comitato militare della NATO, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, raggiunto al summit sulla sicurezza di Singapore. E c'è un altro tipo di espansione economica, per certi versi curiosa, ed è quella dei media svizzeri che cercano di accaparrarsi fette di mercato all'estero molto più grandi di quello di casa, come la Germania e la Francia. E un pubblico lo trovano, un pubblico che di fatto chiede uno sguardo diverso sull'attualità del proprio paese. Nella Svizzera italiana, invece, oggi a Mendrisio è iniziato un concorso molto speciale e anche gustoso, sul quale ognuno ha la sua da dire normalmente, e riservato rigorosamente a chi non è del mestiere. Sono infatti iniziate le selezioni del primo campionato ticinese di torta di pane.
3: La torta di pane in Ticino rappresenta la tradizione e poi anche il ricordo, perché quasi tutti dicono è la torta che faceva mia nonna, quindi la si tramanda di famiglia in famiglia. Secondo me è proprio la torta della gente, quella che ci rappresenta.
2: Lui è Mastro Giuseppe Piffaretti, che ritroveremo tra poco tra le voci di chi ha cucinato, dei giudici e degli organizzatori. E sempre nella Svizzera italiana faremo una visita a uno dei musei più particolari, quello delle dogane a Gandria. L'esposizione, composta di reperti provenienti dal traffico illegale di animali e piante, ci permetterà di approfondire proprio questo genere di traffico, sia quello illegale, ma lo sentiremo, anche ottenendo delle autorizzazioni molto speciali. Allora, subito alla Swiss Life Arena a Zurigo, perché questa sera la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio scende in pista per conquistare il suo primo titolo mondiale, ed è la prima volta che lo fa davanti al pubblico di casa, un pubblico svizzero che, lo sappiamo, lo abbiamo visto, da spettacolo tanto quanto la squadra di casa. E allora, Lorenzo Boscolo, hai seguito questi mondiali sin dall'inizio, immagino che l'attesa, la tensione, l'eccitazione per questo ultimo atto sia palpabile.
4: Sì, buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio a tutti quanti. È evidente, da qui alla Swiss Life Arena è davvero palpabile l'euforia. Pian piano, venendo dalla città di Zurigo, dalla centro di Zurigo, avvicinandosi ad Altstetten, dove è situata la pista del Mondiale, c'è una lunga strada che costeggia la ferrovia, chiusa tra l'altro per l'occasione al traffico, e percorsa in questo momento da una fiumana bianco-rossa che si dirige pian piano appunto verso questa sorta di Mecca dell'hockey mondiale. 10.000 persone che avranno la fortuna questa sera naturalmente di assistere alla finalissima tra la Svizzera e la Finlandia. Tutti gli altri sono destinati invece alla fan zone. Anche qui ci sono 10.000 posti gratuiti, si può entrare, ma c'è un limite fissato per questioni di sicurezza. Questo limite è appunto di 10.000, tutti gli altri dovranno gustarsi l'evento dall'esterno, ed è successo proprio nel pomeriggio di ieri, quando la Svizzera si è qualificata contro la Norvegia. Molti fan, molti sostenitori della nazionale finale sono rimasti nei pressi, diciamo così, di una Swiss Life Arena che in questo momento sta celebrando una clamorosa medaglia di bronzo conquistata proprio dalla Norvegia. È successo poco fa con il Canada che era sotto 2-0, 2-2 grazie a una rete firmata da Thompson, la canadese a 7 secondi e 4 decimi dal termine, e poi è arrivato nell'overtime in 3 contro 3 al terzo minuto e 32esimo secondo il gol della 3-2 per la Norvegia, che festeggia davvero un clamoroso e storico bronzo proprio in questo istante. Alessandro,
2: Lorenzo, torniamo alla partita di questa sera e parliamo invece di quel che potrebbe succedere sul ghiaccio. Che partita possiamo aspettarci?
4: Allora, Finlandia e Svizzera si sono dimostrate in assoluto le due formazioni nel percorso che hanno avuto di 9 partite, entrambe migliori, le più forti. Se prendiamo diciamo le statistiche di superficie, quelle classiche, la Svizzera primeggia praticamente in ogni settore, ha la miglior difesa, 8 reti incassate, ha il miglior attacco, 48 reti realizzate, miglior power play, il miglior box play, possiamo aggiungerci anche il miglior portiere, Leonardo Genoni. Se però si va un po' più a fondo delle analisi, quelle utilizzate normalmente dagli staff tecnici, e vi garantisco che non vi tedierò, beh, comunque la Finlandia si fa leggermente preferire. È una squadra ben strutturata, è una squadra solida, è una squadra che sta mirando e vuole ottenere la medaglia d'oro. Ci sono due aspetti da considerare. Intanto, l'abbiamo detto, l'hai sottolineato Alessandro, il pubblico che spingerà di brutto la Svizzera, questa è l'arma non segreta, ma è l'arma decisamente in più che è a disposizione della squadra di Yann Cadieux. E c'è un secondo aspetto importante a livello di gioco: la Svizzera dovrà evitare di andare in svantaggio, possibilmente non assolutamente in doppio svantaggio, perché in assoluto una delle capacità più assodate di questa Finlandia è quella di gestire, ossia la gestione del vantaggio. Lo ha dimostrato ad esempio ieri sera nella semifinale vinta 4-2 contro il Canada. Una volta che è andata in vantaggio, il Canada non è più riuscito a girare la partita. Ci aspettiamo molto, c'è un po' la sensazione che grazie soprattutto alla Swiss Life Arena, grazie al sostegno di un intero paese, questa nazionale questa sera possa davvero entrare, diciamo così, nell'Olimpo dell'hockey mondiale.
2: Lorenzo Boscolo alla Swiss Life Arena a Zurigo, la finale in diretta TV, alla radio, in streaming alla RSI. L'ingaggio per l'inizio è fissato alle 20:20. Noi continuiamo con l'attualità che viene dall'estero. L'esercito israeliano sta avanzando in Libano e ha ordinato oggi l'evacuazione di nuove parti di territorio. La conquista della fortezza di Bofor è anche simbolica ed è stata salutata dal primo ministro israeliano Netanyahu come una svolta decisiva. La Francia ha definito questa nuova espansione israeliana in Libano un errore grave e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Con noi questa sera c'è Lorenzo Trombetta che segue l'attualità dal Libano. Lorenzo, il primo ministro libanese ha condannato la strategia della terra bruciata e di punizione collettiva che secondo lui Israele sta conducendo in Libano nonostante vi sia in vigore un cessate il fuoco. È davvero quello che sta succedendo?
5: Sì, beh, è in corso un'operazione di terra bruciata e di tentativo di rendere inabitabile tutto il sud del Libano ormai dai primi di marzo, da quando è iniziato questo nuovo round di guerra. Sicuramente nelle ultime ore, negli ultimi giorni, diciamo nelle ultime settimane, anche proprio a dispetto di un cessate il fuoco che in realtà è annunciato dagli Stati Uniti ma non è in realtà applicato sul terreno, l'intensità dell'offensiva israeliana è aumentata evidentemente, anche le notizie delle ultime ore che davate voi. È interessante notare come la politica di terra bruciata condotta da Israele sia coerente con la stessa strategia israeliana, ovvero dire che il premier libanese abbia ragione non contraddice le stesse parole del suo collega israeliano. Nella dottrina israeliana fare terra bruciata e in qualche modo rendere inabitabile tutta la regione del sud del Libano corrisponde nella loro visione come prima condizione per evitare che Hezbollah possa in qualche modo continuare a minacciare da una prospettiva israeliana l'Alta Galilea, i cittadini israeliani. La punizione collettiva sta effettivamente nella coerenza israeliana perché considerano Hezbollah parte di un'intera comunità, parte di un intero popolo di resistenza che vede nel progetto israeliano, nella presenza stessa di Israele per tutta la violenza e l'aggressione anche che Israele produce, come un fenomeno che va in qualche modo combattuto. Quindi ecco, le due linee politiche, paradossalmente ma non troppo, in realtà combaciano. Punizione collettiva sì, perché per gli israeliani non è immaginabile che qualcuno resista al loro progetto di Stato basato sull'appartenenza comunitaria così esclusiva.
2: Lorenzo, hai citato l'Alta Galilea, Hezbollah anche oggi ha lanciato diversi razzi sul nord di Israele, sembra quindi aver conservato una sua capacità militare. Quanto è stato indebolito Hezbollah da quest'ultima guerra contro Israele?
5: Esatto, proprio questo è un tema rilevante anche in queste ore, in cui sono aumentati anche i lanci di razzi, di droni da Hezbollah in territorio israeliano, perché nell'ultime settimane la maggior parte dei lanci di Hezbollah si concentravano su obiettivi militari israeliani in territorio libanese, una sorta di resistenza contro l'occupante che avanza. Con l'escalation israeliana è aumentata anche l'insicurezza, feriti tra i civili israeliani, sappiamo di centinaia di migliaia di bambini israeliani che non vanno a scuola in tutto il nord di Israele, e questo la dice lunga anche sulla dottrina di sicurezza. Evidentemente a un aumento della offensiva militare israeliana in Libano aumenta anche l'insicurezza, e questo contraddice in parte la dottrina della sicurezza dell'attuale governo Netanyahu. In realtà Hezbollah dimostra di essere ancora capace di offendere, di avere comunque un arsenale sicuramente indebolito rispetto all'epoca pre-2023, ma ancora capace di ricevere evidentemente rifornimenti dalla Siria, sebbene sia un paese che ha cambiato completamente in qualche modo schieramento internazionale, e di avere comunque nelle retrovie sempre più a nord la capacità di immagazzinare magazzini e di organizzare la logistica. Questo è un dato che appunto ci fa anche capire quanto può essere lunga questa guerra.
2: Lorenzo Trombetta sull'offensiva di Israele in Libano, Lorenzo Trombetta su una linea difficoltosa dal Medio Oriente. Le tensioni all'interno della NATO sono riemerse anche a Singapore durante il vertice della difesa con il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, che è tornato ad attaccare i paesi europei membri dell'Alleanza Atlantica. Le spese militari all'interno della NATO, anche la guerra contro l'Iran e la posizione ambivalente dell'amministrazione Trump nei confronti della Russia e dell'Ucraina però sono causa di grosse divergenze. Sentiamo proprio su questo l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO e già capo di Stato Maggiore della Difesa italiano. Lo ha intervistato Lorenzo Lamperti a margine del vertice di Singapore.
6: Le vittime sul campo sono le stesse del 25 di febbraio del 2022. Va mantenuta alta l'attenzione nei confronti dell'Ucraina. L'Ucraina sta combattendo anche per noi. Noi non possiamo accettare che i confini di un paese sovrano vengano ridisegnati con la forza. Noi non possiamo accettare che ci siano invasioni, che sentano rumori di carri armati che passano i confini di una nazione sovrana. Quindi sovranità e integrità territoriale rimangono dei punti fissi per cui noi supportiamo. Noi non combattiamo, ma facciamo in modo tale che la Russia non vinca.
7: Come si può reagire a un episodio come quello del drone russo in Romania?
6: Ma innanzitutto condannando la Russia, perché comunque è un gesto inconcepibile che non può avere nessun tipo di scusante. Anche se viene definito, e probabilmente è così perché l'ha detto il capo di Stato Maggiore rumeno, un incidente, cioè non è stato un attacco, è stato un incidente, ma che indica comunque pressapochismo, incapacità, debolezza, scarso professionismo, che la NATO comunque, anche se è incidente, non tollera e non accetta. E viene ovviamente, tutto questo genererà un rafforzamento del dispositivo a est.
7: Qui a Singapore Hegseth ha detto che l'Europa dovrebbe prendere nota di quanto fanno i partner asiatici degli Stati Uniti per rafforzare le difese. L'Alleanza Atlantica va ridefinita in modo più pratico e meno idealistico?
6: Che gli alleati europei stiano ridefinendosi è un po' di fatto, ma questo non è di oggi, ma è una storia vecchia. Io credo che sia al contrario, cioè le note potrebbero prendere i paesi asiatici su come è organizzata l'alleanza, perché avere 32 nazioni che lavorano come abbiamo lavorato noi, in sintonia, non cedendo un millimetro del territorio NATO a nessun nemico in 76 anni, e raggiungendo con la coesione, con l'unità e con il consenso tutte le decisioni che abbiamo avuto fino adesso, credo che ci sia, che le note possano essere prese al contrario.
7: L'Europa può o dovrebbe diventare più militarmente autonoma dagli Stati Uniti?
6: Dovrebbe, perché è giusto, perché secondo me quello che è stato, che viene trattato in maniera errata come uno shock inassorbibile, invece è una giusta input che abbiamo avuto e che finalmente, al quale finalmente abbiamo dato seguito, perché non è recente la storia che gli Stati Uniti chiedano un maggiore impegno da parte degli alleati europei e dal Canada. Adesso sta avvenendo, c'è stata presa di coscienza, c'è un percorso in atto, vorrei dire rivoluzionario, sia dal punto di vista della presa di responsabilità, della suddivisione dei compiti, della suddivisione dell'impatto finanziario. La via che abbiamo intrapreso, che è impegnativa, che prevede diciamo, la capacità di onorare determinati impegni, vedasi il principale, quello preso all'AIA l'anno scorso, del 5% del GDP, è una strada a cui non si torna indietro.
2: Queste le considerazioni dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, sulle divergenze tra l'Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti. Adesso parliamo di economia, quella svizzera che cerca nuovi sbocchi, in particolare in Germania e in Francia, dove testate svizzere cercano spazio in mercati molto più grandi di quello nazionale. La NZZ, ad esempio, continua a conquistare pubblico germanico, mentre Le Temps ha appena lanciato un'edizione dedicata al pubblico francese, indicando apertamente uno sguardo svizzero sull'attualità. Cosa cercano davvero questi lettori e cosa esportando oggi il giornalismo e cosa sta esportando oggi il giornalismo svizzero? Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Colin Porlezza, professore di giornalismo e direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana.
8: Non direi proprio che è la Svizzera in sé a diventare un prodotto editoriale esportabile, ma parlerei piuttosto di un certo posizionamento editoriale.
9: Il fenomeno sembra dunque essere prima di tutto economico. In grandi mercati come Francia e Germania, spiega, non serve conquistare tutti. Basta trovare una nicchia di lettori pronti a pagare per un'informazione percepita come diversa.
8: Quindi testate come Le Temps o la NZZ partono inoltre da una forte capitale reputazionale, quindi sono associate molto spesso a qualità, serietà e fiducia. E questo capitale simbolico può trasformarsi in abbonamenti digitali.
9: Nel caso della NZZ però entra in gioco anche un altro elemento, quello politico-culturale.
8: La NZZ ha magari o è stata capace di intercettare una parte del pubblico tedesco che non si riconosce più pienamente nei media tradizionali tedeschi.
9: Una nicchia precisa, composta da lettori affini all'AfD, ma anche e quindi alla ricerca di uno sguardo più distante e critico verso certi orientamenti del dibattito tedesco.
8: Alcune analisi dei colleghi dell'Università di Zurigo e del FÖG hanno collocato soprattutto la pagina web della NZZ leggermente più a destra rispetto ad altre testate. Questo significa che il suo posizionamento editoriale può risultare particolarmente interessante e attrattivo proprio per quei lettori tedeschi che cercano magari una critica a un liberalismo progressista, a una politica climatica, alla migrazione o anche al ruolo dello Stato.
9: Ma il punto centrale, secondo il professor Porlezza, è la trasformazione del rapporto fra media e fiducia.
8: La credibilità non dipende più soltanto dal fatto che al giorno d'oggi una notizia sia corretta. Dipende anche da chi la condivide, da quale comunità la legittima, da quale relazione magari di fiducia esiste tra pubblico e una determinata testata. E quindi le persone, questo ce lo fanno vedere anche le nostre ricerche, non cercano solo fatti, ma cercano anche interpretazioni, appartenenza, conferme e quindi anche sì orientamento.
9: Con un rischio però.
8: Può essere giornalismo di qualità, se significa per esempio offrire contesto, verifica, spiegazione e anche magari prospettive diverse, ma può anche diventare solo opinione a basso costo, proprio perché le opinioni attirano molta più attenzione e costano tra l'altro anche meno delle inchieste.
9: E allora il vero paradosso è forse questo: piccoli media svizzeri che riescono in fondo a influenzare dibattiti in paesi molto più grandi.
8: Nell'ambiente digitale al giorno d'oggi la dimensione nazionale del mercato conta meno di prima. Un media svizzero può essere piccolo rispetto al mercato francese o tedesco, senza dubbio, ma se ha una marca forte, una reputazione alta e riesce anche a identificare una nicchia abbastanza chiara e delimitata, può diventare influente oltre confine, proprio perché diventa una questione anche di fiducia.
2: Adesso alleggeriamo, ci spostiamo a Mendrisio, teatro oggi di una gara dedicata ad una delle specialità dolciarie più amate e diffuse della Svizzera italiana. Segni particolari, ognuno la prepara a modo suo ed è convinto che sia la più buona, la migliore. Promosso per festeggiare i 70 anni della Sagra dell'Uva, il primo campionato ticinese di torta di pane si apre con il girone sotto Cenerino e noi ve ne diamo un assaggio nel reportage di Romina Lara.
10: Piona Rosella. Signora, lei è stata la prima puntualissima alle 11.
11: È stata mia figlia che ha sentito alla radio che dicevano di fare la torta e allora mi ha detto dai iscriviti.
12: Per me è la migliore.
10: È il figlio della signora.
13: Secondo me è perché è una ricetta di famiglia, questa è la cosa speciale.
10: Che bella, wow, decorata anche con i fiori.
14: Io, la mia figlia ha detto ci mettiamo su qualche colorino di sopra.
15: Era difficile fare la ricetta perché lei è un po' più o meno.
14: Si faceva un po' più a occhio, no? Tante critiche.
16: E il nome?
14: Rusca Luigina. Pronti per giudicare.
15: Ma chi la prova la torta?
17: Ci saranno 6 giudici.
18: L'ingrediente segreto è un liquore che ha la particolarità di invecchiare nella miniera d'oro di Sessa.
16: E aspettate un secondo, signore, okay. Per cortesia che vengo io una per volta.
19: La nozione è alta. Come ingrediente principale ho messo il cuore. È una ricetta vecchia dei miei nonni ancora. Ho fatto un piccolo cestino con il pane in miniatura. Poi all'uncinetto ho creato un piccolo papavero con delle spighe. E voilà, il centrino della nonna.
10: Buona fortuna.
19: Grazie mille.
20: Buongiorno, mi chiamo Giglio Ceppi. Sì, consegno la torta di pane per il concorso.
10: Ce la fa vedere?
20: Ho fatto un disegno che ricordava proprio la forma del pane inciso vecchio.
10: Cosa rappresenta per lei?
20: La tradizione, cioè quello che era una volta il cibo del riciclo dei poveri, nessuno spreco. Tutto rovino le nai a pas benedì.
21: E come per dire la bella bagnata.
20: Perché vivo su.
21: Te l'hai già tagliata?
20: Sì, l'hai già tagliata, pronta da servire.
21: Grazie. Dopo facciamo sapere.
20: Volentieri.
10: Ci troviamo qua nella saletta dove stanno arrivando le torte di pane, ne vediamo già alcune sul tavolo. Mastro Giuseppe Piffaretti, come è nata l'idea di questa competizione?
22: È nata un po' da una nostra riflessione. Non dobbiamo lamentarci dei consumatori, perché andare a comprare il pane può essere un gesto semplice che facciamo quotidianamente, no? Poi dove lo andiamo a comprare invece è una scelta. Quindi se noi abbiamo ancora dei clienti che scelgono di andare dal panettiere del paese a comprare il pane è perché forse trovano anche qualcosa. Siamo noi che dobbiamo coccolarli. La torta di pane in Ticino rappresenta la tradizione e poi anche il ricordo, perché quasi tutti dicono è la torta che faceva mia nonna. Secondo me è proprio la torta della gente, quella che ci rappresenta.
23: Io faccio parte della giuria.
10: Un bel po' di torte da assaggiare oggi.
23: 30, ma su 2 giurie.
10: Ecco qua sul tavolo vediamo già diverse torte, con gli amaretti, con i pinoli, con le uvette più chiare, con lo zucchero a velo, forme diverse.
24: Il colpo d'occhio è invitante, vedremo alla fine della giornata, sono impegnati molto.
10: Questo è il foglio di valutazione, quindi vediamo decorazione, presentazione, cottura, struttura interna, umidità, profumo. La giuria sta cominciando ad assaggiare. Prime 5 torte assaggiate, come sta andando?
25: Faccio fatica a trovare una personalità di gusto.
26: Una che fa la differenza, ancora non l'ho trovata.
24: Come goloso sono un po' più magnanimo.
10: E noi lasciamo i giurati ad assaggiare, vedremo allora chi arriverà al gran finale, alla Sagra dell'Uva a fine settembre. Il 20 giugno a Giarrapiano si replica con le selezioni per il Sopraceneri.
2: Vedremo. Intanto, con l'arrivo della bella stagione, ha riaperto i battenti il Museo delle Dogane di Gandria con un'esposizione che ospita anche quest'anno una mostra dedicata al traffico illegale di animali e di piante. Un'attività che risulta molto redditizia per la criminalità, seconda soltanto al traffico di stupefacenti e di armi, e che mette in pericolo l'esistenza stessa delle specie più rare e preziose. Ascoltiamo il reportage di Marcello Ierace e poi andiamo a scoprire l'attività della divisione federale che si occupa proprio di proteggere queste specie.
27: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questa è l'entrata ufficiale. Sei arrivati con il battello.
4: La frontiera verso l'Italia è 250 metri da partire di qui.
5: Sono Maria Mosermenna e sono la responsabile del museo.
4: Qui lavoravano e abitavano le guardie di confine. Era un lavoro duro perché faceva freddo, non c'era elettricità, non c'era niente. Non era facile stare qui, era anche pericoloso oltretutto. Qui dentro questa vetrina vediamo il cranio di una tartaruga che fa molto impressione, e come questa ci sono moltissimi animali che fanno veramente effetto, per esempio anche la coda di giraffa, la vedete?
12: Io sono Giovanni Lazzaroni e sono un collaboratore del museo.
17: Tutte queste cose che troviamo in questa bacheca, ma che poi ritroviamo anche nella mostra, dove sono state trovate?
12: Tendenzialmente vengono trovate negli aeroporti piuttosto che nei porti, e sono oggetto di importazioni, per esempio assieme a masserizie di trasloco.
17: Il prodotto che più frequentemente si trova, quali sono un po' le tematiche più frequenti?
12: Ma direi che si passa dal serpente vivo, già successo, il pitone bianco, senza permesso, trovato in una scatola, al tamburo con la pelle di varano protetta. È stato pure intercettato un camioncino che entrava da un valico incustodito con un piano con i tasti in avorio. La difficoltà maggiore, direi, succede negli oggetti in legno, perché magari qualcuno si compra un mandolino, un altro oggetto.
17: Infatti qui vediamo un mandolino, e quello è appunto quel mandolino, che particolarità ha?
12: La particolarità è che è fatto con un legno protetto e quindi ci vorrà un permesso CITES.
17: Qui entriamo in questa sala e probabilmente la cosa che più colpisce sono queste due zanne di elefante.
4: A me fa un effetto grande, perché se penso che sono zanne di un elefante vero, mi fa anche triste questo. Mi stupisce ogni volta, e qui per esempio vediamo un piccolo tavolino dove è un piede di elefante.
17: Sembra finto il piede, invece?
4: Sembra finto, ma no, è assolutamente originale.
17: E questo?
4: Questo è la testa di un alligatore.
17: Col passare degli anni, secondo lei, la situazione sta migliorando? La gente è un po' più sensibilizzata?
4: Personalmente direi di sì. Adesso si parla della biodiversità, della natura, dell'ecologia. Io penso che la gente è più sensibilizzata, e questo è un bel risultato.
17: Una persona che fa turismo all'estero cosa dovrebbe fare se vuole acquistare appunto un oggetto e poi portarlo in Svizzera?
4: Questa persona deve essere molto attenta e si deve informare attraverso, per esempio, la guida souvenir del VVF. È una piattaforma digitale che si può andare a vedere quali oggetti sono proibiti, quali bisogna avere il certificato e quali che non sono proibiti, perché ci sono molti che non sono proibiti, e questo è molto importante.
2: Nel reportage abbiamo sentito più volte parlare di CITES, del permesso CITES ad esempio. Si tratta della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, sia animali che vegetali. In Svizzera è una divisione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ad occuparsi della sua applicazione, e lo fa in stretta collaborazione con l'Ufficio federale delle dogane. Ogni giorno emette circa 500 permessi. Umberto Gatti ha intervistato Bruno Mainini, vice responsabile della divisione importazione e conservazione delle specie.
27: Per quanto riguarda le importazioni e delle esportazioni legali, che tipo di merci passano i nostri confini?
28: Prodotti in cuoio di rettile, per esempio borse, scarpe, cinture o anche cinturini per orologi. Tutte le marche conosciute utilizzano questo cuoio di alligatore, però ce ne sono anche altri prodotti come il caviale, prodotti per consumazione. C'è anche la ricerca farmaceutica che utilizza piante, perché CITES non sono unicamente animali, o anche privati che vogliono passare le vacanze in Italia con la tartaruga che hanno in Svizzera. Dunque sono temi molto diversi che ne abbiamo.
27: Per quanto riguarda invece gli oggetti illegali, come intervenite?
28: Noi siamo esperti quando si deve, diciamo, fare una identificazione. Prendiamo un esempio: una macchina è controllata e la dogana trova serpenti nel veicolo. Loro non hanno la conoscenza in riguardo alle specie, là noi siamo gli esperti. Dopo noi possiamo dire come si deve o si dovrebbe procedere con questi animali.
27: La CITES ha compiuto 50 anni, qual è oggi il suo ruolo principale?
28: Oggi abbiamo milioni di transazioni, importazioni e esportazioni in tutti i paesi, e il goal di questa convenzione non è di vietare, però di permettere un commercio durabile di specie, dunque legni, pianti vivi, però anche animali. Ce ne sono tante storie di successo. L'alligatore, come esempio, 50 anni fa era quasi estinto, oggi ne abbiamo di nuovo milioni di alligatori.
27: In 30 anni di esperienza, Bruno Mainini, c'è un caso che l'ha colpita più di altri?
28: Gente che ha voluto importare un animale vivo come un alligatore o un coccodrillo di Nilo fissato sul corpo per evitare che si veda che questa persona porta un coccodrillo vivo in Svizzera.
27: Qual è la cosa più strana che ha autorizzato ad entrare o a uscire dalla Svizzera?
28: Una volta abbiamo avuto una macchina che era piena di cuoio di rettile, dunque tutto era fatto in cuoio di rettile, la macchina era quasi come un rettile. O per esempio anche quando c'era l'esposizione di Tutankhamun, il faraone di Egitto, anche sarcofagi sono fatti in parte in avorio. Dunque abbiamo dovuto emettere permessi per l'importazione di sarcofagi di 3.000 anni perché la convenzione non fa una differenza.
2: E c'è ancora spazio e ne approfittiamo per andare in Colombia, perché oggi in Colombia si sceglie il nuovo presidente che succederà al progressista Gustavo Petro. Le elezioni legislative lo scorso 8 marzo hanno confermato in Parlamento una maggioranza di sinistra, oggi però ha buone possibilità di farcela il candidato della destra radicale Abelardo della Espireia, che apertamente è ammiratore di Donald Trump e di Marco Rubio. Allora sentiamo il nostro collaboratore dall'America Latina, Paolo Manzo. Paolo, cosa cambierebbe in Colombia se vincesse della Espireia?
0: In caso di sua vittoria, lo scenario si potrebbe radicalizzare, perché a differenza di Cepeda, che è un filosofo e un difensore dei diritti umani, della Espireia è un avvocato molto mediatico, spesso paragonato a Donald Trump per lo stile diretto e combattivo, e ha costruito tutta la sua campagna sulla promessa di ristabilire sicurezza e autorità dello Stato sul modello del presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Con lui cambierebbe anche la politica estera, con un forte riavvicinamento agli Stati Uniti e alla loro nuova politica di maggiore presenza in America Latina. E poi va ricordato comunque che anche se vincesse, la sinistra mantiene un peso importante in Parlamento.
2: Noi seguiamo le elezioni in Colombia anche per il suo ruolo nel narcotraffico internazionale. Negli ultimi mesi ci sono state aggressioni e omicidi anche ai danni dei politici locali e dei giornalisti. I due principali candidati come vogliono affrontare la questione della sicurezza, ma anche quella del narcotraffico?
0: Ivan Cepeda, il candidato della sinistra, vuole proseguire la strategia della pace totale del presidente uscente Gustavo Petro. La sua idea è continuare il dialogo con i gruppi armati, investire maggiormente nelle aree più colpite dalla violenza e soprattutto colpire le reti finanziarie del narcotraffico. I suoi avversari però sostengono che questa politica abbia prodotto risultati limitati e che diversi gruppi criminali ne abbiano approfittato per rafforzarsi. Del Preila, dall'altra parte, invece propone un approccio totalmente opposto, ovvero più presenza dell'esercito, più estradizioni verso gli Stati Uniti, eradicazione delle coltivazioni di coca e soprattutto nessun negoziato con le organizzazioni armate. Una vittoria della Espreda potrebbe spingere i gruppi criminali colombiani a rafforzarsi fuori dalla Colombia, anche in Europa, dove sono già attivi nella raffinazione della cocaina. Il paese, lo ricordiamo, è il primo produttore al mondo di cocaina.
2: Paolo Manzo in collegamento dall'America Latina. Qui chiudiamo 6 di sera, oggi curato insieme a Monica Fornasie. Tra poco c'è il magazine culturale, prima lo sport, a domani.
1: Sport. La finale del mondiale di hockey tra meno di due ore, la Svizzera avvicina il mondiale di calcio battendo 4-1 la Giordania. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Alle 20:20 la nazionale di hockey disputerà la terza finale mondiale consecutiva, questa volta però con il pubblico amico. Avversaria la Finlandia, già battuta nel girone. David Conti, buonasera, può essere la volta buona?
6: Deve essere la volta buona. Buonasera Patrick, buonasera a tutti. È un po' la sensazione che si ha da questo inizio di torneo, è che la Svizzera possa davvero arrivare fino in fondo. È arrivata all'ultima partita, si ha l'impressione forse che sia anche l'ultima chiamata, non lo so, però ci sono tutti i presupposti per finalmente vincere questo agognato oro. Lo dicevi, Finlandia già incontrata e già battuta in questo mondiale 2013, 2018, 2024, 2025 avevamo praticamente sempre incontrato la finalista. La storia si è ripetuta questa sera, storia che racconta oggi, e tra l'altro anche una medaglia, quella di bronzo per la Norvegia, che qualche minuto fa ha battuto al supplementare il Canada. Allora chi che non sia questo 31 maggio 2026 il giorno delle prime volte, ci sarà il tutto esaurito, un ambiente da pazzi qui a Zurigo, dove tra l'altro ha grandinato, ha piovuto oggi pomeriggio, ma che non ha, diciamo così, tolto l'entusiasmo ai praticamente 10.000 tifosi che vivono la fanzone qui fuori dalla Swiss Arena. Swiss Life Arena, hanno dovuto gli organizzatori mettere un tetto massimo, poiché davvero l'affluenza è incredibile. 10.000 saranno anche i fortunati questa sera, e soprattutto ci sarà Timo Meier, che torna a disposizione rispetto alla semifinale vinta ieri sera 6-0 contro la Norvegia. Non abbiamo ancora le formazioni, arriveranno tra una mezz'oretta circa. Probabilmente Timo Meier verrà inserito nuovamente vicino a Ischer nel primo blocco, e poi allora ci sarà da capire Yann Cadieu chi avrà scelto di lasciare fuori, di lasciare in tribuna uno verosimilmente tra Biasca, Bechler e Rochette, anche perché il terzetto offensivo Knack, Jäger, Ria, Turcauf, Malghina, Andrighetto non si tocca, gli altri sono praticamente i giocatori della NHL. Dunque capiremo nel bottom six, verosimilmente ci saranno dei cambiamenti, questo appunto anche perché da ieri Yann Cadieu ha di nuovo a disposizione Pius Suter. Cosa dire? Beh Patrick, tutto il giorno che stiamo aspettando questa partita, una partita storica contro una nazionale, quella finlandese, che lo ricordiamo ci ha eliminati alle Olimpiadi, dunque anche magari un piccolo, una piccola rivincita da prendere questa sera. Ma al di là appunto di tutto, un oro che forse non è mai stato così vicino, anche perché questa sera giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi, 10.000 tifosi, e speriamo che sia proprio l'uomo in più che ci porti alla gloria.
1: E grazie allora David Conti in collegamento da Zurigo. Speriamo si possa scrivere la storia. Ti ritroveremo assieme a Lorenzo Boscolo in Sport e Musica dopo il notiziario delle 20. Il bronzo, il terzo posto, è andato, come avete sentito, alla Norvegia, che a sorpresa ha superato 3-2 la Canada all'overtime, ottenendo la sua prima medaglia mondiale. Norvegia che si era fatta raggiungere dai nordamericani a 7 secondi dalla termine del terzo tempo, quando erano in vantaggio per 2-1. Dalla nazionale di hockey a quella di calcio, che sta preparando il suo mondiale, quello che scatterà tra 11 giorni, 13 per la Svizzera che esordirà a San Francisco con il Qatar. Oggi l'avversaria era un'altra asiatica, la Giordania, a sua volta qualificata per la Coppa del Mondo. Giordania battuta 4-1. Paolo Laurenti, cosa tenere di questa amichevole?
7: Direi i primi 50 minuti giocati dalla nazionale, seppur non certo un ritmo da partita vera, anche perché l'avversario ha dimostrato enormi limiti tecnici. È solo un mondiale allargato a 48 squadre può permettere alla Giordania di parteciparvi. Nel 3-4-3 schierato inizialmente da Morati e Chiesa, mettersi in mostra è stato soprattutto Manzambi, è libero di svariare dappertutto e creare scompiglio. Non vedo onestamente come ci si possa privare di un elemento della sua qualità, ma anche quantità. Non male nemmeno gli esterni, Ndoye in rete e Ebischer, che in nazionale si trova bene in fase di costruzione partendo da sinistra, accentrandosi poi come quando ha servito l'assist allo stesso Ndoye per il 2-0. Apprezzabile dunque la flessibilità dei ruoli interpretata da diversi giocatori rossocrociati, bene anche i primi 5 minuti della ripresa con Amduni pericoloso e Yashari a servire due assist, prima a Ebischer e poi a Embolo, mettendoli entrambi davanti alla porta, che però hanno sciupato malamente. malamente. Dopo il gol ospite, con Akanji a spasso per il campo e il debuttante Keller in porta battuto al primo tiro ricevuto, la gara ha perso interesse e anche senso, complici gli innumerevoli cambi e il diluvio abbattutosi su San Gallo, fino all'epilogo da torneo dei bar, con l'arbitro che all'87esimo per il temporale fischia la fine, ripensandoci qualche minuto dopo e facendo rientrare le squadre per 3 minuti su un campo diventato impraticabile per la pioggia. Qualche pagella infine, a distinguersi dunque Manzambi e Ebischer, anche Yashar Nwogo, allergici alle amichevoli, invece Giaca e Akanji che hanno giocato in pantofole.
1: Grazie Paolo, sentiamo ora le considerazioni di Michel Ebischer e Dan Ndoye.
8: Direi bene, sì, abbiamo provato di giocare a 5 come abbiamo fatto all'europeo, abbiamo provato io come quinto di andare dentro, di creare spazi, di creare buchi, di trovare questi buchi, e penso sì, soprattutto primo tempo è andata molto bene.
9: La fine era bene, una partita dove abbiamo provato cose bene, abbiamo giocato l'ultima partita prima di partire agli Stati Uniti davanti ai nostri tifosi, era bello e positivo per le prossime settimane.
1: E queste le voci da San Gallo dei giocatori del nostro inviato. È finita agli ottavi l'avventura di Belinda Bencic alla Roland Garros. La sangallese è stata sconfitta in 3-7 dall'Ucraina Svitolina. In campo ora c'è Gillette Eichmann contro la russa Andreeva che ha vinto il primo set 6-3 davanti 3-0 nel secondo. Fuori anche a sorpresa la numero 3 del tabellone Iga Swiatek, battuta da Kostiuk. A Roma il Giro d'Italia ha incoronato quale suo re Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino al Tour de France e alla Vuelta. Ora proprio alla Grand Boucle sarà battaglia vera con l'altro mostro sacro del ciclismo moderno, ossia Tadej Pogacar. Il ritratto sulla vittoria del Giro, la cui ultima tappa è ancora in corso appunto a Roma, la vittoria da parte di Vingegaard e di Stefano Ferrando.
11: Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Non credo Jonas, primo principe pallido di Danimarca, abbia mai ascoltato o visto la commedia di Garinè e Giovannini, ma a Roma questa sera potrebbe intonare il celebre ritornello prima di sedersi con Merckx, Froome, Nibali, anche Till, Gimondi, Contador e Hinault. Vuelta, Tour e Giro sono un privilegio per pochi e l'attacca rosa messa in queste 3 settimane da Vingegaard e di quelle da incorniciare. Pietro Garinei, triestino, Sandro Giovannini, romano. C'è anche questo legame con il giorno di festa del danese che ieri a Piancavallo, nel giorno dell'orgoglio del Friuli Venezia Giulia, ha voluto mettere una firma non banale sul suo primo giro, ricordando chi sia il miglior scalatore al mondo e che oggi a Roma si unisce al club appena citato. 5 tappe, tutte con arrivo in salita. Un solo giorno difficile, quello in sella alla bici da crono, a combattere con la febbre più che con gli avversari. Una squadra e uno status d'intoccabile che ha respinto qualsiasi attacco, se mai qualcuno ne avesse preventivato uno. I campioni sono anche quelli che vincono prima di partire, perché agli occhi altrui sono inavvicinabili e sfiorare, anche soli per pochi secondi, il sole, beh, ci si brucia. Scorrono i titoli di coda sull'edizione 109 con la consapevolezza che qualcosa di importante è successo. Vingegaard ha reso migliore il giro, ma la corsa rosa ha ricambiato con l'affetto il calore che quel colore regala. Magari inaspettatamente, come per il danese, a chi lo indossa. Jonas primo ora riposerà e per una volta sposta la pressione sul suo unico grande rivale quando si tratta di pedalare per 3 settimane consecutive, Tadej Pogacar. Sì, perché al tavolo dei Magnifici 8 adesso c'è lui.
1: Al Mugello a imporsi nel Gran Premio d'Italia categoria MotoGP è stato Bezzecchi su Aprilia, la 10° successo nella classe regina davanti al compagno di scuderia Martine e davanti a Bagnaia. Questa era l'ultima notizia, Rete 1 Sport termina qui, appuntamento come anticipato dopo il notiziario delle 20 per Sport e Musica, la finale dei mondiali di hockey tra Svizzera e Finlandia. Più tardi.
13: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiuso verso la galleria. Nei Grigioni ci sono tuttora delle colonne con attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Rotenbrunnen e Bonaditz in direzione di Coira. Altre code si sono poi formate nella regione di Soletta, sulla A1 tra Wangen an der Aare e Herchingen, Schengen per chi viaggia in direzione di Zurigo, nel senso opposto, quindi verso Berna, tra Gunsken e Hönsingen. E diamo uno sguardo alla situazione dei passi alpini. Sono ancora in chiusura stagionale Forcola di Livigno, Gran San Bernardo e Susten. La Forcola di Livigno riaprirà questa sera a mezzanotte, mentre Gran San Bernardo e Susten dovrebbero riaprire verso metà giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
14: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera magazine.
15: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Alessandra Spada è la nostra ospite di oggi, che ci presenta il suo ultimo romanzo, 100.000 battiti, edito da Feltrinelli. Alessandra Spada, oltre alla scrittura, è insegnante di italiano e di arte. Ha pubblicato con Solferino i romanzi Il codice delle ragazze, Il ladro dei codici, Gaia degli alberi, Il codice delle amiche e con l'editore 7-9 Il mondo ha bisogno delle ragazze. Il romanzo 100.000 battiti è un inno all'adolescenza, un romanzo corale di amore e formazione in cui due generazioni si rispecchiano e si trasformano. Due ragazze, due amori, ma due secoli diversi, un filo conduttore invisibile che le unisce. Milano, anni 80, Alice sfreccia sulla sua bici, la testa piena di libri e il cuore acceso di passione politica. Troppo veloce perché qualcuno stia al passo con la sua fame di vita. Milano invece è ai giorni nostri. Emma ha perso il padre quando era piccola e affida alla scrittura le parole che sente premere dentro, custodendo un mondo che nessuno immagina, sotto l'aria della ragazza per bene, in impaziente attesa di quello giusto. Intorno a loro ci sono anche gli amici. Ecco che arriva anche l'amore che travolge. Il desiderio a cui è impossibile a volte resistere, e in quel desiderio la paura di perdere se stesse. Un romanzo intenso, magnetico nella sua forza esplosiva dell'adolescenza e su ciò che resta di noi quando tutto cambia. Io do il benvenuto ad Alessandra Spada.
16: Innanzitutto grazie, soprattutto grazie per l'invito, saluto chi ci ascolta, è un piacere essere qui con te e con voi.
15: Si tratta di una storia d'amore, d'amicizia, ci sono più elementi che si intrecciano. Questi due personaggi principali, Alice e Emma, ecco, io partirei proprio da loro.
16: Sono molto contenta che tu abbia subito lanciato sia col termine corale sia col fatto che ci sono tanti elementi, perché è una delle cose che mi sta più a cuore di questa storia. Volevo che intorno alle mie protagoniste ci fosse questo coro, queste persone, perché penso che sia la realtà, che è l'intensità con cui viviamo le relazioni nell'adolescenza. Sì, certo, c'è il primo amore ed è un tema importante nel libro, come è un tema importante la prima relazione fisica, però gli amici contano altrettanto, se non di più, nei momenti di difficoltà, no? Quindi diciamo che nella mia ricerca, io questo libro ha una storia lunga, la storia per quanto mi riguarda le prime pagine, la storia di Alice ce l'avevo nel cuore da tanto, Emma è arrivata dopo e mi ha permesso di costruire un po' un ponte tra le due adolescenze, no? Nella gran parte del libro le due storie scorrono in parallelo e vediamo gli immutabili, che sono la scuola, il calendario scolastico, il rapporto con i genitori, l'amicizia, e poi leggendo le loro storie vediamo invece anche quello che cambia tra essere adolescenti negli anni 80 ed esserlo oggi. Ed era proprio quello che volevo rendere nella coralità, e quindi sono contenta che tu l'abbia notato da subito.
15: Sono due storie in due secoli diversi, abbiamo detto.
16: Esattamente, sì, sono
15: perché
16: due storie. Una,
15: questa scelta?
16: Una quando, ma diciamo che appunto, come ti dicevo prima, la storia di Alice è arrivata di getto, è arrivata prima, l'ho avuta nei miei quaderni per tanto, ed è una storia dell'adolescenza quando sono stata adolescente io, no? E l'ho scritta molto di getto, ma rimaneva un dubbio. Chi lo legge oggi, chi è giovane oggi, arriva, riesce a cogliere questa storia, può toccare una lettrice, un lettore degli anni 2000, no? E quello che io volevo proprio era creare questo legame. Quindi il libro è rimasto lì, il manoscritto è rimasto lì, è un po' germogliato, intorno sono successe tante cose, è successo il Covid, io insegno a scuola, i miei figli sono diventati adolescenti, quindi insomma a un certo punto mi si è accesa l'idea, la lampadina, ho proprio detto no, ma io devo mettere un adolescente di oggi, io voglio che ci sia, voglio raccontarla questa adolescenza, e quindi è arrivata anche Emma e da lì è arrivato anche il gioco dell'assemblare le due storie, ma va bene, io voglio che si parlino come si parlino, e da lì la costruzione del libro è diventata veramente un lavoro artigianale, no? In cui ho scelto e poi appunto anche voglio sempre dirlo, un libro è anche un lavoro di squadra, è importante un lavoro di squadra, per cui quando avevo dei dubbi nell'assemblaggio ho sempre avuto qualcuno con cui consigliarmi, il montaggio, l'intreccio, e da qui la scelta di dividerlo in tre parti, quindi nella prima parte le storie si alternano e quindi conosciamo questi due mondi, le loro vite, i loro amici, le loro famiglie, le loro emozioni, le loro paure. Poi nella parte centrale del libro si risolve l'adolescenza più antica, quella di quando ero adolescente io, degli anni 80, e chiudiamo trovandoci nel presente con una serie di colpi di scena che non posso svelare. Se posso dirti qualcosa, che amo molto di entrambe le mie ragazze, durante la presentazione mi hanno detto: voi autrici parlate sempre dei vostri personaggi come se fossero i vostri figli. Ora non lo so se sono figli, ma io le vedo proprio davanti. Io quando scrivo proprio visualizzo delle storie, le vedo, e la mia matita deve correre dietro a quello che vedo. E le cose che amo molto di Emma e Alice sono la loro percezione, la loro sensibilità, sentono tantissimo, vedono tantissimo, pensano anche molto, a volte anche troppo, si trovano imprigionate e hanno due modi diversi, legati al proprio tempo, di vivere e di agire queste emozioni, anche perché ci sono delle grandi differenze, non da ultimo i social e lo sguardo degli altri su di loro.
15: Senta Alessandra, lei è docente, quanto ha influenzato il fatto di essere insegnante e avere quindi a che fare con degli adolescenti la stesura di questo suo romanzo?
16: Tantissimo, ma è un po' l'uovo e la gallina, perché io professionalmente ho due vite. Prima di venire in Svizzera facevo un altro mestiere, facevo fino a 10 anni fa, facevo l'architetto, e la scrittura mi ha trovata nel momento dell'emigrazione, in cui mi

0: avuto in contatto, delle storie, dei frammenti, senza appropriarmene, però, come dire, rimanendo in contatto e fermarmi a riflettere per scrivere una storia mi permette, spero, di costruire delle relazioni più profonde con gli studenti a cui insegno.
1: Tornando al romanzo 100.000 battiti, quanto conta il gruppo di amici? Perché c'è un bel gruppo, un folto gruppo di amici e altri personaggi. Noi abbiamo citato solo Alice ed Emma, ma ce ne sono altri. E dunque, quanto conta avere degli amici nella crescita personale?
0: Penso che sia fondamentale. Lunedì, durante la presentazione e il lancio del libro a Milano, ne parlavamo, avevamo anche nel pubblico, c'erano dei giovani, no? E delle giovani, e dicevamo l'adolescenza è il momento delle prime volte, no? Perché sono tutte prime volte, è la prima volta che si va in vacanza da soli, la prima volta non stiamo qua a farne tutta la lista, però è quello che rende probabilmente molto intenso è anche appunto che siano delle scoperte, ma anche quella di quel tipo di amicizia è una scoperta, e mentre comunemente ci fermiamo a dire la prima volta come il primo amore, ma se guardiamo poi l'arco della vita è più probabile che resti con noi la nostra prima amica, il nostro primo amico, il nostro primo gruppo di amici, piuttosto che il primo amore, che rimarrà un bel ricordo magari, ma la vita va avanti, no? E quindi volevo che questo, almeno per me è così, le mie amiche e i miei amici sono fondamentali, e sono stati fondamentali anche emigrando, ritrovare un gruppo di amici qua in Svizzera, ricostruirmelo e mantenere quello che ho lasciato in Italia. E per le mie protagoniste, per entrambe, quando arriva l'amore che tutto stravolge, delle emozioni, dell'intensità, il desiderio difficili da gestire, l'amicizia è quello che si consente di avere un ancoraggio alla realtà e a se stesse. Per entrambe il punto di appoggio, il momento di scambio, il momento di riflessione e anche l'ancora di salvataggio quando ci sono dei momenti in cui sembra di perdere l'equilibrio sono gli amici. Quindi sì, è una cosa molto importante, e non a caso insomma ho voluto dare tanto spazio nella storia e mi ha portato a fare un libro di 400 pagine.
1: 400 pagine di questo romanzo 100.000 battiti, continuiamo tra poco a parlarne, adesso è il tempo di un disco.

0: E stiamo parlando del suo ultimo romanzo, 100.000 battiti, edito da Feltrinelli. Alessandra Spada è anche docente nella scuola media e al liceo. E la storia, due ragazze, due amori, due secoli. Ecco, tra l'altro, lei ha scelto una narrazione a più voci. Perché?
1: Allora, beh, più voci, beh, veramente per dare spazio a più voci, volevo che rimanessero i punti di vista. È una questione su cui ci siamo interrogate poi nella redazione finale, no? Chi mi ha letto, e la scelta di mantenere una narrazione in prima persona, una narrazione in terza, ma comunque forte la voce delle due protagoniste, ma lasciare che in alcuni momenti la storia si arricchisse degli sguardi, dei punti di vista dei personaggi che sono intorno a loro. Alcune cose non le possiamo svelare, ma sono i colpi di scena dell'ultima parte del libro, per cui ci tenevo che entrassero queste voci, questi altri sguardi, che altri protagonisti, personaggi che nella prima parte magari comparivano un po' sullo sfondo, guadagnassero il loro spazio. E quindi adesso è qualcosa che gli scrittori fanno abbastanza frequentemente. Sicuramente c'è anche un dialogo che abbiamo con la narrazione televisiva, no? Delle serie, per cui sicuramente ci guardiamo, ci strizziamo l'occhio. Trovo che sia una risorsa in più che abbia uno scrittore, a cui credo che ormai i lettori e le lettrici siano abituati e quindi un po' se lo aspettano, quando ci sono tanti personaggi, a un certo punto che anche quello più silenzioso faccia sentire la propria voce.
0: E il romanzo affronta diverse tematiche: amore, relazioni, famiglia, diversità e inclusione. Il libro affronta anche appunto temi di identità di genere e orientamento sessuale.
1: Perché la realtà delle ragazze e dei ragazzi con cui ho a che fare tutti i giorni, diciamo che mi permetto di girare la domanda dicendo: sarebbe stato strano non includerli. Non sono il centro unico della relazione, non è una storia a tema, ma è una storia in cui sono presenti tanti ragazzi,
0: E tanti
1: cioè,
0: temi, assolutamente.
1: tanti temi, ma che sono la ricchezza dei ragazzi di oggi, beh, di sempre probabilmente, ma di oggi in maniera più evidente, più dichiarata, più discussa, più trasparente. E quindi mi piaceva che chi lo prende in mano ci si possa ritrovare, no? Che i loro momenti a scuola, gli amicizie, le verifiche, i test, avessero qualche cosa di reale, no? Non fossero. Non volevo filtrare da quello che incontro ogni giorno in classe, con i ragazzi con cui ho a che fare, filtrare i temi che serviva a me raccontare. Volevo in alcuni momenti allargare proprio lo sguardo e cercare di rendere una fotografia di quello che vedo, e quindi anche del momento di trasformazione, di indecisione. Ho detto altrove che l'adolescenza è un po' il brodo primordiale da cui usciranno le persone che siamo, no? E però ci sono tanti ingredienti, appunto, e oggi i ragazzi sono molto, e le ragazze sono molto coraggiosi, io trovo, nel porsi apertamente le domande sulla propria identità, ma anche, è un tema che è venuto più volte nelle presentazioni e negli scambi, e che io ho voluto lasciar trasparire, quello che ho chiamato il diritto alla timidezza, perché se da un lato c'è un grande coraggio, una grande trasparenza nei ragazzi nel dichiarare la propria ricerca di identità, dall'altro magari non tutti hanno il carattere per farlo, no? E quindi anche nei miei personaggi abbiamo Rio, che vive con un grande serenità la propria identità, l'essere omosessuale, l'essere afro-italiano, perché ne ha il carattere, perché ha un carattere solare, espansivo, allegro, ha sempre la battuta pronta. E invece Cindy, e sono i due amici del cuore di Emma, Cindy, che invece vive in maniera più sofferta i suoi dubbi, che la attraversano e che accompagnano anche la sua relazione con Emma, e anche se sono amiche si parlano di tutto, ma poi leggendo si scopre che non si parlano di tuttissimo, perché magari appunto nel caso di Cindy parlarlo richiede un coraggio che lei non ha veramente, ha un'apparenza burbera molto, molto spavalda, ma che non è la sua realtà. Ecco, per me era importante co come dare lo spessore ai singoli personaggi, anche dare la varietà del gruppo di ragazze e di ragazzi, perché è quello che io vedo ovunque vado, sia nelle mie classi, sia nelle classi che incontro portando i miei libri, nei gruppi, insomma nelle presentazioni, vedo veramente una grandi sfumature e ho cercato, spero di esserci riuscita, di catturarli sulle pagine.
0: Per concludere, tra i temi c'è quello della scuola che lei ha citato. Ecco, che ruolo ha la scuola nel romanzo? Istituzione o spazio di crescita? Ma anche non solo nel romanzo, che ruolo ha la scuola?
1: Beh, allora, intanto la scuola è il luogo in cui queste ragazze e questi ragazzi passano la maggior parte del loro tempo e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, no? Se ci pensiamo, quando si parla di scuola, spesso pensiamo dobbiamo insegnare questo, dobbiamo insegnare quell'altro, il programma, i problemi, le regole, ma prima di tutto è uno spazio di relazioni, le relazioni degli adulti con i giovani e le relazioni orizzontali dei giovani tra di loro, di cui gli adulti sono testimoni, ma anche, e questo è come sento io di essere in classe, educatori, perché come io insegno italiano e arte, se mi limitassi solo alla mia materia mi rimarrebbe sterilmente della grammatica, non solo delle letture, cioè ci sono dei brevi, non sto dicendo che la nostra materia sia sterile, però per poterla trasmettere deve esserci il giusto clima nella classe, perché l'italiano dove insegno io è una lingua straniera, le faccio un esempio molto concreto, per poter parlare una lingua straniera bisogna essere a proprio agio. Per essere a proprio agio lo sguardo dei pari intorno a sé e dell'insegnante non deve essere giudicante. E io vedo fare un lavoro, inizio sulle relazioni nella classe che siano di rispetto, accoglienza e non giudizio, porta dei risultati pedagogici molto più rapidi, si sentono a loro agio, vanno, parlano, osano, si esprimono e imparano. E così ho cercato anche nel romanzo di mettere qualche figura di insegnante positiva, che pensa appunto ai propri ragazzi, a come vivono a scuola, come proporre argomenti, temi che possano suscitare il loro interesse e che possano permettere loro di esprimere la propria creatività. E questo penso che sia qualcosa da cui la scuola, quando prescinde, perde molto del proprio ruolo.
0: Alessandra Spada, 100.000 battiti, il suo ultimo romanzo, edito da Feltrinelli, è stata nostra ospite oggi in 6 di sera Magazine. Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E grazie a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Sono le 20. In studio Roberto Ortelli, i colloqui e gli scambi di messaggi con gli Stati Uniti sono in corso, lo ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ai media statali. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito di non dare importanza alle speculazioni e di non poter giudicare i colloqui finché non si sarà ottenuto un risultato chiaro. A partire da questa mattina i mediatori stanno continuando a discutere i vari aspetti del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti dopo le correzioni richieste venerdì dal presidente Donald Trump. Secondo la CBS, la bozza revisionata è stata inviata a Teheran per l'approvazione e la parte statunitense è in attesa di risposta. Intanto, sempre secondo la CNN, l'Iran ha recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'emergenza sul Libano domani, lo hanno reso noto fonti diplomatiche. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale di Beaufort in Libano. Nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda, il 30 maggio sono stati confermati 263 casi di Ebola. Lo ha dichiarato Jean Kasia, direttore generale dei Centri Africani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, citato dal sito dell'agenzia di stampa Reuters. Più di 1.100 casi sospetti, inoltre, sono sotto indagine e sono stati confermati i decessi di 43 persone a causa del raro ceppo Bundibugyo, ha dichiarato Kasia in un editoriale pubblicato oggi sul Financial Times. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A nord delle Alpi al mattino numerose nubi residue e alcuni rovesci.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda al passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

baile. Con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall del Lac di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: sport e musica.
1: La finale mondiale tra Svizzera e Finlandia alla Swiss Life Arena di Zurigo. Vi racconteremo questa partita, la terza finale consecutiva per la nostra nazionale, questa volta però con il favore del pubblico di una Swiss Life Arena che sarà in fiamme anche questa sera. Buonasera da Patrick Locatelli al microfono, Lorenzo Barenco a garantire la messa in onda di questa seconda parte di Sport e Musica, sì, perché nella pomeriggio è andata in onda la prima, che era dedicata alla calcio e alla nazionale, che ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania nella penultima amichevole premondiale. La prossima contro l'Australia il 6 di giugno si giocherà già su suolo nordamericano. Questo per quanto riguarda il calcio. Ricordo invece, tornando all'hockey, che qualche ora fa la Norvegia ha sconfitto alla supplementare 3-2 il Canada, impossessandosi, ottenendo il bronzo e la prima medaglia nella storia per la Norvegia, che dunque completa un grandissimo percorso mondiale sconfiggendo la più quotata selezione nordamericana. Non perdiamo tempo però, adesso andiamo subito alla Swiss Life Arena dai nostri inviati, dalle due voci che ci racconteranno questa finale. Lorenzo Boscolo, David Conti, e buonasera a voi per le formazioni.
2: Buonasera Patri, buonasera a tutti quanti dalla Swiss Life Arena. 3-1 contro gli Stati Uniti, 4-2 contro la Lettonia, 6-1 contro la Germania, 9-0 contro l'Austria, 4-1 contro la Gran Bretagna, 9-0 con l'Ungheria, 4-2 contro la Finlandia, 3-1 nei quarti contro la Svezia, 6-0 ieri in semifinale contro la Norvegia, che si è laureata campionessa di bronzo, diciamo così. Qui il tempo è venuto davvero per cercare di andare a vincere questa medaglia. It's time to win questo oro per una Svizzera che davvero ha lanciato e alla grande il suo mondiale, la sua finale casalinga. Genoni sarà il portiere titolare, ricordando che rientra naturalmente lo squalificato contro Norvegia Timo Meier, mentre la grande escluso è Bechler, lo zurighese, che deve guardarsi la finale contro i finnici dalle tribune. Detto di Leonardo Gironi, ma non poteva essere altrimenti, la prima linea è quella ricomposta con Ischer al centro, Attilio Biasca da una parte e poi a Timo Meier a completare questa prima linea d'assalto elvetico. Pio Sutter gioca nella seconda linea con Niederreiter e con Berci, mentre nella terza linea nulla è mutato, con Malgin al centro, con lui ci saranno Türkauf, e con Türkauf il fido di Malgin, ma anche di Türkauf a questi mondiali, Sven Andrighetto, che tra l'altro è il leader della speciale classifica dei marcatori di questa rassegna iridata. Jäger sarà al centro della quarta linea d'attacco, con lui ci sono Knack da una parte e Ria dall'altra. Questa è una classica quarta linea che conosciamo dall'inizio del mondiale. Rochette sarà anche questa sera la tredicesimo attaccante. Josi gioca in difesa con Egli, Kukan gioca con Marti, Berni con Moser, Jung è il settimo difensore. Questa è la Svizzera che cercherà di sfidare la Finlandia, che ricordo brevemente nel 19 e nel 22 ha già conquistato due titoli ai campionati del mondo
3: e che ci ha eliminati durante gli ultimi giochi olimpici di Milano Cortina. Una Finlandia che annovera 7 giocatori di National League, che conosciamo dunque molto bene, e soprattutto 12 giocatori di National Hockey League, una squadra compatta, difficile da affrontare, e non a caso questa Finlandia ha perso una sola partita, una in più della Svizzera, proprio contro i rossocrociati, come diceva Lorenzo Boscolo. 4-2 il risultato. Con quali giocatori? Annunen in porta, con Vakanainen e Ainola che sono i difensori della prima linea, con Elenius, Barkov e Granlund. Questo è il primo terzetto d'attacco della formazione di Antti Pennanen. Poi Jokiharju con Lettonen, il giocatore dello Zurigo, là davanti Lundell, il centro di Amenao e di Puistola, poi Matta e Mattimpalo, i difensori, diciamo così, del terzo blocco formato dai Ginevrini, Puliujärvi e Manninen, affiancati dal centro dei Vancouver Canucks Ratu, poi Kuokkanen sarà il tredicesimo attaccante, Sarjärvi sarà il difensore della Servetti, il settimo difensore, il quarto blocco invece è tutto rosso sesso crociato, diciamo così, tutto bernese, addirittura con Björninen, il centro del Lagnau, al fianco del compagno di squadra Manalanen e il numero 19 del Berna, Merla. Sono questi i giocatori che dimostreranno e vorranno dimostrare meglio di valere un oro. Lo ricordiamo, la Finlandia statisticamente parlando è quella, è forse l'unica che ha tenuto a testa questa nazionale rossocrociata.
1: Lorenzo, David, non so chi dei due vuole rispondermi. Come avete ben detto, abbiamo già affrontato e battuto la Finlandia in questa edizione casalinga. È una Finlandia che può aver imparato qualcosa dalla sconfitta?
0: Beh, qualcosa avrò imparato sicuramente, video su video. Beh, conosce la velocità, la rapidità della Svizzera, conosce il portiere Genoni, sì, sicuramente qualcosa ha imparato. La Svizzera dovrà, a mio giudizio, al di là della conoscenza specifica della materia di questa selezione che davvero abbiamo vista, la Finlandia, mi riferisco dall'inizio al torneo, molto strutturata, la Finlandia che nelle speciali classifiche, quelle classiche, è sempre seconda alla Svizzera, mi riferisco alle reti realizzate, mi riferisco alle reti incassate, al power play, al penalty killing, i portieri, è sempre lì sotto, però è una squadra che intanto, avete sentito, è infarcita di talenti della National Hockey League. Due nomi su tutti, i più conosciuti, Barkov, che è il capitano anche dei Panthers, ed il suo collega proprio di Florida, Granlund, due giocatori di sopraffine classe assoluta. Quello che volevo aggiungere è semplicemente che la Svizzera, che lo ricordo, era andata in vantaggio velocemente contro i finlandesi in 3 minuti e 59, Biaska e Jäger, con Biaska che aveva già punito la Finlandia dopo 40 secondi. Quello è stato un po' il vantaggio nell'ultima partita del girone A per la Svizzera, che si è ritrovata con due bei golletti di vantaggio, li ha gestiti bene. Poi nel secondo tempo è uscito Barkov, che ha trascinato letteralmente con la sua prima linea i finnici, è riuscito a riacciuffare la Svizzera. Svizzera che è stata assolutamente capace e brava di aver pazienza e poi di vincere la partita. Quello che non deve succedere è quello che è successo ieri al Canada, 2-2, e poi a un certo punto la Finlandia ha preso il largo 4-2, e un terzo tempo dove la Finlandia, David, ha letteralmente chiuso la partita, assolutamente qualsiasi varco. I canadesi sono riusciti a fare qualcosina sul finale, dunque non devono andare in vantaggio, il doppio vantaggio sarebbe pericolosissimo.
3: Il Canada sì, non al top nemmeno ieri sera, nemmeno oggi pomeriggio, che ha trovato il pareggio in estremis a 7 secondi dal 60esimo. Però davvero impressionante questa Finlandia, tra l'altro probabilmente sarà una partita abbastanza chiusa, non ci aspettiamo tantissime reti questa sera. Una partita, quella della Svizzera contro la Finlandia, che era stata decisa in power play da Jäger e poi da Ischer a porta vuota, dunque bisognerà fare attenzione agli episodi, alle situazioni speciali. Lo diceva ai nostri microfoni anche Damien Ria ieri sera: vincerà questa sera, chi sbaglierà meno.
0: Assolutamente sì.
1: Lorenzo, David, 4, dando uno sguardo alla classifica marcatori, 4 dei 5 migliori marcatori del torneo sono svizzeri, c'è solo Celebrini in qualità di intruso. Direi che è una classifica che dice più di 1000 parole.
3: Sì, è vero però che la Svizzera ha avuto anche il merito di trovare parecchie goleade dove alla fine si è fatta un po' vendemmia, però assolutamente abbiamo anche in sede di vigilia di questo mondiale aspettato Andrighetto, perché sapevamo che Andrighetto è uno che poi si esalta ai mondiali, l'MVP dell'ultimo mondiale, un giocatore fantastico che non è entrato tra l'altro nei top 3 della Svizzera in questo mondiale, forse meno di Malgin, forse più continuo Malgin in questo torneo, però sono giocatori che qui giocano tutto l'anno, che qui vivono e che forse hanno voglia ancora più di noi questa sera di mettersi quella medaglia al collo.
0: Tra l'altro stanno presentando Fiala, Siegenthaler e Glauser, tre giocatori che purtroppo non fanno parte di questa nazionale svizzera, sono loro che squillano in questo momento la campana che dà ufficialmente l'avvio al finale del campionato del mondo a Zurigo, nel caso specifico la Swiss Life Arena. Che peccato non avere questi tre,
3: Michael Fora,
0: un punto cardine della formazione disegnata da Patrick Fischer dal lontano 2016. Dobbiamo fare senza questi, considerando che comunque la difesa è tenuta davvero alla grande. Genoni è stato bravo assolutamente, però è stato
4: difeso anche adesso
0: assolutamente compagno. Aiutato dalle coppie difensive davvero straordinarie, in modo particolare quelli dello Zurigo, che hanno veramente coperto bene Kukan, Marti, ma non solo. Berni ha giocato un torneo sin qui davvero ad altissimi livelli, Moser è giocatore che è secondo solo Iosi nella gerarchia della nostra nazionale, poi Jung e Dominic Egli hanno comunque fatto il loro per tornare ai giocatori che sono andati a segno. Io sono d'accordo con David, perché è vero, insomma, quindi
4: è un merito, comunque.
0: È un merito, ma anche perché lo si era dichiarato.
1: Vogliamo, gli avversari sono comunque gli stessi,
0: a livello ufficiale.
1: Sono gli stessi che ha affrontato la Finlandia. Comunque David diceva prima che la Svizzera ha segnato tanti gol, ma sono gli stessi avversari che ha affrontato la Finlandia.
0: Assolutamente sì, ma la Finlandia non ha giocato in casa, nel senso che è stato voluto proprio come modo operandi quello di far divertire il pubblico. Sì. Il pubblico ha pagato i biglietti, il pubblico avrebbe voluto essere molto più numeroso, al di là dei 10.000 posti contati all'interno della Swiss Life Arena, e allora anche in sfide dove la Svizzera bastava che pigiasse il bottone per battere l'Austria, ecco, hanno deciso comunque di divertire, di creare delle belle trame e di portare un po' tutti a bersaglio. L'unico attaccante che non ha segnato è l'attaccante che questa sera non fa parte del line-up, ossia Bertler.
3: Sì, quello che doveva essere forse un tema di pressione, quello del tifo rossocrociato, delle famiglie vicine ai giocatori, se ne era parlato, diciamo paradossalmente no, ma davvero qualcosa di incredibile. Lorenzo ha vissuto a Praga, forse sì. Lì dove c'era stato ancora di più, ma perché c'era quasi il doppio della gente, è davvero pazzesco. Io oggi ho ricevuto tantissimi messaggi anche di ragazzi e ragazze in Ticino che sono impressionati, ed è davvero così, è davvero così. Oggi 10.000 tifosi che spingeranno, e la squadra da questo ha raccolto tutte le energie positive, e come diceva Lorenzo, sul 4-0, sul 5-0 non si è mai fermato.
0: Assolutamente no, dicevi di Praga, sì, è semplicemente una questione legata, a mio giudizio, al tasso alcolico delle birre, che è leggermente superiore a quelle vendute all'interno della Swiss Life Arena. Ne bevi una qui, sei tranquillo, ne bevi una all'interno della O2 Arena, hai qualche motivo in più per sorridere.
3: Speriamo che lo champagne sia buono.
0: Assolutamente, ce lo godremo fino in fondo, e siamo davvero pronti a gustarcelo. Dunque ci aspettavamo, anche mancano 55 secondi all'avvio di questa quinta finale, terza finale consecutiva per la nazionale diretta da Yann Cadieu. Ci aspettavamo insomma di festeggiare assieme ai canadesi la finale, canadesi che, come diceva David, non dico, non hanno preso sotto gamba, ma i canadesi sono un po' particolari quando vengono ai mondiali. Se vengono uno vogliono vincere loro, abbiamo visto oggi si sono fatti gabbare all'overtime dalla Norvegia.
3: Lo diceva anche il collega Vidoroni, dal 95, 5 finali per il bronzo, perse tutte, oggi la sesta.
0: Guarda, che l'avevano anche girata, perché a 7 secondi dalla termine avevano pareggiato contro i nordici, poi in 3 contro 3.
3: Una delle rivelazioni di questa Norvegia.
0: Assolutamente sì, Sten, il numero 12. Siamo pronti, David? Vai pure tu con il primo ingaggio, vai.
3: Assolutamente, grazie Lorenzo. Jäger contro il numero 34, che è Ratu. Dunque si inizia a fare sul serio dopo tanto a parlare. Eccolo l'ingaggio d'inizio di questa finale, lo diceva Lorenzo, la terza finale consecutiva dopo quelle del 2024 e del 2025. Vince la Finlandia l'ingaggio, va subito dietro la porta di Genoni, che sbaglia il passaggio, ne stava approfittando Puljujärvi, che gestisce adesso il pack con il compagno di reparto, che è il numero 94. Ha iniziato mescolando un attimo le linee l'allenatore Pennanen. Dunque anche una strategia che abbiamo visto spesso, che vediamo ormai spesso nell'hockey. 35-25 i secondi giocati, 0-0 il risultato, ovviamente nessun tiro in porta.
0: Subito aggredita la nazionale svizzera dalla linea dei ginevrini, Puljujärvi, Manninen in particolare. Ora dentro Le prime due linee, quella di Barkov e quella di Isher, saranno i due centri a duellare. Vince l'ingaggio la capitana dei Devils, Genolin, che esce dall'area di porta per servire Martin, appoggia in avanti per l'uscita di Maier. Isher entra nel settore d'attacco, l'appoggio per Biascalo, ottimo intervento di Lettonen a buttare la pack in zona Barkov. Attenti alla capitano della Finlandia, l'appoggio per Granlund, sono già penetrati nel settore difensivo degli elvetici. Mi sembra di poter dire che gli intenti finnici sono quelli di trovare subito un gol per mettere subito in difficoltà l'impianto offensivo degli svizzeri. Isher allunga e poi c'è il tocchettino di Timo Maier che mette la pacca in una zona più sotter, anticipato veramente dalla ripartenza di Lundell, altro giocatore da tenere a bada, il centro della seconda linea degli finlandesi. Berni in qualche modo riesce a portare fuori la pacca, la conclusione dalla linea blu, la parata in due tempi di Genoni, che è costretto a mantenere il possesso del pack per l'arrivo di Lundell. Lo ha infastidito il giocatore dei Florida, bravo però comunque Genoni a mantenere la calma, ma è evidente che c'è un forchecking totale da parte della Finlandia. Finlandia che probabilmente si ricorderà di aver speso parecchie energie fino a tarda sera, finito le 22:30 ieri contro il Canada, più o meno 5 ore di differenza tra le due formazioni di riposo, proverà a metterla subito sul fisico David giù fino a quando può in questo primo periodo.
3: Sì, ma è giusto, certo, perché comunque c'è un ambiente incredibile, quindi la Finlandia vuole mantenere a debita distanza dal proprio portiere Anonen i giocatori rossocrociati. Per loro partire in svantaggio sarebbe comunque difficile, difficilissimo davanti a questi 10.000 spettatori. Adesso Nino Niederreiter che va alla lotta con Lundell, il centro del secondo blocco, che trova un passaggio illuminante per Puistola, già in rete ieri sera contro il Canada, all'indietro per Matta, ancora per Amenao, c'è stato forse un disco uscito dal terzo. Adesso Niederreiter che lotta ancora con un finlandese, recupera il pack il numero 56 che è Berni, lo gestisce verso Berci che elude l'intervento di Matta, va dall'altra parte verso Andrighetto che torna, tocca il suo primo pack verso il gemello Malghin, si è liberato Josi che ha già pronto il tiro, ma c'è stata la deviazione provvidenziale di un giocatore Björninen, della Finlandia, di Björninen, il centro della Lagnau. Riprova la Svizzera a ripartire con Malghin però che non gestisce questo pack.
0: Pazzeschi, attenti tutti quanti, c'è una tensione palpabile anche dalla nostra postazione, giocatori presentissimi da una parte e dall'altra, e il passaggio per Josi era davvero invitante, c'era il canale davanti al nostro capitano dalla linea blu, l'allungamento della bastone da parte dell'attaccante dei Tigers di Lagnau, attentissimo a deviare, a correggere quel passaggio. Svizzera in avanti con Ria dietro la gabbia di Annunen, l'appoggio è per Jäger, in backhand cerca ma non trova Knack, allora Jäger va a recuperare il pack ancora per Knack, anticipato da Puglio e Arvi, disco che rimane nel terzo d'attacco degli svizzeri. Knack lo raggiunge, ottimo il movimento della quarta linea della Svizzera, lavora ai fianchi la Finlandia, Knack gira la gabbia, prova a superare Annunen, non ci riesce, disco raccolto da Riat, deviazione di Merel, disco raccolto sulla blu da Marti, da ancora in direzione di Jäger, si scontra con Puyo Jarvi e poi la retroguardia della Finlandia in qualche modo riesce a tamponare rifugiandosi dietro al proprio portiere. C'è il cambiamento di uomini in pista.
3: Bel ritmo, c'è molta tensione, molta fisicità anche adesso con il check di Puyo Jarvi che non si è risparmiato su Marti. Adesso Finlandia che con Barkov manda per terra Janis Moser, Finlandia che gestisce il pack con Granlund, ha provato il passaggio al centro, ha capito tutto però Nico Isher che prova a far ripartire Timo Maier che questa sera torna nella line up dopo la squalifica di ieri sera contro la Norvegia. Finlandia che riesce a liberare il proprio terzo, ma è subito Marti che prova a ripartire, c'è il controllo sbagliato di Nico Isher con il disco che finisce in tribuna. Giocati 3 minuti e 59, 0-0 il risultato qui a Zurigo, ma come dicevamo Lorenzo, adesso c'è l'applauso per Bülle, per Ambül, che insomma se questa sera dovesse andare e come va avrebbe anche lui un qualche merito, comunque uomo spogliatoio che ha transitato una Svizzera che era sorpresa, una Svizzera che oggi è conferma.
0: Tra l'altro quella pacca deviata centrato da Malgin, se ho ben visto, centrato Tappola, che è l'allenatore della Finlandia, uno degli assistenti di Pennanen, ma è anche l'allenatore dell'Hockey Club Ambri Piotta. C'è parecchia Svizzera, come dicevi David, in questa Finlandia. Possesso di disco di Niederreiter, siamo nel terzo difensivo dei finlandesi, è presidiato però da Lettonen, sbaglia l'allungo Lettonen, disco riacciuffato da Josi, l'appoggio avanti per Bercia, prova a scardinare la retroguardia difensiva il campione svizzero con la Friburgo, disco ricacciato dai finlandesi in zona Dominic Egli, zona neutra superata, disco che transita dietro alla gabbia dell'estremo difensore dei Predators Justus Annunen, e poi Finlandia che butta lentanto un po' la presa e la pacca nel terzo difensivo della Svizzera, cavalcata di Kukan, appoggio in avanti, disco ricacciato da Matta nella zona neutra, Malgin non lo raggiunge, arriva allora rimorchio Turkauf, verticalizzazione, anzi mette il disco in orizzontale per Andrighetto, due uomini sull'85, riparte minacciosa la Finlandia, Pujujarvi mette nello slot, la deviazione di Matta, la parata, big save di Leonardo Genoni, sono penetrati rapidamente nel terzo difensivo i finlandesi, il suggerimento è arrivato repentino dalla sinistra, forse non era Pugliujarvi ma Sarijärvi, sempre uno svizzero, disco messo dentro e deviazione, volante di Matta, non era né uno né l'altro, beh era un altro svizzero, Merer, finalmente riesco a vederlo, confuso l'uno davanti pensando fosse il 13, fa niente, però grande big save qui al quinto minuto e 06 da parte di Genoni su Matta.
3: Un'azione propiziata da un errore comunque di Andrighetto che non ha gestito quel disco, è partito subito la Finlandia che adesso si installa con Matta dall'altra parte verso Mattinpalo, la sua conclusione che è deviata fuori sulle reti di protezione, dunque si ripartirà con un ingaggio al quale si presenta il numero 34 Rattu, il centro dei Vancouver Canucks, 4 gol e 3 assist in 9 partite, le ha giocate tutte come tanti giocatori della Finlandia, contro Nico Ischer, il nostro assistente, uno degli assistenti della nazionale di Jan Kadieu, tutto pronto per la ripresa del gioco, giocati 5 minuti e 11, Nico Ischer che vince l'ingaggio, dunque permette a Janis Moser di liberare il proprio terzo, non ha voluto rischiare il passaggio il difensore dei Tampa Bay, ma c'è già la Finlandia nel terzo di difesa della Svizzera che libera, c'è stata un'altra deviazione, dunque gioco di nuovo fermo, ma davvero a Lorenzo che tensione.
0: Assolutamente sì, e beh quel disco deviato nello slot da Matta ha permesso di scaldare bene Leonardo Genoni che è entrato in partita sicuramente e di placare la Swiss Life Arena, è calato il silenzio per una trentina di secondi, beh sembrava quasi di essere a pista vuota tra una partita e l'altra quando appunto si svuota la pista che ha organizzato i mondiali a casalinghi assieme naturalmente alla prestigiosa pista di Friburgo che ha celebrato la prima parte diciamo così del torneo, ha celebrato soprattutto il titolo con il Gotteron, è storia vecchia, questa storia dice che la Svizzera per la quinta volta sta cercando la scalata all'oro in questa finale numero 5, appunto la terza consecutiva per la selezione di Jan Kadieu, accompagnata anche tra l'altro dalla presidente della confederazione signor Parmelin. Granlund, la conclusione, il rebound di Genoni, disco che va a finire nell'angolo sinistro, riportato all'attenzione dallo stesso Granlund che prova a far viaggiare in direzione di Barkov, attenti a Barkov, bene controllato da Pio Sutter che lo conosce molto bene essendo anche lui uno dei piccoli big della National Hockey League, trattenuto la capitana della Finlandia che stava per sbucare da dietro rispetto alla gabbia di Genoni, Pio Sutter impedendo appunto la prima linea di cercare le vie del primo gol. Lundell, conclusione whatsappata troppo facile per Genoni, blocca le operazioni dopo 6 minuti e 36, davvero di grande intensità, c'è un momento di pausa dedicato alle pubblicità televisive, 4 tiri in porta per la Finlandia, 2 per la Svizzera, ma territorialmente mi sembra di poter dire per il momento un po' meglio la Finlandia.
3: Sì, assolutamente sì, è quello che stavo pensando, comunque Come dicevi tu, c'è attenzione perché ogni volta che la Finlandia entra nel terzo comunque si percepisce una certa attenzione, ma lo si percepisce anche secondo me da qualche giocatore della Svizzera, comunque qualche passaggio sbagliato, Egli, Marti dietro la porta, insomma non siamo così puliti, anche perché la Finlandia è molto molto aggressiva, ci viene a prendere già praticamente dietro la porta di Leonardo Genoni, dunque vedremo con la Svizzera che abbiamo elogiato in questo mondiale, soprattutto tu hai elogiato per la capacità nella gestione anche delle partite, si è adattata la Svizzera, vedremo appunto, però sì, sono d'accordo con te, meglio la Finlandia in questo inizio di partita.
0: Tanto abbiamo sempre Leonardo Genoni, che tanto quando ce l'abbiamo, c'è Santo bisogno Genoni. È presente, marca presenza, straordinario, già due interventi mondiali, definiamoli così, lui che ha colto il 15° shootout, 3 shootout nel suo percorso di avvicinamento a questa mondiale, questa finale mondiale naturalmente. Ingaggio intanto vinto dai finlandesi che mantengono il possesso del terzo difensivo della Svizzera, Puistola lì è nell'angolo a far viaggiare Lundell, Lundell che prova a far filtrare il pack nello slot, rischio che si impenna, Lettonen riesce a mantenerlo nel terzo d'attacco, ma c'è l'intervento di Dominik Egli, pattinaggio ritroso del futuro difensore della Davos, guardo fisso e poi verticalizzazione per Turkauf, penetra il capitano del Lugano, attenzione, si crea l'opportunità, poi arriva Lundell,
3: bravo, Lundell.
0: Da dietro, tocchettino scafato con il bastone, ha fatto perdere momentum al numero 79 della nostra nazionale, lanciatissimo verso la gabbia difesa da Annone, sale l'Opelschwitz classico, ma riparte la Finlandia, lo fa con Puistola, forse c'è un fuorigioco non ravvisato, ma sono dentro i finlandesi, bravo Turkauf ad infastidire il numero 21, buttar fuori il pack, bravo Malgin a impedire a Matta di rientrare dentro, ma rientrano dentro con Merela, l'appoggio per Björninen anticipato da Dominik Eglis, va a vedere Kukan, viene superato però dall'intervento ancora di Merela, il bernese da ritroso per l'intervento riuscito da parte di Martin Palo che mette lì nell'angolo, duello tra Merela e Kukan, disco che rimane nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Leonardo Genoni e poi finalmente Malgin in combutta con Ria riescono i due a buttare il pack in zona neutra, ma continua il piccolo bombardamento hockeistico naturalmente, non fraintendetevi, della Finlandia, i danni della gabbia difesa da Genoni.
3: Sì, sempre lì il disco, ce l'hanno sempre loro i finlandesi con un Puljujärvi adesso che va lungo verso Ratu, sbaglia Genoni ancora una volta, non precisa la formazione rosso-crociata, è arrivato come una furia Saarijärvi, la conclusione del difensore della Ginevra e c'è ancora lì Genoni, ma appunto io continuo a ribadire, una Svizzera un po' sporca diciamo così, deve assolutamente essere più pulita lì dietro, anche in questo caso alla base dell'azione c'era un passaggio sbagliato di Kukan che poi ha permesso alla Finlandia di rimanere nel terzo e di andare appunto alla conclusione, già la sesta conclusione contro i due tiri con i rosso crociati che da un po' che non si fanno vedere dalle parti di Annunen. Finlandia che vince questo ingaggio, va dall'altra parte con il tiro di Vakanainen che però è finito fuori dalla porta con Genoni e forse non ha visto la conclusione del numero 58 che adesso va verso l'altra parte, verso Saarijärvi, Puljujärvi verso la nostra postazione, ancora Vakanainen, c'è stato uno scontro durissimo con un giocatore della Svizzera, ci saranno due minuti con Biasca che è andato a dire qualcosa su Timo Maier, dunque giusta la sanzione, 11 minuti e 10, ecco forse quello che dicevo prima, gli episodi e sicuramente adesso la Svizzera con l'uomo in più riuscirà un attimo a respirare.
0: Timo Maier è stato colui che ha dato la ginocchiata,
3: sì,
0: a Sundqvist nel quarto di finale, qualcuno diceva vedrete quando torneranno in NHL andranno a cercarlo quelli qui, tra l'altro Timo Maier ha rischiato, rivedendo quanto è successo, ha rischiato di farsi male seriamente al ginocchio, ginocchio contro ginocchio, ma era abbastanza uno scontro fortuito, ma dicevamo l'NHL potrebbero andare a cercarlo Timo Maier per quanto fatto al giocatore, pure lui lo svedese
3: peggio che in prigione,
0: rientrato in barella ma adesso mi hai fatto perdere il filo. Scusa. È stato power play che inizia per la nazionale svizzera da dietro, però con l'ingaggio perso, ma il disco già riconquistato da Malgin, con dunque Rattus sulla panchina dei penalizzati. La Svizzera ha la possibilità di giocare in superiorità numerica. Ria si piazzano, appoggio a ritroso, non funziona però il passaggio sulla linea blu per Malgin, è costretto ad uscire dalla terza d'attacco. Si riposizionano con ancora Andrighetto, l'appoggio nell'angolo per Malgin, riceve Andrighetto, si posiziona, riceve sulla blu Kukan, Andrighetto servito, il triangolo si compone, dall'altro lato c'è Malgin in posizione di tiro, riceve ancora Andrighetto, si avvicina a gabbia, poi Malgin carica la conclusione, block shot a Bjorninen, disco che finisce nell'angolo, recuperato da Ria, Kukan sulla blu, ha pescato ancora Andrighetto, anzi Malgin, l'appoggio dietro la gabbia di Annunen per Ria, Malgin in posizione verticale, si avvicina alla gabbia, altra deviazione riuscita da parte della retroguardia della Finlandia, che poi con Matta allontana, attenti a Bjorninen e a Merela che provano a ripartire, ottimo l'intervento, riparte la Svizzera con Malgin,
3: ancora con Malgin all'indietro per Andrighetto, si libera Jäger centralmente, non viene servito, c'è il movimento dall'altra parte di Romagnosi, preferisce Andrighetto andare verso Timo Maier, la conclusione di Timo Maier, c'è stata la deviazione fortuita di Annunen, continua però la Svizzera, ancora 25 secondi di power play con Jäger, Josi sulla blu appostato, è entrato Rochette che entra e tocca il suo primo disco, l'attaccante del Lausanne, preferito dunque a Beckler, Rochette che prova ad andare alla conclusione, va verso Timo Maier, la conclusione, la parata di Annunen, ma ancora la Svizzera con il pack che gestisce con Ischer dall'altra parte verso Josi, la deviazione centrale di Jäger, la parata di Annunen, siamo in 5 contro 5 perché Rattu è rientrato sul ghiaccio.
0: Pazzesco, comunque in poco tempo, dopo aver un po' scialacquato la prima parte della penalità avuta a disposizione con passaggi sbagliati intercettati dai finlandesi, in poche azioni la Svizzera è andata vicinissima con Jäger alla rete numero 1, con Rochette che ha fatto ancora una volta il suo con quel passaggio che ha preceduto il tiro di Jäger per Timo Maier, anche lì avremmo avuto l'occasione in power play di sbloccare questa finale che rimane sullo 0-0. Svizzera-Finlandia stanno giocando da 11 minuti e 30 secondi nel primo periodo qui alla Swiss Life Arena, non c'è verso di far crollare le imbattibilità di Annunen da una parte, Leonardo Genoni naturalmente dall'altra, disco caricato dagli finlandesi, c'è l'intervento di Romagnosi, caricato da Barkov, la meglio Barkov, siamo nel terzo difensivo a lottare contro la prima linea, poi attenzione c'è l'intervento dell'arbitro, uno dei due arbitri principali che per aggancio spedisce sul aggancio del bastone, spedisce sulla panchina dei penalizzati, appunto lo dicevi Calvin Turkauf, 11:50 e allora dovremo sfoderare David
4: sì.
0: Questa scatola che comunque l'hai vista anche tu contro la Norvegia, è appena tenuta stagna, però bisogna stare attenti perché qui ci sono i Barkov, ci sono i Lundell, ci sono i Granlund, eccetera eccetera, ce ne sono parecchi,
3: insomma c'è tanta bella gente, lo dicevamo, 12 giocatori della NHL, tra l'altro Finlandia che potrà anche usufruire di questo power break, dunque un mini time out per far riposare i migliori, siamo sicuri appunto che Pennanen farà affidamento su Barkov che è già lì sul ghiaccio, che è entrato in questo momento, si riprenderà appunto con un ingaggio con la Svizzera, con l'uomo in meno, 4 tiri dei rossocrociati e 6 della Finlandia, assolutamente regna sovrano l'equilibrio, l'avevamo detto, una partita che potrebbe essere decisa dagli episodi, tutto pronto, sarà Nico Ischer con Moser, con Marti e con Andrighetto, sono questi i 4 giocatori della Svizzera, mentre stiamo rivedendo il fallo sullo schermo di Turkauf su Elenius, con Turkauf che alza gli occhi al cielo poco convinto, ma fatto sta che la Svizzera per i prossimi 2 minuti giocherà con l'uomo in meno.
0: Marco Fischer, questo l'ingaggio, box play svizzero completato da Andrighetto che allontana subito il puck, poi c'è dentro Moser naturalmente e Tim Berni che è l'altro difensore protezione della gabbia, difesa poi naturalmente da Leonardo Giannoni. Ci entra invece la prima linea della Finlandia, Barkov, Granlund, Lundell, mette per Barkov, non ci arriva il numero 16, Granlund va a recuperare il pack, disco scodellato nello slot, non ci è arrivato però il capitano dei finnici. Granlund si avvicina, gira su a se stesso, velocissimo il numero 64, poi l'appoggio per Lettonen sulla blu, fa viaggiare Elenius che si mette lì nell'angolo adesso rispetto alla gabbia di Giannoni, appoggio sulla blu per ancora Lettonen. Lettonen, tiro deviato forse addirittura da Berni, disco che finisce a lato, disco che viene recuperato da Granlund. Barkov non riesce a far filtrare perché si è buttato sul ghiaccio Berni, deviando il passaggio della capitana. Ancora Barkov, dall'angolo si va sulla blu, c'è Lettonen che riceve, Barkov, l'appoggio per Granlund, posizione defilata per il giocatore di Anaheim, poi Lettonen, ancora Granlund, si avvicina, carica la conclusione, il rebound comodo, facile di Giannoni che libera Elenius. Elenius gira su se stesso, si mette nell'angolo, fanno viaggiare davvero molto bene il pack i finlandesi che però per il momento non trovano la linea di tiro. Ci prova Lettonen, il palo colpito dal difensore dello Zurigo, graziati dalla palla, ancora Lettonen, si avvicina, l'appoggio ritroso per Elenius, poi fa viaggiare ancora Granlund, attenti a Lundell che è lì nello slot, contrastato efficacemente da Moser. Stiamo ballando,
3: siamo
0: la
3: apnea,
0: samba,
3: Lorenzo, siamo in apnea,
0: la samba, si alzano tutti a conforto della nazionale svizzera, non è ancora finita, c'è ancora un po' di superiorità numerica da contrastare.
3: Due minuti con la Finlandia che trova la rete con Barkov, viene assegnata appunto la rete ai finlandesi nel momento in cui Calvin Turkauf era rientrato. Abbiamo giocato due minuti in inferiorità numerica senza andare al cambio, erano cotti,
0: non si poteva uscire,
3: non si poteva uscire, ed è arrivata appunto la rete del vantaggio. Si sta parlottando perché c'è stata una mischia davanti a Leonardo Giannoni, la conclusione, la deviazione, c'è forse un bastone alto,
0: alto, sì,
3: di Lundell, probabilmente si andrà a rivedere, vediamo la deviazione, non vediamo dallo schermo, sì, è probabilmente alto,
0: alto,
3: probabilmente alto,
1: nettamente alto
3: della Swiss Life Arena, daranno a vedere gli arbitri e verosimilmente allora sentiamo proprio live la decisione degli arbitri.
0: No gol,
3: no, no gol, gol, dunque non ha fatto il gesto,
0: quell'uno. Togliamo avuto quell'uno dal tabellone,
3: togliamo, è stata un'agonia, è stata un'agonia, c'era tutto lo stadio con il fiato sospeso, dunque
0: stanno guardando,
3: anche se si andrà
0: stanno
3: a vedere
0: guardando.
3: Appunto per quello che
1: non hanno ancora deciso, sono andati
3: il movimento delle braccia, dunque stanno guardando nel VAR, la stanza dell'IHF, della Federazione Internazionale, vediamo c'è stata la deviazione, non è Barkov che arriva a toccare quella disco, bensì Lundell, vedremo appunto la decisione, ma certo è che Lorenzo
0: decisamente alto,
3: decisamente
0: per
3: alto.
0: Però attenzione perché le immagini vanno verificate da più angolazione, dall'angolazione che stiamo vedendo noi è bastone alto, ma hanno già deciso di modo che dovrebbe essere quella la sua.
3: Vediamo adesso, sì, ci sarà il gesto con la gente che è praticamente sta ascoltando, quindi bastone alto confermato, dunque no gol, si riparte dallo 0-0 e questa è una bella notizia,
0: sì,
3: perché
0: sì,
3: si poteva mettere davvero male questo primo periodo.
0: Sì, però allora disco che si alza, Giannoni è battuto dopo la conclusione di Lettonen, con Giannoni che non è riuscito a bloccare quella pacca, carambola con due bastoni alti, Barkov che non riesce a catturare quella pacca, Lundell che deve però per catturarlo davvero alzarlo abbondantemente sopra la traversa, sopra le spalle, soprattutto insomma giustamente è stato rinviato a... intanto Giannoni, attenzione, va a cadere cercando di dare un calcione alla disco, strano movimento da parte dell'estremo difensore della nostra nazionale, Davide.
3: Sì, con il palo di Lettonen sta andando bene,
0: sì.
3: Comunque dobbiamo ringraziare quello lassù per questo parziale. Adesso la Finlandia davvero che in questo momento è la squadra migliore sul ghiaccio. Bene Genoni, ma seguiamo questa azione di Romagnosi che va all'uno contro uno. Romagnosi e la sua classica azione di giramento, il cycling. C'è Berci sulla blu che va alla conclusione, ciccata però il tiro del numero 88. Non si era accorto Jäger di avere il disco tra i pattini, allora la Finlandia può ripartire con tutto il pubblico in piedi. Adesso con il numero 92 che
0: non fallo di Kukan ancora, attenzione.
3: E dunque sì, a dimostrazione comunque della fatica che faccia comunque la Svizzera a mantenere il ritmo dei finlandesi. Vivremo ancora due minuti di penalità. Menao che va all'indietro per Matta, c'è Granlund che è già sceso sul ghiaccio, che duetta con Lundell. Ancora Granlund per Menao che cicca per fortuna la conclusione. Non riesce la Svizzera a trovare la gestione del pack, ci riesce in questo momento. I fischi per gli arbitri, 4 minuti e 36, soprattutto 4 tiri della Svizzera che da un po' non si fa vedere dalle parti di Annunen. 11 tiri per la Finlandia, il risultato però ancora 0-0.
0: David, la Svizzera deve resistere a questo momento, a questa seconda penalità. Hanno tenuto dentro, dicevi molto bene, il nostro box play per 2 minuti 2 senza permettere l'uscita della disco dalla terza difensiva. Durante la penalità di Calvin Turcamp, alla fine è arrivata anche la rete poi giustamente annullata per bastone alto. Qui c'è un altro power break, ci si diverte, si cerca con Culi di allentare un po' la tensione, una tensioncella, definiamola così, ma è evidente che la Finlandia sta cercando con il lanternino, con decisione, con determinazione, con grande foga, con grande struttura offensiva il gol d'apertura. Potremmo anche sbilanciarci e dire potrebbe anche meritarlo, ma se questa Finlandia non riesce a passare adesso potrebbe poi pian piano anche insomma avere qualche problemino, perché sono sicuro che prima o poi si accenderà la fiammella anche della nostra nazionale. Allora siamo alla 15:24 del periodo centrale, 0-0 la situazione. Kukan per trattenuta su Menao finisce sulla panchina dei penalizzati, e allora godetevi il box play della Svizzera per i prossimi 2 minuti. Chiaramente Kadir ha deciso di cambiare la scatola, dentro quella che vede Jäger protagonista contro il solito Barkov all'ingaggio. Vediamo se riescono a catturare il pack. No, perché parte subito il power play proposto dal primo micidiale, primo special team dei finnici, Granlund. L'appoggio a ritroso per Lettonen, che è a casa sua essendo un Lions di Zurigo. Ancora Lettonen che è lì sulla blu, appoggio per Granlund, si fa vedere ma non riceve Lundell, e allora si andrà presumibilmente ancora a ritroso per pescare Lettonen. Pescato Lettonen, allungamento del bastone da parte di Ken Jäger, giocatore davvero two ace da quasi campionato nordamericano, perché è uno che sa segnare in superiorità numerica, sa giocare duramente e con una grande capacità intellettuale il box play, giocatore prezioso, è riuscito ad allentare un po' la morsa. Cambiamento di uomini sul ghiaccio, dentro Isher, con lui c'è Moser da una parte, c'è dentro Andrighetto e c'è dentro anche Berni. Dunque questo è il nuovo special team, la velocità di Andrighetto per cercare di contrastare l'efficienza in superiorità numerica dei finlandesi, che ripartono con la girandola classica di passaggi. Barkov, è difficile carpire il pacca al numero 16, ancora l'appoggio ritroso per Grandlo, un altro giocatore davvero di straordinaria classe. Disco nello slot, provano a fare i canadesi e finlandesi, non ci riescono. Ma ancora l'appoggio per Elenius, lascia correre per Granlund dall'altra parte, si pesca Lundell. Siamo lontani dalla gabbia di Genoni, ma nel terzo difensivo sempre rintanati. Elenius, block shot di Bercia, che di Moser, scusate, che poi con l'aiuto di un compagno butta il pacca fuori dal terzo difensivo. Poi arriva Josi e di Legge gioco viene interrotto. Block shot davvero decisivo, sì, quello di Moser, operato da Yanis Moser, tra l'altro una vera mina,
3: dolorantissimo. Ancora lo vediamo davanti alla nostra postazione, c'è stata una liberazione vietata della Finlandia che è andata al cambio, davvero due minuti prima, un minuto e 15 adesso, dove tranne la deviazione di Jäger davvero non siamo riusciti
4: però
3: a trovare
4: qui, però un po' meglio,
3: sì, un po' meglio, un po' meglio, assolutamente sì. Finlandia che è andata subito, praticamente aveva fatto il cambio, è andato in liberazione vietata, adesso subito che rimette i suoi migliori uomini con Lundell, va indietro per Elenius, la conclusione, la parata col gambale sul primo palo di Genoni, il disco che rimane però ancora vivo nel terzo di difesa della Svizzera con Barkov il capitano, c'è il movimento del solito Lettonen sulla blu, va verso Elenius qui sotto la nostra postazione, ancora verso Lettonen, dall'altra parte verso Lundell, la conclusione, la parata di Genoni, non riesce a deviare Martin in un primo momento e nemmeno nel secondo momento il disco, dunque è la Finlandia che lo gestisce, mancano 8 secondi, la conclusione alta sopra la porta di Genoni, ma ancora Elenius velocissimo che anticipa Martin, Lettonen sulla blu, andrà la conclusione, ancora una block shot di Ria che poi permette a Marti di recuperare il disco. Bravo. E dunque sopravviviamo tra gli applausi del pubblico di Zurigo a questi 4 minuti di inferiorità numerica.
4: Controtendenza, arriva il gol della Svizzera, ci gioco tutti i miei averi che sono pochi comunque. Liberazione vietata, altra liberazione vietata da parte della Finlandia, insomma siamo ancora lì sullo 0-0 a 2 minuti e 17 dalla termine di questo vibrante sia primo periodo, ma è un primo periodo di marca finlandese, abbiamo davvero sofferto ma alla fine siamo ancora vivi, estremamente lanciati alla conquista ancora, ci mancherebbe altro del titolo iridato contro comunque una squadra davvero ben congeniata e ben vogliosa di mettere le mani sul trofeo tanto ambito, loro che lo hanno già preso, catturato nel 2019 e in casa nel 2022. Genoni esce dall'area di porta, il servizio è per Minnerreiter che lascia correre il pack, disco rincorso con successo però della retroguardia dei finlandesi che provano a ripartire immediatamente con Mainalainen. Il Tigers lascia per la corrente che prova

0: buttato in zona neutra ancora dalla nostra nazionale che è in piena sofferenza.
1: Sì, siamo in apnea, Lorenzo, 1:05 da giocare, vanno al doppio della velocità i finlandesi che vogliono trovare la rete del vantaggio prima della prima sirena. Adesso Romagnosi aiutato da Ischer che cerca di francobollare Manninen ma riesce ad andare all'indietro verso Jokiario, poi l'ennesimo block shot questa volta di Timo Maier, disco che finisce sulla panchina dei rossocrociati, dunque si andrà a cambio, 45 secondi e mezzo da giocare, 4 tiri, siamo rimasti lì Lorenzo da qualche minuto contro i 15 della Finlandia praticamente che ha dominato tutto questo primo periodo al di là appunto della situazione in power play e poi quell'azione anche di Turkauf che non ha avuto il guizzo di andare subito alla conclusione anche perché poi è arrivato molto bene un difensore finlandese, mi sembra Lundell, vado a memoria adesso, a proposito di Turkauf, a proposito di Lundell, i due si giocheranno a questo ingaggio difensivo lì alla sinistra di Leonardo Genoni, 45 secondi da giocare, vince ancora una volta la Finlandia l'ingaggio, dunque può gestire il pack e lo fa con Amenao che viene però anticipato da un giocatore elvetico, allora Malgin che non vede il passaggio di Kukan, Malgin anticipato da Vakanainen, il numero 58 che va verso il compagno di retrovia che poi va verso Puistola in avanti, non ci arriva però il numero 21 del Frolunda, dunque si riparterà con un ingaggio offensivo per la nazionale rossocrociata, insomma ci facciamo vedere dalle parti di Annunen
0: magari con una bella conclusione, insomma dal quinto minuto circa del primo periodo c'era stato quell'intervento su Matta di Genoni, un disco arrivato dalla sinistra nello slot deviato dal numero 3, catturato e deviato da Genoni, da lì in avanti la Svizzera è andata in sofferenza, ha avuto l'opportunità con Ratu di avere l'opportunità di giocare in superiorità numerica, intanto concentriamoci, Josi prova la conclusione dalla blu, disco che rimane lì, Timo Maier prova ad agganciare quella pacchina, in qualche modo si salva la Finlandia, ancora Josi si aggancia, c'è una penalità,
1: forse un'altra.
0: Poi attenzione il backhand di Niederreiter, eccoli lì, e nei celler della Svizzera vicino al gol, e poi un intervento piuttosto duro su Timo Maier,
1: l'hai detto,
0: ancora una volta, eccolo lì con più di un braccio alzato, sono 2 minuti, forse addirittura 4 minuti, a 5 secondi dal termine. Svizzera però completamente rinata, Svizzera pericolosissima, si è creato il caos davvero alla canadese in perfetto stile Heine Scheller davanti a Annunen con tutta una serie di conclusioni e backhand, e poi è arrivato qualche colpo di troppo proibito, il primo l'ha subito Niederreiter, una check da dietro operato da Jokiario, e poi è arrivato un altro check ai danni di Maier, cross check con il bastone, insomma lascio il compito visto che hai seguito tutto l'incedere delle penalità, sono due,
1: sì, perché c'è stato anche Lundell, un fallo su Josi, uno sgambetto, dunque giustissimo lo dicevi, il check alla schiena su Niederreiter, e poi Josi è partito alla Josi, sì, un cross check davvero brutto, poi ancora Lundell che è andato da dietro a prendere Timo Maier per il collo, dunque avremo una situazione di 5 contro 3, dicevamo degli episodi, in pochissimi secondi è cambiato tutto, si ripartirà fuori dal terzo di difesa della Finlandia, dunque si chiuderà questo primo periodo verosimilmente sullo 0-0, mancano 5 secondi.
0: Tra l'altro non è stato penalizzato però quel cross check del numero 10, era Jokiario, che è andato a dare un check pure lui a Niederreiter, vabbè sono due comunque,
1: e poi anche fuori non ho capito perché fuori dal terzo della Finlandia,
0: esatto, intanto tra l'altro sì, ingaggio a centro ghiaccio a 5 secondi dal termine c'è la possibilità per Maier, prova la conclusione, big save di Annunen sulla sirena che sta filata, quella di Timo Maier, sono riusciti a penetrare dopo aver vinto l'ingaggio a centro ghiaccio con il solito share, poi l'appoggio di Sven Andrighetto sulla sua destra per la corrente, Timo Maier come un treno ci è arrivato la penzellese, conclusione, ed è stata questa la migliore delle occasioni create

0: proprio sul fil di sirena da una Svizzera che ha sofferto, sì, ha resistito, siamo ancora sullo 0-0, ma ora ha la grossa opportunità di iniziare il periodo di mezzo, il periodo centrale in doppia in superiorità numerica fuori Lundell, fuori Vakanainen. La Svizzera deve assolutamente capitalizzare questa ghiotta opportunità. David, ci sentiamo tra 16 minuti, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, 1:55 poi di doppia penalità sono tanti, con la possibilità di segnare e poi di giocare comunque ancora un qualche istante in 5-4. È cambiata inerzia improvvisamente in questo ultimo scampolo di questo primo periodo, Lorenzo, però è stata una sofferenza. La Svizzera ha sofferto come mai in questo mondiale.
0: Bisogna sudarselo loro. Assolutamente.
1: Mica te lo regalano.
0: Sì. No, assolutamente no. Anche se vai in banca non te lo regalano, devi sudartelo.
1: Soprattutto in questo periodo.
0: E andremo fino in fondo. Ci prendiamo un attimo di pausa, 15 minuti, torniamo da Patrick Locatelli.
2: Grazie dunque ai nostri inviati, vi riporto questa statistica che vedo ora sullo schermo, 15 tiri a 7 per la Finlandia, dunque 15 minuti e 25 per rifiatare per i rossocrociati che, come detto dai nostri inviati, avranno una doppia opportunità di rientro dal periodo centrale. Io vi ricordo che nel pomeriggio la Norvegia ha vinto il bronzo sconfiggendo al supplementare 3-2 il Canada, mentre per quanto riguarda il calcio c'è un'altra nazionale che il mondiale non lo sta ancora giocando ma lo sta preparando, quello di calcio, la Svizzera, che appunto nel pomeriggio ha sconfitto nella penultima amichevole che precede la rassegna nordamericana 4-1 la Giordania. Ci siamo avvicinati alle 21, adesso è il momento dell'informazione.
3: Rete 1.
4: In studio Roberto Ortelli. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione di emergenza sul Libano domani, lo hanno reso noto fonti diplomatiche. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale libanese di Beaufort. E un'esplosione nel nord del Myanmar ha ucciso decine di persone. I ribelli che controllano la regione hanno affermato che l'esplosione è stata causata dalla detonazione accidentale di esplosivi utilizzati nelle miniere. Un soccorritore ha dichiarato che 46 persone sono morte, tra cui bambini, e oltre 70 sono rimaste ferite. Un altro soccorritore ha riferito invece di 59 vittime. Non vogliamo più vedere queste cose. Il presidente francese Macron ha definito oggi inqualificabili le violenze a Parigi e in altre città, seguite ieri sera alla vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal in finale di Champions League a Budapest. Pesanti le cifre del post partita: 780 fermi su tutto il territorio, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti ai festeggiamenti, 8 dei quali sono gravi e uno gravissimo. Le giornate fotografiche di Bien si sono concluse oggi con un bilancio definito estremamente positivo dagli organizzatori. Nel corso di 3 settimane circa 15.000 visitatori hanno potuto scoprire le mostre, le installazioni, le proiezioni e gli eventi proposti in 14 siti della città bernese, con il tema della vulnerabilità come filo conduttore. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, al mattino, numerose nubi residue e alcuni rovesci.
5: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
3: E musica. E
2: dunque, dopo 20 minuti 0-0 nella finale mondiale di hockey tra Svizzera e Finlandia, ma rossocrociati che avranno una doppia superiorità numerica di rientro dal secondo tempo, abbiamo ancora 13 minuti di pausa da trascorrere qui su Rete 1, 12 anzi per la precisione. Noi li riempiamo ascoltando la musica di Rete 1, iniziando da George Michael.

0: sport e musica.
1: E ci siamo praticamente pronti per tornare alla Swiss Life Arena di Zurigo per il secondo tempo della finale mondiale tra Svizzera e Finlandia. Manca ancora un minutino prima appunto di tornare a coinvolgere anche Lorenzo Boscolo e David Conti, che si apprestano appunto a raccontarci il secondo periodo tra due squadre che si sono già affrontate nella fase gironi e che nell'incontro precedente ha premiato la Svizzera. Una Svizzera che ha un po' faticato in entrata di questo primo tempo, però poi i rossocrociati si sono rinvigoriti e adesso avranno David e Lorenzo. Allora torno da voi, una doppia opportunità forse irripetibile.
2: Assolutamente sì, abbiamo iniziato con le note di Sagà perché ti amo, speriamo che porteranno fortuna. Sì. 20 secondi dall'inizio di questo secondo periodo, lo diceva Patrick, 1 minuto e 55 di doppio power play che bisogna assolutamente sfruttare. Sono stati 19 minuti e 55 secondi di sofferenza, poi quell'acuto sulla finale di primo periodo con la Svizzera che è riuscita ad andare alla conclusione con Timo Maier, la paratona di Annonen. Abbiamo sottolineato l'importanza di Leonardo Genoni, ma anche l'importanza di Annonen, che praticamente era disoccupato da un quarto d'ora abbondante. Si riparterà appunto tra qualche istante in 5 contro 3. Malgin, il padrone di casa, contro Barkov, il capitano della Finlandia. Vedremo chi avrà la meglio, importantissimo vincere per poter iniziare subito a gestire questo pack. Malgin effettivamente vince l'ingaggio, seguiamo subito questa scena con Romagnosi che libera Timo Ischer, non ovviamente Maier, il numero 13 va dall'altra parte, sbaglia però completamente il passaggio, insomma non è entrato nel migliore dei modi la Svizzera in questo secondo periodo. Lorenzo, sempre difficile però partire a freddo con un power play subito all'inizio di un terzo.
3: Ci pensa ancora Ischer a riportare dentro la pacca con Josi, piazzano il power play, 1 minuto e 20 da sfruttare in doppia superiorità numerica. Ischer lì nell'angolo, si avvicina, l'appoggio a ritroso è per Roman Josi, cerca l'appertugio, non trova la linea di tiro, l'appoggio ancora per Ischer, un po' statici, ma si avvicinano Josi per Ischer, sono lì, si danno il cambio, si avvicina Ischer, fa filtrare il puck, sbaglia però non è serata il numero 13, sono costretti ad uscire dalla terza d'attacco. Andrighetto riporta dentro il puck nel terzo d'attacco, Malgin per Josi, da Josi a liberare forse il tiro di Maier, ci ripensa, arriva Andrighetto, Josi si avvicina, il triangolo con Malgin, Josi, altra deviazione da parte di Barkov, 40 secondi ancora a disposizione, non sta giocando ad alti livelli nemmeno in superiorità numerica, perlomeno in questa fase la Svizzera che si riporta dentro con Timo Maier. Vediamo se da un po' di power, Andrighetto perde ma ritrova la pacca, Josi sulla blu, Malgin, non c'è una linea di tiro, ancora Malgin, troppo statico questo power play, Ischer per Malgin, si avvicina Malgin, Ischer si avvicina alla gabbia, vediamo se creano il caos, Josi, conclusione Barkov, block shot, ancora Josi alla ricezione, 9 secondi, poi finirà la penalità, disco messo dentro, deviazione di Matta, disco che finisce su Andrighetto, Andrighetto per Malgin, non riesce a bloccare il puck, ancora la conclusione di Andrighetto fuori bersaglio, sono rientrati in due, attenzione Lundell che va in contropiede, Lundell mette il dischetto nello slot, Manninen non ci arriva perché è controllato da Ischer, riparte la Svizzera con Maier. Beh, abbiamo perso davvero una grossa opportunità all'inizio di questo periodo centrale, 1 minuto e 55 secondi con la doppia super numerica, non abbiamo creato una sola occasione.
2: Ma si vede che non c'è tranquillità comunque. Adesso vediamo con Jäger, che prova la conclusione della parata di Annonen. Jäger, tra l'altro, uno dei migliori ancora questa sera. Mancano un po' gli NHL, diciamo così, quelli che possono fare la differenza. Peccato perché non è girato il disco, anche qualche sbavatura nel controllo del puck. Svizzera che adesso ci prova con Knack, anticipato però da Lehtonen, il numero 4 dello Zurigo che fa ripartire il compagno, capisce tutto per Obercic, il fuorigioco di Knack, aveva sbagliato il controllo numero 88, era già entrato nel terzo Knack. Dobbiamo cercare di levarci di dosso un po' quella tensione, sì. Non siamo sereni, lo aveva detto Yann Cadieu ieri sera, dobbiamo goderci il momento, dobbiamo cercare poi una cosa e dirlo, un'altra cosa e farlo.
3: David, la Svizzera deve segnare sto benedetto gol, è da due finali che non segniamo un gol, né l'anno scorso contro gli Stati Uniti, né due anni fa a Praga contro la Repubblica Ceca, siamo rimasti a quei due gol di Niederreiter e di Maier, se ricordo bene, della finale del 2018 a Copenaghen, e poi più nulla. Aggiungiamoci il terzo tempo di quella finale senza reti, aggiungiamoci l'overtime di quella finale senza reti, insomma dobbiamo sbloccare la situazione, anche se parliamo di storia, ma dobbiamo cercare di finalmente sbloccarci in finale a livello realizzativo. Qui c'è un altro meccanismo mancato da parte dei finlandesi, c'è una liberazione evitata e si tornerà dalle parti di Annunen.
2: È proprio mentale, perché comunque un conto è subire la verve della Finlandia, un conto comunque quando sei in 5 contro 3 e non fai girare il disco, vuol dire che comunque c'è qualcosa nelle mani che non funziona, o soprattutto nella testa, poi nelle mani e poi la continuazione, diciamo così, di quanto è successo, quanto succede a livello mentale. Una Svizzera che deve togliersi di dosso appunto a quelle cattive sensazioni. E Svizzera che adesso prova a ripartire con Egli dall'altra parte verso Josi Turkauf, che ha dovuto frenare, prova il pubblico ad incitare la squadra di Yann Cadieu. Adesso Andrighetto per Malgin, Malgin il passaggio verso il solito Josi che ha lasciato la sua zona di competenza, Josi che dietro la punta di Annunen prova a fare tutto da solo, Roman Josi, non c'è nessuno che va a aiutare il numero 90, il capitano della nazionale rossocrociata. C'è il movimento dall'altra parte di Malgin che era stato servito, non è arrivato però il disco al centro del giocatore dello Zurigo, allora può approfittare la Finlandia per ripartire.
3: Provano a ripartire, allora lo fanno con il lungo suggerimento per Manninen, entra nel settore d'attacco, prova la conclusione, tiro fuori bersaglio con poi la possibile ripartenza di Timo Maier, già dietro la gabbia di Annunen, inseguito da Sarijärvi, mette il disco nello slot, non ci arriva Biasca, può ripartire allora con Granlund, la Finlandia, servito Elenius, va nell'angolo, mette il disco nello slot, sono pericolosi questi passaggi nello slot, disco però buttato dalla Svizzera centroghiaccio, Biasca in il duello con Barkov, Barkov vince il duello, sposta Biasca, rilancia il pack in direzione di Mantin Palo che si mette lì nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Leonardo Genoni, ha pescato ancora Granlund nell'angolo opposto, è libero il 64, appoggio sulla blu per Mantipalo, allarga per Matta, si accentra poi ancora Mantipalo, i due difensori duettano, poi apertura per la conclusione di Granlund, anzi non era Granlund, è Granlund che recupera il pack, ora poi Matta, l'appoggio laterale per Elenius, si avvicinano sempre di più, prova la conclusione, c'è un block shot da parte di una Svizzera che ora torna ad essere coinvolta, ma unicamente nel proprio settore difensivo, la Finlandia torna ad aggredire la Svizzera.
2: Perché la Svizzera ha potuto recuperare, adesso c'è il backhand di Puistola alto, ma fa ancora pressione la Finlandia, Puistola che non riesce a mantenere la palla, allora può partire forse la Svizzera, c'è un 3 contro 2 gestito da Ria, però recuperato da un giocatore finlandese che è Lundell, poi c'è stato forse anche un fuorigioco, c'è il fischio degli arbitri, dunque si ripartirà con un ingaggio, comunque Lorenzo meglio la Svizzera in questo secondo periodo, si fa vedere un po' più spesso dalle parti di Annunen, Svizzera che nell'ultimo scambio ha fatto fatica perché appunto Ischer, Biasca e Maier erano sul ghiaccio da un po', dunque bene così che siamo riusciti a buttare fuori il disco dal terzo difensivo, adesso si riparte con un ingaggio per C alla lotta con
0: Björninen.
2: Con Björninen, esattamente, sempre lui il centro del Lagnau, alla meglio il giocatore svizzero. Allora prova a ripartire Berni, che esce dal proprio terzo, c'è più Suter, ma va verso Niederreiter alla lotta con Einola, che alla meglio ha anticipato il giocatore rosso crociato, però Berci aveva recuperato il disco. Ancora però una volta il numero 41 della Finlandia che fa partire Merla, il giocatore della Berna, che di forza e di velocità va ad impensierire Leonardo Genoni. Aveva bruciato sul tempo Marti, svizzera, che recupera la pacca e prova a ripartire con Janis Moser.
0: Ci sono gli NHLer della Finlandia fortissimi, ma ci sono anche gli svizzeri della Finlandia che hanno voglia di vincere questo derby contro avversari e colleghi, diciamo così, nel campionato di National League. La Svizzera ora che si propone, Turkauf, l'appoggio per Niederreiter dietro la gabbia di Annunen, subito affrontato, Turkauf perde la pacca, poi lo riconquista, c'è il tentativo di Niederreiter di servire dietro, Egli prova la conclusione, block shot di Granlund, disco riguadagnato da Niederreiter, mette nello slot, prova a creare caos, più Suter lì dalle parti di Annunen, e poi c'è la liberazione vietata ancora una volta della Finlandia. Finlandia che tra l'altro, quando è in difficoltà, non disdegna di buttare il disco in liberazione vietata. Questa è la quinta liberazione causata dagli uomini diretti da Antti Pennanen. C'è un ingaggio offensivo dentro la linea degli zurichesi, più Turkauf, dietro Egli e Roman Josi. Siamo a 12:59 della termine del periodo centrale, 0-0 in questa finale.
2: Malgin contro il solito Björninen, Malgin alla meglio, Josi potrebbe andare alla conclusione, va alla conclusione in un secondo tempo, però l'ha battezzata con lo sguardo Annunen, perché il tiro di Josi appunto è finito fuori dallo specchio della gabbia dell'estremo difensore finlandese. Svizzera che ci riprova ancora con Egli, contrastato da Barkov, il capitano dei finlandesi. Andrighetto ancora per Josi, va dall'altra parte verso Turkauf, che devia questo disco, permettendo però alla Finlandia di ripartire con Barkov, che è già dalle parti di Leonardo Genoni. C'è Granlund che riceve adesso il pack, c'è Montepalo sulla blu che non viene servito, prova ad andare alla conclusione Granlund, però c'è ancora un uomo lì rosso crociato davanti a Leonardo Genoni, e dunque riparte la Svizzera con Magin, al solito molto sgusciante, molto veloce, va sulla blu, la conclusione di Marti, che poi rimane lì, e ancora un'altra conclusione di Kukan, la doppia parata di Annunen. Si scalda il tifoso rosso crociato, però è già la Finlandia adesso con Elenius che va sulla blu verso Lehtonen, da questa parte verso Montepalo, la conclusione, la deviazione, non ci arriva per fortuna a Manninen, svizzera che dunque adesso ha potuto recuperare ma ha già perso il disco, cerca di fare pressione ancora la Finlandia con Puljujärvi, l'attaccante della Servette, che va con il compagno al Ginevra Manninen, un momento dove la Svizzera non riesce più a recuperare il pack. Dunque Finlandia con Ratu adesso che prova a mettere pressione, c'è Rochette, c'è soprattutto l'errore di Kukan che voleva servire Isher, insomma un po' sulle gambe.
0: Bravo,
2: la
0: Rochette.
2: Svizzera che deve recuperare, prova a ripartire con Rochette.
0: Bravo Rochette, ha preso il posto di Biasca nella prima linea, lunga il pack, lo ha carpito un finlandese, lo ha messo in direzione di Maier che va a ceccare Saarijärvi, riparte la Finlandia con Lundell anticipato da Berni, esce dal terzo difensivo il difensore, l'appoggio è per Knacka, siamo dentro nel terzo d'attacco, aggiramento della gabbia da parte del numero 8, ancora in possesso di pacca, gira su se stesso da per Ria che si mette nell'angolo, Ria aggiramento in cycling, poi mette il disco nello slot, bravo Saarijärvi a non perdere la posizione, ricacciare la pacca nella zona neutra, e poi disco che carambola ancora sulla paletta del bastone del Ginevrino, si allunga il pacca, Puistola lo porta già dalle parti di Genoni, il numero 21 mette il disco nello slot, attenti a Lundell che viene ceccato, disco che rimbalza, e poi c'è l'interruzione di gioco quando stiamo per raggiungere l'esatta metà del confronto, c'è una penalità, i danni di Riat, dunque soffriremo perché Riat è andato a dare un cross check a Lundell lì dalle parti di Genoni. Questo questa non ci voleva, la Svizzera torna a difendersi e lo aveva già fatto due volte nel primo periodo, torna a difendersi in inferiorità numerica. Lundell era ridosso di Leonardo Genoni e da dietro è arrivato Riata che lo ha cross-checkato, non si utilizza questo termine ma dà bene l'idea. E allora per i prossimi due minuti dopo la pausa torneremo a soffrire, ma hai ragione David, è vero, c'è questa Finlandia che ribatte colpo su colpo, ma è una Svizzera che ha preso un pochettino più di coraggio a livello offensivo, abbiamo visto qualche trama, qualche pertugio, qualche possibilità. È vero che quando perdi disco poi devi essere adesso tornare indietro perché gli altri partono.
2: Sì, Finlandia che tra l'altro ha lasciato qualche spazio anche di più alla Svizzera, che ne ha approfittato, ma fa comunque più fatica la Svizzera ad arrivare alla bella conclusione pulita che non la Finlandia. Stavo guardando, c'è stata forse l'asta anche scheggiata della traversa di Leonardo Genoni sulla conclusione di Enola, a meno che non sia proprio stato il bastone di Lundell a deviare la traiettoria della pacca. Fatto sta che è sacrosanta la decisione degli arbitri di spedire Ria sulla panchina dei penalizzati. Insomma, abbiamo sofferto parecchio nel primo periodo, vedremo come sarà la storia in questo momento. Ovviamente la Finlandia di Pennanen che manda sul ghiaccio i soliti noti, dunque i migliori, quelli che hanno messo davvero in ginocchio per due volte la formazione rosso crociata in occasione del primo periodo. Sempre 0-0 il risultato, 10 minuti e 23 con 2 minuti con l'uomo in meno. Svizzera che prova a buttare fuori il pack, non ce la fa in un primo momento, ce la fa poi Nico Ischer, generoso su Lundell. Finlandia che però riceve, recupera meglio subito il pack, va lungo, capisce. Bravo, tutto Genoni. Genoni che però sbaglia il passaggio verso Kukan. Bravo Andre Ghetto, disco che finirà lontano dalle parti di Genoni.
0: E poi è bravo a mantenere possesso del pack Andre Ghetto, togliere preziosi secondi alla power play della prima linea della Finlandia che però rimane dentro. Ma cambiamento di uomini operato da Jana Cagneu, Granlund tornano dentro, l'appoggio sbagliato da parte del 64, vuoi vedere che anche loro hanno perso un pochettino di lucidità, sembrerebbe, perché la prima parte del box play sta dando favori alla Svizzera che con dei lunghi suggerimenti hanno sganciato addirittura Malgin dentro il terzo d'attacco, lungo suggerimento effettuato da Andrighetto. Ora Jäger che prova a recuperare il pack nel terzo sempre difensivo degli finlandesi che hanno ancora 50 secondi a disposizione con l'uomo in più sul ghiaccio. Puyo Järvi è già entrato, attenzione, prova la conclusione, decisamente Sbilenko il suo diagonale, ma sono dentro con Manninen nel terzo difensivo degli elvetici. Ischer a lottare, Moser a lottare, non c'è Josi in questo box play a preservare dunque in fase offensiva il difensore degli elvetici, pensando naturalmente alla proseguo di questa finale. 20 secondi poi potrà rientrare Riat, pasticciano un po' i finlandesi anche perché ora sono agguerriti gli svizzeri, indiavolati nel tentativo di tamponare il power play, block shot di Berni, disco che rimbalza, attenti all'arrivo di Amenao che poi gira su se stesso, trova il passaggio a Puyo Järvi, prova a far filtrare il pack, non ci riesce per la deviazione di Andre Ghetto, non è finita, ma è finita la penalità sul conto di Ria. E allora per la terza volta in questa finale la Svizzera riesce a sopravvivere alla power play dei finlandesi e poi finalmente disco allungato. 8 minuti e 4 secondi da giocare in questo periodo centrale, Svizzera 0 Finlandia 0, siamo ancora lì.
2: Sì, migliore inferiorità numerica di serata rispetto appunto alle tre che hai citato. Svizzera che prova a ripartire con Janis Moser, lungo verso Niederreiter, come sul solito molto generoso lì alle assi, Franco Bollato da Vakanainen. Vakanainen poi aiutato dal compagno di reparto Jokiharu, va più su per aiutare invece il suo connazionale Niederreiter. Siamo ancora lì, adesso più su che alla meglio chiama il D disco Egli sulla blu più Sutter, però va la conclusione deviata sul Nasher e Josi che non riesce poi a mantenere vivo quel disco, allora costringe Egli a tornare sui suoi passi. Bello il passaggio in verticale per più Sutter, ci sono però quattro finlandesi. Vai. Più Sutter va dall'altra parte verso Josi, Josi che prova ancora come suo solito a girare, non c'è nessuno, c'è soprattutto un giocatore della Finlandia che prova dunque a far ripartire i suoi, ma la Svizzera è più presente, è più tonica, vanno meglio le gambe in questo momento, chissà allora che non si sia proprio sbloccato a livello mentale.
0: Vediamo intanto quando si sgancia Romagnosi, c'è immediatamente il raddoppio, sì, di marcatura sul possente portatore di disco, capitano della nostra nazionale, disco che si impenna, disco che finisce direttamente nella panchina di riposo dei finlandesi. Contabilità, intanto c'è una power break dopo un po' di pausa anche per il sottoscritto e David Conti. 6 minuti 49 e 45 alla termine, 9 tiri in porta della Svizzera, 16 per i finlandesi. Diciamo l'unico rammarico, almeno sin qui in questo periodo centrale, è il non aver sfruttato quel 1 minuto e 55 secondi in avvio del periodo di doppia superiorità numerica. Vakanainen e Lundell sulla panchina penalizzati, lì abbiamo veramente pasticciato parecchio,
2: sì,
0: non siamo entrati o siamo rimasti nello spogliatoio purtroppo.
2: Non solo non abbiamo segnato, ma proprio l'abbiamo giocato male. C'è proprio quella sensazione un po' di frustrazione, perché poteva essere uno di quegli episodi, doveva essere forse anche uno di quegli episodi per portarsi avanti, per permettere forse poi alla Finlandia di aprirsi e di andare in contropiede. Fatto sta che siamo ancora a 0-0 e come dicevi tu giustamente nel primo periodo, se ci fossero stati punti, diciamo che la Finlandia rimane comunque ancora davanti, ma la partita è più equilibrata, come dicevo prima, sembra che le gambe vadano di più, forse quella box play,
0: magari un po' meno quelle della Finlandia,
2: o magari anche quelle della Finlandia che hanno giocato fino a tardi, magari appunto quel box play di cui raccontavi prima ha aiutato magari a dare un po' di fiducia e vedere che anche con l'uomo in meno si può mantenere a debita distanza questa Finlandia, che adesso ci riprova, va dall'altra parte dietro la porta di Genoni con Manninen che non ci arriva, Puljujärvi che va duro su Nino Niederreiter, lo manda a terra, Andrighetto che gioca questo pack, non lo gioca benissimo, era Malgin il 62, non il 22 Niederreiter, adesso è il 33 Montimpalo che va dall'altra parte verso Manninen che non riescono i rossocrociati a fermare, davvero veloce il numero 65 del Ginevra che adesso duetta con il suo compagno al servette Puljujärvi, arriva però Kukan che capisce tutto, allora Svizzera che può ripartire, Svizzera che però adesso sbaglia con Marti permettendo dunque ad Amenao di andare subito dalle parti di nuovo di Genoni.
0: Possono uscire, lo fanno con Andrighetto, disco rilasciato dietro la gabbia di Annunen, disco praticamente consegnato però a Sarijärvi, rilancia immediatamente l'azione, disco deviato da Pustola che riesce ad evitare la liberazione vietata, ripartono con Romagnosi, due uomini su Josi, disco perso, Pustola che lo riguadagna, lo trascina nel settore difensivo, ma ora c'è anche un bel forechecking operato dalla nostra nazionale, 5-28 dalla termine del periodo centrale. Romagnosi sgancia il pack nel terzo d'attacco, su quel pack arriva a Barkov e arriva soprattutto Jäger, bravo Jäger a duellare con il capitano dei finlandesi, la potenza in persona, il numero 16, bravi ancora gli svizzeri, Rosi, Josi scotate, prova la conclusione Josi, dov'è il disco? Eccolo lì, lo ritrova Annone dopo averlo smarrito per una frazione di secondo, Josi è subito aggredito da due giocatori, ha provato con un tiro di polso, è riuscito a far filtrare il pack creando comunque il caos dalle parti del portiere, suo collega, suo compagno Aia Predators, che in due battute è riuscito a fermarlo. È difficile costruire azione, allora mi viene da dire dobbiamo assolutamente sbloccare la situazione, realizzare un gol, perché con le difficoltà che abbiamo in questo momento di aprire la scatola difensiva dei finlandesi non bisogna andare in svantaggio, perché loro, lo sappiamo, chiuderanno ancora di più i bulloni, a dimostrazione di quanto è successo nella semifinale di ieri vinta contro il Canada. Davide,
2: l'hai detto anche adesso su Josi, comunque due uomini sulla blu, una a destra e una a sinistra, Josi ha fatto quello che di solito del calcio spazia via balloni, nel senso che più che andare alla conclusione non ha voluto sbagliare, perché se poi lì sbagli, la Finlandia parte in 1 certo. contro 0, 2 contro 0 e lì sì che poi si fa male Josi, che ha semplicemente scagliato il disco verso Annunen. Ne poteva nascere anche qualcosa di interessante, però sì, 5-0-5 ancora da giocare, pian pianino, se questo può essere un segnale, la Svizzera si sta avvicinando anche a livello di tiri. Eravamo a 2, 3, 4 nel primo periodo, siamo a 10 contro 16 contro i finlandesi, che avevano chiuso il primo periodo a 14, dunque vuol dire che almeno a livello territoriale la Svizzera ha fatto qualcosina di più. Svizzera che adesso riparte da Ischer, che forse è un po' mancato in questa serata, manca il capitano degli New Jersey Devils, abbiamo bisogno come il pane del numero 13 che può fare la differenza. Ischer che va al solito contro Björninen, spesso appunto ci sono gli svizzeri, Merla, Mainelainen e Björninen contro il primo blocco dei rossocrociati, e spesso la Finlandia si rifugia in una liberazione vietata. Abbiamo iniziato anche a conoscere Tapola in Ticino, insomma non si bada al sodo, vino vino, pane pane, vino al vino, insomma si riparterà dunque con un ingaggio offensivo. 4 minuti e 58 ancora da giocare in questo secondo periodo, sempre il risultato ancorato sullo 0-0.
3: Björninen contro Ischer, si rinnova il duello in face-off davanti alla portiere finlandese Justus Annunen, con il Laisman che tarda un po' a buttar giù il puck e soprattutto dietro pronto Roman Josi. Vediamo se riceve il puck, riceve Josi, prova la conclusione fuori bersaglio, era una bomba quella del capitano, fuori ma non di molto, riesco che rimane lì nel terzo d'attacco, preda di Einola che prova a buttarlo fuori, ma ora sono aggressivi quelli della prima linea la Svizzera. L'immagine del check imbastito da Timo Meyer che ha ritardato l'intervento del difensore finlandese, finlandesi che butta nel pacca nel terzo difensivo degli svizzeri. Romagnosi in avanti per Timo Meyer, si apre forse un barco Meyer di potenza, mette il disco nello slot, crea il panico davanti e poi arriva Sutter, sbaglia l'occasione della vita, quasi a porta vuota Pius Sutter, si è aperto un varco, quel varco è stato aperto dalla potenza, dalla forza della penzellese. Timo Meyer ha girato la gabbia, poi semplicemente ha messo il disco nello slot, nessuno è riuscito a bloccare quella puck che è transitato sulla paletta del bastone di Pio Sutter. C'erano i pertugi, ha mancato l'impatto con il bastone, non è riuscito a dare precisione e potenza, in qualche modo è spaccata, ci è arrivato Annunen.
2: Sì, infatti stavo riguardando le immagini, meno a porta vuota di quel che sembrava,
3: spaccata
2: assolutamente sì, ci hai visto bene Lorenzo. Annunen comunque era presente sulla conclusione, poi sbilenca purtroppo di Sutter, ma torniamo lì, la Svizzera ha bisogno dei suoi giocatori della NHL per fare la
3: stanno
2: differenza,
3: arrivando, stanno arrivando,
2: vediamo, anche Josi è andato 3 o 4 volte alla conclusione, speriamo che stia prendendo la mira. Adesso a Marti che recupera questo disco, obbligato ad andare avanti perché era attaccato da un giocatore della Finlandia, adesso lotta come solito Niederreiter alle assi, contrastato da Granlund, siamo lì tutti fermi, ci sono 5 giocatori dalle parti del giocatore di Winnipeg che poi alla fine perde il puck permettendo ai Lenius di ripartire, non ha però le idee in chiaro nemmeno il numero 94 dei Buffalo Sabres, dunque prova la Svizzera a ripartire con Berci, azione solitaria di Berci che trova forse dall'altra parte, no, Marti è andato alla conclusione, Berci che l'avevamo detto ieri contro la Norvegia fa solo gol a belli e rischiava di farne un altro.
3: La Svizzera sta accettando i duelli, è cambiato il vento ora, la Svizzera pian piano sta arrivando perché sta accettando i duelli in ogni parte della pista, non a caso abbiamo avuto 2 o 3 belle occasioni negli ultimi minuti del confronto. Ora è la Finlandia che deve rimanere lì rintanata nel proprio settore difensivo, bisogna sfruttare questo flow a 3 minuti 29 dalla termine del periodo di mezzo, sempre Svizzera 0, sempre Finlandia 0, c'è un ingaggio tra Rattu e il centro della terza linea d'attacco della Finlandia e Calvin Turkauf che è l'ala della terza linea d'attacco
0: della Svizzera, pilotata al centro, lo sappiamo, da Denis Malgin. Ingaggio vinto dalla Finlandia, che butta il puck in zona neutra. Manninen in backhand a servire Puijujärvi, anticipato però dall'intervento in fase difensiva di Josi. L'appoggio per Malgin, siamo nel terzo di difesa, a ritroso pescato ancora il capitano che fa viaggiare Egli, l'uscita dal terzo con Türkauf, zona neutra, alza il puck, disco che si impenna, ci sarà un ingaggio nel terzo d'attacco perché un bastone avversario a quello di Türkauf ha deviato il puck. Buon per la Svizzera che ritorna dentro nel terzo difensivo della squadra di Pennanen. Non c'è il cambiamento di uomini dentro ancora, dunque quelli della terza linea più Josi il capitano e Dominik Egli, che lo sappiamo vestirà la maglia della Davos dopo aver giocato con il Frolunda per due stagioni. Ingaggio importante per Denis Malgin per mantenere la pressione nel terzo difensivo. Malgin lo perde, può ripartire la Finlandia.
2: Sì, Pistola ha giocato con Egli, dunque al Frolunda, due ex compagni, come tra l'altro compagni sono Niederreiter e Einola, entrambi dei Winnipeg Jets. Torna Josi, compagno a sua volta di Annunen, il portiere ai Nashville Predators svizzera, che adesso si fa vedere di nuovo con Andrighetto. Siamo nella terza di difesa, bello il passaggio di Andrighetto centralmente dove c'era Türkauf, che è andato laddove ci si fa male, dunque da avanti all'area di blu, quella che delinea proprio l'area di rigore dell'arbitro, del portiere. Josi. Adesso Josi che gira la gabbia di Annunen, va la conclusione deviata sulla nascere, ma ancora la Svizzera con Ria, va dalla blu, Marti colpisce però compagno e poi c'è Ria, c'è stato forse il palo esterno. Svizzera che si fa sempre più pericolosa, adesso cresce la pressione, Knack perde il disco permettendo a Elenius di ripartire, ma la Finlandia sulle gambe, c'è un bel check da Di Marti. Dunque la Svizzera, come dicevi tu Lorenzo, accetta e le dà
0: assolutamente adesso sta prendendo coraggio e con il fisico che puoi battere questa Finlandia. Ci ha dato una bella lezione nel primo tempo, non abbiamo accettato i duelli loro, naturalmente la nostra nazionale non hanno accettato i duelli, qualcosa è cambiato, lo si vede, tirano di più, riescono a prendere possesso dello slot, non è facile perché sono tutti giocatori davvero di grande classe questi finlandesi e si trovano a meraviglia. Dunque però se vuoi vincere la finale devi continuare su questa via già tracciata, 1.56 dalla termine del periodo di mezzo, sempre 0-0 è il parziale, 16 tiri della Finlandia, 15 della Svizzera. Stiamo tornando in sostanza anche a livello di contabilità. Biasca difende il puck, non può far nulla contro Saarijärvi, e Lenius che viene preso in controtempo dall'intervento di Josi, che ora sta salendo pian piano in cattedra. Qualcosa, quando parte Josi succede sempre qualcosa, ora si fa sostituire però il capitano della Svizzera che riparte con Berni, cavalcata del futuro difensore dello Zurigo, Ischier che non raggiunge il puck, ci prova ancora però con l'intervento di Niederreiter, si gira, pesca Maier, mette nello slot Ischier, non riesce a reagire, arriva ancora da dietro Niederreiter, il caos creato dagli NHLer svizzeri che proseguono con Moser, appoggio per Niederreiter, tiro, appoggio di Maier, c'è il block shot operato da Einola e poi la Svizzera che deve uscire dalla terza, ma ancora un possesso di pacca, Ischier, due uomini sul numero 13, la Finlandia è messa alle strette, la Finlandia costretta a buttare il puck nel settore difensivo. Siamo già entrati nell'ultimo minuto di gioco con la ripartenza firmata da Moser, appoggio per Pio Sutter, da dietro arriva Niederreiter, disco nello slot, c'è la deviazione di Berci, ma anche quella di un difensore finlandese. Finlandia che tira un po' l'affiato cercando di mantenere il possesso della puck con Lettonen a 16 secondi dal termine di questo periodo centrale che ci ha visto visibilmente in crescita dopo un inizio difficoltoso.
2: Sì, siamo tornati 16 tiri a 16 con la Finlandia, soprattutto che è un bel po' che non sta giocando dalle parti di Leonardo Genoni, ci è andato adesso Egli perché ha aspettato gli ultimi istanti di questo secondo periodo, che la Svizzera ha giocato meglio nonostante una partenza appunto con il doppio uomo di movimento, un 5 contro 3 che la Svizzera non ha saputo sfruttare. Non si è abbattuta, è rimasta concentrata, ha continuato a giocare, ha gestito, ha accettato anche la battaglia fisica, come diceva Lorenzo, ha aumentato anche questa fisicità andando a farsi sentire dalle parti di Annunen. 0-0 il risultato dopo 40 minuti e torniamo da Patrick Locatelli allo studio.
1: Benissimo, c'è ancora almeno un tempo alla Swiss Life Arena per decidere questa finale dei mondiali di hockey. Abbiamo 16 minuti abbondanti, ne mancano 13 all'informazione delle 22. Allora noi diamo spazio alla musica di Rete 1, spazio a James Arthur Blindside.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli, i colloqui e gli scambi di messaggi con gli Stati Uniti sono in corso, lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ai media statali. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito di non dare importanza alle speculazioni e di non poter giudicare i colloqui finché non si sarà ottenuto un risultato chiaro. A partire da questa mattina i mediatori stanno continuando a discutere i vari aspetti del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti dopo le correzioni richieste venerdì dal presidente Trump. Secondo CBS News, la bozza revisionata è stata inviata a Teheran per l'approvazione e la parte americana è in attesa di risposta. Intanto invece, secondo la CNN, l'Iran avrebbe recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite da Stati Uniti e Israele durante la recente guerra. Dall'interno, l'Axenstrasse è stata chiusa al traffico stasera tra Flüelen e Sisikon in seguito a una caduta di massi e a uno scoscendimento. Lo comunica Cantonuri tramite l'app Alert Swiss. La popolazione è invitata ad aggirare a largo raggio l'area interessata e a prestare attenzione alle segnalazioni ufficiali sul traffico. Si consiglia vivamente di non recarsi nell'area interessata. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, al mattino, numerosi nubi residue e alcuni rovesci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: E musica.
1: E rieccoci a tempi supplementari in onda anche domani sera e parleremo sicuramente di quella che è stata la partita di questa sera, questa finale mondiale, di quello che è stato tutto il percorso dei rossocrociati e vedremo se culminerà nell'oro oppure ci si dovrà un'altra volta accontentare dell'argento. Ce lo facciamo dire da chi sta vivendo la partita sul posto, da chi era su Swiss Life Arena di Zurigo. Lorenzo Boscolo e David Conti, a voi per il terzo tempo.
4: Lo dicevamo in sede di presentazione, potrebbe essere una partita decisa dagli episodi e verosimilmente sarà così, ne parlavamo anche durante la pausa, insomma siamo tornati a quando avevamo 12-13 anni prima di tornare a casa la sera, chi segna vince.
5: Vince, porta a casa il disco, no, la coppa.
4: Porta a casa la coppa che tra l'altro abbiamo toccato all'inizio. Bella. Di questa partita, sperando di aver portato fortuna. Insomma 0-0, ancora 20 minuti da giocare. Tutto pronto qui a Zurigo, una partita all'insegna dell'equilibrio, meglio la Finlandia nel primo periodo, meglio la Svizzera nel secondo terzo. Vedremo chi la porterà a casa al termine di questo terzo periodo. Svizzera che deve rincorrere adesso Manninen, recupera Egli, il pack verso Ria, può andare in verticale, non riesce, verso Knack, la Finlandia che recupera il pack, lo recupera anche Ria, siamo dietro la porta di Leonardo Genoni, Ria che è andato dall'altra parte, non è riuscito ad intercettare questo disco romagnosi, fasi concitate di questo inizio terzo periodo. Jäger per Kukan, anzi no, è il numero 94 che è Biasca, che ha fatto un po' fatica ieri, ha fatto un po' fatica anche questa sera, ma ci sta comunque. Difficile, davvero alto il livello di questa Finlandia che adesso ci riprova con Granlund all'indietro, la conclusione di Jokiaro, c'è ancora un altro block shot svizzera che è sempre lì.
5: Ottimo.
4: Sì.
5: Isher recupera un disco, attenzione Isher, simbolo, entra a mettere lo slot. Maier controllato comunque da Jokiaro, non riesce a deviare, bisogna comunque non lasciare troppo spazio ed iniziativa alla Finlandia. Riparte la Svizzera ancora con Timo Maier, davvero un toro il numero 28, si sposa nell'angolo, cerca Niederreiter, non lo trova, arriva anche a Pio Sutter, prova la conclusione Maier, la deviazione da parte di Annunen. Sutter a servire sulla blu, Berni nello slot immediato, Maier si gira, non trova la conclusione perfetta perché il disco è deviato da Lundell, disco nell'angolo, ci crede la Svizzera, siamo nei primi due minuti di gioco, diserzione la pacca, Sutter lo fa viaggiare in direzione di Eberci che lì nell'angolo inseguito da due uomini, bravo Eberci a tenere la pacca contro Lundell, arriva a suo supporto anche Nino Niederreiter, disco incollato contro l'angolo destro rispetto alla gabbia difesa in questo terzo periodo da Justus Annonen, ancora gli svizzeri a vincere i duelli, a mantenere il possesso della pacca, Lundell contro Sutter, disco che si impenna sulla blu, a Berni che si sgancia, sta facendo davvero un gran mondiale il difensore del Ginevra Servette, disco per Moser, pure lui prova a sganciarsi, tutta una serie di duelli impressionanti con Niederreiter impegnato, Moser non riesce a bloccare il pacca, disco che finisce direttamente nel terzo difensivo della Svizzera che riparte
6: con Malghina, rapidissimo la conclusione sul primo palo, la parata di Annunen, ottimo però all'inizio ottimo di questo terzo periodo della Svizzera, il momento forse migliore di questa finale, 17 e 25, ancora da giocare in questo terzo e forse ultimo periodo, rivediamo anche la conclusione di Timo Maier che ha fatto gridare alla gol perché quel disco
1: sporcato
6: si è
1: da Lundell,
6: sporcato da Lundell, ma sia da una parte sia dall'altra questa sera tante volte abbiamo avuto dei block shot, delle deviazioni a protezione appunto di Leonardo Genoni e di Annonen, Svizzera che adesso deve rincorrere il pack, e la Finlandia che lo gestisce con Merela, va lungo per Manalanen aiutato da Björninen, i due giocatori della Lagnau alla assi dietro la porta di Genoni provano a trovare un po' di spazio all'indietro per Vakanainen, Vakanainen per Sarjärvi, la conclusione un altro block shot, Svizzera che libera il proprio terzo con Turkauf adesso alla lotta con Sarjärvi, alla meglio il capitano del Lugano che permette dunque di ripartire a Egli che lascia Romagnosi, parte come suo solito il numero 90, non trova lo spazio, Franco bollato da due giocatori della Finlandia, va indietro verso Egli che cincisca in un primo tempo, poi però riesce soprattutto a non far partire la Finlandia, Svizzera che recupera ancora con il prossimo difensore del Davos,
5: Egli, palombella dietro la gabbia di Annunen, vediamo se ci arriva Riata, disco cacciato fuori da Jocchi Ariu, disco nel terzo difensivo elvetico ripreso da Kukan, verticalizzazione, la zona neutra per il tocchettino di Riata, ma ritornano in possesso della pacca i finlandesi, uscita di Genoni e servizio per Kukan, Manninen su Kukan, siamo dietro la gabbia di Genoni, arriva Marti, disco scagliato da Marti, disco che esce, ritardo di gioco, punto di domanda, no, ci dovrebbe essere un ingaggio direttamente nel terzo difensivo degli elvetici, non c'è penalità per ritardo di gioco, oppure sì, beh, sì c'è. Purtroppo c'è, sì. Purtroppo c'è, alzati tre bracci, non unicamente uno,
6: non dello stesso arbitro,
5: io guardavo solo l'Eisman, no, peccato, questo non ci voleva, Marti che ha avuto un percorso straordinario, sin qui ha scagliato da dietro la gabbia di Genoni da Pacca, rischio che è finito direttamente in tribuna, e allora al quarto minuto, anzi al terzo minuto e 57esimo secondo, la Svizzera dovrà giocare per i prossimi due minuti senza Marti, senza un uomo, 5 contro 4 per la Finlandia.
6: Sì, è un po' un regalo questo di Marti, e lo dicevi, una macchia comunque in questo campionato del mondo eccezionale, la Finlandia che vince subito l'ingaggio con Lehtonen verso Granlund, dunque i migliori finlandesi, adesso un giocatore ha perso il bastone, Lehtonen che continua, Granlund ancora verso Lehtonen, si muove dall'altra parte Lundell, Lundell che non trova la via della porta, e Andrighetto che ha spezzato il bastone, dunque abbiamo quattro uomini, per fortuna la Finlandia sbaglia, allora Andrighetto che si fa dare il bastone, anzi era Moser che lo aveva rotto ed era stato Andrighetto a consegnarlo alla Finlandia che parte con Elenius, la conclusione alta per fortuna permette alla Svizzera di ripartire con Berci che non gestisce però bene questo pacca, permettendo dunque ai finlandesi che sono già in quattro con Granlund ad andare alla conclusione, Josi deve anticipare il giocatore finlandese, Finlandia adesso che recupera con Lehtonen, 1 minuto e 5 secondi ancora di inferiorità numerica alla Finlandia, Marco, che va alla conclusione ancora una volta con Barkov, nulla da fare, 15 minuti e 02, 0-0 il risultato, ancora 1 minuto esatto con l'uomo in meno,
5: Finlandia che contro la Germania nella partita di debutto aveva utilizzato unicamente il power play per vincere la sfida. Non ha giocato hockey in quell'occasione, ha giochicchiato naturalmente essendo comunque superiore agli tedeschi e ha risolto la partita con il power play. Qui la Svizzera sta gestendo bene comunque la situazione in inferiorità numerica. Ancora un minuto però con Marti sulla panchina degli penalizzati. Siamo alla quarto minuto e 58esimo secondo del terzo periodo. 0-0 è sempre l'esito parziale di questa finale, la terza per la Svizzera consecutiva. Grande ingaggio ha vinto e poi allontanamento di Ken Jäger. Ischer è andato a vincere l'ingaggio, si è fatto sostituire nel frattempo. Jäger difende come un toro, come un mulo il puck, sono tre uomini contro il numero 17, ha fatto perdere 18 secondi dall'ingaggio vinto e poi dall'insistenza di Ken Jäger. 30 secondi poi ritroveremo Marti sul ghiaccio. Manninen si riavvicina all'area protetta da Genoni e poi disco grazie ad un check su Puistola di Berci che finisce ancora una volta fuori dal terzo d'attacco dei finlandesi. Attenzione a Emano che mette il disco per la conclusione di Puistola, non ci arriva. Emaneao che ha tentato di far filtrare, ci è riuscito quel puck. Ora la Svizzera che prova a rilanciare. Turkauf che è già dalle parti di Annonen, due uomini sul 79, rientra Marti dalla penalità e questo è un altro dato estremamente positivo. La scatola degli svizzeri ancora una volta tenuto al power play finlandese. Ora c'è il tentativo di ripartenza dei finnici con una prima conclusione effettuata da Mainalainen e poi la Svizzera con Kukan che può ricostruire da dietro la gabbia di Leonardo Genoni.
6: Bisogna riordinare un po' le idee. Kukan adesso che aspetta il movimento di Maier che ha deviato semplicemente per Niederreiter, lungo anticipato però da Jokiharju che sbaglia a sua volta. Allora la Svizzera che adesso gioca anche più in verticale con Niederreiter, il passaggio sbagliato a Timo Maier che riesce però a recuperare questo disco, va lungo sempre verso Jäger, un bel acquisto comunque per il Davos l'anno prossimo, il numero 17 che lotta alle assi ancora adesso con Timo Maier anticipato da Matta, il numero 3. Finlandia che prova a ripartire, Svizzera che però recupera subito il disco, c'era quasi nel roraccio di Berni che però ha rimediato al suo liscio che stava permettendo al giocatore della Finlandia di ripartire rapidamente. Sarebbe stata una occasione pericolosissima. Finlandia che potrà beneficiare di un ingaggio offensivo, questo per la liberazione vietata appunto dello stesso Marti che ha cercato alla pelle meglio di recuperare dal suo errore commesso. E guarda un po' chi ci sono là davanti, ci sono i soliti Barkov, Granlund e Lelenius, sulla carta il primo blocco, quello più temibile, contro il solito Jäger che non ci pensa di lasciare il proprio posto sul ghiaccio. Jäger che perde però l'ingaggio, recupera Egli, siamo dietro la porta di Genoni attaccato da Barkov, alla meglio però Yannis Moser che bravo, si limita a lanciare lungo il puck che però arriva a Knack, è da solo però a Knack e perde il disco.
5: Può provare a ripartire ma non è facile nemmeno per i finlandesi in 5 contro 5 perché in effetti Egli recupera il puck, Josi a Palombella lo distribuisce nel terzo difensivo avversario, disco raccolto dietro la gabbia di Annonen da Lettonen, l'appoggio è per Jokiharju che va all'impostazione mandando in avanti Puijujärvi, è anticipato da Josi Puijujärvi, può ripartire il capitano della Svizzera, alza lo sguardo, vediamo chi libera, mette il disco la canadese semplicemente nel terzo difensivo dove c'è Andrighetto che non riesce a superare Rattu che entra già nel terzo d'attacco. Attenzione alla possibilità, block shot di Josi sulla conclusione di Mantin Palo che si è sganciato, ottimo block shot quello del capitano. Ora però la Finlandia che con Matta prova a rimanere nel terzo d'attacco. Manninen gira su se stesso e sulla blu il ginevrino, disco nello slot, è pericoloso, Mantipalo non riesce a deviarlo perché è stato controllato ancora da Romagnosi e poi riparte con Berci la Svizzera, prova a superare tre uomini, si incarta naturalmente l'88, disco raccolto da Matta, l'appoggio retroso per Einola, i due difensori risalgono la corrente con Einola che già nella zona neutra, la pagina avanti per Puistola, inseguito da Marti e Danny Del Reiter. Disarcione il puck, disco però riconquistato dagli finnici con l'intervento di Vakainen. Attenzione poi dietro la gabbia di Anonen, c'è l'intervento di Timo Maier, fa valere il proprio fisico, poi non riesce a controllare il puck. Allora Puistola dall'altra parte, attenzione, l'occasione per la Finlandia, alza il puck sopra la traversa della gabbia di Genoni, l'attaccante del Örebro, giocatore che gioca dunque in Svezia. Poi lungo suggerimento in avanti per Ishe, che tocca il puck evitando la liberazione vietata. Ora si stanno un po' allargando le due formazioni, si stanno allungando pericolosamente. Evidentemente qui la prima rete, se arriverà, sarà una rete davvero molto pesante. 10-38 alla termine, anzi 10-28 alla termine del terzo periodo, 0-0 sempre tra Svizzera e Finlandia in questa finale dei campionati del mondo di hockey.
6: Intanto con Ria e con Jäger c'è Biasca, Niederreiter con Ischer e Maier, ma seguiamo questa azione della Svizzera che va alla conclusione con Matta, c'è la parata di Leonardo Genoni, c'è un piccolo cambiamento nel line up di Cadieux, vediamo se è una conseguenza dell'inferiorità numerica di prima o se ha deciso comunque magari di rinforzare un attimino il primo blocco con Biasca, che lo ripetiamo appunto grandissimo talento.
5: Adesso arriva anche Rochette con Crack, si sta scaldando in questo momento di power break, dunque c'è il tempo, guarda, sì. Rochette che probabilmente farà il prossimo cambio, però si sta un po' miscelando, hai ragione, sì. Davide, scusa se ti ho interrotto.
6: Ma non niente, stavo dicendo che probabilmente sta cominciando anche a forzare un attimino, certo, i suoi uomini migliori, perché comunque davvero più passa il tempo, più passano i minuti e più si ha l'impressione che davvero che basta forse un'altra volta un solo gol in questa finale. Svizzera appunto che sta tenendo testa a questa Finlandia, una Finlandia che ha avuto un'occasione con Puistola abbastanza clamorosa prima, con la conclusione però del numero 21 che si è alzata sopra la porta di Genoni. Sempre 0-0 il risultato qui a Zurigo, 10 minuti e 14 alla fine del primo, anzi del terzo periodo, 16-17 sullo schermo, non so se è giusto, vuol dire che comunque si è tirato una volta per parte verso la porta. È vero che ci sono state tante conclusioni fuori, sì, dallo specchio della gabbia, dunque voilà, continuiamo con questa radio cronaca con Malgin contro Barkov, il capitano dei finlandesi che alla meglio va verso Matta, siamo nel terzo di difesa della Svizzera, Matta che si sgancia, va all'indietro per Granlund, sì, e c'è il miracolo di Leonardo Genoni, ma la Finlandia ancora con Granlund che gestisce questo puck, attaccato da Josi, va Granlund dall'altra parte verso Elenius, Elenius all'indietro per Matta, per Jokiharju, ancora Matta che è cresciuto comunque con il passare del tempo, c'è lì Turkauf che adesso va verso Jokiharju, Jokiharju va dall'altra parte verso Matta, il passaggio centrale, non ci arriva nessuno, Elenius però salva il disco permettendo dunque a Barkov di gestirlo, Barkov attaccato da Magin, siamo dietro la porta di Leonardo Genoni, Finlandia vicinissima alla rete dell'avvantaggio, ancora con Matta, ancora per Granlund, sta mettendo pressione questo primo blocco finlandese con gli svizzeri un po' sulle ginocchia, la conclusione di Granlund che non riesce però nel suo intento, ma ancora la Finlandia che gestisce il puck con il Lenius.
5: Che tra l'altro Finlandia che sta facendo uscire a 1-1 cambiandoli tutti e cinque i suoi giocatori, mantenendo la freschezza, è un classico della Finlandia. Qui Malgin non riesce a liberare Ratu, a liberare Granlund, entra nuova forza, c'è una penalità differita contro un giocatore svizzero, è ai sacchi il quintetto elvetico, prosegue la Finlandia invece a far circolare il puck, Vakanainen è entrato poco fa, conclusione, tocchettino di Malgin, l'abbiamo scampata bella, ma evidentemente ancora una volta la pressione della Finlandia costringe Turcoff nel caso specifico commettere un fallo. Siamo all'undicesimo e 24 e ancora una volta, per la seconda volta per la verità, all'interno di questo periodo numero 3 la Svizzera sarà costretta a soffrire dopo quel ritardo di gioco causato incautamente da Martil, difensore dello Zurigo. Qui c'è un fallo operato d'urgenza quasi di Turcav dopo la pressione totale da parte della Finlandia, che a tratti durante la partita prende possesso del terzo difensivo avversario, comincia a far circolare con un classico cycling con tocchetti molto precisi il pack, poi piano piano fa uscire a uno cambiando tutta la linea i giocatori, portando dentro aria fresca, giocatori freschi, portando allo stremo il quintetto difensivo nel caso specifico della Svizzera presente in quel momento. Non sono riusciti a segnare, ma evidentemente hanno il bonus ora con una nuova situazione di superiorità numerica. 8:36 ancora in questa finale che sembra ora quasi infinita, e però è cambiato decisamente il momentum con la Finlandia che lo ha spostato decisamente a suo favore. Fuori Turcauf, tutto è pronto, con Kukan c'è Jäger, c'è Marti e c'è come quarto uomo, se vedo bene, Ischer.
6: Non si è ancora ripreso a giocare Malgin, che tra l'altro stremato non ha gestito bene quel disco, poi obbligando Turcauf ad andare al fallo. Lettonen, dunque Granlund che va alla conclusione, c'è una deviazione, un doppio bastone di Kukan e di Jäger, ma ancora la Finlandia che gestisce questo pack con Barkov, va verso Lundell che si è visto un po' meno in questo terzo periodo. Lettonen ancora per Elenius, Elenius lungo, sbaglia però con Kukan che si è un po' tra virgolette addormentato. Adesso però ci pensa, bravo, il solito onnipresente Jäger, c'è anche un colpo di bastone sul viso di Jäger, dunque ci saranno due minuti sul conto della Finlandia che diventano attivi in questo momento, dunque ce la scampiamo. Bene, la scampiamo bella anche in questo momento, sono trascorsi 31 secondi, ma bravo Jäger, e lo abbiamo sottolineato più volte, l'hai fatto tu Lorenzo, anche un po' sfortunato qua Elenius perché ha messo il bastone che è scivolato, proprio ha preso il volo sul volto di Jäger. Si riparte dal 4 contro 4 che si giocherà per 1 minuto e 29, poi vedremo se la Svizzera avrà la possibilità di giocare una trentina di secondi con l'uomo in più. 8 minuti e 05 da giocare, nel frattempo noi siamo rimasti sui 16 tiri, la Finlandia è salita a 20, il risultato però ancora di 0-0, Finlandia che vince questo ingaggio adesso con Einola che prova a ripartire, va dall'altra parte verso Vakanainen, attaccato da Pius Suter, con Einola che torna all'indietro, con Pius Suter che cerca ancora di mettere pressione, aiutato anche da Timo Maier, c'è il solito giocatore del Servette Manninen che è praticamente una furia, mai sono riusciti rossocrociati a capire il disco. Manninen che adesso va alla conclusione un po' citofonata con il gambale di Leonardo Genoni che ha deviato questo pack, Egli che cerca di gestirlo, aspetta la corrente Magnose, dunque può ripartire la Svizzera con Timo Maier.
5: Maier, l'appoggio per Suter, entra nel settore difensivo, l'appoggio ritroso ancora per Timo Maier, esce dal terzo d'attacco la penzellese, l'appoggio poi in avanti è per Romagnosi, Iosi si avvicina alla gabbia, Iosi fa tutto da solo, prova la conclusione, non c'è la rete, sembrava dentro, caos pazzesco creato da Romagnosi, è partito dalla destra, è penetrato dalla destra, accelerato la falcata, si è centrato, messo dentro il disco nello slot creando il caos totale dopo il backhand e poi zuffa tra giocatori, coinvolto anche Pio Suter, straordinario comunque Romagnosi, servito sganciato da Timo Maier, è penetrato dentro lo slot, poi ha provato ad infilare la pacca sotto il gambale già abbassato di Annunen che è riuscito di forza a mantenere la pacca, è arrivato ritroso anche Suter a rimorchio, Suter nell'area di porta, Maier pure lui, ma bravo il portierone collega, compagno nei Predators di Nashville proprio di Iosi a bloccare e a impedire al capitano della Svizzera di festeggiare la prima rete, ma ci siamo arrivati vicini, era una questione di centimetri, fosse entrato un pelino più sulla destra, era proprio dove il gambale non aveva l'aderenza sul ghiaccio, la gambale dell'estremo difensore finlandese. 7-0-6 alla termine, ci siamo avvicinando insomma al momento topico di questo terzo periodo.
6: Con Jokiariu che è attaccato da Malgin va verso Lettonen, recupero però Malgin sul suo compagno allo Zurigo che poi alla fine però ha la meglio, va verso Björninen, all'indietro ancora verso Lettonen, lo ricordiamo si sta giocando in 4 contro 4 ancora però per 2 secondi perché in questo momento Turkauf entra sul ghiaccio, dunque Svizzera per 30 secondi con l'uomo in più, ma è la Finlandia che sta gestendo questo pack, lo sbaglia nel proprio terzo con Andrighetto che va verso Josi, può andare alla conclusione Josi, c'è la deviazione di Malgin, non ha dato la conclusione Andrighetto che gestisce il pack per Timo Maier, all'indietro per Andrighetto, 10 secondi ancora con l'uomo in più, Andrighetto con il movimento dall'altra parte di Nico Ischer, Josi che non riesce ad andare alla conclusione perché c'è Merila, allora torna verso Andrighetto dall'altra parte, la conclusione di Andrighetto, la deviazione ancora dell'onnipresente Annunen, davvero che bel portiere Annunen con la Svizzera nel frattempo che tornerà a giocare in 5 contro 5 perché è rientrato il giocatore della Finlandia, 6 minuti e 2 ancora da giocare, Svizzera però vicina nell'ultimo minuto e mezzo alla rete del vantaggio.
5: Assolutamente, anche bella fiondata di Sven Andrighetto, ancora una volta a creare il panico dalle parti di Annunen. Continuano a cambiare anche i momenti topici di questo confronto, si va con una maggiore apertura da una parte e dall'altra. Ria, anzi Knacka, riporta dentro il puck, mette disco, strana carambola, Jäger non riesce a raggiungere il disco, Manninen lo fa uscire per Ratu, il centro della linea dei ginevrini apre per Puijujärvi, Puijujärvi è già dentro nel settore difensivo degli elvetici, mette un disco nello slot, non ci arriva nessuno, soprattutto Manninen si sgancia però da dietro Einola, l'appoggio ancora per Ratu, tiro di polso, disco che va a lambire l'angolo sinistro, disco ricatturato da Einola, lo gira nell'angolo per Puijujärvi, anticipato da Martin, ma poi c'è Manninen che sgancia ancora, attenzione l'opportunità con Vakanainen, disco deviato, altro ennesimo block shot e poi finlandesi che provano il giochetto di stallare il proprio reparto offensivo nel settore difensivo degli svizzeri che non riescono a buttare fuori il pack, cambiamento di uomini operato dai finlandesi, Vakanainen mette il disco dietro per Lundell, Puistola prova ad aggirare Jäger, Jäger prova a tamponare Puistola che è dietro la gabbia di Genoni, 4:47 alla termine, attenzione a non mollare la presa, appoggio ritroso per Vakanainen, apertura per il tentativo di conclusione di Emana, o a disco che rimane preda dei finlandesi, poi Knacka prova a buttarlo fuori, ci riesce, non riesce a ripartire perché Einola lo ha placato, poi arriva Pio Sutter, Sutter prova la conclusione, disco parato da Annunen, occasione per la Svizzera, non è finito, disco rimesso lì, Annunen si inginocchia e riesce a bloccare il pack dopo il caos o il tentativo di caos creato dai finlandesi nel terzo difensivo, la ripartenza della Svizzera che ancora una volta è andata a sfiorare il gol dell'apertura, perché si tratta di apertura visto che siamo ancora sullo 0-0. Quante emozioni,
6: mamma mia. Annunen più Sutter 2-0 perché questa è una bella parata e poi come avevi raccontato anche prima aveva anticipato proprio la corrente Sutter, l'estremo difensore finlandese sull'azione di Romagnosi, bella l'azione di Sutter che ha provato ad alzare il disco sul primo palo con la sua paletta, si dispera più Sutter, non era assolutamente facile perché c'era poco spazio anche tra il disco, il bastone meglio e Annunen ha fatto quello che ha potuto, ma è stato davvero bravo questo Annunen con la Svizzera, adesso che ripartirà comunque con un ingaggio offensivo. E troviamo questa volta Niederreiter di nuovo con Suter e Berci. Allora c'è comunque una rotazione, sì, in questo periodo abbiamo visto sempre meno comunque Biasca, è un po' che non vedo neanche Ria, quindi non so se appunto sta forzando Cadieu i suoi uomini. Nel frattempo c'è un bel po' di ghiaccio morto, diciamo così, che deve essere tolto dalla superficie ghiacciata, anche perché è molto pericoloso lì vicino alle balaustre. Dunque si tarda un attimino, si permette dunque anche al popolo rosso crociato di rifiatare, perché non so, io non ho vissuto le altre partite, ma questa sera l'ambiente è ottimo, però si sente, ci sono parecchio, dei momenti quando la Finlandia è là davanti che fa quel cambio, insomma c'è un silenzio quasi tombale. Svizzera adesso che recupera con Roman Josi, il disco Finlandia però che riparte
5: con attenzione a Elenius, prova a sgusciare via a Dominic Egli, check violento ma corretto, quasi due finiscono oltre la balaustra centrale, poi disco che si impenna, il gioco è stato interrotto, check davvero molto violento quello di Egli, ma molto corretto la bravura anche di Elenius nell'attivare tutti i nervi protettivi, tutta la fascia muscolare per evitare di finire direttamente
6: giovane,
5: oltre la balaustra con un fotografo quasi centrato dal volto del 94. 3.55 alla termine, c'è un ingaggio per Ishe, torna a Biasca al fianco del 13 e dentro anche naturalmente nella questa prima linea ricompattata Timo Maier, ingaggio vinto da Ishe, l'importanza di vincere i duelli, di vincere tutti gli ingaggi in questa fase delicatissima del terzo periodo. È iniziato il countdown, 3 minuti e 43 alla termine, Finlandia che prova a costruire qualcosa con Merela, bravo Biasca a togliere il pacca, darlo ritroso Moser, il tocchettino per lo stesso Biasca, siamo già nell'angolo adesso rispetto alla gabbia avversaria, poi Maier a recuperare il pacca, Ischer a trattenerlo nell'angolo, prova a farlo filtrare, c'è un pattino di Björninen che blocca e devia il pacca, il disco che viene raccolto da Yanis Moser dietro al proprio portiere, c'è il tempo per ripartire con lo stesso Bernese, il rilancio per Türkauf che entra nel settore difensivo, l'appoggio è per Andrighetto, anticipato però nettamente dall'intervento riuscito dalla retroguardia finlandese che riparte con il solito Manninen, davvero un trottolino il 65 del Ginevra Servette, ancora Manninen a recuperare il pacca, Puljujärvi sulla linea blu da nell'angolo, disco che si impenna, Ratu che non riesce a trattenerlo, può ripartire o provare perlomeno di ripartire la Svizzera.
6: Svizzera che non riparte perché è andata al cambio, 2 minuti e 35 ancora da giocare, 0-0 a Zurigo con la Finlandia adesso che imposta con Einola, dall'altra parte è per Matta, tutti in piedi con Moser adesso che capisce le intenzioni di un giocatore finlandese, permette a Jäger di recuperare il pack dietro la porta di Leonardo Genoni, poi si va sulla destra verso Moser che deve gestire questo pack, c'è il movimento ma è chiusa la cerniera difensiva della Finlandia, allora si va lungo per Jäger che tocca verso Knack, anticipato, riparte allora la Finlandia ancora una volta, non riesce però a deludere la difesa di Yanis Moser che è già da un po' che sul ghiaccio, ultimi due minuti di gioco, 0-0 con Lundell che con Puistola lì alla lotta con Moser e con Ria, dunque che rivediamo sul ghiaccio al fianco di Jäger e di Niederreiter che adesso va alla lotta con Einola, i due giocatori dei Winnipeg Jets, alla meglio ancora il numero 41 finlandese che poi però perde il pack permettendo alla Svizzera di ripartire con Nino di Dreit, ma ci sono ben 5 giocatori della Finlandia poiché la Svizzera era un po' che era sul ghiaccio, dunque 4 compagni di Nino di Dreit sono andati al cambio, 1 minuto e 20 ancora da giocare a Zurigo.
5: Preso in fuorigioco, cade poi Sutter, Barkov, attenti, è pericolosa questa azione. Granlund, block shot di Dominic Eglia, salva la baracca ma non è finita. Elenius recupera per Granlund, la conclusione questa volta ci mette il guantone Leonardo Genoni a proteggere Genoni, già lì il proprio capitano Romagnosi, ma è stata un'azione da brividi. Elenius, Barkov, Granlund fanno davvero impazzire, ma block shot decisivo sul tiro di Granlund di Dominic Eglis, si è sacrificato e poi ancora Granlund ad impegnare su un successivo diagonale Genoni. Genoni a copertura del palo alla sua sinistra, era già inginocchiato, ha coperto i varchi e poi bloccato quel disco estremamente caldo. 1:02 alla termine, 0-0 in questa finale tra Svizzera e Finlandia, dentro la linea di Jäger. Dunque Jäger, vediamo con chi gioca, c'è Ischer naturalmente e c'è Timo Meier, i colossi, perché la situazione d'ingaggio è difensiva. Attenzione alla possibilità per i finlandesi, non filtra però il pack disco con Joki Arju che dà su a Pugliujärvi, altro block shock, ripartenza con Jäger, solo però il numero 17 perde l'equilibrio. Ischer forse toccato duramente e falosamente lì in zona neutra. Josi recupera il pack, lo difende, lo dà a Ischer, disco respinto da Lettonen, 36 secondi alla terza sirena per Svizzera e Finlandia, si prospetta l'overtime ma non è ancora finita. Josi è in possesso di puck, l'appoggio è per Moser, fa scivolare la puck nel terzo d'attacco per Andrighetto, si ciaspica sul puck, ciampa sul puck, disco che va a finire nel terzo difensivo degli svizzeri, dove c'è Kukan. Attenzione, Kukan sbaglia l'appoggio in avanti per Granlund, l'intervento difensivo di Genoni che ha salvato davvero la Svizzera allungando il bastone, un erroraccio difensivo che per un non nulla permetteva alla Finlandia di davvero consegnarsi la coppa. Un errore di Kukan che ha dato praticamente il puck a Barkov, il backhand di Barkov per servire Granlund, se ho ben visto, allungando il bastone. Genoni ha salvato la Svizzera.
6: Sì, perché il disco è finito poi sotto il corpo di Jannis Moser, sarebbe stata in beffa incredibile.
5: Ma c'è ancora un ingaggio, eh?
6: Assolutamente sì, c'è un ingaggio da vincere. Niko Ischer contro Rattu, il centro dei Vancouver Canucks deve avere la meglio qui Niko Ischer per andare quantomeno all'overtime, ha effettivamente la meglio con gli applausi dei tifosi. Dunque dopo 60 minuti per la seconda volta consecutiva finisce 0-0 la finale degli Stati Uniti, noi, cioè come è la finale contro gli Stati Uniti. Torneremo Patrick tra 18 minuti, poiché durante la finale si rifà il ghiaccio e si riparterà ad oltranza.
5: Sarà una sofferenza.
6: Non è che sia stato tanto meglio fino adesso, insomma, è stata un piacere, ma è davvero una sofferenza. A te, Patrick.
1: D'accordo, grazie. Tirate il fiato un attimo, fate scendere le pulsazioni e poi ci ritroviamo qui per questo overtime. A me allora non rimane che mandare un po' di musica in attesa appunto di ritrovare i nostri inviati alla Swiss Life Arena di Zurigo. One Republic, Love Runs Out.

0: si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144-144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: In studio Roberto Ortelli. I colloqui e gli scambi di messaggi con gli Stati Uniti sono in corso, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ai media statali. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito di non dare importanza alle speculazioni e di non poter giudicare i colloqui finché non si sarà ottenuto un risultato chiaro. A partire da questa mattina i mediatori stanno continuando a discutere i vari aspetti del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti dopo le correzioni richieste venerdì dal presidente statunitense Trump. Secondo CBS News, la bozza revisionata è stata inviata a Teheran per l'approvazione e la parte americana è in attesa di risposta. L'avanzata dell'esercito israeliano nel Libano meridionale è motivo di seria preoccupazione. Lo ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri tedesco Joachim Vadepool in un comunicato, esortando tutte le parti a cessare le ostilità. Vadepool ha aggiunto che qualsiasi ulteriore escalation aggraverà la situazione già tesa e innescherà nuove ondate di sfollamenti all'interno del Libano. E domani il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'emergenza sul Libano, lo hanno reso noto fonti diplomatiche. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale libanese di Beaufort. In questo fine settimana 106.670 persone in tutta la Svizzera hanno partecipato al tiro federale in campagna, evento di lunga tradizione, considerato la più grande festa di tiro al bersaglio del mondo, ha affermato la Federazione Sportiva Svizzera di Tiro in un comunicato diffuso in serata. Il tiro in campagna può essere praticato ancora fino alla fine di agosto in seno alle società di tiro. Il bilancio finale sarà pubblicato presumibilmente alla fine del mese di settembre. Tradizionalmente distintivo della corona del tiro in campagna reca lo stemma di un cantone. Nell'anno in cui si tiene una festa federale di tiro, questo proviene dal cantone ospitante, in questo caso i Grigioni. La festa federale di tiro a Coira, infatti, inizierà giovedì.

0: Jarvis avvicina la gabbia, prova la conclusione, c'è forse la rete, no, c'è il palo colpito da Puglio Jarvis, sembrava dentro quel palo
1: scagliato,
0: anch'io, ma si continua a giocare, poi da verificare quanto è successo con quella diagonale di Puglio Jarvis. Malgin va a recuperare il pack, ora siamo in possesso del disco con Malgin, c'è Andrighetto, si avvicina la gabbia, Andrighetto, ancora Andrighetto, allarga la manovra, gira la gabbia di Annonen, l'appoggio sulla blu è per Moser, Andrighetto la ricezione, si spostano parecchio con Malgin, si avvicina la gabbia, desiste perché ha la linea di tiro coperta, l'apertura sulla blu è per Moser, è uscito dal terzo d'attacco il numero 86, c'è il cambiamento di uomini sul ghiaccio, Svizzera che prosegue.
1: Ancora quel disco che, vabbè, andiamo avanti con Ria adesso, con Josi e con Jäger. Josi che prova la solita serpentina, non riesce però ad andare avanti perché c'è il buon lavoro in fase di interdizione di Lundell che obbliga appunto il capitano dei Nashville Predators di tornare da Jäger. Ancora però Josi che entra nel terzo di difesa della Finlandia, attaccato da Vakalainen, va lungo Josi, non capisce Ria, allora Elenius che prende questo disco, serve all'indietro per Vakanainen che aspetta il cambio dei suoi compagni con adesso più Suter, Berci e Kukan, sono questi tre svizzeri, con Elenius che adesso scivola il passaggio verso Granlund, anzi Manninen, il numero 65 che gira la porta di Annonen, Manninen che va all'interno verso Jokiharju che entra nel terzo di difesa, la conclusione, la parata di Leonardo Giannoni, disco che esce per Puglio Jarvi
0: prende il possesso del proprio terzo difensivo, l'appoggio per Manninen, provano a rientrare nel terzo d'attacco, ancora a Puglio Jarvi che ha colpito il palo dopo una ventina di secondi, Manninen, attenzione Manninen in backhand, la parata di Giannoni, disco per Nico Ischer, zona neutra, ripartono i nostri, l'apertura è a ritroso però per Moser che raggiunge, poi verticalizza per Ischer, ancora Moser, siamo in zona a neutra, c'è anche Timo Maier che riceve il puck, siamo dentro nel terzo d'attacco, Timo Maier esce dal settore d'attacco, gira su se stesso, è entrato Malgin, ancora Maier, possesso di disco, appoggio a ritroso per il capitano, costretto ad una sterzata a raggiungere il puck nel terzo difensivo nei pressi della gabbia difesa, nel questo overtime da Giannoni, si riparte, Andrighetto, Malgin, dai che è buona, Malgin prova la conclusione, block shot, Andrighetto va a recuperare il pack, l'appoggio ancora è per Malgin, perde contatto con il bastone, Andrighetto lo ritrova, Malgin tira un po' il fiato e guadagna la zona neutra,
1: torna all'indietro Malgin, prova ad aspettare o almeno aspetta appunto che Andrighetto e lo stesso Malgin vadano al cambio, è entrato Egli con Jäger e con Ria che viene servito in questo momento, siamo nel terzo di difesa della Finlandia con Ria che prova a deludere l'intervento di Lundell, gira Ria, ma la conclusione, la traversa dell'attaccante del Losanna, la bella azione di Ria, un po' alla Berci, girato il difensore, la conclusione, la traversa di Ria, mentre sullo schermo gigante stiamo rivedendo l'azione con la conclusione, il
0: sul palo pieno
1: di Puliarvi, dunque possiamo eliminare dalla nostra testa quell'azione che comunque ci aveva lasciato un po' in quella zona grigia, dunque andiamo avanti, la palo clamoroso di Puliarvi, più Suter
2: traversa di Ria,
1: l'ingaggio con Ratu, più Suter che vince l'ingaggio, la conclusione di Kukan fuori dallo specchio dalla porta, dunque può ripartire la Finlandia,
0: incredibile, un palo a testa, traversa colpita da Ria, palo colpito da Puglio Jarvi, si riprende con la Finlandia, quasi 5 minuti di gioco, Lundell inseguito da Berci si mette a protezione della propria gabbia, la numero 15, e poi ripartono i finlandesi con Elenius. Elenius entra in zona di pericolo, gira la gabbia di Genoni, inseguito comunque da Isher. Bravo Isher a trattenere qualche istante il pack, poi la conclusione di Lundell, la parata di Genoni, possono ripartire Pio Suter, c'è anche Romagnosi, c'è anche Isher. Pio Suter entra all'appoggio per la conclusione direttamente sul corpo di Annunen.

0: firmata da Isher, disco di possesso finlandese con Bakanainen che attende il cambiamento di uomini. Dentro ancora i due pericolosi ginevrini, Puljujärvi e Manninen. L'appoggio a ritroso per Jokiharju, il difensore, dentro Maier, dentro Malgin, dentro Moser. Sono i tre svizzeri scelti da Kadio per questo momento di overtime. Disco raccolto da Malgin, bravo Malgin, attenzione, c'è la possibilità per Maier, sbaglia la appoggio, attenzione, allora si aprono i varchi per i finlandesi, sbaglia l'appoggio anche Puljujärvi per l'intervento riuscito questa volta di Malgin.
1: Peccato, peccato per Karalina, guardo già prontissimo Timo Maier, e poi per fortuna che la Finlandia con Puljujärvi non è riuscita a ripartire, 3-3, sempre spettacolare da una parte e dall'altra, grandi occasioni. Adesso è Einola che lascia il pack a Barkov, il capitano, verso Granlund che si libera grazie allo schermo di Einola. Barkov adesso che va ancora di nuovo verso Granlund, esce però il numero 64 degli Anaheim Ducks da per Barkov che parte da solo il passaggio a Einola, e c'è un altro block shot fondamentale di un giocatore svizzero. Adesso gli elvetici che sono costretti a rincorrere proprio a Barkov, e Granlund che poi decide di uscire dalla terzo perché non c'era lo spazio, è andato Barkov al cambio, è entrato al suo posto Lundell, il numero 15, che adesso il pack si avvicina contro verso Genoni, la Svizzera un po' sui piedi ma prova a ripartire con più Suter, c'era un 2-1 possibile, più Suter che va a fare tutto da solo e poi c'è la parata ancora di Annunen, dunque 3-0 per l'estremo difensore
0: pazzesco
1: finlandese contro più Suter.
0: Poi sulla prova a ripartire, poi desiste, zona neutra, passaggio ritroso per Lettonen. Quante emozioni, siamo al settimo minuto di questo overtime, 3-3, chi segna naturalmente vince. Manninen, entrano con Puljujärvi, il tocchettino di Scher a servire Berci, siamo ancora in possesso di Pacca. Berci, la cavalcata, l'entrata nel terzo d'attacco, Berci poi gira su se stesso, arriva a Jose, arriva a Scher che va a sbattere contro Puljujärvi, c'è l'intervento deciso ma pulito sul numero 13, può ricostruire da dietro la porta con Lettonen la squadra finlandese. Lettonen attenti a Barkov e a Elenius, sono Maier, sono Malgin e sono Dominic Egli, i tre svizzeri che vincono i duelli, riconquistano la pacca, ripartono con Malgin, Malgin, Egli, Egli si avvicina alla gabbia, prova la conclusione, disco che si impenna, disco che finisce nella zona neutra, recuperato da Maier, l'appoggio per Malgin, la cavalcata di Malgin, gira su se stesso, l'appoggio dietro in zona neutra ancora per Egli che poi attende il cambiamento di uomini e riparte.
1: Egli che aspetta Jäger alla corrente, va verso il suo compagno che è Andrighetto, è chiuso però Andrighetto da Lundell, da Matta e da un altro giocatore, Granlund, la conclusione di Andrighetto, la parata di Annunen che permette ai finlandesi di ripartire. 11:40 al termine del primo overtime, con Granlund adesso che aspetta che entri anche Vakanainen. Granlund che entra da solo, non è attaccato da nessuno, fa tutto da solo, va alla conclusione, cioè il gambale di Genoni, la paratona ancora di Genoni. Allora la Svizzera che prova a ripartire adesso con Nico Isher, ha servito Daria, Isher che vede Josi, fa tutto da solo Isher, ma c'è la buona chiusura ancora di un giocatore finlandese, Isher che non sa chi è servire, va verso Riaria però che è chiuso, dunque ancora Lundell che ha chiuso lo specchio del tiro, dunque sì, torna indietro, 11 minuti ancora da giocare.
0: Romagnosi, è entrato Berci, c'è Pius Suter, Puljujärvi e Barkov, parte però la Svizzera con Berci, entra nel settore d'attacco, due uomini da superare, l'appoggio è per l'apertura di Josi, la conclusione, Barkov, block shot, disco che si impenna, ci sarà un ingaggio nel terzo d'attacco. Naturalmente la spettacolarità di questo overtime è un overtime che vale la conquista del titolo mondiale qui alla Swiss Life Arena. Siamo quasi a metà di questo primo overtime, si andrà fino al 20° minuto, block shot, tiri, partenze, ripartenze, conclusioni, pochi ingaggi, uno importante da vincere ora per Andrighetto. c'è Egli dietro e c'è Malgin dall'altra parte, ingaggio però vinto dalla Finlandia che può ripartire
1: con Einola. Questo 3 contro 3 che a tanti non piace, ma è assolutamente spettacolare. Adesso il solito Barkov prova ad andare da solo, a Barkov chiuso efficacemente da Egli, Barkov che poi va verso Granlund, Granlund che non può andare alla conclusione perché c'era Timo Meier lì in agguato, va verso Barkov come spesso accade in 3 contro 3, quando non si ha lo spazio si torna all'indietro con Barkov che serve Granlund, costretto ad uscire dal terzo perché c'era il fuorigioco di Einola. Ancora Barkov che ha lasciato il proprio spazio a Manninen, l'attaccante del Servette che prende la velocità con Moser. Adesso Puljujarvi che prova ad andare alla conclusione, ancora Puljujarvi, bravissimo Genoni, Puljujarvi è pericolosissimo in questo pertanto.
0: Bravo Isher a carpire il pack, non riesce a ripartire perché è bravissimo anche Manninen, che duelli, che bellezza. Attenzione a Lettonen che arriva dalla sinistra, già penetrato nel settore difensivo, butta fuori la pacca, Lundell alla ricezione e poi si rifugia nel proprio settore difensivo, Jäger, Moser e poi arriva anche Berci, molto mobile Berci. Intanto attenzione, Elenius entra da solo nel terzo d'attacco, gli si fa incontro Moser, ancora Elenius in possesso di pacca, trova il tiro e la rete è finita, ancora una volta puniti in questa finale Elenius con l'aggiramento della gabbia dei tre svizzeri e soprattutto il superamento di Leonardo Genoni, ancora una volta per la quinta volta al decimo minuto questa volta e 42esimo secondo, la Svizzera perde il mondiale in finale, davvero un grande peccato micidiale il tiro di Elenius, giocatore dei Buffalo, la disperazione naturalmente di tutta una pista con qualcuno che abbandona già la Swiss Life Arena. Che peccato, David, qualcuno sì, doveva segnare, peccato che a segnare è stato proprio un finlandese, ma chapeau comunque a questa Finlandia davvero tosta che festeggia sì, all'immagine del suo capitano Barkov, uno dei più forti giocatori al mondo.
1: Assolutamente sì, tra l'altro difficilissimo perché questa Finlandia davvero ha combattuto non solo contro la nazionale svizzera di hockey, ha combattuto contro un paese, contro 10.000 persone che come diceva Lorenzo stanno lasciando lo stadio, tante persone, nessuno assolutamente sta parlando. Ho provato a girarmi, non c'è la voglia, non c'è la forza, tutta la squadra rosso crociata lì seduta sulla panchina. E allora penso soprattutto a una persona, pensiamo a tutti, ma questo Nino Niederreiter che comunque,
0: alla quinta finale
1: lui le ha fatte tutte quelle maledette finali, davvero si aveva davvero la voglia e l'impressione che sarebbe stata la volta buona. Adesso io non dico che non ci sarà mai più una possibilità,
0: diventa
1: difficile, davvero è una maledizione, c'era la volontà, c'era l'attitudine giusta, c'è stato quella voglia di soffrire con un primo tempo dove la Finlandia ha fatto la partita, la Svizzera non ha mollato, la Svizzera ha lottato su ogni disco, purtroppo è finita nel peggiore dei modi, è finita come l'anno scorso all'overtime 1-0, una Svizzera che nelle ultime due finali, anzi tre, non ha mai segnato e quindi questo può essere
0: questo
1: anche
0: un
1: punto perché se non segni non sogni,
0: esatto.
1: E dunque anche lì forse è vero che non subisce reti, però è vero che se non segni poi è difficile.
0: Questa è una mazzata, una vera mazzata, e lo dicevi. Adesso non andiamo subito a fare le analisi affrettate,
1: no,
0: ma è vero che è un ciclo che era si percepisce quasi alla termine. Iosi ha citato Niederreiter, Genoni, Berra, insomma ci sono degli elementi chiave di questa nazionale che uniti fanno tanto, ma Iosi e Niederreiter assieme fanno più di 2000 partite giocate in National Hockey League, qualcosa vorrà dire, questa era l'occasione grossa, insomma gli dèi davvero dell'hockey non ci vogliono all'interno dell'Olimpo, incredibile, ma è vero, rimane così. E poi la grande verità è questa: se non segni non puoi vincere, non puoi alzare la coppa. Ci sarà da piangere, pensando a quanto raccolto comunque in tutta la fase di avvicinamento, pensando alla sfida giocata contro la Svezia, ma pensando anche a questa finale, perché ad un certo punto, dopo aver subito la Finlandia anche pesantemente nel primo tempo, la Svizzera ha iniziato ad accettare i duelli e ha cambiato il vento della partita, ma non è riuscito a trovare il pertugio per realizzare quel benedetto gol. Mi è rimasto impresso l'immagine di quella discesa di Romagnosi, che è arrivato a un paio di centimetri dalla rete, che sarebbe stata probabilmente quella della consegna dell'oro.
1: Sì, mentre stavi parlando stavo guardando la panchina degli elvetici, giuro. Sembra una cartolina, cioè yeah. Non si è mosso nessuno. Jäger adesso si è mosso per la prima volta, tutti gli altri sono lì nella stessa identica posizione. Davvero fa male, perché fa più male, perché ci si è rialzati, si è combattuto insieme, c'era tutto un entusiasmo di una nazione intera. Questa fa male, davvero. È difficile anche parlare. È difficile parlare, perché poi sai, un'ammazzata, 2, 3, 4 e 5, insomma. Torneremo a parlare di sconfitta onorevole, di comunque pagina dell'hockey svizzero, eccetera eccetera. Fatto sta che adesso finalmente anche il pubblico rosso crociato
0: applaude.
1: Esatto, è una... ci ha messo un attimo, è stata dura, veramente un pugno in pancia. Vedremo cosa succederà. Merito comunque alla Finlandia, che ha fatto la sua parte.
0: Sì, forse potremmo, non dico concludere, dopo chiederemo a Patrick Locatelli se ci dà ancora un piccolo supplementare, ma potremmo dire ci riproveremo.
2: Abbiamo tempo, andate pure avanti.
0: Grazie, non ti sentivamo, perché c'è veramente un frastuono, Patrick, perdonaci.
1: Per forza ci devi riprovare. Bisogna ripartire, ci sarà Liam Bixel, che in teoria potrà essere schierabile. Abbiamo dei giocatori comunque che non sono poi così vecchi, quindi sicuramente bisognerà andare avanti, però è chiaro che se ci fermiamo al fatto di essere a Zurigo, c'erano veramente tutte le componenti. Cioè, io non ho visto, ho vissuto 2 giorni con te qui, Lorenzo, a Zurigo. Bah, io una cosa così non l'ho mai vista. Cioè, 10.000 persone, tu devi chiudere la fan zone perché ci sono 10.000 persone, non 1.000 o 2.000.
0: Certo, già a partire da metà pomeriggio quest'oggi hanno chiuso la fan zone perché era invasa, gente rimandata indietro. Poi bisogna anche essere onesti, la Finlandia non è venuta qui, come forse ha fatto un pochettino il Canada, a fare una vacanza bella in Svizzera, a Zurigo. Questa squadra è stata costruita intanto per cercare di andare a vincere anche giù a Milano nel mese di febbraio, quando c'erano le scuole. Certo, volevo arrivare
1: la
0: lì.
1: Finlandia.
0: Non a caso, ancora una volta con i finlandesi, la porta ci arriva, il portone ci arriva in faccia piuttosto violentemente, però bisogna riconoscere comunque la forza di questa squadra, perché quando tu in squadra metti in piedi una prima linea con Granlund, con Barkov, due giocatori di altissimo bordo, l'abbiamo visto, e Elenius, hai già detto tutto. Lundell è uno dei centri più forti della National Hockey League, Rattu è un altro di quelli che si fa rispettare nel campionato nordamericano. E poi io l'avevo detto all'inizio, attenzione, perché ci sono anche tutti i giocatori prelevati dal campionato svizzero che avevano voglia di giocare e vincere questo titolo, l'hanno fatto.
1: Merla, Björninen e Manalanen comunque hanno tenuto a bada la nostra prima linea, Isher, Maier,
0: esatto.
1: E Aska, dunque un grandissimo lavoro. Si sono finalmente mossi anche i nostri, si sono alzati
0: brutto
1: dalla panchina, questo per andare a rendere omaggio agli avversari. Vediamo Jung che continua a piangere, Jung che questa sera non è sceso sul ghiaccio, disperato, è andato a Tim Meyer ad abbracciarlo. Adesso c'è anche Verci,
0: è un altro che è tosta, è per Roman Josi. Roman Josi è l'immagine assoluta della Svizzera, che dal 2013 ha conquistato e perso tutte quante ben 5 finali. Lui non ha vinto nulla in carriera, è uno dei giocatori più eccezionali a disposizione della NHL, più di 1000 partite, capitano dei Nashville, e non ha vinto nulla. Questa era forse l'ultimissima chiamata anche per il bernese, che purtroppo, adesso non interpretate in malo modo il mio pensiero, purtroppo domani compie 36 anni. Certo, 36 anni sono tanti, e immagino lui quel compleanno, che tra l'altro inizierà tra 45 minuti, avrebbe voluto festeggiare con la coppa in mano. Si festeggerà comunque domani in Helvetia Platz qui a Zurigo, una festa del popolo, una festa comunque di questa nazionale che, diciamolo, esce a testa alta. Comunque va rispettata, anche se con un'ennesima quinta sconfitta, la terza consecutiva, insomma non se ne può più.
1: Sì, speriamo che i senatori abbiano la voglia ancora di andare avanti, di far parte di questa famiglia, come hanno definito loro. È dura, appunto, bisognerà accogliere anche Bixel, recupereremo dei giocatori, comunque ci sono dei giovani promettenti che stanno crescendo, Biasca è uno di quelli, c'è Rochette che deve ancora compiere l'ulteriore step, però giocatori importanti ci sono. Però è chiaro che quando tu giochi un mondiale in casa
0: lo vuoi vincere e arrivi a un overtime, è sempre la solita storia, tanto cioè... miglior giocatore è Linus, non poteva essere altrimenti, della finale, e Leonardo Genoni, 15 shootout, 3 in questo mondiale, ha fatto tutto il possibile. Ricordiamo come è iniziato l'overtime, con quel palo centrato in pieno da Puglio di Arbi.
1: Ma è anche quello, cioè inizia la partita, loro colpiscono la traversa, segnano ma viene annullato, Puglio di Arbi prende il palo, cioè sono quelle cose che tu quando commenti o quando guardi una partita ti dici, ok, magari... adesso lo possiamo dire, probabilmente l'abbiamo pensato in tanti, però tu dici, ok, sta girando tutto a nostro favore,
0: certo,
1: è la volta buona, no?
0: Certo.
1: Come si dice in dialetto,
0: certo.
1: E invece voilà, poi quando anche questi giocatori come Lenius, cosa vogliamo dire, Jäger, che se l'hai lasciato scappare, va bene, però che mondiale ha fatto anche Jäger.
0: No, ma ricordiamoci anche durante la partita, uno dei migliori difensori di questo mondiale è Martin, nel terzo tempo, in piena tensione, con la terza sirena che si stava affacciando minacciosa, butta il puck in tribuna, un tiro maldestro che poteva già incidere lì, dunque... lo dicevi giustamente, è una finale, arrivi comunque dopo 8 partite giocate in 15 giorni, vale il discorso anche per la Finlandia, chiaramente è una Finlandia che tra l'altro ieri è finito alle 22:30 contro il Canada, non contro la Norvegia, alle 18, dunque con qualche tossina in più nei muscoli, ebbene però chiaro, manca la lucidità, ma tu lo dicevi bene, saranno i dettagli a fare la differenza dopo in un overtime. Può succedere di tutto, anche Ria ha colpito la traversa dopo quel palo colpito da Puglio Rado. Intanto viene premiato Josic, saranno i migliori 3 giocatori di questa nazionale, anzi no, questo è un premio che mi è sfuggito francamente.
2: È l'MVP del torneo, Lorenzo.
0: Voilà, guarda caso Romagnosi si porta questi tornei, per lui è un'incetta di premi personali, e non è la prima volta che capita per il grande capitano della nostra nazionale. È veramente un peccato.
1: Cosa facciamo? Andiamo avanti. Chiedo a Patrick Locatelli, per davvero è difficile, siamo alla premiazione adesso, pian piano immagino che i giocatori svizzeri andranno a prendere la medaglia, così è.
2: Tempo ne abbiamo, se vogliamo,
0: che conosciamo bene.
2: Se vogliamo seguire la premiazione, tempo ne abbiamo. Direi rimaniamo da voi, se avete ancora
0: qualcosa
2: da dire.
0: D'accordo Patrick, cercavamo segnali da parte tua, ma è difficile sentirti davvero perché il frastuono è parecchio. E via, tutti a sfilare.
1: Posso dire una cosa?
0: Anche due.
1: Anche quelli che se ne sono andati.
0: Non sei stato zitto un secondo questa sera.
1: Sì, no, hai parlato solo tu stasera. No, anche quelli che sono andati via però non è un bel gesto. Io capisco, domani si lavora lunedì.
0: C'è il treno
1: da prendere. Secondo me è anche un po' peccato che ci sia... un terzo della pista che se ne sia andato, perché comunque questi ragazzi meritavano meritavano l'applauso. Tra l'altro la Svizzera è arrivata in finale, ok, ha perso, ma non era evidente nemmeno arrivare in finale. Non è che tutti quelli che organizzano il mondiale poi arrivano, no, in finale, cioè comunque la dimostrazione anche di una crescita, di un movimento che è sempre più importante, che fa sempre più parte, ma lo possiamo dire, facciamo comunque parte volenti o nolenti delle 4 o 5 migliori squadre al mondo. Sì. Non c'è la Russia, va bene, però non era evidente arrivare in finale, lo hanno fatto con una pressione altissima e grandissima. Purtroppo l'episodio, lo dicevamo, chi segna vince si porta a casa la coppa, ancora con la Finlandia.
3: La maledizione dell'oro. Non c'è verso, saremo eternamente etichettati come la nazionale dell'argento. Comunque riuscire ad arrivare 5 volte in fondo in 13 anni, appunto, non è da tutti. Manca manca un pizzico di fortuna in più, dai, in finale te la devi cercare, certo, la fortuna soprattutto nell'hockey, ma un pizzico di fortuna in più ci vorrebbe. È andata ancora una volta così, davvero c'era anche un po' il presentimento che questa sarebbe stata la volta buona, per come la Svizzera ha inanellato successi su successi, soprattutto convincenti contro la stessa nazionale finlandese. L'ultima partita giocata qui alla Swiss Life Arena del gruppo A era ancora settimana scorsa, martedì per la precisione. Lì però le coordinate erano un po' diverse, non c'era granché in gioco se non il primato del gruppo. La Svizzera aveva avuto anche quel pizzico di fortuna di centrare, l'avevamo detto all'inizio di questa cronaca, due reti in 3 minuti e una quarantina di secondi, 2-0, per mettere in scacco il sistema offensivo della Finlandia, che poi era riuscita a reagire. Ecco, quella fortuna non è arrivata quest'oggi, dove comunque bisogna essere anche coscienti del fatto che il piglio giusto l'ha preso, l'ha dato alla finale la Finlandia, perché ci ha aggrediti dalle prime battute. Abbiamo vissuto comunque un primo tempo il peggiore da questo punto di vista rispetto a tutte le altre 9 partite giocate sino a ieri, sino alla semifinale vinta nettamente 6-0 contro la Norvegia. Lì abbiamo barcollato, però non del tutto, perché alla fine siamo riusciti a vincere soprattutto i duelli che non abbiamo voluto vincere nel primo tempo e a cambiare la partita. Poi vabbè, piano piano siamo scivolati via tra un'occasione persa, tra una parata di Annunen, tra un salvataggio di Genoni, di qua e di là, insomma siamo arrivati all'overtime. L'overtime in 3-3, qualcuno doveva vincere, mettiamola così. A Jan Cadieux, tra l'altro,
1: abbracciato Manninen
3: lui,
1: erano insieme,
3: certo, quando ha vinto la Champions e anche il campionato. Però il percorso di Cadieux è stato comunque anche abbastanza sorprendente, una squadra da colui che l'ha creata e portarla fino alla finale come il suo predecessore. Adesso sta piangendo, tra l'altro, Jan Cadieux, le emozioni che a questo punto cominciano a uscire pesantemente.
1: Già ieri sera forse qualcuno ha visto sui social quella
3: battibecco
1: con Thorsen, il tecnico, che ha dato del rookie, no, del principiante a Jan Cadieux. Poi vabbè, lui gli ha risposto: beh, io sono in finale, ma lo si sentiva già emotivo, Jan Cadieux, che davvero non ha trattenuto le lacrime dopo l'abbraccio con Manninen. E anche quello era un segno del destino, che il sottoscritto ha pensato, ha detto: Jan Cadieux ha preso il Geneva Servette, ha vinto il titolo, poi ha vinto mica anche la Champions,
3: quindi
1: poi che faccia la tripletta.
3: E invece no,
1: la Svizzera davvero non c'è un giocatore che sta parlando, ma comunque le cose positive ci sono, tu lo dicevi anche in cronaca, Marti e Berni, soprattutto Berni, che era rientrato dagli Stati Uniti, che però non, forse a Ginevra non ha dato quello che doveva dare, davvero ha fatto uno step. Nel frattempo ancora Josi, che questa volta va a prendere la coppa, purtroppo di colore argento.
3: Tra l'altro c'è leader writer che sta lasciando andare le lacrime, le emozioni, naturalmente, per la quinta volta. Lui è l'unico giocatore presente già nel 2013. Non c'era Genoni, c'era Martin Gerber, altro grande portiere che tra l'altro ha giocato in National Hockey League, a differenza sorprendentemente di Leonardo Genoni, non ha mai messo pattini nel campionato migliore. Ora, per la prima volta da quando gioca la Svizzera, ci sarà da applaudire l'inno finlandese, non l'inno svizzero. Dunque,
1: ho un mio amico che non nomino, che ha giocato anche un paio di partite a Lugano, che dice: a un mondiale bisogna sempre perderne una, e questa era la regola. Alla fine la Svizzera ne perde una, quella sbagliata, la Finlandia una l'ha persa, perché alla fine ne ha persa una sola a testa,
3: certo.
1: L'abbiamo perso quella sbagliata, e forse, come diceva mio amico e collega Vidoroni, Davide Vidoroni, diceva forse non fa così bene vincere, perché non è la prima volta che la Svizzera, appunto, sempre ha affrontato nel gruppo a gironi, poi è quella che, certo, sarebbe diventata
3: Stati Uniti l'anno scorso.
1: Stati Uniti l'anno scorso, la Repubblica Ceca battuta,
3: certo, la Svezia nel 2013,
1: esatto, 3-1, battuta una volta, battuta una volta persa, insomma era la quarta volta che si arrivava in finale su 5, avendo già affrontato e vinto nella fase a gironi la partita.
3: Sì,
1: la storia si ripete tutta.
3: Tanto stanno, i nostri hanno già le medaglie d'argento appese al collo, ora è il momento di quell'oro tanto ambito che va però nei colli finlandesi, dentro i colli degli finlandesi, che con larghi sorrisi, a differenza di Nino Niederreiter, che continua a rilasciare lacrime sulla superficie ghiacciata della Swiss Life Arena, che comunque, guardando dalla nostra postazione, non è più colma, perché evidentemente qualcuno davvero, come dicevi prima, è andato a prendersi il treno, anche perché si lavora, giustamente si riparte una settimana ancora con quell'amaro in bocca lasciato, rilasciato dal colore dell'argento, insomma, di questa medaglia, scappato di mano l'oro. Peccato, davvero peccato.
1: Che poi la Finlandia non aveva Taravainen, che comunque era un altro bel galuppo. Hai fatto prima la lista di Barkov.
3: Sì.
1: Quanto hanno pesato, tu Lorenzo, che hai visto tutte le partite, l'assenza iniziale e Siegenthaler?
3: Mi sembrava questa nazionale, così, avendo vissuto il mondiale, quello dell'anno scorso, non dal vivo, però mi sembrava una delle nazionali più complete, perché Cadieux è riuscito comunque a creare delle situazioni davvero molto interessanti, promuovendo Biasca al fianco di Ischer e di Timo Meier, ad esempio, creando questa quarta linea che veramente ha fatto il suo anche questa sera, quella di Knack, Jäger, Ria, con Jäger e Ria che a testa hanno segnato 4 reti, 8 reti in superiorità numerica, e due, soprattutto Jäger, ha giocato anche in box play. Ecco, mi sembrava più completa. Chiaro, ti arriva dentro un Fiala, cosa fai? Non metti Biasca, naturalmente, per esempio, nella prima linea, vai a rinforzare l'aspetto offensivo, perché Fiala è un giocatore dominante da quel punto di vista. Lì hai Siegenthaler, vai a rinforzare un po' la difesa, ma Siegenthaler e Fiala l'anno scorso c'erano al mondiale, dunque è sempre un po' la stessa storia. L'anno scorso mancava Josi, ma in finale ci siamo arrivati lo stesso. Averli a disposizione tutti probabilmente quasi impossibile, mancava anche Kurashev, che dicono potrebbe arrivare addirittura a Lugano se non dovesse ottenere un contratto di National Hockey League. È sempre un po' la stessa storia, ma quando è a disposizione gli uomini che porta il mondiale, ecco, pensando alle situazioni vissute, questa secondo me era la squadra più completa, con Genoni che appunto arriva all'età di 37 anni, maturo, ma più maturo di così, e ancora una volta ti fa un mondiale pazzesco. Tanto sta per arrivare
1: l'inno finlandese.
3: Ah, ecco. Ce lo ascoltiamo in radio? Ma sì, dai.
1: Per rispetto, esatto, ai nostri avversari, e ci alziamo anche.

0: mi sembrava doveroso, Lorenzo.
1: Assolutamente,
0: è anche poco elegante, elegante chiudere questo collegamento con prima del Salmo svizzero. Gli applausi adesso dei giocatori rossocrociati che faranno il giro. Non è partito l'inno, diciamo così, del quale io non so ancora il titolo, quindi non lo cito. Gli applausi sinceri sia dei tifosi rossocrociati sia anche dei finlandesi. È un bel momento, molto carico di emozioni, si pattina a uno all'ora praticamente, sembra una marcia funesta più che, però è così, fa parte dello sport, c'è chi vince, c'è chi perde, è chiaro che girano le scatole,
1: spesso succede alla Svizzera in finale.
0: Era come Eriksson quando faceva il compianto, Eriksson allenatore della Lazio per le altre, che arrivava sempre secondo. Siamo eterni secondi, ma almeno noi in finale ci arriviamo, dai.
1: È un'uscita di scena intanto da parte della nazionale svizzera, è tempo per noi anche di andare a raccogliere qualche testimonianza, mettetevi nei nostri panni, ecco, dopo non è un bel mestiere quando per la quinta volta vai a raccogliere un'intervista di un giocatore che ha speso tutto quello che poteva spendere per conquistare quella benedetta coppa che vediamo dalla nostra postazione, ma ancora una volta vieni respinto.
0: È tutto
1: dalla Svizzera.
0: Andiamo a raccogliere le emozioni che appunto potete seguire nei prossimi appuntamenti informativi. Da Zurigo è davvero tutto.
1: Buona serata, buonanotte a tutti quanti.
2: Grazie dunque anche ai nostri inviati, Lorenzo Boscolo e David Conti, che ci hanno raccontato questa finale. Grazie anche alla nostra nazionale, purtroppo non è riuscita a regalarci l'oro, ma potrà riprovarci l'anno prossimo, sì, perché come sapete il mondiale si gioca ogni anno, quello di hockey, già l'anno prossimo in Germania, quando appunto la formazione rossocrociata arriverà da testa di serie numero uno del ranking internazionale. Dunque vedremo se avremo anche il favore del sorteggio. È tutto per questa edizione extra large di Sport e Musica. Lo ricordo, la Svizzera è stata sconfitta all'overtime per 1-0 dalla Finlandia. Grazie per essere rimasti all'ascolto di Sport e Musica. Grazie anche a Lorenzo Barenco per averne garantito la messa in onda. Buonanotte.
3: Sport e Musica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ai mondiali di hockey, la Svizzera sconfitta per 1-0 dalla Finlandia all'overtime, si vede sfuggire così l'oro per la terza volta consecutiva. Il consigliere federale Pfister al forum asiatico sulla sicurezza a Singapore. La Svizzera guarda anche all'Asia per migliorare la sua difesa e cercare alternative al sistema antiaereo americano Patriot. Colombia al voto per scegliere il successore di Gustavo Petro. Lo scorso 8 marzo ha vinto la sinistra alle legislative. Oggi è favorito e un sostenitore delle politiche di Donald Trump. Tennis, le Svizzere eliminate da Roland Garros. Belinda Bencic battuta dall'Ucraina Svitolina. Jill Teichmann eliminata dalla russa Mirra Andreeva. Lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito anche nei titoli, oltre che nella nostra lunga serata dedicata a questo evento. Sembrava la volta buona, ma anche questa volta la Svizzera è stata sconfitta nella finale dei mondiali di hockey su ghiaccio. 1-0 per la Finlandia all'overtime dopo tre tempi bloccati sullo 0-0. Per le considerazioni a bocce ferme alla Swiss Life Arena a Zurigo troviamo il nostro inviato Lorenzo Boscolo. Anche questa finale i rossocrociati non hanno segnato. Troppo forte la Finlandia o la Svizzera avrebbe potuto fare qualcosa in più? Lorenzo.
2: Sì, buonasera Roberto. Beh, direi in aggiunta che gli dei dell'hockey proprio non ci vogliono proprio. Siamo stati respinti per la quinta volta al mittente in 13 anni. È la terza finale persa di seguito e ancora una volta, lo hai ben detto, la Svizzera non è riuscita a realizzare una rete. Non segniamo una rete in finale dalla 2018, finale persa ai rigori contro la Svezia a Copenaghen. Questo è un po' il problema di una selezione svizzera, delle selezioni svizzere, che è giunta sul più bello, davvero si blocca un po' dal punto di vista probabilmente mentale. A Praga 2 anni fa 2-0 per la Cecchia, l'anno scorso a Stoccolma 1-0 l'overtime per gli Stati Uniti d'America. Questa sera è bastata la rete di Elenius, bastata per modo di dire, ottenuta la 10:47 del overtime. Una Svizzera che è stata nel primo tempo comunque messa sotto da una Finlandia molto aggressiva, molto quadrata, molto più veloce e reattiva sul portatore di disco e soprattutto sempre prima sugli dischi. È una Svizzera un po' imballata, la prima volta che succede all'interno di questo torneo casalingo. Una Svizzera che poi ha accettato i duelli a partire dal periodo centrale e ha deciso di giocarsela colpo su colpo con una Finlandia. Una Finlandia comunque che ha fatto capo a due o tre star della NHL e soprattutto è stata cementata dai giocatori che sono delle star all'interno della nostra National League, all'interno del nostro campionato. Un'altra occasione persa, c'era il sentore che questa volta proprio in casa, grazie anche al sostegno del numeroso e caloroso pubblico, sarebbe stata la volta buona, ma ancora una volta sul più bello dobbiamo inchinare, diciamo così, a Roberto, agli dei dell'hockey che davvero non ci vogliono.
1: Lorenzo, io mi appello alla tua sapienza in materia, visto che ti reputo un grandissimo esperto, e ti domando quanto ha influito in questo caso il pensiero di avere già battuto la Finlandia nei gironi? Ecco, forse si è arrivati con qualche sicurezza di troppo per affrontare la finale, forse qualcuno si è tirato indietro, ha avuto paura. Può essere successa questa cosa oppure non è assolutamente da prendere in considerazione questa riflessione secondo te?
2: No, assolutamente no, perché la Finlandia è stata studiata e ristudiata. La Finlandia ha giocato come se fosse una finale anche nella partita della girone, perché voleva ambire ad ottenere il primo posto in classifica. È stata una partita molto diversa, perché giocata ad altissimi livelli anche quella della girone, ma con la fortuna che è mancata questa sera, che la Svizzera in tre minuti era già sulla 2-0 e lì è stata una partita poi che si è sviluppata in un altro modo. La Svizzera poi ha avuto comunque più pazienza. Qui c'era in ballo la finale, c'era soprattutto la pressione di dover vincere finalmente questa questo atto conclusivo per la terza volta. C'era questa pressione, la si vedeva soprattutto nel primo tempo, ma non credo che aver battuto la Finlandia nel torneo di qualificazione abbia inciso in qualche modo o abbia influenzato la Svizzera in qualche modo. Più che altro credo di poter dire ancora una volta la pressione, la troppa pressione, la voglia di vincere finalmente questo benedetto oro ad un campionato del mondo, ha giocato un brutto scherzo a tutta una squadra che ci ha messo comunque un pochettino, almeno un tempo, per uscire, non dico dal letargo, ma dall'ingabbiamento che la Finlandia, molto più reattiva, ha messo, una sorta di museruola attorno ai giocatori voluti e scelti da Jan Kadieu.
1: Lorenzo, prima di lasciarti andare, un'ultima domanda, un'ultima riflessione, fermo restando sconforto e delusione per questo risultato che non ci si aspettava. Si fanno delle riflessioni per il futuro, ecco, questa squadra, questa selezione, mettiamola così, quella rossocrociata, è pronta per eventuali risultati, per riprendersi e per poter fare meglio nelle prossime edizioni? Si pensa già a quella dell'anno prossimo in Germania, oppure c'è qualcosa da rivedere per tentare di ambire a dei risultati, al risultato che tutti ci attendiamo?
2: No, la selezione è quella. È chiaro che è probabilmente c'è un ciclo che pian piano si sta chiudendo. Penso a giocatori chiave come Nino Niederreiter, più di 1000 partite giocate in National Hockey League, è un po' a fine corsa il grigionese. Penso anche alla capitano Romana Josi, che sta festeggiando proprio da 6 minuti il suo 36esimo compleanno. Anche lui ha oltrepassato le 1000 partite giocate in National Hockey League. Penso ai due portieri, Leonardo Genoni soprattutto, che è stato comunque uno degli eroi di questo mondiale casalingo, ma anche Reto Berra. Ecco, ci sono dei giocatori chiave per questa selezione nazionale che sono a fine ciclo, di conseguenza bisogna trovarne di nuovi. Guardando all'immediato futuro, questa nazionale che ha comunque prelevato dei giocatori del nostro campionato giovani che possono solo crescere, Biasca su tutti, ma ce ne sono altri, c'è Theo Rochette e ce ne sono davvero altri, può stabilmente far parte delle formazioni che possono ambire ad una finale. Guardando più in là, chiaramente, e guardando oltreoceano, manca un po' quella generazione d'oro che ha fatto le fortune comunque di questa selezione. Abbiamo meno giovani in prospettive che potranno emergere nel massimo campionato nordamericano. Dunque, sul corto periodo questa nazionale se la gioca ancora, pensando a qualche annetto, tra qualche annetto sarà un po' diverso il discorso da affrontare, probabilmente.
1: Grazie Lorenzo Boscolo per la tua disponibilità, buonanotte, buona fine di lavoro e non perdiamo la fiducia, perché il futuro può solo sorriderci. Grazie ancora. Lorenzo Boscolo dalla Swiss Life Arena. Torniamo alle notizie ordinarie e lasciamo temporaneamente la pagina sportiva, che poi riprenderemo in seguito con il collega Patrick Locatelli per gli altri eventi di giornata. Non vogliamo più vedere queste cose, ha detto il presidente francese Macron, che ha definito inqualificabili le violenze a Parigi e in altre città scaturite sabato sera dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal in finale di Champions League sabato sera a Budapest. Pesanti le cifre del post partita: 780 fermi su tutto il territorio francese, un morto, 219 partecipanti ai festeggiamenti feriti, e di questi 8 sono in condizioni gravi e uno è gravissimo. Feriti anche 57 gendarmi e poliziotti, su un totale di circa 22.000 agenti schierati, quasi il doppio di quelli schierati un anno fa, quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Coppa, la sua prima Champions League, in finale battendo l'Inter per 5-0. La sicurezza in Asia e in Europa presenta somiglianze sorprendenti, lo ha detto il consigliere federale Martin Pfister, presente al vertice sulla sicurezza asiatica a Singapore in un'intervista rilasciata ai colleghi di SRF. La Svizzera, che dipende dall'Asia per quanto riguarda le proprie catene di approvvigionamento, potrebbe trovare in quel continente anche un'alternativa al sistema di difesa aereo Patriot, la cui consegna è stata ulteriormente ritardata da parte degli Stati Uniti. Riassume tutto Aaron Guidotti.
3: Das ist erstaunlich, wie sehr schnell jetzt Südkorea entsprechendes.
4: È sorprendente la rapidità con cui la Corea del Sud stia sviluppando e offrendo sul mercato sistemi di difesa aerea, ha dichiarato Martin Pfister rispondendo a una domanda sulla possibilità di voltare le spalle agli Stati Uniti. Pertanto questo sistema prodotto dalla Corea del Sud rappresenta una possibile alternativa qualora i sistemi Patriot non potessero più venire forniti, ha detto. Una critica poco velata agli americani, ribadita nel corso dell'intervista, dove Pfister parla di un'Europa che ormai deve garantire in maniera autonoma la propria sicurezza, proprio perché la protezione da parte degli Stati Uniti non è più garantita. In questo nuovo contesto, per il consigliere federale, la Svizzera deve fare la sua parte e potrebbe proprio ispirarsi a Singapore, un paese piccolo, molto ricco, all'avanguardia e che spende il 3% del proprio prodotto interno lordo per la difesa, mentre in Svizzera siamo sotto l'1%.
3: Ich halte die Schweiz für sehr verletzlich, das wurde heute.
4: Considero la Svizzera molto vulnerabile, soprattutto se si osserva come sta cambiando la situazione a livello mondiale, in particolare a causa delle minacce ibride. E le minacce ibride prendono di mira soprattutto le infrastrutture sensibili. E in Svizzera ne abbiamo molte che rivestono un'importanza fondamentale per l'intera Europa. Perché anche a più di 10.000 km di distanza, Pfister non dimentica che le discussioni in Svizzera sul finanziamento di esercito e sicurezza sono più vive che mai.
1: Spostiamoci in Colombia, dove si sono chiusi poco meno di un'ora fa i seggi elettorali. Colombia che ha scelto oggi il nuovo presidente che succederà al progressista Gustavo Petro. Le elezioni legislative lo scorso 8 marzo hanno confermato in Parlamento una maggioranza di sinistra. Oggi però ha buone possibilità di farcela il candidato della destra radicale Abelardo de la Espireia, che apertamente è ammiratore di Donald Trump e di Marco Rubio. Ma che cosa cambierebbe se vincesse della Spirella? Lo chiediamo al nostro collaboratore dell'America Latina, Paolo Manzo.
5: In caso di sua vittoria, lo scenario si potrebbe radicalizzare, perché a differenza di Cepeda, che è un filosofo, è un difensore dei diritti umani, della Espreia è un avvocato molto mediatico, spesso paragonato a Donald Trump per lo stile diretto e combattivo, e ha costruito tutta la sua campagna sulla promessa di ristabilire sicurezza e autorità dello Stato sul modello del presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Con lui cambierebbe anche la politica estera, con un forte riavvicinamento agli Stati Uniti e alla loro nuova politica di maggiore presenza in America Latina. E poi va ricordato comunque che anche se vincesse, la sinistra mantiene un peso importante in Parlamento.
1: RG24, ora le altre cronache sportive con Patrick Locatelli.
6: Bene ritrovati, e come avete sentito nella radiogiornale, continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima, ed è la quinta finale persa dei rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato, coronamento di un grandissimo mondiale, la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, ha battuto all'overtime anche in questo caso 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che la Svizzera ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania, era il penultimo test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà martedì a San Diego. Alla Roland Garros eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta da Svitolina, e Jill Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo, a Roma il Giro d'Italia ha incoronato quale suore Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France. E alla Vuelta, per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, lunedì 1 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, al mattino, numerose nubi residue e alcuni rovesci. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Michele Buonasorte e regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Rete 1. È la una in studio Maria Armanda Trezzini. Un attacco israeliano all'alba di ieri nel sud del Libano in un raid sulla città di Deir Zarani nel distretto di Nabatieh ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese.

0: Gaza, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. La stessa fonte ha precisato che l'attacco ha provocato anche 19 feriti, tra cui 5 bambini e 6 donne. E l'avanzata dell'esercito israeliano nel Libano meridionale è motivo di seria preoccupazione. Lo ha dichiarato in serata il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in un comunicato, esortando tutte le parti a cessare le ostilità. Wadephul ha aggiunto che qualsiasi ulteriore escalation aggraverà la situazione già tesa e innescherà nuove ondate di sfollamenti all'interno del Libano. E oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'emergenza sul Libano. Lo hanno reso noto fonti diplomatiche. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale libanese di Beaufort. Dall'interno l'Axenstrasse è stata chiusa al traffico ieri sera tra Flüelen e Sisikon in seguito a una caduta di massi. Lo comunica il Canton Uri tramite l'app Alert Swiss. La popolazione è invitata ad aggirare ad ampio raggio l'area interessata e a prestare attenzione alle deviazioni. Per la cronaca regionale un grosso spavento, ma nessuna ferita per la protagonista di un incidente accaduto in serata attorno alle 21:30 in via Lugano ad Agno. Secondo Rescue Media, la donna diretta verso il centro di Agno a bordo di una minicar immatricolata in Italia, per motivi da stabilire ha centrato uno spartitraffico posto al centro della carreggiata, rovesciando il proprio veicolo sul tetto. Alla fine è uscita da sola dal veicolo ed è stata visitata dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora. Sport, hockey su ghiaccio, la Svizzera è stata sconfitta dalla Finlandia nella finale del Mondiale a Zurigo per 1-0. Calcio, ieri penultimo test premondiale per la Svizzera, che ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. L'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rosso-crociata che volerà domani a San Diego. Al Roland Garros, eliminate le ultime due svizzere in corsa agli ottavi, è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta dall'ucraina Svitolina, e Jill Teichmann, eliminata dalla russa Mirandrieva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. E siamo alle previsioni che per oggi, lunedì 1 giugno, annunciano in tutta la Svizzera tempo ancora in prevalenza soleggiato. A nord al mattino nubi residue e alcuni rovesci. Le temperature in tutta la Svizzera minime comprese tra 14 e 17 gradi, massime 25 gradi a nord e 30 a sud.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Rete 1. Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. Al ballottaggio per le presidenziali in Colombia del 21 giugno si sfideranno il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella in testa e il progressista Ivan Cepeda, erede politico dell'uscente Gustavo Petro. Lo indicano i dati a spoglio quasi ultimato. A Malta il partito laburista del premier Robert Abela ha vinto le elezioni politiche, conquistando un quarto mandato consecutivo. In Parlamento potrà ancora contare su una comoda maggioranza, anche se più debole rispetto alla passata legislatura. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'urgenza sul Libano. Il vertice è stato richiesto dalla Francia dopo l'avanzata dell'esercito di Israele, che ha annunciato una nuova espansione delle sue operazioni terrestri sull'intero territorio. In Ucraina i droni russi hanno colpito un palazzo di 9 piani nella città portuale di Odessa.